0: è certamente importante perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio,

0: la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale risa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare, l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita

progetta di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia, un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono un violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un auto.

0: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
1: Oh, signorina, lei è la mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
3: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
2: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
4: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
3: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
2: Ah.
0: Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
4: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
0: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
4: Beh, credo di sì, nonna.
0: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
4: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
0: Oh sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
4: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
0: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
4: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
4: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco. Prendi questi e va a Hollywood.
4: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
4: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
4: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
4: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata.
4: No.
0: Oh, ecco, ci siamo.
4: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
4: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
4: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
5: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero, Esther? Beh...

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: 6 dollari la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: 6 dollari, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno,
3: per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda in linea, grazie.
1: Per ora niente, anche provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto? No, mi
1: dispiace. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Oh, no. Jesse Levski e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so,

Allora, la quinta corsa, possiamo

Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui.

0: lavorare.
1: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
0: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
1: Forse.
0: Perché non torni a casa, Pico?
1: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
0: Beh, se hai problemi di soldi, io posso prestarti qualcosa.
1: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Guarda! Quello è Norman Maine.
0: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
1: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
2: Oh. Ehi, ciao, Rod!
3: Ciao, Norman.
4: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
2: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
4: Ha paura della folla, eh?
2: Via, via, togliti di torno.
4: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
2: Non voglio essere fotografato stasera.
4: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
2: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
4: Grazie, signor Silenzio!
5: Basta!
2: No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
6: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
7: Silenzio.
2: Ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
1: È sempre in quelle condizioni.
0: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
1: Oh, è così affascinante, sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!
2: Sei andato poi alla prima ieri sera?
3: Sì, certo.
0: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
2: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
3: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
2: Oh!

0: preferisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
1: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
0: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
2: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
3: Ciao, Oliver.
4: Oh, ciao, Casey.
3: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
4: Cosa c'è che non va?
3: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
4: Mm-hmm.
3: Tu eri il mio produttore preferito.
4: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
5: Mi scusi, signor Niles.
6: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario lavora al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
4: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
3: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
4: Ciao, Libby. Che c'è di nuovo?
3: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
4: Senti, Libby, finirà sui giornali?
3: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
4: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
7: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
0: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
7: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
0: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
7: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
0: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
7: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
8: Oh, ciao, Norman.
7: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
4: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
7: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
4: Non conosci la parola basta, eh?
7: Non mi piace questo discorso, Oliver.
4: Avrei preferito non vederlo.
7: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
4: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica, ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con
7: te. Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
4: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
7: altri.
4: Perché
7: non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
4: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
7: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
4: Non urlare.
7: Conosco tanta gente che lo farebbe.
4: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
7: Che vuoi dire con questo?
4: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
7: Va bene,
4: da tanto
7: Oliver,
4: tempo.
7: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
4: Buono solo per il divertimento.
7: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
2: Bene.
7: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
0: Caviale, signore?

0: No, grazie. Mi scusi. È incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
1: Non lo so.
0: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
1: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
0: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieta. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta.

0: La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio, non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. Ma ho la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no. Te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono! Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono! L'elenco del telefono!
5: Rest fields, huh?

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice...

0: di essere Norma May.
1: Grazie, scendo subito.
0: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Pronto? Come? Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dire
2: meglio quel fondale.
3: Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
4: No, non ancora.
3: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
3: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
2: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiatevene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Pronto, signor Buck?
2: Sì, ho capito.
5: Pronto, signor Buck?
7: Siamo pronti, signor Burke.
2: Va bene, giriamo.
5: Silenzio!
8: Silenzio!
9: Silenzio!
5: Silenzio!
2: Pronto, Norman?
10: Sì.
2: Pronta, signorina... come si chiama?
10: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
11: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
10: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Harlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
11: Va bene. Sono pronta.
2: Pronti a girare, silenzio.
6: Chuck.
2: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
11: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
12: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
11: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
12: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose.

0: Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
9: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
8: Bocca un po' piccola, eh?
9: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Sì. Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
10: Società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
11: Glielo porto subito, signore.
12: Buongiorno. Cosa le porta, signor Main?
13: Si vede che lavori qui da poco tempo.
14: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
13: Non lo so. Devi chiederla a mia madre.
15: Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
10: Acme? No, Smith non è qui.
15: Società Autotrasporti

0: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
0: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
0: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
0: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
0: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù, credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
0: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
0: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non capisco.
0: Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
0: signor. E io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
0: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
2: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
5: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
8: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
5: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
8: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
5: Tu sei felice?
8: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
5: Oh, forse arriverà.
8: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
5: Oh, non è troppo tardi?
8: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
5: Tu puoi. Norman, tu puoi.

0: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
1: Colpisci adesso. Guardia destra. Bello, vero?
2: Eccitante.
1: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
2: È fatta?
1: Sì, ma si rialza. Ti piace?
2: Sì, certo.
1: Ti piace?
2: Sì, certo, Norman.
1: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
2: No, grazie. Tu...
1: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
2: Perché non sei affidato?
1: Ehi, tiragli un destro!
2: E hai le mani bucate!
1: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
2: Perché bevi troppo!
1: E se smettessi di bere?
2: Sì!
1: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
2: Sì!
1: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
2: Sì!
1: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
2: Hai visto? Ce l'ha fatta!
1: È stato proprio un bell'incontro.
2: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
1: No, certamente no. Erano solo ipotesi.
0: Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
2: Tutte e due.
0: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
3: Quando? Dove?
0: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
2: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
2: Lo è.
3: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
2: L'abbiamo detto soltanto a te.
4: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
2: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
4: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
2: Hai intenzione di venire con noi?
4: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
4: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
3: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
4: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
3: Pensa a progettare la fuga.
4: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
3: E il posto abituale credo sia una chiesa.
4: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici, come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
5: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
5: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
2: Lo voglio.
5: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
5: Presto, per favore.
0: Certo.
5: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo,

0: Contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
1: Silenzio!
0: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Hancock.
2: Grazie.
3: Grazie, signore. Grazie
2: Oh,
3: a te.
2: Danny.
0: Ora, se per favore, firma la licenza.
1: Ah, sì, bene.
0: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
2: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
0: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova,
3: Davvero?
0: signor
3: Ecco qua.
0: Henkel.
3: Grazie di nuovo.
1: Ecco
0: Oh,
1: la sua
0: grazie
1: ricevuta.
0: davvero, grazie.
3: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Ci rivedremo.
2: Come?
3: No, no, volevo dire
0: Auguri.
3: addio.
1: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
3: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
2: Comunque
3: visti.
2: siamo sfuggiti a Libby.
3: Ciao, Libby.
4: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
3: Lieti di averti visto, Libby.
4: Aspetta un
3: Reggilo,
4: momento!
3: reggilo, Danny.
4: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
1: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
4: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
5: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
6: Giovanotto,
5: violato
6: Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
4: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
6: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
4: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny? Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
6: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
2: Salve, amico!
0: Salve, amico!
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no. Sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui. C'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No. Siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci,
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi. Mm-hmm. Non è così?
3: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce.

0: Sì, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
1: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
0: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
1: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
0: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
1: Forse il ruolo non era adatto.
0: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
1: Riesci a sopportarlo?
0: Va avanti.
1: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
0: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
1: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
0: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
1: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
0: Riguardo a Esther... Se pensi che io possa esserle d'intralcio...
1: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
0: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di

me un cuoco perfetto. Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore

0: 아니야, 아니야.
1: 이제 미치는
2: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
3: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopri che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con
4: il
1: mio...
4: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
5: Libby, di all'orchestra di suonare.
4: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
5: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
4: Ciao, Oliver.
6: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
4: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cene prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo? Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti.
5: Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
6: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
6: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
6: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
7: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
7: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
7: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
7: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
7: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
7: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
2: Avanti, figliolo.
5: Ehi, un momento.
2: Fuori di qui.
5: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
7: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
2: Va bene, signor Libby, se lo dice.
7: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
1: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
8: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
1: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
8: Cosa c'è?
1: Niente.
8: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
8: fuori.
1: Vengo
8: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
8: che
1: sui giornali...
8: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
9: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
8: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
9: Pronti, vostro onore.
10: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
9: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
10: William Gregory.
11: Eccomi qua, sono io.
12: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
10: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
11: Non mi sento molto bene.
10: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
11: Colpevole, credo.
10: Quando sei uscito l'ultima volta?
11: 2 giorni prima di Natale.
10: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
12: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
10: Quanti anni hai, Rails?
13: 17, signore.
10: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
13: Sì, signore.
10: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
13: No, signore.
10: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
13: Giudice, io...
10: Alfred Henkel, più comunemente noto come Norman Maine.
12: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
10: Come si dichiara?
0: Colpevole.
10: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
8: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
10: Sì, la riconosco, signorina Lester.
8: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
10: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
8: Certo.
10: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
8: Grazie.
9: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
10: José Rodriguez.
12: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
10: Come si dichiara?
11: Credo di essere colpevole, signor giudice.
10: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
1: No, stampa.
0: No! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non devi sperare, Vicky, mi verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamolo a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso...
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso...

0: Basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
1: Grazie infinite, signore.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera.
3: Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Hypercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di. Lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Hypercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci, vi aspettiamo la Francesca.
0: Guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Franca stasera,
2: vi lasciamo con Francesca e Alberto, prego.
1: Freddo stasera sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agriinvest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: A ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss. Ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, è abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano.

0: Mano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai.
1: Sì.
0: Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: cominciamo
1: io.
0: Cominciamo a litigare
1: che
0: su.
1: Che sono più garbati. Arena vs lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le Proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al Comune di Polsano e all'Acquacolin naturalmente che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro, no?
1: I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo.
1: Da zero.
0: Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Dai, vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche. E il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito, un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche nella corsia 1 Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2 Monte Mesola con il rosso. Nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua, vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano

0: il puzzle, attenzione. Eccoli all'opera, sono fortissimi a nuoto questi ragazzi, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati

0: Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: La paralisi. Manca un minuto.
1: Un minuto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare, madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto.

0: Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Si sa. Giudice, ecco, ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti,
1: pronti, pronti.
0: C'è un segno, pronti, attenzione. Pronti, concorrenti? Via in acqua!
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte. Pulsano è arrivato. Eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista.
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene,
0: che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo
1: siete,
0: come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina. Ma io le vedo già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro lei si chiama Romina, noi sappiamo che.
0: Ecco, intanto stanno arrivando.
1: PGS Estate, la concorrente femminile.
0: Ecco,
1: si
0: stanno
1: Romina
0: consegnando. Pulsano sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera. Sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato 1:30.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. State già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, l'altro pezzo mancante si sta completando. Possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul Mega.

0: con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto.

0: Buzz. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè,

0: battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero uno Crispiano con il colore blu. Nella corsia, ah, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2, la terza con il colore rosso. E nella corsia 3, Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria, Palagiano. No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, se, però purtroppo in questo caso
0: ha completato, ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi, PGS Start 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche, i giudici si stanno facendo segno, pronti? Mi sembra di sì, attendiamo il fischio, bandierina. Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono.
0: Eccoli che stanno arrivando, no, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per prima, per primi i concorrenti di Crispiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione.

0: Approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acquaviva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre
0: loro
1: San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manca un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano e stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto.

0: è tutto nelle mani delle ragazze adesso, che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Poco meno,
1: attenzione,
0: di quanti secondi?
1: Velocissima la

0: anche la terza.
1: Manca un pezzo a Palagiano.
0: Manca un pezzo a Palagiano. Vai.
1: Non è il suo, sembra.
2: Oh, Pigliacqua.
1: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
0: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
0: mesdames. Grazie, buonasera.
3: Buonasera signori e signori, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, saluto le cristiane.
0: Buonasera.
3: Adesso che stai a casa tua? Buonasera.
0: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
0: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
0: Ignorante. Sì,
3: hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, sir. Come si chiama che dam? Non ridere!
0: Te ne sei andato.
3: Sir,
0: buonasera.
3: E lady! Ladies and gentlemen!
0: Madonna!
3: Così si saluta!
0: Ah, così si saluta! Così si saluta. Lo sapevo.
3: Saluta, capdi!
0: Allora, senti che andare a Tingin!
3: E che cos'è che
0: ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese!
3: Salatino! Questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente! C'è proprio la creme! Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
3: come felici. Una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
3: La crema, disgraziata, volevo dire il fiorfiore della gente!
0: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno sposale di fiora, la crema.
3: Beh, ma senti,
0: lascia stare.
3: Che è meglio che ti vedo proprio come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì,
0: guardate
3: dalle righe.
0: Sì, è vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro
0: stato. A proposito,
3: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
3: Che sei? Scusi, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, ce m'ha fa.
0: Che dobbiamo fare?
3: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua.
3: Cioè tutti, dall'Albania in Italia.
0: Sì.
3: E non avasti in che stanza?
0: No. Quando arrivano tutti qua, noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania?
0: Sì.
3: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
0: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
3: Studio 100 Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
3: Sì,
0: noi stiamo in Albania e facciamo quello che facevano gli albanesi.
3: Sì, e che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
3: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Prodi.
0: Passiamo al gioco, passiamo
3: allora,
0: al gioco.
3: Allora, senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
3: Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
3: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
0: Allora,
3: venite.
0: Io intanto vado.
3: Due prime concorrenti.
0: Sì.
3: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
0: Due ragazze da in mezzo alla porta. A
3: dove
0: proposito,
3: sono?
0: Io intanto vado sul bagno asciutto lì. Vado al bagno asciutto.
3: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua. Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
4: Sì.
3: Manca palla a posto, tu saresti?
4: Katiuscia.
3: Come sono?
0: Belle.
3: Fatti i tuoi che ho chiesto al pubblico.

0: Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete quei due canotti?
1: Sì.
0: Vi dovete buttare dentro, dovete fare il giro intorno al fungo, va bene? E ritornare. Scusi. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
1: Sì.
0: Trovate di tutto, se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
1: La spesa e passi il tempo,
0: allora,
1: il bar, stanno con me.
0: Allora, potete andare direttamente là, grazie,
1: venite qua.
0: E in bocca al lupo,
1: Venite qua spezzati di gambe, venite qua spezzati di gambe.
0: Spezzati di gambe le cristiane.
1: Venite sul bagnasciutto.
0: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
1: Stati zitti.
0: Maleducato.
1: Fammi più l'acqua.
0: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
1: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza
0: buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
1: Aspetta.
0: Un frusco.
1: Buttati dentro, lo mantengo io.
0: Sì. Vai?
1: C'è il, pronti? Possiamo
0: mangiare? Momento, i pronti lo dici tu, il via lo do io.
1: Allora, il pronto.
0: Pronti?
1: Puoi dare una spinta pure tu?
0: Vai?
1: Pronti?
0: Via!
1: Avanti, vai!
0: Dai, tifo, forza!
1: Giratemi,
0: Ce l'hai, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
1: Guarda come scorretta la
0: guarda
1: l'ombra,
0: come
1: Saratina,
0: dondolo.
1: Guarda come scorretta.
0: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la bocca da poveretta di Tiziana.
1: Guarda.
0: E Saratina è penalizzata al cappello, Tiziana.
1: Madonna, guarda.
0: Vai.
1: Non si capì. Non ce ne frega niente dell'acqua.
0: Eccola. Applausi per Tiziana.
1: Che cosa è?
0: Applausi per Tiziana, ancora la faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
1: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
0: Sì, dagli la mano, dagli la mano.
1: Vieni.
0: Ancora!
1: Eccoci qua.
0: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
1: Andiamo a prendere il premio.
0: Madonna, santa. Queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, Fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
1: costa pazzi.
0: Anche di più.
1: Però è valsa la pena. Guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
0: Questo
1: e
0: è
1: attuale
0: per
1: dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
0: Questo
1: a un nipote.
0: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
1: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
0: Valeria. Un abbraccio da tutto questo pubblico, l'applauso.
1: E noi qui.
0: Vi invitiamo sulla scena di nuovo
1: Alberto Castagna
0: e Mrs. Francis Rettodini.
1: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la rase.
2: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8. Terza 7 punti TM Grottaglie. Quarta 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina e nona PGS Estate con 1 punto.
3: Allora, proseguiamo con il secondo gioco.
2: Il secondo gioco, eccolo qua.
3: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno

0: fermarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
1: Vai, corsia 1.
0: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Statte con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
1: Vestita così va benissimo.
0: Vestita così, tutta intera.
1: Eccoli i concorrenti,
0: finalmente,
1: che si stanno
0: qui davanti, così
1: avviando a prendere gli animali,
0: vedere.
1: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni, che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
0: Mi raccomando.
1: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola e Statte, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi,
0: in piedi.
1: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
0: La foto non deve essere sfocata,
1: TM Grottaglie il primo flash. Eccolo qua, anche Statte e Montemesola hanno fatto tutti la fotografia benissimo.
0: Hanno terminato quasi insieme tutti.
1: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli, le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto.
0: Come
1: vai.
0: Come fate male? Perché c'è un bambino
1: piccolo. Si è fatto male il bambino?
0: No, no, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è il papà insieme, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona calda.
1: Il bambino piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
0: Dai. Si è spaventato, no. Non è successo niente.
1: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
0: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
1: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
0: Lo striscione, tutto a fuoco.
1: Attenzione.
0: Va bene, sono pronti la sua, Alberto.
1: Pronti. Diamo giudici. Via. Pronti concorrenti. Pronti. Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follies. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la foto.

0: fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo su la terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
1: Scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato.
0: Cristiano, Martina ha scattato.
1: Che cosa è
0: successo? Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su!
0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti pronti nella foto. Eccola qua, anche il flash della terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica?
1: No.
0: Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolino, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua. Eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima. Eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità. Scattato per primo
0: Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra.

0: di Martina Franca.
1: 1:19.
2: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
2: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Achilla Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca

0: Miss Castellaneta Marina. Vai, Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca,
0: accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI Taranto.
0: Miss Montemesola Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato l'acconciatura naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco. Ah, c'è subito un altro gioco. E quindi il terzo gioco.
0: Dopo le Miss, io le scusa Francesca. Le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede. Le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente,
1: come
0: giusto?
1: No.
0: Grande, eh. È che così lontano uno non vede neanche, insomma.
1: A grande richiesta le faremo.
0: Capiscimi a me. Allora,
1: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti. Al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
0: Sempre la punti. Classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito Martina Franca e la terza. 6 punti Palagiano. 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: Solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre. Il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze. Eccoli. Con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo
1: che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando
1: i loro Rocky, tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare, eccola là Martina Franca tocca per prima, indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione, concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là, pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua, è arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su!
0: Eccolo!
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26, quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Via! Parti subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente
1: PGS
0: chi è?
1: Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su. Che infila i guantoni e si. Ah, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai! Vai, sono quasi alla pari, Statte Montemesola. tardi.
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio.
1: Sta scoppiando rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima, infatti, Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Estate e Montemesola.
1: Estate.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
1: migliore,
0: il più forte.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Cristiano. Siamo pronti, in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1.07, PGS Estate 1.09, San Giorgio 1.10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua.

0: Cristiano è velocissimo, attenzione. Cristiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo Crispiano, che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana. Eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano. Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su, pugno al pallone. Oh, isso, sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non sentite, no? Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio da quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: God. I feel good. Thank you. Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa,
2: come
1: ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno arrivando.
1: Attenzione.
2: Le
1: Alberto, stanno qui. Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: io le farei
1: voi.
2: Attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche l'onda. La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco che si chiama La Strega Cattiva vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione magica. Strascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti,

0: senti aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo! Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono? Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per match sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
0: Eccoli!
1: Partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, arrivato.
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
1: tutti e tre.
0: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi, forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto, Attenzione! Pronti per questa seconda manche, partono, stanno per partire segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi.
0: Tutto ok o quasi. Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario. Girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno. Via, eccoli.
1: Partiti. Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Start in testa insieme
1: riscende Palagiano,
0: a Palagiano. Palagiano e PGS Start, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano, si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle, che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Matacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno
1: e
0: in acqua
1: sempre qui. Da
0: dall'inizio,
1: ieri
0: da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche, attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso, e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
0: il
1: Grottaglie.
0: Primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo, ecco.

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1 minuto e 7 per Crispiano, bravissimi. 1,26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance
0: balletto. Via.
1: Vai.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno.

Del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy

ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto.

Quinto Demon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio e

Sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese. Se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico.
C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto. Something I'm made for.
0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
3: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
5: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
6: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo.

0: punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia, quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico, e ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
1: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
2: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
3: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
4: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams.

Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si, i primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50 pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo. Tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete. Siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro

Viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza, direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Star. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa Peripato e quindi schiamazzi i bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un piccolo diamante,
0: un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6 schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamano la pelotica di gomma, insomma ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
0: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi.
1: Siamo al debutto come disciplina dimostrativa, dal prossimo Giochi del Mediterraneo sarà disciplina a tutti gli effetti. Ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi Giovanili a Dakar 2026. È presente già nei giochi asiatici, nei giochi panamericani, insomma è una disciplina in fortissima ascesa.
0: Noi siamo all'interno della Villa Peripato, come ti dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sotto?
1: Certo, assolutamente
0: andiamo, andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che è stato creato ad hoc appositamente per questo torneo, per questo spin-off dei Giochi del Mediterraneo che vede protagoniste diverse nazioni proprio qui su questo terreno di gioco.
1: Qui, sì, ieri c'è stata la cerimonia di apertura dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato un All-Star Game, due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
0: Quindi al di là dei Giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
1: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
0: sempre
1: che si affacciano, però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'asta ci sono la Siria e la Turchia e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia, soprattutto la nostra Italia.
0: Ma tu giochi?
1: No,
0: tu no.
1: Ma che? No,
0: tu
1: no, no, no,
0: tu no.
1: Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
0: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
1: Sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
0: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo, anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
1: Sì. Allora, il campo è identico, solo che è in miniatura. Un campo da baseball ha un lato, diciamo, la linea di foul arriva a 100 metri. Questo invece è di 21, è di 18 metri, 15 più 3. Le basi sono posizionate a 15 metri, invece nel baseball sono a 27 metri. È un campo, ma

0: con le mani.
1: Spiegami un attimo, quindi solo con le mani?
0: Solo con le mani. Baseball 5 proprio per quello. Si gioca 5 contro 5 e si usano solo le mani.
1: Chiaro. Io ho visto qua che c'è una tribuna, poi torniamo sul campo. Ieri mi hai detto c'erano 500 persone.
0: Sì.
1: È un'emozione importante perché Taranto inizia ad assaggiare quello che è il contesto sportivo che vivrà in maniera concreta a partire dal 21 d'agosto. Immagino siate anche onorati di essere stati i primi a toccare con mano l'entusiasmo della gente che aspetta i giochi mediterranei.
0: Non ti nascondo che ieri dopo un po' ho versato delle lacrime, perché è un'emozione incredibile vedere una venue sportiva come questa, che va a ricalcare quella che c'è stata ai mondiali a Hong Kong, nella mia città, a Taranto.
1: Non ci credevi?
0: Non ci credevo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la Federazione Mondiale, con la Federazione Italiana, affinché questo evento si potesse svolgere proprio a Taranto in questo periodo. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo investimento anche da parte della Federazione Mondiale e della Federazione Italiana. Quindi vedere tante persone, la città ha risposto, 8 nazioni, tante lingue, musica, gente che cantava, la Villa per i Patto era viva ieri, c'era gente che veniva, gente che andava. Beh, da tarantino penso di aver reso un servizio alla mia città.
1: Antonio, la cosa che mi colpisce è l'organizzazione, perché ancora qualcosa si sta sistemando per ospitare ancora più gente oggi, perché insomma è prevista ancora un'affluenza maggiore rispetto a ieri. C'è un grande maxi schermo lì,
0: sì.
1: Un grande tabellone lì,
0: sì.
1: Che dà proprio senso di professionismo a questa disciplina e a questo avvenimento.
0: Assolutamente sì, vedi queste fence, queste barriere, sono tutti LED che durante la partita si illuminano e proiettano il punteggio, il nome del giocatore che è in battuta, la nazione, la bandiera nazionale, quindi proprio una venue sportiva professionale. Invece lì, su quel tabellone, va la partita live, perché tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube della Federazione Mondiale.
1: Quindi Taranto al centro del mondo del Baseball 5.
0: Assolutamente sì, in questo momento siamo al centro del mondo.
1: Mi racconti la nostra nazionale, come si proietta a questo evento? Nel senso che è un movimento in grandissima crescita quello del baseball, ne abbiamo parlato tante volte,
0: sì,
1: in
0: sì, sì.
1: Interviste. Il Baseball 5 immagino che sia in rampa di lancio ancora più di quanto non si potesse credere qualche settimana fa. Taranto è uno spot, ma voglio sapere l'Italia come ci arriva.
0: L'Italia ci arriva con una formazione sapientemente guidata dal manager Maurizio Balla, che è stato un po' il pioniere di questo sport in Italia. È una programmazione che è partita innanzitutto dal grande lavoro di promozione nelle scuole, fino ad arrivare poi a costruire una nazionale che a livello europeo è competitiva, quindi noi tutti speriamo che la nazionale possa fare un bellissimo risultato, anche se ci sono delle superpotenze mondiali, perché la Francia è una potenza mondiale.
1: A livello di integrazione, credo che avendo una seconda e terza generazione che arriva da diversi paesi, la Francia abbia affinato poi questa disciplina.
0: Sì, sì, sì, diciamo che loro come federazione ci hanno puntato prima. Cioè noi come baseball in Europa dominiamo, no? Insieme all'Olanda siamo le nazioni di riferimento. Magari altre federazioni hanno cercato di riempire altri spazi, come quello del Baseball 5.
1: Chiaro.
0: Quindi sono partiti un po' prima rispetto a noi, ma noi adesso la federazione ha investito tantissimo su questo sport, stiamo investendo tutti quanti, anche noi come Tritons a Taranto pratichiamo il Baseball 5, abbiamo partecipato ai campionati nazionali, abbiamo una lega tutta tarantina, perché questo sport è bellissimo. Basta soltanto una pallina di gomma per giocare.
1: Ed è diversa da quella da baseball, quella è piena, vero?
0: Sì, quella è dura, questa è perché si gioca tutto con le mani, molto veloce, il gioco è molto veloce. Gli atleti sono veramente dei grandissimi atleti. E poi cosa, Dario, una cosa importante. Qui, nel Baseball 5, per i giochi del Mediterraneo, abbiamo il gota degli atleti in questa disciplina. Non sono venuti le under, non sono venute le seconde selezioni. Le federazioni hanno portato le migliori squadre possibili.
1: Quello che volgarmente si dicono le prime squadre.
0: Le prime squadre.

0: paio di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità già di allenarci e quindi studiare il campo, tutto bene per adesso.
1: Ho qualche domanda da farti, però preferisco farla a sedere, siamo un po' più comodi, la temperatura non è proprio ottimale, però magari se ci sediamo viene un po' meglio.
0: Va benissimo.

0: Abbiamo cambiato interlocutore, al mio fianco c'è Isabella D'Albesio, Team Executive Italia. Isabella, benvenuta a Taranto.
1: Grazie a Taranto per l'ospitalità.
0: Anche se a Taranto ci stai già da qualche giorno.
1: Sì, siamo arrivati

0: Allora Isabella, ce lo siamo detti prima anche con Antonio, è un movimento in crescita, in continua espansione. Taranto diventa capitale di questo movimento in questi giorni che precedono la kermesse relativa ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
1: Sì, assolutamente, questa è un'opportunità enorme di visibilità per questa nuova disciplina e quindi siamo molto contenti di essere qua come Italia.
0: Tu rappresenti ovviamente l'Italia in questo momento, rappresenti la maglia azzurra, l'orgoglio e l'appartenenza. Questo è il messaggio da tramandare a chi la sera verrà qui a vedervi, a chi è venuto ieri, ai ragazzini che si approcciano, a tutti coloro i quali sono appassionati, ma specialmente a chi in tenera età vi guarda con degli occhi innamorati.
1: No, sicuramente indossare la maglia azzurra è sempre speciale, è sempre motivo di grande orgoglio, va rispettata e va onorata sempre.
0: In linea con quelle che sono le idee, con quello che è il messaggio, quella che è la mission dei Giochi del Mediterraneo, c'è la volontà di trasformare anche questo spin-off in una sorta di festa di popolo, ma anche di festa dei popoli. Antonio ci parlava prima di diverse rappresentative che arrivano da tre continenti, ce n'è una in particolare che rappresenta quello spirito di fratellanza, di unione che il Mediterraneo e il Mar Mediterraneo lancia.
1: Ma assolutamente, facciamo l'esempio della squadra della Siria. Loro è una squadra nata in un campo profughi tra Giordania e Siria e questo penso sia una cosa molto particolare, un messaggio molto bello che loro possono dare.
0: Ti posso chiedere, fare una domanda che va oltre invece i canoni sportivi? Taranto come risponde a questa iniziativa e che ve ne pare, insomma, come Team Italia della nostra città?
1: Taranto ci ha accolto benissimo, ci ha fatto subito sentire a casa e è importante quando ci si muove in gruppo con le nazionali, ovviamente noi abbiamo magari richieste particolari o orari particolari e ringraziamo le strutture che ci ospitano perché ci sono venuti incontro al 100%, anche a livello magari di alimentazione, di dieta, di menù, queste sono le cose un po' particolari quando uno va in giro con degli atleti, deve fare attenzione e davvero non posso che ringraziare Taranto e tutte le strutture che ci accolgono.

0: C'è un'ultima domanda.
1: Sì.
0: Pensi che questa struttura, che poi verrà ovviamente smantellata, no?
1: Sì.
0: Dalla conclusione della kermesse, e questo evento possano essere da traino e possano fare da traino alla disciplina del Baseball 5 ed attecchire anche in età più piccola, ai ragazzini più piccoli, anche in virtù, anche complice il diamante di Paolo VI che può essere utilizzato per la disciplina canonica per il baseball?
1: Assolutamente sì, noi come Triton Staranto ci aspettiamo, magari chissà, questo campo possa rimanere a Taranto, non lo sappiamo, potrebbe. Non collocato proprio in questo posto qui, perché ovviamente questa è la villa per i padri, anzi qui poi ci sarà il basket 3x3,
0: certo.
1: Quindi questo verrà smontato e montato l'altro. Però noi come Tritons perseguiremo le due strade, il baseball con il ritorno già in Serie C nel 2027, ci auspichiamo, ma il Baseball 5 segue una sua direttrice precisa. I due sport non sono alternativi, viaggiano insieme, sono complementari e noi vogliamo portare avanti tutte e due le discipline con la massima attenzione.
0: Non possiamo che ringraziarti, Antonio, questa la prendiamo noi. La prendiamo
1: assolutamente noi, assolutamente.
0: Già mi hai immaginato di un berretto fantastico.
1: Quello del cinquantesimo. Questa è una cosa importante, Dario. Nel cinquantesimo del baseball a Taranto è stato realizzato il campo e siamo riusciti a portare un evento internazionale. Neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensare a una cosa del genere.
0: Ci sono voluti 50 anni, ma il punto di partenza e non d'arrivo è clamoroso.
1: È clamoroso.
0: Grazie,
1: clamoroso.
0: Antonio.
1: Grazie, Dario. Grazie, Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.
2: Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nuovo appuntamento con Taranto 25, quest'oggi siamo con Fiorella Occhinegro, vicepresidente di Taranto 25. Fiorella, benvenuta.
1: Grazie Dario, grazie veramente a tutti per questa occasione per parlare delle attività di fondazione.
0: Sembra strano che io dica a te benvenuta, in realtà siamo a casa vostra, siamo in Città Vecchia, un nuovo appuntamento, abbiamo toccato diversi temi, diversi ambiti che fanno parte della vostra casa, del vostro soggiorno, della vostra cucina, insomma anche della vostra terrazza. Oggi parliamo di cultura. Parliamo di cultura, lo facciamo come al solito in Città Vecchia e lo facciamo con chi si occupa nella fattispecie proprio di questo ambito che, se vogliamo, è un po' la culla di Taranto 25. Siete alla ricerca di talento, siete alla ricerca di progettualità, senza la cultura tutto questo sarebbe impossibile.
1: Hai centrato proprio pienamente tutti quelli che sono quella che è la nostra missione, perché Fondazione Taranto 25 punta adesso moltissimo sulla cultura e poi farlo qui, calpestando proprio questa storia ricca di Taranto, on the road davvero, questa Taranto che è veramente ricca di capitale umano e non solo, quindi noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.

0: Non è un aspetto così banale, perché Taranto è un territorio ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizione, dove forse però a un certo punto ce l'avamo messi un po' da parte. Voi siete stati capaci e siete capaci in questo momento di riscoprire quelle che sono le origini, restando in Città Vecchia, puntando sulla Città Vecchia e investendo sulla cultura e sul talento del territorio.
1: Assolutamente, è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo. Noi crediamo molto che esista un rinascimento culturale del territorio di Taranto, perché poi chiaramente noi parliamo di Taranto parlando di tutto quanto l'arco ionico, quindi non solo del centro storico, certo, di Taranto, ma di tutta la ricchezza molteplice che Taranto offre. Quindi

Dalla terza, diciamo sempre noi, fino ad Avetrana. Quindi è importantissimo riscoprire e valorizzare tutta quanta la bellezza che c'è nel nostro territorio, tutta quanta la ricchezza culturale.

0: Quando si parla di fondazione si pensa a qualcosa di materiale, no? Questa fondazione intesa come un contenitore chissà di che, contenitore certamente di idee, sì. Però forse ancora di più un contenitore di persone fisiche,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dedicano
1: sì.
0: il loro tempo, mettono a disposizione le loro capacità, il loro background, i loro studi, il loro percorso formativo e lavorativo a servizio di quelli che sono gli interessi di fondazione, che poi sono gli interessi della città.
1: Sì, Dario, è proprio centrato davvero quello che è la vera ricchezza di Fondazione Taranto 25. C'è un capitale umano incredibile, perché tanti soci e socie dedicano il loro tempo, sottraendolo anche alle loro famiglie, alle loro attività, al tempo libero, no? Offrire tutta una serie di servizi proprio sui bandi e su quello che prepariamo noi con tutti quanti i gruppi di lavoro. Per
0: che
1: cui
0: è una commissione di competenze,
1: certamente,
0: di lavoro.
1: Sì, sì,
0: quanti
1: sì.
0: siete all'interno di fondazione?
1: Eh beh, adesso soci? Siamo arrivati quasi a un'ottantina di soci, quindi siamo 80 soci, sì. Poi ci sono anche i soci, al di là dei soci ordinari, anche i soci sostenitori che ci sostengono nelle varie azioni di Fondazione Taranto 25. Quindi mi dai l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti i soci e le socie del gruppo Cultura, che si sono dedicati tantissimo in questi mesi alla redazione di un qualcosa che riteniamo molto importante, quello del bando Cultura. Quindi come coordinatrice insieme ad Augusto Sebastio del gruppo Cultura, questa è anche occasione per ringraziare loro del tempo dedicato, perché ci mettono veramente tutti quanti il cuore e l'anima.
0: L'hai anticipato, non siamo soli, adesso presentiamo il prossimo ospite.
1: Certo.
0: Ti abbiamo anticipato prima, Augusto Sebastio, parliamo di cultura, parliamo di come riuscite a portare avanti la ricerca della cultura. Lo facciamo in un posto che insomma trasuda cultura, ma c'è un approccio alla ricerca che passa attraverso i bandi.
2: Sì, assolutamente sì, è bello dirlo in un contesto simile, vicino alle nostre colonne.
0: Unico
2: direi, assolutamente sì. Sì, lo facciamo con il gruppo Cultura attraverso i bandi. Abbiamo appena presentato un bando che si chiama FACTA, Fare Cultura Taranto, che è un bando di 50.000 euro dove le proposte più innovative culturali che saranno presentate, che avranno uno sviluppo sul territorio, quindi non saranno presentate solamente da gente del territorio, anche di fuori, purché lo sviluppo sia
0: ricada
2: sul territorio di Taranto. E quando parliamo di Taranto non parliamo solo di Taranto, ma parliamo anche di Taranto e provincia, tutti i paesi della provincia di Taranto, purché possono venire anche da Torino, da Milano, da Genova, da dove vogliono,
0: che si investa sul territorio.
2: Sono 50.000 euro, nel bando ci sono due assegnazioni da 10.000 euro e ce ne sono 6 da 5.000, quindi è un bando abbastanza aperto che dà la possibilità di avere una ricaduta sul territorio di tipo culturale. Possono partecipare al bando associazioni, enti privati, singoli, naturalmente i requisiti dovranno essere valutati poi da un comitato all'interno del gruppo Cultura, però è il nostro orgoglio aver presentato un progetto di questo tipo per la nostra città.

0: La cultura è un percorso che inizia insomma con l'approdo a scuola per i ragazzi, no? per i bambini che si approcciano alla scuola primaria. A Taranto purtroppo questo percorso spesse volte si è concluso con la partenza verso altri lidi che sono quelli dell'università.
1: Certo.
0: Nel vostro caso c'è la ricerca di riportare casa la cultura immagazzinata fuori e farla esplodere qui a Taranto. C'è una premialità che riguarda i giovani.
1: La Fondazione Taranto 25.

0: È molto attenta a cercare quelli che sono le grandi menti, i grandi cervelli che da qui sono partiti e sono andati via per tanti motivi, e poi li cerchiamo, li facciamo tornare sul territorio a raccontare la loro esperienza e a metterla a disposizione della scuola, degli enti, di tutta la società, affinché si possa credere in un futuro diverso per questa città. Veniamo da una cultura storica troppo importante, le nostre radici sono importantissime, e poi il dettato della storia di questa città è andato su un altro canale, bisogna riportarlo su quello dritto.
1: Quanto è difficile credere nelle nuove generazioni e nel fatto che questo possa essere lo switch che riporta la cultura a Taranto?
0: Non è difficile, perché se ci hanno creduto le generazioni precedenti, che non avevano le possibilità tecnologiche di quelle attuali, secondo me hanno più chance le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti. Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbiano età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Di sciopero per ogni turno il lavoratore in strada all'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Il ministro Urso parla di una bomba sociale da disinnescare in pochi giorni. Domani il primo confronto al MIMIT con i sindacati. Se non avessi chiesto scusa mi avrebbe colpita il racconto di Stefania, che questa mattina ha denunciato di essere stata minacciata con una macete mentre portava a spasso il suo cane sul lungomare di Taranto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Taranto accelera sul fronte della viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio con il rifacimento della carreggiata. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce assicura diversi cantieri sono ormai prossimi alla chiusura e la città sarà pronta ad accogliere l'evento. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Sciopero di 8 ore per turno, i lavoratori in mobilitazione all'ex Ilva di Taranto dopo lo stop imposto all'area a caldo dalla Corte d'Appello di Milano entro il 28 ottobre. Il ministro Urso lancia l'allarme su una possibile bomba sociale, mentre domani al MIMIT è previsto il primo confronto con i sindacati per trovare
12: trovare una soluzione urgente. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
13: 8 ore di sciopero per ogni turno dell'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione proclamata da FIM, FIOM, WILM e USB arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la fermata dell'area a caldo entro il 28 ottobre e alla vigilia del confronto convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo 2 ore di assemblea davanti al Consiglio di Fabbrica, i lavoratori hanno lasciato lo stabilimento in corteo e raggiunto la statale 100, occupando temporaneamente la carreggiata all'altezza della direzione aziendale. La protesta coinvolge i dipendenti di Acerie d'Italia Ilva in amministrazione straordinaria insieme ai lavoratori delle aziende dell'appalto. I sindacati chiedono misure straordinarie, continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico e una clausola sociale per tutelare i dipendenti dell'indotto. Sul futuro dello stabilimento è intervenuto anche il ministro Adolfo Urso. Secondo il titolare del MIMIT, il provvedimento della Corte d'Appello avrebbe innescato una bomba sociale perché le prescrizioni sarebbero tecnicamente impossibili da attuare nei 90 giorni stabiliti. Abbiamo pochi giorni per disinnescarla, ha avvertito Urso, chiedendo responsabilità e azioni immediate per limitare le conseguenze produttive e occupazionali. Domani 4 agosto il primo incontro al Ministero sarà dedicato alle organizzazioni sindacali. Il 5 si terrà il tavolo Taranto con i soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti nell'area, il confronto con Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica. Il 6 agosto sarà invece la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto. Intanto il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse per l'intero complesso industriale, nonostante la decisione della Corte d'Appello sull'area a caldo. Durante le manifestazioni, i lavoratori hanno esposto anche uno striscione con la scritta Embrace the Future, abbraccia il futuro, anche per i 20.000 lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria e appalto. Un riferimento diretto allo slogan dei Giochi del Mediterraneo e una domanda rivolta alle istituzioni sul futuro industriale e occupazionale di Taranto. Ora però non bastano più tavoli, annunci e rinvii. Una soluzione va trovata subito, prima che la fermata degli impianti trasformi la vertenza in un'emergenza sociale senza ritorno.
12: E ascoltiamo ora la voce dei sindacati.
14: L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori. La condizione che si è determinata a seguito del decreto della Procura della Corte di Appello di Milano evidentemente ci pone di fronte a un problema. C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. E allora oggi siamo qui per dire al governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012, ad oggi non ci sono state risposte. Per questo serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
15: La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che dispone lo spegnimento, quindi la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva, in realtà ha messo in evidenza una condizione che noi denunciavamo da tempo e che all'interno dello stabilimento non sono stati fatti i giusti interventi per mettere in sicurezza i lavoratori e la città e il territorio, a partire dalla questione dell'amianto. E adesso che si fa? Chi paga questa condizione? La pagano i lavoratori, la pagano i cittadini di questo territorio? Noi a questo non ci stiamo e quello che chiediamo è un piano di sicurezza nazionale a partire dal settore siderurgico che metta in sicurezza i 20.000 lavoratori dell'intero perimetro dell'ex Ilva, di cui la maggior parte appartiene a Taranto. Noi non ci stiamo a questa condizione che porta degrado, povertà e penso a tutti gli allarmi che sono stati lanciati anche in ambito della magistratura stessa, dalla procura del territorio di Taranto, dalla presidente del Tribunale dei Minori, che parla anche di un rischio di un aumento delle dinamiche legate alla criminalità organizzata. Il problema del territorio si risolve con il lavoro, si risolve con una prospettiva industriale di uno stabilimento che sia totalmente decarbonizzato. Basta con le chiacchiere, basta con le parole che abbiamo sentito in questi anni. Queste sono le cose che noi rivendichiamo da sempre e che riprenderemo domani nell'ambito del confronto che avremo col governo, con le nostre categorie metalmeccaniche.
12: Voltiamo adesso pagina. Controlli dei NAS, dei Carabinieri e dell'ASL di Taranto nelle attività turistico-ricettive della ristorazione della provincia. Chiuse 10 strutture o parti di esse e sequestrati 60 kg di alimenti. Il bilancio nel servizio.
16: Controlli a tappeto dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Taranto nel mese di luglio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Le ispezioni hanno interessato strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, bar, gelaterie, attività di street food e aree di servizio della provincia. Il bilancio parla di 10 attività o parti di esse sospese o chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie, strutturali e amministrative. Nel settore turistico e balneare sono stati chiusi depositi alimentari, cucine e aree di ristorazione privi delle necessarie autorizzazioni o in condizioni igieniche non conformi. In uno stabilimento balneare sono stati inoltre sequestrati circa 60 kg di alimenti, tra carne, pesce e prodotti da forno conservati in modo irregolare o oltre il termine di conservazione. Provvedimenti analoghi hanno riguardato un villaggio turistico, un agriturismo, un bar gelateria, un bar pasticceria, due chioschi bar, un'attività di gastronomia rosticceria, un camion bar ed un deposito abusivo all'interno di una stazione di servizio. Al termine dei controlli sono state contestate violazioni amministrative per diverse migliaia di euro.
12: Se non avessi chiesto scusa mi avrebbe colpita. È il racconto di Stefania che questa mattina ha denunciato di essere stata minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane sul lungomare di Taranto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
17: Se io oggi non avessi chiesto scusa, dov'ero? Dov'ero?
18: Minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane in pieno giorno sul lungomare di Taranto. È il racconto di Stefania che questa mattina ha ripercorso ai nostri microfoni i momenti di paura vissuti intorno alle 7.30 nei pressi della passerella. Secondo quanto riferito dalla donna, un uomo straniero l'avrebbe prima aggredita verbalmente e poi minacciata con un macete.
17: Questa mattina ero qui giù la passeggiata a piedi come ogni mattina con il mio cane, dove c'era questo ragazzo di origine straniera, non italiana, con questo scooter e quindi sfrecciava proprio su questa passeggiata a piedi del lungomare, non in un modo insomma tanto normale perché c'è gente. Fatto sta che nel momento in cui ha finito di sfrecciare è tornato su, si è fermato con la moto di fronte a me e io gli ho detto prego passa. E lui mi ha risposto no, passa tu. E io ho detto no, no, no, puoi passare tu. Ti ho detto passa tu. A quel punto ho accettato, sono passata. Mi sono girata verso di lui dicendogli serenamente

0: Comunque non c'è bisogno di sfrecciare così, anche perché c'è gente. Non l'avessi mai detto. Si è fermato, sceso dalla moto, ha aperto il vano portabagagli, chiamiamolo così, il vano che è dietro, ha uscito il machete e me l'ha puntato. A quel punto si gira e mi ha anche detto: "Dai, che oggi ti faccio vedere un po' di sangue tuo". Chi ha sbagliato ora? A quel punto, ovviamente, ho dovuto addirittura chiedere scusa dicendo ho sbagliato io. Si è girato, me ne ha dette 3.001 perché poi mi ha definita, mi fa schifo solo dirlo, e se n'è andato.
1: Subito dopo Stefania ha chiamato i carabinieri, ma sempre secondo il suo racconto l'uomo si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi poco dopo a bordo di uno scooter. Ne sarebbe nato un inseguimento che non avrebbe consentito ai militari di fermarlo. La pattuglia è quindi tornata al suo luogo della segnalazione. È proprio in quel momento che, sempre secondo quanto raccontato da Stefania, l'uomo si sarebbe cambiato la maglietta, probabilmente nel tentativo di non farsi riconoscere. La donna, però, lo avrebbe immediatamente identificato e indicato ai carabinieri. A quel punto è scattato l'arresto. Stefania ha presentato denuncia e sulla vicenda sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna ha infine rivolto un appello al sindaco di Taranto, chiedendo maggiori controlli nella zona della passerella del lungomare, un'area interessata dai lavori che, secondo il suo racconto, è spesso frequentata da persone che bivaccano e fanno uso di droga.
0: Nessuno che si prende proprio cura di noi. Non si vede mai un vigile, non si vede mai una pattuglia, nessuno che viene a guardare. E dichiaro e lo dico, qua vengono a bivaccare, vengono a drogarsi. Quindi gli diamo modo di drogarsi, di spacciare e addirittura di puntarci un'arma. Caro sindaco, ma quando dobbiamo provvedere? Ma quando ce li deve togliere un pochino davanti? Se c'è gente straniera qui a Taranto che non fa nulla, perché è un dato di fatto, ma la delinquenza tarantina la usa solamente per non andare in galera al posto loro, per quale motivo facciamo finta di niente?
2: Taranto accelera sul fronte della viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio con il rifacimento della carreggiata. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce assicura diversi cantieri sono ormai prossimi alla chiusura e la città sarà pronta ad accogliere l'evento. Il direttore Dario Galitelli.
3: Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo e accanto agli impianti sportivi accelera anche sul fronte della viabilità. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio dove è stato avviato il rifacimento della carreggiata. L'intervento rientra in un programma più ampio di riqualificazione delle principali arterie cittadine. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha fatto il punto sui cantieri ancora aperti e sulle opere ormai prossime alla conclusione.
4: Il rifacimento dell'intera carreggiata grazie alle manutenzioni stradali da parte dell'Enel, che non sta facendo solamente Viale Virgilio, ma anche tante altre strade come Via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio, Via Caduti di Nasseria, che poi completeremo a settembre. Nei prossimi giorni ci sarà anche la scarifica in via Medaglie d'Oro e a Corso Italia. Si stanno rispettando le manomissioni per l'intera carreggiata, non più appezzatura, e quindi questa è la cosa molto molto importante dove il sindaco Piero Bitetti ha voluto fortemente che si realizzassero queste cose.
3: L'obiettivo dell'amministrazione è migliorare le condizioni delle strade e rendere più agevoli gli spostamenti in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Secondo l'assessore, Taranto sarà pronta ad accogliere la manifestazione anche dal punto di vista della viabilità. Diversi cantieri infatti sarebbero ormai nella fase finale, con gli ultimi interventi destinati a essere completati prima dell'inizio dei giochi.
4: Io sono molto fiducioso anche perché siamo quasi per completare, quindi verso il 10-12 agosto saranno complete per quanto riguarda i lavori da parte dei lavori pubblici, quindi abbiamo completato. I tecnici stanno lavorando alla grande, anzi bisogna ringraziarli perché stanno sempre sul pezzo, sia il RUP sia i direttori dei lavori, perché stanno facendo veramente un eccellente lavoro.
2: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, trasporto pubblico potenziato, accordo tra Chima Mobilità e sindacati. Prevista una premialità per i dipendenti che su base volontaria posticiperanno le ferie per garantire il servizio ad agosto. La FIT CISL chiarisce, nessun

0: Lavoratore perderà i giorni di riposo già programmati. Il servizio è sempre del direttore Dario Galitelli.
1: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali per potenziare il servizio di trasporto pubblico durante i giochi del Mediterraneo. L'intesa prevede un beneficio economico per i lavoratori che garantiranno la propria presenza nelle giornate interessate dalla manifestazione, contribuendo così ad assicurare continuità ed efficienza al servizio. Il personale non sarà obbligato a rinunciare alle ferie già programmate. Ogni dipendente potrà scegliere volontariamente di posticipare l'intero periodo di riposo oppure una delle 2 settimane previste, ottenendo in cambio una premialità economica. La FIT CISL aziendale chiarisce che nessun lavoratore perderà le ferie. Chi deciderà di restare in servizio durante i giochi del Mediterraneo potrà recuperarle successivamente, individuando un nuovo periodo d'intesa con l'azienda. Il beneficio sarà riconosciuto anche ai dipendenti che assicureranno regolarmente la propria attività nel mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da un numero elevato di assenze. Secondo il segretario aziendale della FIT CISL, Vincenzo Galletta, l'accordo coniuga razionalità, strategia e funzionalità ed è il risultato di un confronto costruttivo tra azienda e sindacati. L'obiettivo è garantire un servizio adeguato durante l'appuntamento internazionale, tutelando allo stesso tempo i diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative di Chima Mobilità.
0: Il nuovo Iacovone non ospiterà Euro 2032. A chiarirlo è Massimo Ferrarese. La capienza prevista non soddisfa i requisiti minimi della UEFA. Resta però l'obiettivo di consegnare a Taranto, con un investimento di oltre 60 milioni di euro, uno degli stadi più moderni d'Italia, il servizio.
1: Questione chiusa laddove mai si fosse realmente aperta. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone non può essere candidato ad ospitare le partite di Euro 2032 perché le regole fissate dalla UEFA non lo consentono. La proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle si scontra infatti con un requisito preciso e insuperabile, ovvero la capienza. Per le gare della fase a gironi e degli ottavi di finale servono infatti impianti da almeno 30.000 posti, mentre per i quarti, per le semifinali, per la gara inaugurale e per la finale sono richieste capienze ancora superiori. Il nuovo Iacovone nascerà con caratteristiche diverse, con un numero di posti inferiore. Per poter concorrere a ospitare una manifestazione come gli europei, dunque, lo stadio avrebbe dovuto essere concepito fin dall'inizio con dimensioni, spazi e requisiti differenti. Non si tratta di candidarsi o di avviare interlocuzioni con governo, FIGC e regione, semplicemente allo stato attuale mancano le condizioni previste dal regolamento. Soltanto un'eventuale modifica dei parametri da parte della UEFA con l'abbassamento della capienza minima potrebbe cambiare lo scenario, una decisione che però non dipenderebbe né dal commissario, né dal governo e neppure dalla Federcalcio. Questo tuttavia non ridimensiona il valore dell'opera. Con poco più di 60 milioni, Taranto si ritroverà comunque uno stadio moderno, innovativo e all'avanguardia, destinato a diventare uno dei nuovi gioielli dell'impiantistica sportiva italiana. Non sarà lo stadio di Euro 2032 perché non è stato progettato per esserlo, ma Taranto avrà comunque un gioiello, non un impianto costruito per inseguire un evento, ma uno stadio destinato a cambiare per sempre il volto sportivo della città.
0: Auggiano Montefusco torna alla Sagra di San Domenico, giunta alla 18ª edizione. 2 serate tra gusto, tradizioni, musica e valorizzazione del territorio. Nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale ne abbiamo parlato con Daniela Bentivoglio, referente del gruppo culturale Aracne.
2: Il tema è sicuramente il nostro sud meraviglioso, con tutto ciò che riguarda le tradizioni, la cultura e ovviamente le innovazioni. Il tema specifico che abbiamo scelto è sud e magia, quindi una serie di attività che ruotano intorno proprio ai riti propri della magia arcana, che hanno molto a che fare con i prodotti tipici. Pensiamo al pane che viene usato nelle invocazioni contro il maltempo, per esempio, oppure l'olio nel rito di iniziazione. Quindi ci immergeremo in un sito magico.
0: E quali saranno i momenti più significativi di queste giornate?
2: Oggi si comincia con una masterclass dedicata al vino tipico di Manduria e all'olio extravergine d'oliva, per continuare con il rito della parificazione. Cerchiamo di celebrare il pane, la farina e il grano, che è una caratteristica proprio del territorio,

0: nostro territorio con una serie di degustazioni specifiche. Poi ovviamente lungo le strade del centro storico del paese ci saranno tende enogastronomiche, mostre d'arte, fotografiche e quant'altro.
1: Bentivoglio, le faccio l'ultima domanda. Abbiamo detto che appunto la Sagra di San Domenico è arrivata alla sua 18ª edizione, quindi è ormai un appuntamento consolidato. Quanto è attesa dagli uggianesi?
0: E veramente dopo la patronale possiamo dire che viene la nostra sagra. La prima edizione risale al 1998, quando ancora non erano così diffuse nel nostro territorio le sagre o comunque gli eventi enogastronomici, che invece erano diffusi soprattutto nel Salento. Quindi siamo stati tra i primi a portarlo nel nostro a portare sagra nel nostro territorio. Una sagra però ecco, che diciamo, collegata a tantissima cultura e a tantissimi modi per raccontare la cultura locale.
1: Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale Disagi all'Arsenale Militare di Taranto, dove i lavoratori civili denunciano l'assenza di corrente elettrica da sabato sera, 1º agosto. Il personale sarebbe costretto a lavorare, tra le altre cose, senza aria condizionata proprio nei giorni più caldi dell'anno. I dipendenti chiedono un intervento immediato per ripristinare l'energia e garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Senza corrente, senza aria condizionata e costrette a lavorare con temperature che in alcuni ambienti avrebbero superato i 45 gradi. È la situazione denunciata dai lavoratori civili dell'Arsenale Militare di Taranto, dove il guasto elettrico iniziato nella serata di sabato sta creando disagio all'interno della struttura. A raccontarci quanto accaduto è un dipendente dell'Arsenale che ha chiesto di restare anonimo.
3: Manca la luce nazionale da sabato sera, quindi poi sono succeduti turnisti, giornalieri, vabbè, i giornalieri no perché sabato e domenica non sono presenti, quindi solo i turnisti. Diciamo che questa sofferenza maggiore l'hanno assaporata i turnisti, parliamo di bacini, vigilanza, elettricisti e quant'altro, quindi dato che non è la prima volta che c'è questo problema elettrico in arsenale, diciamo, stiamo parlando dell'arsenale che, voglio dire, non è una piccola base, una piccola entità. L'ammiraglio dice che non è al corrente addirittura quando è stato chiamato, una zona dell'arsenale era senza corrente, diciamo, ha fatto un po' pure, diciamo, la finta di non sapere, e niente, quindi la situazione è ancora, siamo ancora senza corrente. Fortunatamente i giornalieri sono in smart working, invece per quanto riguarda i turnisti sono al lavoro, chi nei container fatti di lamiere, chi nelle palazzine, comunque con tetti molto caldi.
2: Secondo quanto riferito dal lavoratore, nei diversi settori sono state avanzate richieste per affrontare l'emergenza e per evitare che una situazione simile possa ripetersi in futuro. Nel frattempo, però, il personale avrebbe continuato a lavorare senza le normali condizioni di comfort e sicurezza, anche a causa delle alte temperature di questi giorni.
3: È stato chiesto innanzitutto di provvedere quanto prima alla riparazione, poi che queste situazioni non accadano più perché non è la prima volta che un arsenale rimanga senza luce, siamo nel 2026, quindi è impensabile.
2: Sempre secondo la sua testimonianza, sarebbe mancato un coordinamento da parte delle sigle sindacali e dei vertici della struttura, lasciando i lavoratori senza indicazioni precise e senza un piano di emergenza.
3: Non abbiamo visto che c'è stata molta movimentazione a livello sia delle sigle sindacali che per quanto riguarda anche, diciamo, i piani alti. Insomma, non abbiamo visto che c'è stata tutta questa movimentazione, ci cioè ha messo fatto un piano di sicurezza, di emergenza.
1: E voltiamo ancora a pagina. 4 giorni di musica, spettacolo e sapori al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival. Vediamo com'è andata.
4: Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival che per 4 serate ha animato il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell'estate tarantina. Oltre alla musica, il pubblico ha potuto vivere l'evento anche grazie all'area Food and Beverage, che ha accompagnato le serate con un'offerta dedicata ai sapori del territorio. Il festival si è aperto con una serata di ingresso gratuito che ha visto protagonisti i giovani rapper napoletani Frezza e Dipinto. Il secondo appuntamento è stato dedicato dedicato alla nuova scena urban italiana con gli esclusivi

0: live in Puglia di Nerissima Serpe, Simba 22. Grande emozione anche nella terza serata con Io sono, le mie canzoni, lo spettacolo di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, un viaggio tra i brani che hanno segnato la storia della musica italiana. A chiudere la manifestazione è stata la The Legends Night UK, una serata internazionale ad ingresso gratuito che ha portato sullo stesso palco Leroy Thornhill dei Prodigy, Howie B, Andy Smith dei Portishead, Russell Leach degli Hot Lion degli Editors, protagonisti di un lungo DJ set che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte, con un cartellone capace di unire rap, cantautorato, rock ed elettronica internazionale. Il Fiorino Future Festival ha confermato la propria vocazione a proporre un'offerta musicale trasversale di qualità, valorizzando il territorio e consolidando il suo ruolo nel panorama degli eventi estivi pugliesi. E dopo la chiusura della serata di ieri, Sabrina Morea ha raggiunto l'ideatore del festival, l'imprenditore Luca Fiorino. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Ieri sera ti abbiamo visto particolarmente emozionato.
2: Ieri sera? L'anno scorso la prima edizione, quindi agitato, prima volta. Quest'anno la seconda edizione, le prime due sere sempre in movimento, a controllare che tutto sia perfetto, però ieri sera ho fatto una cosa. Mi sono preso una sedia, sono andato sotto il palco, mi sono seduto e mi sono visto e goduto tutto lo spettacolo. Tutto, sapete, da quando è iniziato a quando è finito. Un'emozione unica. Poi Gaetano Curreri, tutti hanno visto quello che ha fatto. Umiltà, tutti emozionati, quindi me lo sono goduto tutto ieri.
1: È stata una bella emozione, è stato bello vederti proprio sdraiato sulla sedia della serie. A un certo punto basta, adesso me lo godo, perché effettivamente insomma c'era tanta gente, c'era l'amore di tante persone nei confronti di un grande artista.
0: 40 anni di medicina dello sport a Taranto tra prevenzione, salute e formazione. Il centro celebra il traguardo guardando ai Giochi del Mediterraneo 2026 e ai nuovi percorsi internazionali per i medici sportivi. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
3: 40 anni di attività al servizio dello sport e della salute, il Centro di Medicina dello Sport di Taranto ha celebrato un traguardo importante in una conferenza stampa ospitata nel Salone degli Specchi. L'incontro è stato l'occasione per presentare le iniziative che accompagneranno il centro verso i Giochi del Mediterraneo e il prestigioso UEFA Football Doctor Education Program, il percorso internazionale dedicato alla formazione dei professionisti della medicina sportiva. Un'attività che negli anni ha reso il centro un punto di riferimento per atleti, società e famiglie, con un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute e nella promozione di una corretta cultura sportiva. Ad aprire il confronto il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha sottolineato il valore di questa realtà per la città e il contributo che potrà offrire durante i Giochi del Mediterraneo.
4: Siamo ormai orientati, proiettati a essere città dello sport e strutture del genere sono necessarie. Ma soprattutto li ringrazio per questa vicinanza in questo momento dove si parla di sport a 360 gradi.
3: A ripercorrere i 40 anni di storia e illustrare i prossimi obiettivi è stato invece il direttore del centro, Luigi Santiglio. Nel corso dell'incontro spazio anche alla formazione internazionale con il professor Luca Labianca, istruttore del programma UEFA.
5: Io credo che il servizio del nostro centro proseguirà anche durante i Giochi del Mediterraneo al meglio. Abbiamo ottimo rapporto sia col presidente ferrarese che con il comitato internazionale con i quali abbiamo già collaborato e in futuro abbiamo un programma abbastanza fitto per festeggiare i nostri 40 anni. Naturalmente il fiore all'occhiello di quest'anno sarà il UEFA Football Doctor Education Program, dove già in passato hanno partecipato persone importanti a livello internazionale.
6: Trovo che sia molto responsabile da parte sua, è molto bello come cittadino, come tarantino, mettere a disposizione le sue competenze per un evento così bello come quello che sta arrivando.
0: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone

0: che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Ieri pomeriggio si è svolto il primo test in famiglia tra Taranto A e Taranto B, risultato di 2-0 per il Taranto B. Non era importante naturalmente il risultato, quanto i minuti nelle gambe, le prime idee tattiche di mister Alberto Giuliato. Guardiamo il servizio.
4: Prosegue il ritiro del Taranto che allo stadio Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano ha disputato il primo test in famiglia. A imporsi è stato il Taranto B, capace di superare il Taranto A con il punteggio di 2-0 al termine di una gara che al di là del risultato è servita soprattutto allo staff tecnico per valutare la condizione atletica della rosa e le prime indicazioni tattiche. La partita si è messa subito in discesa per il Taranto B grazie al gol di Vincenzo Corvino in rete dopo appena due minuti di gioco. Nella ripresa al 63esimo è stato invece Marco Rajkovic a firmare il raddoppio, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Dal punto di vista tattico, entrambe le formazioni sono state schierate con il 4-3-1-2, sistema di gioco sul quale il tecnico sta iniziando a lavorare in questa prima fase della preparazione. Un test utile per osservare i movimenti dei reparti, le distanze tra i giocatori e le prime trame di gioco, con tanti cambi nel corso della sfida per dare spazio all'intero gruppo. Il risultato passa inevitabilmente in secondo piano, ma arrivano indicazioni interessanti da una sgambata che rappresenta il primo vero banco di prova del ritiro. Il lavoro della SS Taranto proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo di assimilare sempre meglio i principi di gioco e mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi appuntamenti della preparazione estiva.
3: Scatta oggi alle ore 17 la campagna abbonamenti Fede Tarantina. Si potranno acquistare dunque gli abbonamenti presso i punti vendita Viva Ticket, tante le agevolazioni per tutte le categorie. Guardiamo il servizio.
4: Parte oggi, lunedì 3 agosto, alle ore 17, la campagna abbonamenti del Taranto per la nuova stagione. I tifosi rossoblù potranno sottoscrivere la propria tessera sia online che nei punti vendita del circuito Viva Ticket. La società ha previsto diverse agevolazioni. Potranno usufruire dell'abbonamento ridotto le donne, gli under 16, gli over

65, gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 50% e i nuclei familiari composti da almeno 3 persone risultanti dallo stato di famiglia. Inoltre, i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente allo stadio, purché siano accompagnati da un adulto, restino in braccio all'accompagnatore e non occupino un posto a sedere. Per quanto riguarda le modalità di acquisto, gli abbonamenti interi e i ridotti riservati a donne under 16 e over 65 potranno essere acquistati direttamente online oppure nei punti vendita autorizzati dal

0: dedicato della società, allegando la documentazione richiesta. Dopo la verifica e l'approvazione da parte del Taranto, sarà possibile completare l'acquisto presso un punto vendita Viva Ticket. Infine, la società ricorda che tutte le tessere di abbonamento saranno consegnate in un secondo momento esclusivamente agli intestatari, previa esibizione di un documento di identità valido, così da garantire la corretta assegnazione delle agevolazioni previste. Il Martina cambia sede ma non la preparazione, la squadra di Giuseppe Laterza si trasferisce in Basilicata a Villa d'Agri per proseguire il proprio percorso e tra i convocati risulta tra l'altro un ex calciatore del Taranto che ritrova proprio il tecnico di Valle d'Itria. Guardiamo il servizio. Il Martina ha chiuso la prima parte della preparazione precampionato e da ieri si è spostata in Basilicata per entrare nel vivo del lavoro in vista della nuova stagione. Dopo i giorni trascorsi tra Alberobello e Martina Franca, la squadra biancazzurra resterà a Villa d'Agri in provincia di Potenza fino al 13 agosto. Nel ritiro lucano lo staff tecnico guidato da Giuseppe Laterza continuerà a lavorare sulla condizione atletica e sugli aspetti tattici, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. Un banco di prova importante sarà rappresentato dalle tre amichevoli in programma allo stadio San Chirico. Si comincia sabato 8 agosto contro il Lico Stolve, formazione di eccellenza lucana. Poi sarà la volta del Moliterno, martedì 11 agosto, e del Viggiano, giovedì 13 agosto, entrambe protagoniste nel campionato di promozione Basilicata. Test utili per verificare la crescita del gruppo e mettere minuti nelle gambe. Tra le novità più attese c'è anche Aboubakar Diaby, il centrocampista ivoriano ex Taranto e un nuovo calciatore del Martina e raggiungerà i compagni nel ritiro. Per lui anche un ritorno al fianco di Giuseppe Laterza, l'allenatore con cui conquistò la promozione in Serie C nella stagione 2020-2021. Con la maglia rosso-blu, Diaby ha totalizzato 44 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche un gol. Ora una nuova sfida in biancazzurro, con la voglia di ritrovare continuità e mettere la propria esperienza al servizio del Martina, che continua a costruire una squadra ambiziosa in vista del prossimo campionato.
1: La New Taranto mette a segno un altro colpo, una nuova riconferma, l'arrivo di João Henrique Zazzuca, laterale brasiliano protagonista nella scorsa stagione con 10 reti, e dunque sta nascendo una New Taranto ambiziosa.
0: La New Taranto riparte da una conferma importante. João Henrique Zazzuca vestirà ancora la maglia rosso-blu nella prossima stagione. Il laterale brasiliano classe 2001 prosegue così la sua avventura nel club ionico dopo un campionato chiuso con 10 reti, confermandosi tra gli elementi più preziosi della rosa. Cresciuto nel settore giovanile del Corinthians e con esperienza in Serie A con il CDM Futsal e per 7 stagioni all'Aosta, Zazzuca ha messo a disposizione della squadra qualità tecniche, duttilità e grande affidabilità, caratteristiche che hanno convinto la società a puntare ancora su di lui. Nelle sue prime dichiarazioni dopo la riconferma, il laterale brasiliano ha spiegato di aver scelto di restare per la fiducia ricevuta dal presidente e dalla società, definendo Taranto il luogo ideale per continuare il proprio percorso di crescita. Un messaggio chiaro anche sugli obiettivi: lavoro, umiltà e unità saranno le basi per provare a conquistare risultati importanti nella nuova stagione.
1: E siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo Marco Leoni, Pier Filippo, Filippo, decidiamo.
2: Chiami Pippo.
1: Pippo.
2: È più amicale.
1: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafoglio, tanto per capirci.
2: Assolutamente
1: che
2: sì.
1: Poi, tanto portafoglio, è una metafora ministeriale. Cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.

0: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse, tante
1: esperienze. Ha detto i lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
0: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo in questo caso.
1: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
0: Alla costruzione, noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
1: Quindi è un assessorato formalmente non tale, però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come ha già fatto il tavolo della cultura?
0: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
1: Il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche. Magari quel vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per certo. Turismo, cultura
0: e sport.
1: Sport. Per esempio nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
0: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
1: Ecco Pippo, mentre parliamo, ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando, i nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, che stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza? Allora, al tuo osservatorio.
0: Devo dirti, Angelo, ansie no, anche per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
1: Io credo, sono tutte comunali dal 4 settembre.
0: Assolutamente sì.
1: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
0: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo. Io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando.

0: la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
1: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi, non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, intanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che, Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
0: Sì.
1: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo, il tavolo dello sport sta producendo, diciamo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto, ecco. Questa esperienza, da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
0: Assolutamente.
1: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo, tu che giochi ti aspetti e che discipline vorrei vedere? Cosa, che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
0: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
1: tempo
0: grande
1: di sposarti.
0: Troverò anche il tempo di sposarmi e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura, sarò sia dall'inaugurazione sino alla cerimonia di chiusura.
1: Tranne il 29 agosto, dai.
0: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
1: Magari possiamo dire al ticketing del sito, allora il 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
0: Esatto, ne mettiamo un altro agli evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in tutte, in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
1: Dovremmo essere bravi a immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
0: Sì, comunque come tavolo, scusa, per ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo, sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco, però ti dico, sto veramente vedendo tanto tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
1: Altrimenti,
0: assolutamente. Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla, stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici e gli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
1: Abbiamo
0: che ci sono.
1: Abbiamo due campi di gara naturali.
0: Esatto, soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto legato al mare, uno sport di mare.
1: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella marina perché, sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo, la nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
0: Assolutamente.
1: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
0: Beh certo, è giusto.
1: Allora, grazie Pippo.
0: Grazie a te Angelo.
1: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa, nei prossimi giorni ne avremo altri fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Se io oggi non avessi chiesto scusa, dov'ero? Dov'ero?
2: Minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane in pieno giorno sul lungomare di Taranto, è il racconto di Stefania che questa mattina ha ripercorso ai nostri microfoni i momenti di paura vissuti intorno alle 7:30 nei pressi della passerella. Secondo quanto riferito dalla donna, un uomo straniero l'avrebbe prima aggredita verbalmente e poi minacciata con un macete.
1: Questa mattina ero qui giù la passeggiata a piedi come ogni mattina con il mio cane, dove c'era questo ragazzo di origine straniera, non italiana, con questo scooter e quindi sfrecciava proprio su questa passeggiata a piedi del lungomare, non in un modo insomma tanto normale perché c'è gente. Fatto sta che nel momento in cui ha finito di sfrecciare, è tornato su, si è fermato con la moto di fronte a me e io gli ho detto prego passa e lui mi ha risposto no passa tu e io ho detto no no no puoi passare tu, ti ho detto passa tu, a quel punto ho accettato, sono passata, mi sono girata verso di lui dicendogli serenamente comunque non c'è bisogno di sfrecciare così anche perché c'è gente, non l'avessi mai detto. Si è fermato, è sceso dalla moto, aperto il vano portabagagli, chiamiamolo così, il vano che è dietro, ha uscito il macete e me l'ha puntato. A quel punto si gira e mi ha anche detto: dai, che oggi ti faccio vedere un po' di sangue tuo. Chi ha sbagliato ora? A quel punto, ovviamente, ho dovuto addirittura chiedere scusa dicendo: ho sbagliato io. Si è girato, me ne ha dette 3.001 perché poi mi ha definita, mi fa schifo solo dirlo, e se n'è andato.
2: Subito dopo Stefania ha chiamato i carabinieri, ma sempre secondo il suo racconto l'uomo si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi poco dopo a bordo di uno scooter. Ne sarebbe nato un inseguimento che non avrebbe consentito ai militari di fermarlo. La pattuglia è quindi tornata sul luogo della segnalazione. È proprio in quel momento che, sempre secondo quanto raccontato da Stefania, l'uomo si sarebbe cambiato la maglietta, probabilmente nel tentativo di non farsi riconoscere. La donna, però, lo avrebbe immediatamente identificato e indicato ai carabinieri. A quel punto è scattato l'arresto. Stefania ha presentato denuncia e sulla vicenda sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna ha infine rivolto un appello al sindaco di Taranto, chiedendo maggiori controlli nella zona della passerella del lungomare, un'area interessata dai lavori che, secondo il suo racconto, è spesso frequentata da persone che bivaccano e fanno uso di droga.
1: Nessuno che si prende proprio cura di noi. Non si

0: si vede mai un vigile, non si vede mai una pattuglia, nessuno che viene a guardare. E dichiaro e lo dico, qua vengono a bivaccare, vengono a drogarsi, quindi gli diamo modo di drogarsi, di spacciare e addirittura di puntarci un'arma. Caro sindaco, ma quando dobbiamo provvedere? Ma quando ce li deve togliere un pochino davanti? Se c'è gente straniera qui a Taranto che non fa nulla, perché è un dato di fatto, ma la delinquenza tarantina la usa solamente per non andare in galera al posto loro, per quale motivo facciamo finta di niente?
1: Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival, che per quattro serate ha animato il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell'estate tarantina. Oltre alla musica, il pubblico ha potuto vivere l'evento anche grazie all'area Food and Beverage, che ha accompagnato le serate con un'offerta dedicata ai sapori del territorio. Il festival si è aperto con una serata di ingresso gratuito, che ha visto protagonisti giovani rapper napoletani Frezza e Dipinto. Il secondo appuntamento è stato dedicato alla nuova scena urban italiana con gli esclusivi live in Puglia di Nerissima Serpe e Simba 22. Grande emozione anche nella terza serata con Io sono le mie canzoni, lo spettacolo di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, un viaggio tra i brani che hanno segnato la storia della musica italiana. A chiudere la manifestazione è stata la The Legends Night UK, una serata internazionale ad ingresso gratuito che ha portato sullo stesso palco Leroy Thornhill dei Prodigy, Howie B e Andy Smith dei 47, del Russell Leach e degli Hot Lion degli Editors, protagonisti di un lungo DJ set che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte. Con un cartellone capace di unire rap, cantautorato, rock ed elettronica internazionale, il Fiorino Future Festival ha confermato la propria vocazione a proporre un'offerta musicale trasversale di qualità, valorizzando il territorio e consolidando il suo ruolo nel panorama degli eventi estivi pugliesi.
2: Ieri sera ti abbiamo visto particolarmente emozionato.
3: Ieri sera? Allora, l'anno scorso la prima edizione, quindi agitato, prima volta. Quest'anno la seconda edizione, le prime due sere sempre in movimento, a controllare che tutto sia perfetto, però ieri sera ho fatto una cosa. Mi sono preso una sedia, sono andato sotto il palco, mi sono seduto e mi sono visto e goduto tutto lo spettacolo. Tutto, sapete, da quando è iniziato a quando è finito. Un'emozione unica. Poi Gaetano Curreri, tutti hanno visto quello che ha fatto, umiltà, tutti emozionati, quindi me lo sono goduto tutto ieri.
2: È stata una bella emozione, è stato bello vederti proprio sdraiato sulla sedia della serie a un certo punto, basta, adesso me lo godo, perché effettivamente insomma c'era tanta gente, c'era l'amore di tante persone nei confronti di un grande artista.
1: Controlli a tappeto dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Taranto nel mese di luglio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Le ispezioni hanno interessato strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, bar, gelaterie, attività di street food e aree di servizio della provincia. Il bilancio parla di 10 attività o parti di esse sospese o chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie, strutturali e amministrative. Nel settore turistico e balneare sono stati chiusi depositi alimentari, cucine e aree di ristorazione privi delle necessarie autorizzazioni o in condizioni igieniche non conformi. In uno stabilimento balneare sono stati inoltre sequestrati circa 60 kg di alimenti, tra carne, pesce e prodotti da forno conservati in modo irregolare o oltre il termine di conservazione. Provvedimenti analoghi hanno riguardato un villaggio turistico, un agriturismo, un bar gelateria, un bar pasticceria, due chioschi bar, un'attività di gastronomia rosticceria, un camion bar ed un deposito abusivo all'interno di una stazione di servizio. Al termine dei controlli sono state contestate violazioni amministrative per diverse migliaia di euro.
4: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali per potenziare il servizio di trasporto pubblico durante i Giochi del Mediterraneo. L'intesa prevede un beneficio economico per i lavoratori che garantiranno la propria presenza nelle giornate interessate dalla manifestazione, contribuendo così ad assicurare continuità ed efficienza al servizio. Il personale non sarà obbligato a rinunciare alle ferie già programmate. Ogni dipendente potrà scegliere volontariamente di posticipare l'intervento.

0: periodo di riposo oppure una delle 2 settimane previste, ottenendo in cambio una premialità economica. La FIT CISL aziendale chiarisce che nessun lavoratore perderà le ferie. Chi deciderà di restare in servizio durante i Giochi del Mediterraneo potrà recuperarle successivamente, individuando un nuovo periodo d'intesa con l'azienda. Il beneficio sarà riconosciuto anche ai dipendenti che assicureranno regolarmente la propria attività nel mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da un numero elevato di assenze. Secondo il segretario aziendale della FIT CISL, Vincenzo Galletta, l'accordo coniuga razionalità, strategia e funzionalità ed è il risultato di un confronto costruttivo tra azienda e sindacati. L'obiettivo è garantire un servizio adeguato durante l'appuntamento internazionale, tutelando allo stesso tempo i diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative di Chima Mobilità. Taranto si prepara ai Giochi del Mediterraneo e accanto agli impianti sportivi accelera anche sul fronte della viabilità. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio, dove è stato avviato il rifacimento della carreggiata. L'intervento rientra in un programma più ampio di riqualificazione delle principali arterie cittadine. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha fatto il punto sui cantieri ancora aperti e sulle opere ormai prossime alla conclusione.
1: Il rifacimento dell'intera carreggiata grazie alle manutenzioni stradali da parte dell'Enel, che non sta facendo solamente via di Virgilio ma anche tante altre strade come via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio, via Caduti di Nasseria, che poi completeremo a settembre. Nei prossimi giorni ci sarà anche la scarifica in via Medaglie d'Oro e a Corso Italia. Si stanno rispettando le manomissioni per l'intera carreggiata, non più a pezzatura, e quindi questa è la cosa molto molto importante, dove il sindaco Piero Bitetti ha voluto fortemente che si realizzassero queste cose.
0: L'obiettivo dell'amministrazione è migliorare le condizioni delle strade e rendere più agevoli gli spostamenti in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Secondo l'assessore, Taranto sarà pronta ad accogliere la manifestazione anche dal punto di vista della viabilità. Diversi cantieri infatti sarebbero ormai nella fase finale, con gli ultimi interventi destinati a essere completati prima dell'inizio dei giochi.
1: Io sono molto fiducioso, anche perché siamo quasi per completare, quindi verso il 10-12 agosto saranno complete per quanto riguarda i lavori da parte dei lavori pubblici, quindi abbiamo completato. I tecnici stanno lavorando alla grande, anzi bisogna ringraziarli perché stanno sempre sul pezzo, sia il RUP sia i direttori dei lavori, perché stanno facendo veramente un eccellente lavoro.
0: Quarant'anni di attività al servizio dello sport e della salute, il Centro di Medicina dello Sport di Taranto ha celebrato un traguardo importante in una conferenza stampa ospitata nel Salone degli Specchi. L'incontro è stato l'occasione per presentare le iniziative che accompagneranno il centro verso i Giochi del Mediterraneo e il prestigioso UEFA Football Doctor Education Program, il percorso internazionale dedicato alla formazione dei professionisti della medicina sportiva. Un'attività che negli anni ha reso il centro un punto di riferimento per atleti, società e famiglie, con un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute e nella promozione di una corretta cultura sportiva. Ad aprire il confronto il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha sottolineato il valore di questa realtà per la città e il contributo che potrà offrire durante i Giochi del Mediterraneo.
2: Siamo ormai orientati, proiettati a essere città dello sport, e strutture del genere sono necessarie. Ma soprattutto li ringrazio per questa vicinanza in questo momento dove si parla di sport a 360 gradi.
0: A ripercorrere i 40 anni di storia e illustrare i prossimi obiettivi è stato invece il direttore del centro, Luigi Santillo. Nel corso dell'incontro spazio anche alla formazione internazionale con il professor Luca Labianca, istruttore del programma UEFA.
3: Io credo che il servizio del nostro centro proseguirà anche durante i Giochi del Mediterraneo al meglio. Abbiamo un ottimo rapporto sia col presidente ferrarese che con il comitato internazionale con i quali abbiamo già collaborato, e in futuro abbiamo un programma abbastanza fitto per festeggiare i nostri 40 anni. Naturalmente il fiore all'occhiello di quest'anno sarà il UEFA Football Doctor Education Program, dove già in passato hanno partecipato persone importanti a livello internazionale.
4: Trovo che sia molto responsabile da parte sua, è molto bello come cittadino, come tarantino, mettere a disposizione le sue competenze per un evento così bello come quello che sta arrivando.

0: Questione chiusa laddove mai si fosse realmente aperta. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone non può essere candidato ad ospitare le partite di Euro 2032 perché le regole fissate dalla UEFA non lo consentono. La proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle si scontra infatti con un requisito preciso e insuperabile, ovvero la capienza. Per le gare della fase a gironi e degli ottavi di finale servono infatti impianti da almeno 30.000 posti, mentre per i quarti, per le semifinali, per la gara inaugurale e per la finale sono richieste capienze ancora superiori. Il nuovo Iacovone nascerà con caratteristiche diverse, con un numero di posti inferiore. Per poter concorrere a ospitare una manifestazione come gli europei, dunque, lo stadio avrebbe dovuto essere concepito fin dall'inizio con dimensioni, spazi e requisiti differenti. Non si tratta di candidarsi o di avviare interlocuzioni con governo, FIGC e regione, semplicemente allo stato attuale mancano le condizioni previste dal regolamento. Soltanto un'eventuale modifica dei parametri da parte della UEFA con l'abbassamento della capienza minima potrebbe cambiare lo scenario, una decisione che però non dipenderebbe né dal commissario, né dal governo e neppure dalla Federcalcio. Questo tuttavia non ridimensiona il valore dell'opera. Con poco più di 60 milioni, Taranto si ritroverà comunque uno stadio moderno, innovativo e all'avanguardia, destinato a diventare uno dei nuovi gioielli dell'impiantistica sportiva italiana. Non sarà lo stadio di Euro 2032 perché non è stato progettato per esserlo, ma Taranto avrà comunque un gioiello, non un impianto costruito per inseguire un evento, ma uno stadio destinato a cambiare per sempre il volto sportivo della città. Otto ore di sciopero per ogni turno dell'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione proclamata da FIM, FIOM, Wilme e USB arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la fermata dell'area a caldo entro il 28 ottobre e alla vigilia del confronto convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo 2 ore di assemblea davanti al Consiglio di Fabbrica, i lavoratori hanno lasciato lo stabilimento in corteo e raggiunto la statale 100, occupando temporaneamente la carreggiata all'altezza della direzione aziendale. La protesta coinvolge i dipendenti di Acerie d'Italia Ilva in amministrazione straordinaria insieme ai lavoratori delle aziende dell'appalto. I sindacati chiedono misure straordinarie, continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico e una clausola sociale per tutelare i dipendenti dell'indotto. Sul futuro dello stabilimento è intervenuto anche il ministro Adolfo Urso. Secondo il titolare del MIMIT, il provvedimento della Corte d'Appello avrebbe innescato una bomba sociale perché le prescrizioni sarebbero tecnicamente impossibili da attuare nei 90 giorni stabiliti. Abbiamo pochi giorni per disinnescarla, ha avvertito Urso, chiedendo responsabilità e azioni immediate per limitare le conseguenze produttive e occupazionali. Domani 4 agosto il primo incontro al Ministero sarà dedicato alle organizzazioni sindacali. Il 5 si terrà il tavolo Taranto con i soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti nell'area, il confronto con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica. Il 6 agosto sarà invece la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto. Intanto il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse per l'intero complesso industriale, nonostante la decisione della Corte d'Appello sull'area a caldo. Durante le manifestazioni, i lavoratori hanno esposto anche uno striscione con la scritta Embrace Future, abbraccia il futuro, anche per i 20.000 lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria e appalto. Un riferimento diretto allo slogan dei Giochi del Mediterraneo e una domanda rivolta alle istituzioni sul futuro industriale e occupazionale di Taranto. Ora però non bastano più tavoli, annunci e rinvii, una soluzione va trovata subito prima che la fermata dell'impianto trasformi la vertenza in un'emergenza sociale senza ritorno.
1: L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori. La condizione che si è determinata a seguito del decreto della Procura della Corte di Appello di Milano evidentemente ci pone di fronte a un problema. C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. E allora oggi siamo qui per dire al governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012 e ad oggi non ci sono state risposte. Per questo serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
2: La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che dispone lo spegnimento, quindi la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva, in realtà ha messo in evidenza una condizione che noi denunciavamo da tempo e che all'interno dello stabilimento non sono stati fatti i giusti interventi per mettere in sicurezza i lavoratori e la città e il territorio, a partire dalla questione dell'amianto.

0: Adesso che si fa? Chi paga questa condizione? La pagano i lavoratori, la pagano i cittadini di questo territorio? Noi a questo non ci stiamo. E quello che chiediamo è un piano di sicurezza nazionale, a partire dal settore siderurgico, che metta in sicurezza i 20.000 lavoratori dell'intero perimetro dell'ex Ilva, di cui la maggior parte appartiene a Taranto. Noi non ci stiamo a questa condizione che porta degrado, povertà e penso a tutti gli allarmi che sono stati lanciati anche in ambito della magistratura stessa, dalla Procura, del territorio di Taranto, dalla Presidente del Tribunale dei Minori, che parla anche di un rischio di un aumento delle dinamiche legate alla criminalità organizzata. Il problema del territorio si risolve con il lavoro, si risolve con una prospettiva industriale di un stabilimento che sia totalmente decarbonizzato. Basta con le chiacchiere, basta con le parole che abbiamo sentito in questi anni. Queste sono le cose che noi rivendichiamo da sempre e che riprenderemo domani nell'ambito del confronto che avremo col governo, con le nostre categorie, metalmeccaniche.
1: Senza corrente, senza aria condizionata e costretti a lavorare con temperature che in alcuni ambienti avrebbero superato i 45 gradi. È la situazione denunciata dai lavoratori civili dell'arsenale militare di Taranto, dove il guasto elettrico iniziato nella serata di sabato sta creando disagio all'interno della struttura. A raccontarci quanto accaduto è un dipendente dell'arsenale che ha chiesto di restare anonimo.
2: Manca la luce nazionale da sabato sera, quindi poi sono succeduti turnisti, giornalieri, vabbè, i giornalieri no perché sabato e domenica non sono presenti, quindi solo i turnisti. Diciamo che questa sofferenza maggiore l'hanno assaporata i turnisti, parliamo di bacini, vigilanza, elettricisti e quant'altro, quindi dato che non è la prima volta che c'è questo problema elettrico in arsenale, diciamo, stiamo parlando dell'arsenale che, voglio dire, non è una piccola base, una piccola entità. L'ammiraglio dice che non era al corrente addirittura quando è stato chiamato, che una zona dell'arsenale era senza corrente, diciamo, ha fatto un po' pure, diciamo, la finta di non sapere, e niente, quindi la situazione è ancora, siamo ancora senza corrente. Fortunatamente i giornalieri sono in smart working, invece per quanto riguarda i turnisti sono al lavoro, chi nei container fatti di lamiere, chi nelle palazzine, comunque con tetti molto caldi.
1: Secondo quanto riferito dal lavoratore, nei diversi settori sono state avanzate richieste per affrontare l'emergenza e per evitare che una situazione simile possa ripetersi in futuro. Nel frattempo, però, il personale avrebbe continuato a lavorare senza le normali condizioni di comfort e sicurezza, anche a causa delle alte temperature di questi giorni.
2: È stato chiesto innanzitutto di provvedere quanto prima alla riparazione, poi che queste situazioni non accadano più perché non è la prima volta che un arsenale rimanga senza luce, siamo nel 2026, quindi è impensabile.
1: Sempre secondo la sua testimonianza, sarebbe mancato un coordinamento da parte delle sigle sindacali e dei vertici della struttura, lasciando i lavoratori senza indicazioni precise e senza un piano di emergenza.
2: Non abbiamo visto che c'è stata molta movimentazione a livello sia delle sigle sindacali che per quanto riguarda anche, diciamo, i piani alti, insomma, non abbiamo visto che c'è stata tutta questa movimentazione, ci cioè ha fatto un piano di sicurezza, di emergenza.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Ieri pomeriggio si è svolto il primo test in famiglia tra Taranto A e Taranto B, risultato di 2-0 per il Taranto B. Non era importante naturalmente il risultato, quanto i minuti nelle gambe, le prime idee tattiche di mister Alberto Giuliato. Guardiamo il servizio.
1: Prosegue il ritiro del Taranto che allo stadio Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano ha disputato il primo test in famiglia. A imporsi è stato il Taranto B, capace di superare il Taranto A con il punteggio di 2-0 al termine di una gara che al di là del risultato è servita soprattutto allo staff tecnico per valutare la condizione atletica della rosa e le prime indicazioni tattiche. La partita si è messa subito in discesa per il Taranto B grazie al gol di Vincenzo Corvino in rete dopo appena 2 minuti di gioco. Nella ripresa al 63esimo è stato invece Marco Rajkovic a firmare il raddoppio, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Dal punto di vista tattico, entrambe le formazioni sono state schierate con il 4-3-1-2, sistema di gioco sul quale il tecnico sta iniziando a lavorare in questa prima fase della preparazione. Un test utile per osservare i movimenti dei reparti, le distanze tra i giocatori e le prime trame di gioco, con tanti cambi nel corso della sfida per dare spazio all'intero gruppo. Il risultato passa inevitabilmente in secondo piano, ma arrivano indicazioni interessanti da una sgambata che rappresenta il primo vero banco di prova del ritiro. Il lavoro della SS Taranto proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo di assimilare sempre meglio i principi di gioco e mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi appuntamenti della preparazione estiva.
0: Scatta oggi alle ore 17 la campagna abbonamenti Fede Tarantina. Si potranno acquistare dunque gli abbonamenti presso i punti vendita Viva Ticket. Tante le agevolazioni per tutte le categorie. Guardiamo il servizio.
1: Parte oggi, lunedì 3 agosto, alle ore 17, la campagna abbonamenti del Taranto per la nuova stagione. I tifosi rossoblu potranno sottoscrivere la propria tessera sia online che nei punti vendita del circuito Viva Ticket. La società ha previsto diverse agevolazioni. Potranno usufruire dell'abbonamento ridotto le donne, gli under 16, gli over 65, gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 50% e i nuclei familiari composti da almeno 3 persone risultanti dallo stato di famiglia. Inoltre, i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente allo stadio, purché siano accompagnati da un adulto, restino in braccio all'accompagnatore e non occupino un posto a sedere. Per quanto riguarda le modalità di acquisto, gli abbonamenti interi e i ridotti riservati a donne under 16 e over 65 potranno essere acquistati direttamente online oppure nei punti vendita autorizzati dal circuito Viva Ticket. Una procedura diversa è prevista invece per gli invalidi e per i nuclei familiari. In questi casi sarà necessario inviare una richiesta all'indirizzo email dedicato della società, allegando la documentazione richiesta. Dopo la verifica e l'approvazione da parte del Taranto, sarà possibile completare l'acquisto presso un punto vendita Viva Ticket. Infine, la società ricorda che tutte le tessere di abbonamento saranno consegnate in un secondo momento esclusivamente agli intestatari, previa esibizione di un documento di identità valido, così da garantire la corretta assegnazione delle agevolazioni previste.
0: Il Martina cambia sede ma non la preparazione. La squadra di Giuseppe Laterza si trasferisce in Basilicata a Villa d'Agri per proseguire il proprio percorso e tra i convocati risulta tra l'altro un ex calciatore del Taranto che ritrova proprio il tecnico di Valle d'Itria. Guardiamo il servizio.
1: Il Martina ha chiuso la prima parte della preparazione precampionato e da ieri si è spostata in Basilicata per entrare nel vivo del lavoro in vista della nuova stagione. Dopo i giorni trascorsi tra Alberobello e Martina Franca, la squadra biancazzurra resterà a Villa d'Agri in provincia di Potenza fino al 13 agosto. Nel ritiro lucano lo staff tecnico guidato da Giuseppe Laterza continuerà a lavorare sulla condizione atletica e sugli aspetti tattici, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. Un banco di prova importante sarà rappresentato dalle 3 amichevoli in programma allo stadio San Chirico. Si comincia sabato 8 agosto contro il Lico Stolve, formazione di eccellenza lucana. Poi sarà la volta del Moliterno, martedì 11 agosto, e del Viggiano, giovedì 13 agosto, entrambe protagoniste nel campionato di promozione Basilicata. Test utili per verificare la crescita del gruppo e mettere minuti nelle gambe. Tra le novità più attese c'è anche Aboubakar Diaby, il centrocampista ivoriano ex Taranto e un nuovo calciatore del Martina e raggiungerà i compagni nel ritiro. Per lui anche un ritorno al fianco di Giuseppe Laterza, l'allenatore con cui conquistò la promozione in Serie C nella stagione 2020-2021. Con la maglia rossoblu, Diaby ha totalizzato 44 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche un gol. Ora una nuova sfida in biancazzurro, con la voglia di ritrovare continuità e mettere la propria esperienza al servizio del Martina, che continua a costruire una squadra ambiziosa in vista del prossimo campionato.
0: La New Taranto mette a segno un altro colpo, una nuova riconferma, l'arrivo di João Henrique Zazzuca, laterale brasiliano protagonista nella scorsa stagione con 10 reti e dunque sta nascendo una New Taranto ambiziosa.
1: La New Taranto riparte da una conferma importante, João Henrique Zazzuca vestirà ancora la maglia rosso-blu nella prossima stagione. Il laterale brasiliano classe 2001 prosegue così la sua avventura nel club ionico dopo un campionato chiuso con 10 reti, confermandosi tra gli elementi più preziosi della rosa. Cresciuto nel settore giovanile del Corinthians e con esperienza in Serie A con il CDM Futsal e per 7 stagioni all'Aosta, Zazzuca ha messo a disposizione della squadra qualità tecniche, duttilità e grande affidabilità, caratteristiche che hanno convinto la società a puntare ancora su di lui. Nelle sue prime dichiarazioni dopo la riconferma, il laterale brasiliano ha spiegato di aver scelto di restare per la fiducia ricevuta dal presidente e dalla società, definendo Taranto il luogo ideale per continuare il proprio percorso di crescita. Un messaggio chiaro anche sugli obiettivi: lavoro, umiltà e unità saranno le basi per provare a conquistare risultati importanti nella nuova

0: stagione.
1: E siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo, Marco Leoni, Pierfilippo, Filippo, decidiamo.
2: Chiami Pippo.
1: Pippo.
2: È più amicale.
1: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafogli, tanto per capirci.
2: Assolutamente
1: che
2: sì.
1: Che poi, tanto portafogli, è una metafora ministeriale. Cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
2: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse, tante
1: esperienze. Ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
2: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo. In questo caso.
1: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
2: Alla costruzione noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
1: Quindi è un assessorato formalmente non tale. Però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come ha già fatto il tavolo della cultura.
2: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
1: Ora, il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche. Magari quello vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per
2: certo.
1: Turismo, cultura e
2: sport.
1: Sport. Per esempio nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
2: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente

0: Io sono certo ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
1: Ecco Pippo, mentre parliamo e ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando, sì. I nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, che stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza? Allora, tuo osservatorio.
0: Devo dirti, Angelo, ansie no, anche per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
1: Ricordiamo, sono tutte comunali dal 4 settembre.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì.
1: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
0: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo. Io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
1: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, tanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
0: Sì.
1: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo, il tavolo dello sport sta producendo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto, ecco. Questa esperienza, da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
0: Assolutamente.
1: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo tu, che giochi ti aspetta e che discipline vorrei vedere? Cosa, che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
0: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
1: tempo
0: grande,
1: di sposarti.
0: Troverò anche il tempo di sposarmi e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura. Sarò sia dall'inaugurazione sia alla cerimonia di chiusura.
1: Tranne il 29 agosto, dai.
0: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
1: Magari però possiamo dire al ticketing del sito, allora il 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
0: Esatto, ne mettiamo un altro agli eventi insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
1: Immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi in quelle strutture.
0: Sì, comunque come tavolo, scusa, ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo. Sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché in

0: invitano me, delle volte delegato dal sindaco, però ti dico, sto veramente vedendo tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
1: Altrimenti,
0: assolutamente. Noi come tavolo però su questa cosa ci tengo a sottolinearla, stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici e gli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
1: Abbiamo
0: che ci
1: due
0: sono.
1: Campi di gara naturali.
0: Soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto proprio legato al mare, uno sport di mare.
1: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella marina perché sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo. La nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
0: Assolutamente.
1: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
0: Beh certo, è giusto.
1: Allora, grazie Pippo.
0: Grazie a te Angelo.
1: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa, nei prossimi giorni ne avremo altri fino ai vertici, fino agli apicali, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va dalla mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla.

giù con la passata. E se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200

importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una bowl e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. Uno. Due. E tre. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte che è un peccato.

Ok, oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, le andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria senza andare tanto indietro. 2, lento. 3. 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque, poi ci fermiamo, sempre all'interno.

rotondo la testa, è l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro e poi vado giù dall'altro lato, espiro. Inspiro e espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente. Movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro e espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla, poi l'altra, due. Lento. E poi nell'altro verso, inverto. Uno, due, tre. 4, 5, 6, abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso, lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, es. In e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po'. Metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su. 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba. Va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio e una volta che c'è equilibrio anche qui piego 1. E su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti. 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8. Torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro. Poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4. 5, 6, 7, 8. Notate i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo.

Qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri due, espiro. Appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima. Porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri due, uno, due, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio. Prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù. Prendo un attimo di recupero. Stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù e mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte, fuori l'aria 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali. Rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su. Metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro e espiro. 4,

5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna, sempre inspiro quando la estendo e espiro quando la fletto, altre 3 volte, 1, l'ultimo, e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui, fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5, e mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio. Se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotole, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però come sempre facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca, di qui inspiro, metto la mano a terra, espiro allungo, inspiro scende il braccio e salgo, espiro, poggio la mano, allungo, inspiro, scende il braccio e salgo, siamo a 3, massima apertura, 4, 5, 6, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo, e allungo, vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre, e poi inspiro, vado su, espiro, molto importante i movimenti, notate prima scende il braccio e poi vado su, mentre quando vado giù prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3, poggio, 4, se questo esercizio lo sento un po' pesante posso mettere qualcosa sotto la mano, in casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo. Devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente. Sto con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cosa è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza

avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro e espiro. Lo sguardo è tra le mani, inspiro e espiro. 5 movimenti per arto. Inspiro, espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo. Espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie. Poggio la testa a terra. E piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Se io oggi non avessi chiesto scusa, dov'ero? Dov'ero?
2: Minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane in pieno giorno sul lungomare di Taranto. È il racconto di Stefania che questa mattina ha ripercorso ai nostri microfoni i momenti di paura vissuti intorno alle 7:30 nei pressi della passerella. Secondo quanto riferito dalla donna, un uomo straniero l'avrebbe prima aggredita verbalmente e poi minacciata con un macete.
1: Questa mattina ero qui giù la passeggiata a piedi come ogni mattina con il mio cane, dove c'era questo ragazzo di origine straniera, non italiana, con questo scooter e quindi sfrecciava proprio su questa passeggiata a piedi del lungomare, non in un modo insomma tanto normale perché c'è gente. Fatto sta che nel momento in cui ha finito di sfrecciare, è tornato su, si è fermato con la moto di fronte a me. E io gli ho detto: "Prego, passa." E lui mi ha risposto: "No, passa tu." E io ho detto: "No, no, no, puoi passare tu. Ti ho detto passa tu." A quel punto ho accettato, sono passata. Mi sono girata verso di lui dicendogli serenamente: "Comunque non c'è bisogno di sfrecciare così, anche perché c'è gente." Non l'avessi mai detto. Si è fermato, sceso dalla moto. Aperto il vano, portabagagli, chiamiamolo così, il vano che è dietro, ha uscito.

0: il macete e me l'ha puntato. A quel punto si gira e mi ha anche detto: "Dai, che oggi ti faccio vedere un po' di sangue tuo. Chi ha sbagliato ora?" A quel punto, ovviamente, ho dovuto addirittura chiedere scusa dicendo: "Ho sbagliato io." Si è girato, me ne ha dette 3.000 e una, perché poi mi ha definita, mi fa schifo solo dirlo. E se n'è andato.
1: Subito dopo Stefania ha chiamato i carabinieri, ma sempre secondo il suo racconto l'uomo si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi poco dopo a bordo di uno scooter. Ne sarebbe nato un inseguimento che non avrebbe consentito ai militari di fermarlo. La pattuglia è quindi tornata sul luogo della segnalazione. È proprio in quel momento che, sempre secondo quanto raccontato da Stefania, l'uomo si sarebbe cambiato la maglietta, probabilmente nel tentativo di non farsi riconoscere. La donna, però, lo avrebbe immediatamente identificato e indicato ai carabinieri. A quel punto è scattato l'arresto. Stefania ha presentato denuncia e sulla vicenda sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna ha infine rivolto un appello al sindaco di Taranto, chiedendo maggiori controlli nella zona della passerella del lungomare, un'area interessata dai lavori che, secondo il suo racconto, è spesso frequentata da persone che bivaccano e fanno uso di droga.
0: Nessuno che si prende proprio cura di noi. Non si vede mai un vigile, non si vede mai una pattuglia, nessuno che viene a guardare. E dichiaro e lo dico, qua vengono a bivaccare, vengono a drogarsi. Quindi gli diamo modo di drogarsi, di spacciare e addirittura di puntarci un'arma. Caro sindaco, ma quando dobbiamo provvedere? Ma quando ce li deve togliere un pochino davanti? Se c'è gente straniera qui a Taranto che non fa nulla, perché è un dato di fatto, ma la delinquenza tarantina la usa solamente per non andare in galera al posto loro, per quale motivo facciamo finta di niente?
2: Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival, che per 4 serate ha animato il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell'estate tarantina. Oltre alla musica, il pubblico ha potuto vivere l'evento anche grazie all'area Food and Beverage, che ha accompagnato le serate con un'offerta dedicata ai sapori del territorio. Il festival si è aperto con una serata di ingresso gratuito, che ha visto protagonisti giovani rapper napoletani Frezza e Dipinto. Il secondo appuntamento è stato dedicato alla nuova scena urban italiana, con gli esclusivi live in Puglia di Nerissima Serpe e Simba 22. Grande emozione anche nella terza serata con Io sono le mie canzoni, lo spettacolo di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, un viaggio tra i brani che hanno segnato la storia della musica italiana. A chiudere la manifestazione è stata la The Legends Night UK, una serata internazionale ad ingresso gratuito che ha portato sullo stesso palco Leroy Thornhill dei Prodigy, Howie B, Andy Smith dei Portishead, del Russell Lice, degli Hot Lion, degli Editors, protagonisti di un lungo DJ set che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte. Con un cartellone capace di unire rap, cantautorato, rock ed elettronica internazionale, il Fiorino Future Festival ha confermato la propria vocazione a proporre un'offerta musicale trasversale di qualità, valorizzando il territorio e consolidando il suo ruolo nel panorama degli eventi estivi pugliesi.
3: Ieri sera ti abbiamo visto particolarmente emozionato.
4: Ieri sera, l'anno scorso la prima edizione, quindi agitato, prima volta, quest'anno la seconda edizione, le prime 2 sere sempre in movimento, a controllare che tutto sia perfetto, però ieri sera ho fatto una cosa, mi sono preso una sedia, sono andato sotto il palco, mi sono seduto e mi sono visto e goduto tutto lo spettacolo. Tutto, sai, da quando è iniziato a quando è finito, un'emozione unica. Poi Gaetano Curieri, tutti hanno visto quello che ha fatto, umiltà, tutti emozionati, quindi me lo sono goduto tutto ieri.
3: È stata una bella emozione, è stato bello vederti proprio sdraiato sulla sedia della serie. A un certo punto, basta, adesso me lo godo, perché effettivamente, insomma, c'era tanta gente, c'era l'amore di tante persone nei confronti di un grande artista.
4: Artista.
2: Contro controlli a tappeto dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Taranto nel mese di luglio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Le ispezioni hanno interessato strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, bar, gelaterie, attività di street food e aree di servizio della provincia.

0: Il bilancio parla di 10 attività o parti di esse sospese o chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie, strutturali e amministrative. Nel settore turistico e balneare sono stati chiusi depositi alimentari, cucine e aree di ristorazione privi delle necessarie autorizzazioni o in condizioni igieniche non conformi. In uno stabilimento balneare sono stati inoltre sequestrati circa 60 kg di alimenti, tra carne, pesce e prodotti da forno conservati in modo irregolare o oltre il termine di conservazione. Provvedimenti analoghi hanno riguardato un villaggio turistico, un agriturismo, un bar gelateria, un bar pasticceria, due chioschi bar, un'attività di gastronomia rosticceria, un camion bar ed un deposito abusivo all'interno di una stazione di servizio. Al termine dei controlli sono state contestate violazioni amministrative per diverse migliaia di euro.
1: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali per potenziare il servizio di trasporto pubblico durante i Giochi del Mediterraneo. L'intesa prevede un beneficio economico per i lavoratori che garantiranno la propria presenza nelle giornate interessate dalla manifestazione, contribuendo così ad assicurare continuità ed efficienza al servizio. Il personale non sarà obbligato a rinunciare alle ferie già programmate. Ogni dipendente potrà scegliere volontariamente di posticipare l'intero periodo di riposo oppure una delle 2 settimane previste, ottenendo in cambio una premialità economica. La FIT CISL aziendale chiarisce che nessun lavoratore perderà le ferie. Chi deciderà di restare in servizio durante i Giochi del Mediterraneo potrà recuperarle successivamente, individuando un nuovo periodo d'intesa con l'azienda. Il beneficio sarà riconosciuto anche ai dipendenti che assicureranno regolarmente la propria attività nel mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da un numero elevato di assenze. Secondo il segretario aziendale della FIT CISL, Vincenzo Galletta, l'accordo coniuga razionalità, strategia e funzionalità ed è il risultato di un confronto costruttivo tra azienda e sindacati. L'obiettivo è garantire un servizio adeguato durante l'appuntamento internazionale, tutelando allo stesso tempo i diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative di Chima Mobilità. Taranto si prepara ai Giochi del Mediterraneo e accanto agli impianti sportivi accelera anche sul fronte della viabilità. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio, dove è stato avviato il rifacimento della carreggiata. L'intervento rientra in un programma più ampio di riqualificazione delle principali arterie cittadine. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha fatto il punto sui cantieri ancora aperti e sulle opere ormai prossime alla conclusione.
2: Il rifacimento dell'intera carreggiata, grazie alla manutenzione stradale da parte dell'Enel, che non sta facendo solamente Via di Virgilio, ma anche tante altre strade come Via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio, Via Caduti di Nasseria, che poi completeremo a settembre. Nei prossimi giorni ci sarà anche la scarifica in via Medaglie d'Oro e a Corso Italia. Si stanno rispettando le manomissioni per l'intera carreggiata, non più appezzatura, e quindi questa è la cosa molto molto importante, dove il sindaco Piero Bittetti ha voluto fortemente che si realizzassero queste cose.
1: L'obiettivo dell'amministrazione è migliorare le condizioni delle strade e rendere più agevoli gli spostamenti in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Secondo l'assessore, Taranto sarà pronta ad accogliere la manifestazione anche dal punto di vista della viabilità. Diversi cantieri infatti sarebbero ormai nella fase finale, con gli ultimi interventi destinati a essere completati prima dell'inizio dei giochi.
2: Io sono molto fiducioso, anche perché siamo quasi per completare, quindi verso il 10-12 agosto saranno complete per quanto riguarda i lavori da parte dei lavori pubblici, quindi abbiamo completato. I tecnici stanno lavorando alla grande, anzi bisogna ringraziarli perché stanno sempre sul pezzo, sia il RUP sia i direttori dei lavori, perché stanno facendo veramente un eccellente lavoro.
1: Quarant'anni di attività al servizio dello sport e della salute, il Centro di Medicina dello Sport di Taranto ha celebrato un traguardo importante in una conferenza stampa ospitata nel Salone degli Specchi. L'incontro è stato l'occasione per presentare le iniziative che accompagneranno il centro verso i Giochi del Mediterraneo e il prestigioso UEFA Football Doctor Education Program, il percorso internazionale dedicato alla formazione dei professionisti della medicina sportiva. Un'attività che negli anni ha reso il centro un punto di riferimento per atleti, società e famiglie, con un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute e nella promozione di una corretta cultura sportiva. Ad aprire il confronto il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha sottolineato il valore di questa realtà per la città e il contributo che potrà offrire durante i Giochi del Mediterraneo.
3: Siamo ormai orientati, proiettati a essere città dello sport e strutture del genere sono necessarie, ma soprattutto li ringrazio per questa vicinanza in questo momento dove si parla di sport a 360 gradi.
1: A ripercorrere i 40 anni di storia e illustrare i prossimi obiettivi è stato invece il direttore del centro Luigi Santillo. Nel corso dell'incontro spazio anche alla formazione internazionale con il professor Luca Labianca, istruttore del programma UEFA.
4: Io credo che il servizio del nostro centro proseguirà anche durante i Giochi del Mediterraneo al meglio. Abbiamo un ottimo rapporto sia col presidente ferrarese che con il comitato internazionale con i quali abbiamo già collaborato e in futuro abbiamo un programma abbastanza fitto per festeggiare i nostri 40 anni. Naturalmente il fiore all'occhiello di quest'anno sarà il UEFA Football Doctor Education Program, dove già in passato hanno partecipato persone importanti a livello internazionale.
5: Trovo che sia molto responsabile da parte sua e molto bello come cittadino, come tarantino, mettere a disposizione le sue competenze per un evento così bello come quello che sta arrivando.
1: Questione chiusa laddove mai si fosse realmente aperta. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone non può essere candidato ad ospitare le partite di Euro 2032 perché le regole fissate dalla UEFA non lo consentono. La proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle si scontra infatti con un requisito preciso e insuperabile, ovvero la capienza. Per le gare della fase a gironi e degli ottavi di finale servono infatti impianti da almeno 30.000 posti, mentre per i quarti, per le semifinali, per la gara inaugurale e per la finale sono richieste capienze ancora superiori. Il nuovo Iacovone nascerà con caratteristiche diverse, con un numero di posti inferiore. Per poter concorrere a ospitare una manifestazione come gli europei, dunque, lo stadio avrebbe dovuto essere concepito fin dall'inizio con dimensioni, spazi e requisiti differenti. Non si tratta di candidarsi o di avviare interlocuzioni con governo, FIGC e regione, semplicemente allo stato attuale mancano le condizioni previste dal regolamento. Soltanto un'eventuale modifica dei parametri da parte della UEFA con l'abbassamento della capienza minima potrebbe cambiare lo scenario, una decisione che però non dipenderebbe né dal commissario, né dal governo e neppure dalla Federcalcio. Questo tuttavia non ridimensiona il valore dell'opera. Con poco più di 60 milioni Taranto si ritroverà comunque uno stadio moderno, innovativo e all'avanguardia, destinato a diventare uno dei nuovi gioielli dell'impiantistica sportiva italiana. Non sarà lo stadio di Euro 2032 perché non è stato progettato per esserlo, ma Taranto avrà comunque un gioiello, non un impianto costruito per inseguire un evento, ma uno stadio destinato a cambiare per sempre il volto sportivo della città. Otto ore di sciopero per ogni turno dell'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione proclamata da FIM, FIOM, WILM e USB arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la fermata dell'area a caldo entro il 28 ottobre e alla vigilia del confronto convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo due ore di assemblea davanti al Consiglio di Fabbrica, i lavoratori hanno lasciato lo stabilimento in corteo e raggiunto la statale 100, occupando temporaneamente la carreggiata all'altezza della direzione aziendale. La protesta coinvolge i dipendenti di Acerie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria insieme ai lavoratori delle aziende dell'appalto. I sindacati chiedono misure straordinarie, continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico e una clausola sociale per tutelare i dipendenti dell'indotto. Sul futuro dello stabilimento è intervenuto anche il ministro Adolfo Urso. Secondo il titolare del MIMIT, il provvedimento della Corte d'Appello avrebbe innescato una bomba sociale perché le prescrizioni sarebbero tecnicamente impossibili da attuare nei 90 giorni stabiliti. Abbiamo pochi giorni per disinnescarla, ha avvertito Urso, chiedendo responsabilità e azioni immediate per limitare le conseguenze produttive e occupazionali. Domani 4 agosto il primo incontro al Ministero sarà dedicato alle organizzazioni sindacali. Il 5 si terrà il tavolo Taranto con i soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti nell'area, il confronto con Confindustria, Federacciaio e Federmeccanica. Il 6 agosto sarà invece la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto. Intanto il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse per l'intero dell'intero complesso industriale, nonostante la decisione della Corte d'Appello sull'area a caldo. Durante le manifestazioni i lavoratori hanno esposto anche uno striscione con la scritta Embrace the Future, abbraccia il futuro, anche per i 20.000 lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria e appalto. Un

0: Riferimento diretto allo slogan dei Giochi del Mediterraneo e una domanda rivolta alle istituzioni sul futuro industriale e occupazionale di Taranto. Ora però non bastano più tavoli, annunci e rinvii, una soluzione va trovata subito prima che la fermata degli impianti trasformi la vertenza in un'emergenza sociale senza ritorno.
1: L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori, la condizione che si è determinata a seguito del decreto della Procura della Corte di Appello di Milano evidentemente ci pone di fronte a un problema. C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. E allora oggi siamo qui per dire al governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012, ad oggi non ci sono state risposte. Per questo serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
2: La sentenza della Corte d'Appello di Milano che dispone lo spegnimento, quindi la chiusura dell'aria a caldo dello stabilimento Ex Ilva, in realtà ha messo in evidenza una condizione che noi denunciavamo da tempo e che all'interno dello stabilimento non sono stati fatti i giusti interventi per mettere in sicurezza i lavoratori e la città e il territorio, a partire dalla questione dell'amianto. E adesso che si fa? Chi paga questa condizione? La pagano i lavoratori, la pagano i cittadini di questo territorio? Noi a questo non ci stiamo e quello che chiediamo è un piano di sicurezza nazionale a partire dal settore siderurgico che metta in sicurezza i 20.000 lavoratori dell'intero perimetro dell'ex Ilva, di cui la maggior parte appartiene a Taranto. Noi non ci stiamo a questa condizione che porta degrado, povertà e penso a tutti gli allarmi che sono stati lanciati anche in ambito della magistratura stessa, dalla procura del territorio di Taranto, dalla presidente del Tribunale dei Minori, che parla anche di un rischio di un aumento delle dinamiche legate alla criminalità organizzata. Il problema del territorio si risolve con il lavoro, si risolve con una prospettiva industriale di uno stabilimento che sia totalmente decarbonizzato. Basta con le chiacchiere, basta con le parole che abbiamo sentito in questi anni. Queste sono le cose che noi rivendichiamo da sempre e che riprenderemo domani nell'ambito del confronto che avremo col governo, con le nostre categorie metalmeccaniche.
3: Senza corrente, senza aria condizionata e costretti a lavorare con temperature che in alcuni ambienti avrebbero superato i 45 gradi. È la situazione denunciata dai lavoratori civili dell'arsenale militare di Taranto, dove il guasto elettrico iniziato nella serata di sabato sta creando disagio all'interno della struttura. A raccontarci quanto accaduto è un dipendente dell'arsenale che ha chiesto di restare anonimo.
4: Manca la luce in arsenale da sabato sera, quindi poi sono succeduti turnisti, giornalieri, vabbè, i giornalieri no perché sabato e domenica non sono presenti, quindi solo i turnisti. Diciamo che questa sofferenza maggiore l'hanno assaporata i turnisti, parliamo di bacini, vigilanza, elettricisti e quant'altro, quindi dato che non è la prima volta che c'è questo problema elettrico in arsenale, diciamo che stiamo parlando dell'arsenale che, voglio dire, non è una piccola base, una piccola entità. L'ammiraglio dice che non era al corrente addirittura quando è stato chiamato, che una zona dell'arsenale era senza corrente, diciamo, ha fatto un po' pure, diciamo, la finta di non sapere, e niente, quindi la situazione è ancora, siamo ancora senza corrente. Fortunatamente i giornalieri sono in smart working, invece per quanto riguarda i turnisti sono al lavoro, chi nei container fatti di lamiere, chi nelle palazzine, comunque con tetti molto caldi.
3: Secondo quanto riferito dal lavoratore, nei diversi settori sono state avanzate richieste per affrontare l'emergenza e per evitare che una situazione simile possa ripetersi in futuro. Nel frattempo però il personale avrebbe continuato a lavorare senza le normali condizioni di comfort e sicurezza, anche a causa delle alte temperature di questi giorni.
4: È stato chiesto innanzitutto di provvedere quanto prima alla riparazione, poi che queste situazioni non accadano più, perché non è la prima volta che un arsenale rimanga senza luce, siamo nel 2026, quindi è impensabile.
3: Sempre secondo la sua testimonianza sarebbe mancato un coordinamento da parte delle sigle sindacali e dei vertici della struttura, lasciando i lavoratori senza indicazioni precise e senza un piano di emergenza.
4: Non abbiamo visto che c'è stata molta movimentazione a livello sia delle sigle sindacali che per quanto riguarda anche, diciamo, i piani alti, insomma, non abbiamo visto che c'è stata tutta questa movimentazione, ci cioè ha fatto un piano di sicurezza, di emergenza.

0: Studio 100. E tu?
1: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Ieri pomeriggio si è svolto il primo test in famiglia tra Taranto A e Taranto B, risultato di 2-0 per il Taranto B. Non era importante naturalmente il risultato, quanto i minuti nelle gambe, le prime idee tattiche di mister Alberto Giuliato. Guardiamo il servizio.
2: Prosegue il ritiro del Taranto che allo stadio Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano ha disputato il primo test in famiglia. A imporsi è stato il Taranto B, capace di superare il Taranto A con il punteggio di 2-0 al termine di una gara che, al di là del risultato, è servita soprattutto allo staff tecnico per valutare la condizione atletica della rosa e le prime indicazioni tattiche. La partita si è messa subito in discesa per il Taranto B grazie al gol di Vincenzo Corvino in rete dopo appena 2 minuti di gioco. Nella ripresa al 63esimo è stato invece Marco Rajkovic a firmare il raddoppio, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Dal punto di vista tattico, entrambe le formazioni sono state schierate con il 4-3-1-2, sistema di gioco sul quale il tecnico sta iniziando a lavorare in questa prima fase della preparazione. Un test utile per osservare i movimenti dei reparti, le distanze tra i giocatori e le prime trame di gioco, con tanti cambi nel corso della sfida per dare spazio all'intero gruppo. Il risultato passa inevitabilmente in secondo piano, ma arrivano indicazioni interessanti da una sgambata che rappresenta il primo vero banco di prova del ritiro. Il lavoro della SS Taranto proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo di assimilare sempre meglio i principi di gioco e mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi appuntamenti della preparazione estiva.
1: Scatta oggi alle ore 17 la campagna abbonamenti Fede Tarantina. Si potranno acquistare dunque gli abbonamenti presso i punti vendita Viva Ticket. Tante le agevolazioni per tutte le categorie. Guardiamo il servizio.
2: Parte oggi, lunedì 3 agosto, alle ore 17, la campagna abbonamenti del Taranto per la nuova stagione. I tifosi rossoblu potranno sottoscrivere la propria tessera sia online che nei punti vendita del circuito Viva Ticket. La società ha previsto diverse agevolazioni. Potranno usufruire dell'abbonamento ridotto le donne, gli under 16, gli over 65, gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 50% e i nuclei familiari composti da almeno 3 persone risultanti dallo stato di famiglia. Inoltre, i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente allo stadio, purché siano accompagnati da un adulto, restino in braccio all'accompagnatore e non occupino un posto a sedere. Per quanto riguarda le modalità di acquisto, gli abbonamenti interi e i ridotti riservati a donne under 16 over 65 potranno essere acquistati direttamente online oppure nei punti vendita autorizzati dal circuito Viva Ticket. Una procedura diversa è prevista invece per gli invalidi e per i nuclei familiari. In questi casi sarà necessario inviare una richiesta all'indirizzo email dedicato della società, allegando la documentazione richiesta. Dopo la verifica e l'approvazione da parte del Taranto, sarà possibile completare l'acquisto presso un punto vendita Viva Ticket. Infine, la società ricorda che tutte le tessere di abbonamento saranno consegnate in un secondo momento esclusivamente agli intestatari, previa esibizione di un documento di identità valido, così da garantire la corretta assegnazione delle agevolazioni previste.
1: Il Martina cambia sede ma non la preparazione. La squadra di Giuseppe Laterza si trasferisce in Basilicata a Villa d'Agri per proseguire il proprio percorso e tra i convocati risulta tra l'altro un ex calciatore del Taranto che ritrova proprio il tecnico di Valle d'Itria. Guardiamo il servizio.
2: Il Martina ha chiuso la prima parte della preparazione pre-campionato e da ieri si è spostata in Basilicata per entrare nel vivo del lavoro in vista della nuova stagione. Dopo i giorni trascorsi tra Alberobello e Martina Franca, la squadra biancazzurra resterà a Villa d'Agri in provincia di Potenza fino al 13 agosto. Nel ritiro lucano lo staff tecnico guidato da Giuseppe Laterza continuerà a lavorare sulla condizione atletica e sugli aspetti tattici, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. Un banco di prova importante sarà rappresentato dalle 3 amichevoli in programma allo stadio San Chirico. Si comincia sabato 8 agosto contro il Lico Stolbe, formazione di eccellenza lucana. Poi sarà la volta del Moliterno, martedì 11 agosto, e del Viggiano, giovedì 13 agosto, entrambe protagoniste nel campionato di promozione Basilicata. Test utili per verificare la crescita del gruppo e mettere minuti nelle gambe. Tra le novità più attese c'è anche Aboubakar Diaby, il centrocampista ivoriano ex Taranto e un nuovo calciatore del Martina e raggiungerà i compagni nel ritiro. Per lui anche un ritorno al fianco di Giuseppe Laterza, l'allenatore con cui conquistò la promozione in Serie C nella stagione 2020-2021. Con la maglia rossoblu, Diaby ha totalizzato 44 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche un gol. Ora una nuova sfida in biancazzurro, con la voglia di ritrovare continuità e mettere la propria esperienza al servizio del Martina, che continua a costruire una squadra ambiziosa in vista del prossimo campionato.
1: La New Taranto mette a segno un altro colpo, una nuova riconferma, l'arrivo di João Henrique Zazzuca, laterale brasiliano protagonista nella scorsa stagione con 10 reti e dunque sta nascendo una New Taranto ambiziosa.
2: La New Taranto riparte da una conferma importante, João Henrique Zazzuca vestirà ancora la maglia rosso-blu nella prossima stagione. Il laterale brasiliano classe 2001 prosegue così la sua avventura nel club ionico dopo un campionato chiuso con 10 reti, confermandosi tra gli elementi più preziosi della rosa. Cresciuto nel settore giovanile del Corinthians e con esperienza in Serie A con il CDM Futsal e per 7 stagioni all'Aosta, Zazzuca ha messo a disposizione della squadra qualità tecniche, duttilità e grande affidabilità, caratteristiche che hanno convinto la società a puntare ancora su di lui. Nelle sue prime dichiarazioni dopo la riconferma, il laterale brasiliano ha spiegato di aver scelto di restare per la fiducia ricevuta dal presidente e dalla società, definendo Taranto il luogo ideale per continuare il proprio percorso di crescita. Un messaggio chiaro anche sugli obiettivi: lavoro, umiltà e unità saranno le basi per provare a conquistare risultati importanti nella nuova stagione.
1: E siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo Marco Leoni, Pier Filippo, Filippo, decidiamo.
3: Chiami Pippo.
2: Pippo.
3: È più amicale.
2: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafoglio, tanto per capirci.
3: Assolutamente
2: che
3: sì.
2: Poi, tanto portafoglio, è una metafora ministeriale, cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
3: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse e tante
2: esperienze. Ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
3: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo in questo caso.
2: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
3: Alla costruzione, noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
2: Quindi è un assessorato formalmente non tale, però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo come ha già fatto il tavolo della cultura?
3: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
2: Ora, il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione, io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche, magari quel vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni.

0: per certo. Turismo, cultura
1: e sport.
0: Sport. Per esempio, nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito, Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare

0: vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio. E questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
1: Ecco Pippo, mentre parliamo e ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando, sì. I nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, che stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza? Allora, il tuo osservatorio.
0: Devo dirti, Angelo, ansie no, anche per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
1: Ricordiamo, sono tutte comunali dal 4 settembre.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì.
1: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
0: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo, io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo, e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
1: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche con professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, tanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
0: Sì.
1: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo, il tavolo dello sport sta producendo, diciamo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto, ecco. Questa esperienza, da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
0: Assolutamente.
1: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo tu, che giochi ti aspetta e che discipline vorrei vedere? Cosa, che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
0: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi
1: quindi
0: diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
1: tempo
0: grande,
1: di sposarti.
0: Troverò anche il tempo di sposarmi, e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura, sarò sia dall'inaugurazione sino alla cerimonia di chiusura.
1: Tranne il 29 agosto, dai.
0: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare. male.
1: Magari
0: però...
1: può

0: possiamo dire, no, al ticketing del sito. Allora, 23 agosto, comprate i biglietti per il matrimonio.
1: Esatto, ne mettiamo un altro agli evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in tutte, in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E lì, e tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
0: Dovremmo essere bravi a immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
1: Sì, comunque come tavolo, scusa, per ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo, sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco, però ti dico, sto veramente vedendo tanto tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
0: Altrimenti,
1: assolutamente. Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla. Stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici, gli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
0: Abbiamo
1: che ci
0: due
1: sono.
0: Campi di gara naturali.
1: Soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto legato al mare, uno sport di mare.
0: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella marina perché, sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo, la nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
1: Assolutamente.
0: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
1: Beh certo, è giusto.
0: Allora, grazie Pippo.
1: Grazie a te Angelo.
0: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti, tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa. Nei prossimi giorni ne avremo altri, fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza, ma anche

del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo, per così dire, interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, certo, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo, questa struttura. Però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente, per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo.
1: Perché è una sfida.
3: Un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliare.

0: Digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, però
1: Certo.
0: abbiamo cercato, abbiamo deciso di mantenere un po' a fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il
1: E
0: discorso
1: quello
0: cartaceo.
1: onestamente ci fa molto piacere. Peraltro
0: Grazie.
1: date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso
0: Torniamo a Volvo.
1: torniamo a
0: Allora, a
1: Volvo e torniamo
0: Volvo.
1: a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di essere
0: Allora,
1: un'impianto
0: 800
1: 800
0: volt
1: volt?
0: significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto, molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no?
1: Certo.
0: Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel
1: È
0: senso che è
1: chiaro.
0: molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no? Che aspetta,
0: X60
1: X60 insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe
0: assolutamente.
1: tecnologie, questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a
1: Certo.
0: S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di
1: Anche
0: clienti
1: un utilizzo particolare, in
0: e
1: sostanza.
0: molto business, anche perché
1: Certo,
0: naturalmente i
1: ovvio.
0: top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, X90 e X90, fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è
0: Dedicata.
1: studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una
0: Certo,
1: propulsione elettrica.
0: avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo

0: è entusiasmante lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione mega.
1: Il mega casting
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per loro.
2: Per Volvo? Sì, recente,
0: è una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
2: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccola e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
2: Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie, e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali, in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design: forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche, ovviamente, un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
2: Assolutamente.
0: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato. Quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolto eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco, che dice che roba è questa qua. È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto una boutade di marketing. No, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve

0: evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati di
1: Certo,
0: dei
1: sensore.
0: sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo, per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio, ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra
0: La
1: collaborazione?
0: collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona, il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra
0: Crediamo di
1: di
0: sì.
1: assolutamente. Beh, il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no? Poi,
0: Con
1: tanto
0: grande
1: la vostra
0: piacere.
1: gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
0: Grazie.
1: sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta e comunque mi rendo.
0: Divulghiamo più che
1: Certo.
0: approfondire, però
1: E
0: certo.
1: comunque per il
0: Che utile,
1: momento
0: devo dire,
1: molto,
0: che
1: molto.
0: utile,
1: Per oggi
0: molto.
1: vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubbliche
0: Grazie, grazie
1: relazioni di
0: a
1: Volvo
0: voi.
1: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco
0: Grazie, grazie a
1: Belletti,
0: tutti voi.
1: direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Drive non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno, gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
1: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
0: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine, bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
0: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
4: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
4: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro

0: per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento di S, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
4: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
3: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi, tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
4: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
3: E questo ce l'hai raccontato
4: spesso. Gli orologi
3: spesso
4: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
3: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato.
4: Anche prima del motore elettrico.
3: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
5: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
3: Buonasera, buonasera Mauro.
4: Buonasera.
3: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce credo abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
5: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
3: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
4: Icona va bene per tutto, no?
3: Perché direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
4: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
3: sì.
4: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
3: certo.
4: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuckoo, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
3: No, no, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
5: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla. Sì,
3: esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
5: Più facile, la superficie generalmente si può colorare, in molti orologi cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
3: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
5: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria, non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno.

0: impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile.

0: Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: sì,
0: 350.000 chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
2: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, è un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
2: Sì, sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali?
0: Perché no, direi.
1: La domanda è pericolosa.
0: Perché no?
1: Hublot sicuramente
0: non
1: sì.
0: Non ti dirò per chi tifo, perché no. Per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
0: non è ai mondiali, stranamente vabbè. Non è ai mondiali.
1: Pazienza.
0: Però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso.
1: Ma attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, no, quindi di quello giusto.
0: Non lo porta quando gioca,
1: meno male.
0: Lo lascia in mano a qualcuno,
1: se no.
0: Fuori dal campo.
1: Esatto, altro che garanzia,
0: guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
0: sì,
1: il CT
0: però
1: della
0: ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
2: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
1: Ecco.
2: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso è

0: sta cercando di rompere tutti i record del calcio, e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Eh sì, assolutamente, il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: E i mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato, e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Se io oggi non avessi chiesto scusa, dov'ero? Dov'ero?
1: Minacciata con un macete mentre portava a spasso il suo cane in pieno giorno sul lungomare di Taranto. È il racconto di Stefania che questa mattina ha ripercorso ai nostri microfoni i momenti di paura vissuti intorno alle 7.30 nei pressi della passerella. Secondo quanto riferito dalla donna, un uomo straniero l'avrebbe prima aggredita verbalmente e poi minacciata con un macete.
0: Questa mattina ero qui giù la passeggiata a piedi come ogni mattina con il mio cane, dove c'era questo ragazzo di origine straniera, non italiana, con questo scooter e quindi sfrecciava proprio su questa passeggiata a piedi del lungomare, non in un modo insomma tanto normale perché c'è gente. Fatto sta che nel momento in cui ha finito di sfrecciare è tornato su, si è fermato con la moto di fronte a me e io gli ho detto prego passa. E lui mi ha risposto no, passa tu. E io ho detto no, no, no, puoi passare tu. Ti ho detto passa tu. A quel punto ho accettato, sono passata. Mi sono girata verso di lui dicendogli serenamente. Comunque non c'è bisogno di sfrecciare così, anche perché c'è gente. Non l'avessi mai detto. Si è fermato, è sceso dalla moto, ha aperto il vano portabagagli, chiamiamolo così, il vano che è dietro. Ha uscito il macete e me l'ha puntato. A quel punto si gira e mi ha anche detto dai che oggi ti faccio vedere un po' di sangue tuo. Chi ha sbagliato ora? A quel punto ovviamente ho dovuto addirittura chiedere scusa dicendo ho sbagliato io. Si è girato, me ne ha dette 3.001 perché poi mi ha definita, mi fa schifo solo dirlo. E se n'è andato.
1: Subito dopo Stefania ha chiamato i carabinieri, ma sempre secondo il suo racconto l'uomo si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi poco dopo a bordo di uno scooter. Ne sarebbe nato un inseguimento che non avrebbe consentito ai militari di fermarlo. La pattuglia è quindi tornata al suo luogo della segnalazione. È proprio in quel momento che, sempre secondo quanto raccontato da Stefania, l'uomo si sarebbe cambiato la maglietta, probabilmente nel tentativo di non farsi riconoscere. La donna, però, lo avrebbe immediatamente identificato e indicato ai carabinieri. A quel punto è scattato l'arresto. Stefania ha presentato denuncia e sulla vicenda sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna ha infine rivolto un appello al sindaco di Taranto, chiedendo maggiori controlli nella zona della passerella del lungomare, un'area interessata dai lavori che, secondo il suo racconto, è spesso frequentata da persone che bivaccano e fanno uso di droga.
0: Nessuno che si prende proprio cura di noi. Non si vede mai un vigile, non si vede mai una pattuglia, nessuno che viene a guardare. E dichiaro e lo dico, qua vengono a bivaccare, vengono a drogarsi, quindi gli diamo modo di drogarsi, di spacciare e addirittura di puntarci un'arma. Caro sindaco, ma quando dobbiamo provvedere? Ma quando ce li deve togliere un pochino davanti? Se c'è gente straniera qui a Taranto che non fa nulla, perché è un dato di fatto, ma la delinquenza tarantina la usa solamente per non andare in galera al posto loro, per quale motivo facciamo finta di niente?
2: Si è conclusa la seconda edizione del Fiorino Future Festival che per 4 serate ha animato il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell'estate tarantina. Oltre alla musica, il pubblico ha potuto vivere l'evento anche grazie all'area Food and Beverage, che ha accompagnato le serate con un'offerta dedicata ai sapori del territorio. Il festival si è aperto con una serata di ingresso gratuito che ha visto protagonisti i giovani rapper napoletani Frezza e Dipinto. Il secondo appuntamento è stato dedicato alla nuova scena urban italiana con gli esclusivi live in Puglia di Nerissima Serpe e Simba 22. Grande emozione anche nella terza serata con Io sono le mie canzoni, lo spettacolo di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, un viaggio tra i brani che hanno segnato la storia della musica italiana. A chiudere la manifestazione è stata la The Legends Night UK, una serata internazionale ad ingresso gratuito che ha portato sullo stesso palco Leroy Thornhill dei Prodigy, Howie B, Andy Smith dei Portishead, del Rastafari, Russell Litch e degli Hot Lion degli Editors, protagonisti di un lungo DJ set che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte, con un cartellone capace di unire rap, cantautorato, rock ed elettronica internazionale. Il Fiorino Future Festival ha confermato la propria vocazione a proporre un'offerta musicale trasversale di qualità, valorizzando il territorio e consolidando il suo ruolo nel panorama degli eventi estivi pugliesi.
3: Ieri sera ti abbiamo visto particolarmente emozionato.
4: Ieri sera? Oh, l'anno scorso la prima edizione, quindi agitato, prima volta. Quest'anno la seconda edizione, le prime due sere sempre in movimento, a controllare che tutto sia perfetto, però ieri sera ho fatto una cosa. Mi sono preso una sedia, sono andato sotto il palco, mi sono seduto e mi sono visto e goduto tutto lo spettacolo. Tutto, sapete, da quando è iniziato a quando è finito. Un'emozione unica. Poi Gaetano Corrieri, tutti hanno visto quello che ha fatto, umiltà, tutti emozionati, quindi me lo sono goduto tutto ieri.
3: È stata una bella emozione, è stato bello vederti proprio sdraiato sulla sedia della serie. A un certo punto basta, adesso me lo godo, perché effettivamente insomma c'era tanta gente, c'era l'amore di tante persone nei confronti di un grande artista.
2: Controlli a tappeto dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto nel mese di luglio, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Le ispezioni hanno interessato strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, agriturismi, ristoranti, bar, gelaterie, attività di street food e aree di servizio della provincia. Il bilancio parla di 10 attività o parti di esse sospese o chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie, strutturali e amministrative. Nel settore turistico e balneare sono stati chiusi depositi alimentari, cucine e aree di ristorazione privi delle necessarie autorizzazioni o in condizioni igieniche non conformi. In uno stabilimento balneare sono stati inoltre sequestrati circa 60 kg di alimenti, tra carne, pesce e prodotti da forno conservati in modo irregolare o oltre il termine di conservazione. Provvedimenti analoghi hanno riguardato un villaggio turistico, un agriturismo, un bar gelateria, un bar pasticceria, due chioschi bar, un'attività di gastronomia rosticceria, un camion bar ed un deposito abusivo all'interno di una stazione di servizio. Al termine dei controlli sono state contestate violazioni amministrative per diverse migliaia di euro.
5: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali per potenziare il servizio di trasporto pubblico durante i Giochi del Mediterraneo. L'intesa prevede un beneficio economico per i lavoratori che garantiranno la propria presenza nelle giornate interessate dalla manifestazione, contribuendo così ad assicurare continuità ed efficienza al servizio. Il personale non sarà obbligato a rinunciare alle ferie già programmate. Ogni dipendente potrà scegliere volontariamente di posticipare l'intero periodo di riposo oppure una delle due settimane previste, ottenendo in cambio una premialità economica. La FIT CISL aziendale chiarisce che nessun lavoratore perderà le ferie. Chi deciderà di restare in servizio durante i Giochi del Mediterraneo potrà recuperarle successivamente, individuando un nuovo periodo d'intesa con l'azienda. Il beneficio sarà riconosciuto anche ai dipendenti che assicureranno regolarmente la propria attività nel mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da un numero elevato di assenze. Secondo il segretario aziendale della FIT CISL, Vincenzo Galletta, l'accordo coniuga razionalità, strategia e funzionalità ed è il risultato di un confronto costruttivo tra azienda e sindacati. L'obiettivo è garantire un servizio adeguato durante l'appuntamento internazionale, tutelando allo stesso tempo i diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative di Chima Mobilità.
6: Taranto si prepara ai Giochi del Mediterraneo e accanto agli impianti sportivi accelera anche sul fronte della viabilità. Questa mattina i lavori hanno interessato Viale Virgilio, dove è stato avviato il rifacimento della carreggiata. L'intervento rientra in un programma più ampio di riqualificazione delle principali arterie cittadine. A confermarlo è l'assessore

0: Ora ai lavori pubblici del comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha fatto il punto sui cantieri ancora aperti e sulle opere ormai prossime alla conclusione.
1: Il rifacimento dell'intera carreggiata grazie alle manutenzioni stradali da parte dell'Enel, che non sta facendo solamente via di Virgilio, ma anche tante altre strade, come via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio, via Caduti di Nasseria, che poi completeremo a settembre. Nei prossimi giorni ci sarà anche la scarifica in via Medaglie d'Oro e a Corso Italia. Si stanno rispettando le manomissioni per l'intera carreggiata, non più appezzatura, e quindi questa è la cosa molto molto importante, dove il sindaco Piero Bitetti ha voluto fortemente che si realizzassero queste cose.
0: L'obiettivo dell'amministrazione è migliorare le condizioni delle strade e rendere più agevoli gli spostamenti in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Secondo l'assessore, Taranto sarà pronta ad accogliere la manifestazione anche dal punto di vista della viabilità. Diversi cantieri infatti sarebbero ormai nella fase finale, con gli ultimi interventi destinati a essere completati prima dell'inizio dei giochi.
1: Io sono molto fiducioso anche perché siamo quasi per completare, quindi verso il 10-12 agosto saranno complete per quanto riguarda i lavori da parte dei lavori pubblici, quindi abbiamo completato. I tecnici stanno lavorando alla grande, anzi bisogna ringraziarli perché stanno sempre sul pezzo, sia il RUP sia i direttori dei lavori, perché stanno facendo veramente un eccellente lavoro.
0: Quarant'anni di attività al servizio dello sport e della salute, il Centro di Medicina dello Sport di Taranto ha celebrato un traguardo importante in una conferenza stampa ospitata nel Salone degli Specchi. L'incontro è stato l'occasione per presentare le iniziative che accompagneranno il centro verso i Giochi del Mediterraneo e il prestigioso UEFA Football Doctor Education Program, il percorso internazionale dedicato alla formazione dei professionisti della medicina sportiva. Un'attività che negli anni ha reso il centro un punto di riferimento per atleti, società e famiglie, con un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute e nella promozione di una corretta cultura sportiva. Ad aprire il confronto il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha sottolineato il valore di questa realtà per la città e il contributo che potrà offrire durante i Giochi del Mediterraneo.
2: Siamo ormai orientati, proiettati a essere città dello sport e strutture del genere sono necessarie. Ma soprattutto li ringrazio per questa vicinanza in questo momento dove si parla di sport a 360 gradi.
0: A ripercorrere i 40 anni di storia e illustrare i prossimi obiettivi è stato invece il direttore del centro, Luigi Santiglio. Nel corso dell'incontro spazio anche alla formazione internazionale con il professor Luca Labianca, istruttore del programma UEFA.
3: Io credo che il servizio del nostro centro proseguirà anche durante i Giochi del Mediterraneo al meglio. Abbiamo un ottimo rapporto sia col presidente Ferrarese che con il comitato internazionale con i quali abbiamo già collaborato, e in futuro abbiamo un programma abbastanza fitto per festeggiare i nostri 40 anni. Naturalmente il fiore all'occhiello di quest'anno sarà il UEFA Football Doctor Education Program, dove già in passato hanno partecipato persone importanti a livello internazionale.
4: Trovo che sia molto responsabile da parte sua. È molto bello come cittadino, come tarantino, mettere a disposizione le sue competenze per un evento così bello come quello che sta arrivando.
0: Questione chiusa laddove mai si fosse realmente aperta. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone non può essere candidato ad ospitare le partite di Euro 2032 perché le regole fissate dalla UEFA non lo consentono. La proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle si scontra infatti con un requisito preciso e insuperabile, ovvero la capienza. Per le gare della fase a gironi e degli ottavi di finale servono infatti impianti da almeno 30.000 posti, mentre per i quarti, per le semifinali, per la gara inaugurale e per la finale sono richieste capienze ancora superiori. Il nuovo Iacovone nascerà con caratteristiche diverse, con un numero di posti inferiore. Per poter concorrere a ospitare una manifestazione come gli europei, dunque, lo stadio avrebbe dovuto essere concepito fin dall'inizio con dimensioni, spazi e requisiti differenti. Non si tratta di candidarsi o di avviare interlocuzioni con governo, FIGC e regione, semplicemente allo stato attuale mancano le condizioni previste dal regolamento. Soltanto un'eventuale modifica dei parametri da parte della UEFA con l'abbassamento della capienza minima potrebbe potrebbe cambiare lo scenario, una decisione che però non dipenderebbe né dal commissario, né dal governo e neppure dalla Federcalcio. Questo tuttavia non ridimensiona il valore dell'opera. Con poco più di 60 milioni Taranto si ritroverà comunque uno stadio moderno, innovativo e all'avanguardia, destinato a diventare uno dei nuovi gioielli dell'impiantistica sportiva italiana. Non sarà lo stadio di Euro 2032 perché non è stato progettato per esserlo, ma Taranto avrà comunque un gioiello, non un impianto costruito per inseguire un evento, ma uno stadio destinato a cambiare per sempre il volto sportivo della città. Otto ore di sciopero per ogni turno dell'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione proclamata da FIM, FIOM, WILM e USB arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la fermata dell'area a caldo entro il 28 ottobre e alla vigilia del confronto convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo due ore di assemblea davanti al Consiglio di Fabbrica, i lavoratori hanno lasciato lo stabilimento in corteo e raggiunto la Statale 100, occupando temporaneamente la carreggiata all'altezza della direzione aziendale. La protesta coinvolge i dipendenti di Acerie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria insieme ai lavoratori delle aziende dell'appalto. I sindacati chiedono misure straordinarie, continuità occupazionale attraverso un intervento pubblico e una clausola sociale per tutelare i dipendenti dell'indotto. Sul futuro dello stabilimento è intervenuto anche il ministro Adolfo Urso. Secondo il titolare del MIMIT, il provvedimento della Corte d'Appello avrebbe innescato una bomba sociale perché le prescrizioni sarebbero tecnicamente impossibili da attuare nei 90 giorni stabiliti. Abbiamo pochi giorni per disinnescarla, ha avvertito Urso, chiedendo responsabilità e azioni immediate per limitare le conseguenze produttive e occupazionali. Domani 4 agosto il primo incontro al Ministero sarà dedicato alle organizzazioni sindacali. Il 5 si terrà il tavolo Taranto con i soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti nell'area, il confronto con Confindustria, Federacciaio e Federmeccanica. Il 6 agosto sarà invece la volta delle associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto. Intanto il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse per l'intero complesso industriale, nonostante la decisione della Corte d'Appello sull'area a caldo. Durante le manifestazioni, i lavoratori hanno esposto anche uno striscione con la scritta Embrace the Future, abbraccia il futuro, anche per i 20.000 lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria e appalto. Un riferimento diretto allo slogan dei Giochi del Mediterraneo e una domanda rivolta alle istituzioni sul futuro industriale e occupazionale di Taranto. Ora però non bastano più tavoli, annunci e rinvii. Una soluzione va trovata subito, prima che la fermata degli impianti trasformi la vertenza in un'emergenza sociale senza ritorno.
5: L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori. La condizione che si è determinata a seguito del decreto della Procura della Corte di Appello di Milano evidentemente ci pone di fronte a un problema. C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. E allora oggi siamo qui per dire al governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012, ad oggi non ci sono state risposte. Per questo serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
6: La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che dispone lo spegnimento, quindi la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva, in realtà ha messo in evidenza una condizione che noi denunciavamo da tempo e che all'interno dello stabilimento non sono stati fatti i giusti interventi per mettere in sicurezza i lavoratori e la città e il territorio, a partire dalla questione dell'amianto. E adesso che si fa? Chi paga questa condizione? La pagano i lavoratori, la pagano i cittadini di questo territorio? Noi a questo non ci stiamo e quello che chiediamo è un piano di sicurezza nazionale a partire dal settore siderurgico che metta in sicurezza i 20.000 lavoratori dell'intero perimetro dell'ex Ilva, di cui la maggior parte appartiene a Taranto. Noi non ci stiamo a questa condizione che porta degrado, povertà e penso a tutti gli allarmi che sono stati lanciati anche in ambito della magistratura stessa, della procura del territorio di Taranto, dalla Presidente del Tribunale dei Minori, che parla anche di un rischio di un aumento delle dinamiche legate alla criminalità organizzata. Il problema del territorio si risolve con il lavoro, si risolve con una prospettiva industriale di uno stabilimento che sia totalmente decarbonizzato. Basta con le chiacchiere, basta con le parole che abbiamo sentito in questi anni. Queste sono le cose che noi rivendichiamo da sempre e che riprenderemo domani nell'ambito del confronto che avremo col governo, con le nostre categorie metalmeccaniche.
7: senza corrente, senza aria condizionata e costretti a lavorare con temperature che in alcuni ambienti avrebbero superato i 45 gradi. È la situazione denunciata dai lavoratori civili dell'arsenale militare di Taranto, dove il guasto elettrico iniziato nella serata di sabato sta creando disagi all'interno della struttura. A raccontarci quanto accaduto è un dipendente dell'arsenale che ha chiesto di restare anonimo.
8: Manca la luce in arsenale da sabato sera, quindi poi sono succeduti turnisti, giornalieri, i giornalieri no, perché sabato e domenica non sono presenti, quindi solo i turnisti. Diciamo che questa sofferenza maggiore l'hanno assaporata i turnisti, parliamo di bacini, vigilanza, elettricisti e quant'altro, quindi dato che non è la prima volta che c'è questo problema elettrico in arsenale, diciamo che stiamo parlando dell'arsenale che, voglio dire, non è una piccola base, una piccola entità. L'ammiraglio dice che non era al corrente addirittura quando è stato chiamato, che una zona dell'arsenale era senza corrente, diciamo che ha fatto un po' pure, diciamo, la finta di non sapere, e niente, quindi la situazione è ancora, siamo ancora senza corrente. Fortunatamente i giornalieri sono in smart working, invece per quanto riguarda i turnisti sono al lavoro, chi nei container fatti di lamiere, chi nelle palazzine, comunque con tetti molto caldi.
7: Secondo quanto riferito dal lavoratore, nei diversi settori sono state avanzate richieste per affrontare l'emergenza e per evitare che una situazione simile possa ripetersi in futuro. Nel frattempo però il personale avrebbe continuato a lavorare senza le normali condizioni di comfort e sicurezza, anche a causa delle alte temperature di questi giorni.
8: È stato chiesto innanzitutto di provvedere quanto prima alla riparazione, poi che queste situazioni non accadono più, perché non è la prima volta che un arsenale rimanga senza luce, siamo nel 2026, quindi è impensabile.
7: Sempre secondo la sua testimonianza sarebbe mancato un coordinamento da parte delle sigle sindacali e dei vertici della struttura, lasciando i lavoratori senza indicazioni precise e senza un piano di emergenza.
8: Non abbiamo visto che c'è stato molta movimentazione a livello sia delle sigle sindacali che per quanto riguarda anche, diciamo, i piani alti, insomma, non abbiamo visto che c'è stata tutta questa movimentazione, cioè fatto un piano di sicurezza, di emergenza.

0: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Ieri pomeriggio si è svolto il primo test in famiglia tra Taranto A e Taranto B, risultato di 2-0 per il Taranto B. Non era importante naturalmente il risultato, quanto i minuti nelle gambe, le prime idee tattiche di mister Alberto Giuliato. Guardiamo il servizio.
2: Prosegue il ritiro del Taranto che allo stadio Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano ha disputato il primo test in famiglia. A imporsi è stato il Taranto B, capace di superare il Taranto A con il punteggio di 2-0 al termine di una gara che al di là del risultato è servita soprattutto allo staff tecnico per valutare la condizione atletica della rosa e le prime indicazioni tattiche. La partita si è messa subito in discesa per il Taranto B grazie al gol di Vincenzo Corvino in rete dopo appena 2 minuti di gioco. Nella ripresa al 63esimo è stato invece Marco Rajkovic a firmare il raddoppio, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Dal punto di vista tattico, entrambe le formazioni sono state schierate con il 4-3-1-2, sistema di gioco sul quale il tecnico sta iniziando a lavorare in questa prima fase della preparazione. Un test utile per osservare i movimenti dei reparti, le distanze tra i giocatori e le prime trame di gioco, con tanti cambi nel corso della sfida per dare spazio all'intero gruppo. Il risultato passa inevitabilmente in secondo piano, ma arrivano indicazioni interessanti da una sgambata che rappresenta il primo vero banco di prova del ritiro. Il lavoro della SS Taranto proseguirà nei prossimi giorni con l'obiettivo di assimilare sempre meglio i principi di gioco e mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi appuntamenti della preparazione estiva.
1: Scatta oggi alle ore 17 la campagna abbonamenti Fede Tarantina. Si potranno acquistare dunque gli abbonamenti presso i punti vendita Viva Ticket. Tante le agevolazioni per tutte le categorie. Guardiamo il servizio.
2: Parte oggi, lunedì 3 agosto, alle ore 17, la campagna abbonamenti del Taranto per la nuova stagione. I tifosi rossoblu potranno sottoscrivere la propria tessera sia online che nei punti vendita del circuito Viva Ticket. La società ha previsto diverse agevolazioni. Potranno usufruire dell'abbonamento ridotto le donne, gli under 16, gli over 65, gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 50% e i nuclei familiari composti da almeno 3 persone risultanti dallo stato di famiglia. Inoltre, i bambini da 0 a 6 anni entreranno gratuitamente allo stadio, purché siano accompagnati da un adulto, restino in braccio all'accompagnatore e non occupino un posto a sedere. Per quanto riguarda le modalità di acquisto, gli abbonamenti interi e i ridotti riservati a donne under 16 e over 65 potranno essere acquistati direttamente online oppure nei punti vendita autorizzati dal circuito Viva Ticket. Una procedura diversa è prevista invece per gli invalidi e per i nuclei familiari. In questi casi sarà necessario inviare una richiesta all'indirizzo email dedicato della società, allegando la documentazione richiesta. Dopo la verifica e l'approvazione da parte del Taranto, sarà possibile completare l'acquisto presso un punto vendita Viva Ticket. Infine, la società ricorda che tutte le tessere di abbonamento saranno consegnate in un secondo momento esclusivamente agli intestatari, previa esibizione di un documento di identità valido, così da garantire la corretta assegnazione delle agevolazioni previste.
1: Il Martina cambia sede ma non la preparazione. La squadra di Giuseppe Laterza si trasferisce in Basilicata a Villa d'Agri per proseguire il proprio percorso e tra i convocati risulta tra l'altro un ex calciatore del Taranto che ritrova proprio il tecnico di Valle d'Itria. Guardiamo il servizio.
2: Il Martina ha chiuso la prima parte della preparazione pre-campionato e da ieri si è spostata in Basilicata per entrare nel vivo del lavoro in vista della nuova stagione. Dopo i giorni trascorsi tra Alberobello e Martina Franca, la squadra biancazzurra resterà a Villa d'Agri in provincia di Potenza fino al 13 agosto. Nel ritiro lucano lo staff tecnico guidato da Giuseppe Laterza continuerà a lavorare sulla condizione atletica e sugli aspetti tattici, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. Un banco di prova importante sarà rappresentato dalle 3 amichevoli in programma allo stadio San Chirico. Si comincia sabato 8 agosto contro il Lico Stolve, formazione di eccellenza lucana. Poi sarà la volta del Moliterno, martedì 11 agosto, e del Viggiano, giovedì 13 agosto, entrambe protagoniste nel campionato di promozione Basilicata. Test utili per verificare la crescita del gruppo e mettere minuti nelle gambe. Tra le novità più attese c'è anche Aboubakar Diaby, il centrocampista ivoriano ex Taranto e un nuovo calciatore del Martina e raggiungerà i compagni nel ritiro. Per lui anche un ritorno al fianco di Giuseppe Laterza, l'allenatore con cui conquistò la promozione in Serie C nella stagione 2020-2021. Con la maglia rossoblu, Diaby ha totalizzato 44 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche un gol. Ora una nuova sfida in biancazzurro, con la voglia di ritrovare continuità e mettere la propria esperienza al servizio del Martina, che continua a costruire una squadra ambiziosa in vista del prossimo campionato.
1: La New Taranto mette a segno un altro colpo, una nuova riconferma, l'arrivo di João Henrique Zazzuca, laterale brasiliano protagonista nella scorsa stagione con 10 reti e dunque sta nascendo una New Taranto ambiziosa.
2: La New Taranto riparte da una conferma importante, João Henrique Zazzuca vestirà ancora la maglia rosso-blu nella prossima stagione. Il laterale brasiliano classe 2001 prosegue così la sua avventura nel club ionico dopo un campionato chiuso con 10 reti, confermandosi tra gli elementi più preziosi della rosa. Cresciuto nel settore giovanile del Corinthians e con esperienza in Serie A con il CDM Futsal e per 7 stagioni all'Aosta, Zazzuca ha messo a disposizione della squadra qualità tecniche, duttilità e grande affidabilità, caratteristiche che hanno convinto la società a puntare ancora su di lui. Nelle sue prime dichiarazioni dopo la riconferma, il laterale brasiliano ha spiegato di aver scelto di restare per la fiducia ricevuta dal presidente e dalla società, definendo Taranto il luogo ideale per continuare il proprio percorso di crescita. Un messaggio chiaro anche sugli obiettivi: lavoro, umiltà e unità saranno le basi per provare a conquistare risultati importanti nella nuova stagione.
1: E siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Amico, questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo, Marco Leoni, Pierfilippo, Filippo, decidiamo.
3: Chiami Pippo.
2: Pippo.
3: È più amicale.

0: Benvenuto Pippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafoglio, tanto per capirci.
1: Assolutamente.
0: Che
1: sì.
0: Poi, tanto portafoglio è una metafora ministeriale, cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
1: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda, perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse, tante
0: esperienze. Ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
1: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo in questo caso.
0: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
1: Alla costruzione, noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
0: Quindi è un assessorato formalmente non tale, però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come ha già fatto il tavolo della cultura?
1: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
0: Il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione, io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche, magari quel vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di... è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per turismo, cultura e sport. Per esempio, nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marcoleoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
1: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
0: Ecco Pippo, mentre parliamo, ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando, sì. I nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, che stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza dal tuo osservatorio?
1: Devo dirti Angelo, ansie no, anche per un mio, per la mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, No, anzi e no, certamente attenzione, attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare.

0: fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
1: Io credo sono tutte comunali dal 4 settembre.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì.
1: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
0: Assolutamente sì, ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo, io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
1: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, tanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
0: Sì.
1: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo, il tavolo dello sport sta producendo, diciamo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto, ecco. Questa esperienza da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
0: Assolutamente.
1: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo tu, che giochi ti aspetta e che discipline vorrei vedere? Cosa, che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
0: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
1: tempo
0: grande,
1: di sposarti.
0: Troverò anche il tempo di sposarmi e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura. Sarò sia dall'inaugurazione sino alla cerimonia di chiusura.
1: Tranne il 29 agosto, dai.
0: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
1: Magari
0: però
1: possiamo dire al ticketing del sito, allora il 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
0: Esatto, ne mettiamo un altro di evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
1: Dovremmo essere bravi a immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
0: Sì. Comunque, come tavolo, scusa, per ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo. Sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco. Però ti dico, sto veramente vedendo tanto tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
1: Altrimenti,
0: assolutamente. Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla, stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici, sugli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
1: Abbiamo
0: che ci
1: due
0: sono.
1: Campi di gara naturali.
0: Esatto, soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto legato al mare, uno sport di mare.
1: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella marina, perché sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo, la nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no.

0: qui siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
1: Assolutamente.
0: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
1: Beh, certo, è giusto, è giusto.
0: Allora, grazie Pippo.
1: Grazie a te, Angelo.
0: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Il conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti, tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa. Nei prossimi giorni ne avremo altri, fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 40° posto.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare.

per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi e sensibili.

0: principali manovre salvavita?
1: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche, a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a

0: chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre MULE del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti. Quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale

0: operativa 118 di Taranto su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo.

0: rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione, con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani, perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso. E invece molte volte proprio quando

0: è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
1: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
0: Dottor Balzanelli, allora entriamo, nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa, le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri

vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica,

0: Il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia.

0: di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzara, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta volta acquistati vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente

0: 2017 c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante.

0: E oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre

0: Salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra.

organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero

0: Non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida sempre della nostra ricetta sono pronte, non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti, ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo

modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente. La predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano, in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo.

E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo ovviamente con Roma, tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit, assente il ministro Urso, l'insoddisfazione dei sindacati. Se il governo non prenderà coscienza della problematica si rischia una vera e propria bomba sociale. Ci spostiamo poi a Taranto, un grave incendio ha devastato un ristorante in zona Porta Napoli, il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato la possibilità che lo stesso potesse coinvolgere altre attività limitrofe allo stesso ristorante. Poi torniamo sull'aggressione testimoniata ieri dal nostro servizio: un uomo armato di macete avrebbe terrorizzato una donna e aggredito verbalmente una donna. Quest'oggi siamo stati tra i cittadini di Taranto per capire se davvero si sentono al sicuro. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare.

e su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, nuovo tavolo tecnico al Mimit tra governo, commissari e organizzazioni sindacali dopo il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Assente il ministro Urso, i sindacati escono insoddisfatti e lanciano l'allarme. Se il governo non prenderà coscienza della gravità del problema, andremo incontro a una catastrofe industriale e occupazionale. Un vasto incendio ha devastato un ristorante sushi nella zona del Rondò di Porta Napoli. Le fiamme hanno provocato danni ingenti e una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città. Torniamo a parlare di sicurezza dopo quanto accaduto ieri sul lungomare, dove una donna è stata minacciata da un uomo armato di macete. Abbiamo raccolto le opinioni dei tarantini per capire se oggi i cittadini si sentano davvero al sicuro. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione del TG, ovviamente parlando di Ex Ilva. Quest'oggi al Mimit, tavolo tecnico, assente il ministro Urso. Palese l'insoddisfazione dei sindacati, che hanno espresso il loro disappunto riportando come il governo debba prendere coscienza che l'Ex Ilva sia una polveriera pronta ad esplodere. Guardiamo il servizio. Si è concluso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo tecnico interministeriale sull'Ex Ilva, convocato per valutare le decisioni da assumere dopo il provvedimento della Corte d'Appello di Milano sulla fermata dell'aria a caldo. Al confronto però non ha partecipato il ministro Adolfo Urso. La riunione è stata presieduta dalle strutture tecniche del Mimit, nonostante la gravità della situazione e le richieste di risposte politiche avanzate dalle organizzazioni sindacali. Presenti i commissari straordinari di Ilva e Acciaierie d'Italia, Invitalia e i rappresentanti dei ministeri coinvolti. I sindacati hanno presentato proposte per salvaguardare l'integrità del gruppo, la continuità produttiva e l'occupazione, chiedendo interventi per il risanamento ambientale e la decarbonizzazione. Al termine dell'incontro però hanno espresso forte insoddisfazione per la mancanza di risposte concrete. Le organizzazioni sindacali chiedono un intervento deciso e diretto dello Stato e una piena presa di coscienza sulla portata dell'avvertenza, che non riguarda soltanto il futuro industriale dello stabilimento, ma coinvolge migliaia di lavoratori, le imprese dell'indotto e l'intero equilibrio sociale del territorio. Intanto prosegue la procedura di vendita e il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse e la volontà di restare nella gara. Le imprese interessate all'intero complesso, comprendente aria a caldo e aria a freddo, potranno presentare nuove offerte o migliorare quelle già depositate. Il percorso proseguirà domani con il tavolo Taranto sugli investimenti e sulla nuova occupazione. Le proposte raccolte saranno poi portate a Palazzo Chigi all'inizio di settembre, quando il governo sarà chiamato ad assumere decisioni nette sul futuro dell'Ex Ilva. E come abbiamo già sottolineato nel corso del nostro servizio di apertura, non sono arrivate buone nuove, non sono positivi i commenti da parte dei sindacati. Abbiamo ascoltato il loro parere proprio all'uscita del ministero. Ascoltiamo le interviste.
1: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo.

0: perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico, dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando o se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse. Quindi dal nostro punto di vista l'incontro di oggi è stato un incontro negativo, per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni. Guardate, non c'è più tempo, il conto alla rovescia è già cominciato e la garanzia è rappresentata dal fatto che ci vuole la partecipazione pubblica per mettere in sicurezza strategicamente la situazione dell'ex Ilva. Lo dico alla Presidente del Consiglio, lo dico a tutte le forze politiche dell'opposizione, lo dico ai sindaci e ai presidenti di regione. Non è che il punto è il gioco della patata bollente o il gioco dello struzzo a mettere la testa sotto la sabbia, Perché questa questione è una questione enorme per il Paese e se non si assumono la responsabilità rischiano che il conto alla rovescia poi dopo finisce, ma prima deve essere chiaro a tutti che noi non staremo a guardare.
1: No, non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
2: Noi avevamo grandi aspettative rispetto alla capacità di elaborazione di proposte da parte di questo governo, abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone, vuol dire distruggere un intero comparto siderurgico del nostro paese, fondamentale per il settore metalmeccanico. Quindi li abbiamo invitati a intervenire con una proposta politica, perché è questo che serve, il governo deve fare questo, non può pensare solo all'ascolto, una proposta politica in grado di garantire la continuità produttiva, mettere in sicurezza l'occupazione, dare risposte in termini di reddito ai lavoratori e soprattutto affrontare i temi dell'ambiente e della salute.
3: E mentre a Roma era in corso il tavolo al Mimit, a Taranto associazioni datoriali e lavoratori continuano a chiedere risposte sul futuro dell'ex Ilva, il servizio di Teresa Picchierri.
4: Mentre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è in corso il tavolo tecnico convocato dopo il decreto che impone lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni, a Taranto la vertenza resta al centro del confronto. Confapi Taranto, Confindustria Taranto, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager, riunite alla Camera di Commercio, hanno chiesto continuità produttiva, tutela dell'occupazione e certezze per il futuro del sito e dell'indotto. All'esterno decine di operai hanno seguito l'incontro, più che una protesta, un momento di confronto segnato dalla preoccupazione per un futuro ancora senza risposte.
5: Bisogna disinnescare questa bomba sociale, significa non far chiudere l'area a caldo di Taranto e penso in questo momento dobbiamo essere non uniti, super uniti, perché se chiude l'area a caldo di Taranto entro 90 giorni in base alla sentenza, purtroppo significa la fine definitiva di quello stabilimento, quindi significa 15-20 mila famiglie in mezzo alla strada e questo territorio Taranto non può permettersi assolutamente questo, quindi chiediamo un decreto immediato allo Stato italiano, quello che andremo a dire domani e dopodomani a Roma, mi sono spiegato perché blocchi questa sentenza momentaneamente e naturalmente si faccia un programma industriale serio per Taranto, anzi noi diciamo di più, da 4 anni come Confindustria Taranto una legge speciale per Taranto che comprenda anche naturalmente la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.
6: E l'attaccamento al lavoro non è una questione filosofica, ma è una questione

0: vitale per i nostri dipendenti. I nostri ragazzi oggi hanno dimostrato per l'ennesima volta una grande resilienza e un grande attaccamento al lavoro. Voglio ribadire che le sentenze noi le accettiamo, ma quando sono giuste, non intendiamo voler sovvarcare quella che è la decisione della magistratura, ma vogliamo un intervento del governo deciso affinché si possa mettere in linea quelle che sono le necessità di una città. La necessità di questa città è quella di lavorare, e siccome l'acciaieria in questo momento è la più ambientalizzata d'Europa, non ci sono emissioni di polveri sottili, non ci sono emissioni di polveri pesanti, siamo al di sotto dei limiti di soglia per quanto riguarda l'amianto e quanto altro, non capiamo il perché bisogna bloccare a tutti i costi.
1: Voltiamo pagina e chiudiamo la nostra rubrica dedicata all'Ilva, la ampia pagina dedicata all'Ilva, e torniamo a Taranto a parlare questa volta di un vasto incendio che si è sviluppato nell'area del porto mercantile in zona Porta Napoli. Un ristorante giapponese è stato colpito da un grosso incendio che ha rischiato di coinvolgere anche i locali limitrofi. A scongiurare la catastrofe ci ha pensato il pronto intervento da parte dei vigili del fuoco. Momenti di paura nella zona del Rondò di Porta Napoli a Taranto, dove un vasto incendio è divampato all'interno di un ristorante giapponese. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, interessando gran parte del locale e provocando danni ingenti alla struttura. Dal ristorante si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche da diverse zone della città, che ha destato forte preoccupazione tra residenti e automobilisti. Immediato l'intervento dei soccorritori sul posto, sono giunte 3 autobotti dei vigili del fuoco insieme agli agenti della Polizia di Stato e al personale sanitario del 118. Le squadre antincendio hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo, evitare che le fiamme potessero propagarsi agli edifici vicini e mettere in sicurezza l'intera area. Dopo diverse ore di intervento, l'incendio è stato completamente domato. Al momento non risultano persone ferite o intossicate. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. I vigili del fuoco procederanno con i rilievi tecnici per ricostruire l'origine delle fiamme e valutare l'esatta entità dei danni subiti dal ristorante. Controlli da parte dei carabinieri nel fine settimana tra Crispiano, Mottola e Massafra. 2 le persone denunciate, segnalazioni per droga e diverse violazioni del codice stradale. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: 2 denunce, sequestri di droga e controlli sulle strade. Il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri nel corso dell'ultimo fine settimana tra Massafra, Mottola e Crispiano nell'ambito dei servizi di contrasto alla cosiddetta mala movida. A Crispiano un giovane automobilista coinvolto in un incidente stradale autonomo avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti ed è stato denunciato. A Massafra invece un quarantenne agli arresti domiciliari è stato denunciato con l'accusa di evasione dopo essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre segnalato alle prefetture competenti diverse persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale. I sequestri hanno riguardato prevalentemente hashish, oltre a piccole quantità di cocaina ed eroina. L'operazione ha interessato anche la sicurezza della circolazione stradale. I carabinieri hanno identificato numerose persone e controllato diversi veicoli, contestando varie violazioni al codice della strada. Tra queste, una guida con patente revocata e un'infrazione per l'utilizzo del cellulare al volante, che ha comportato il ritiro della patente. 2 veicoli sono stati inoltre sequestrati perché privi della copertura assicurativa.
1: La vacanza è finita prima di incominciare per un 34enne tarantino arrestato nel porto di Napoli mentre stava per imbarcarsi con la famiglia su una nave da crociera. La squadra mobile di Taranto ha eseguito un ordine di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta relativa al traffico di sostanze stupefacenti. La vacanza è finita prima di cominciare. Un uomo di 34 anni originario di Taranto è stato arrestato nel porto di Napoli mentre si preparava a salire a bordo di una nave da crociera diretta nel Mediterraneo insieme ai propri familiari. Ad attenderlo però c'erano gli investigatori della squadra mobile della questura di Taranto, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria ionica nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di sostanze stupefacenti. Il 34enne era già comparso negli scorsi giorni davanti al giudice per l'interrogatorio preventivo previsto dalla

0: nuova normativa prima dell'applicazione di alcune misure cautelari. Al termine delle valutazioni, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta avanzata dalla procura disponendo il trasferimento dell'uomo in carcere. Gli agenti della squadra mobile, dopo aver ricostruito gli spostamenti, lo hanno rintracciato direttamente nel porto partenopeo. Il provvedimento gli è stato notificato poco prima dell'imbarco, interrompendo così la partenza programmata con la famiglia. L'arresto rappresenta un nuovo sviluppo dell'attività investigativa condotta dalla polizia sul presunto traffico di droga. Le accuse dovranno ora essere valutate nel corso del procedimento giudiziario nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. E adesso torniamo a parlare di sicurezza dopo il grave episodio accaduto ieri con una donna che è stata aggredita verbalmente da un uomo armato di macete. Quest'oggi siamo stati nel centro di Taranto per chiedere effettivamente ai cittadini se si sentono davvero sicuri. Il servizio è di Teresa Picchieri.
1: Stava passeggiando con il proprio cane sul lungomare quando è stata minacciata da un uomo con un macete. E la storia di Stefania ve l'abbiamo raccontata ieri sui nostri canali. Oggi abbiamo deciso di scendere in strada per chiedere ai tarantini se si sentono al sicuro nella propria città.
2: Vabbè, ormai non ci sentiamo sicuri da nessuna parte, non è che dobbiamo andare a Milano, a Torino per sentirsi queste cose. Pensavo che Taranto fosse più, diciamo, più sicura, ma non siamo sicuri a nessuna parte.
3: La sicurezza totale non ce l'abbiamo, nessuno di noi ce l'ha, anche chi dice di averla, che è forte, che è così, che è così, ugualmente deve temere un agguato da un momento all'altro.
4: Mi sento insicuro a Taranto.
5: Soprattutto qui in città è diventata una desolazione.
6: Assolutamente no, sono anche tornato da un mesetto circa da Reggio Emilia, che comunque è molto peggio di qui, solo che la situazione è simile. Mi sono fatto anche anch'io un giro ultimamente qui vicino e non mi sono per niente sentito a mio agio.
1: Le è capitato di vivere dei momenti spiacevoli?
2: No, a me non è capitato, per il momento no. Mi auguro che non mi capitano.
3: No, io no, perché sono molto prudente, attento agli orari e a tutte le situazioni, però c'è gente che camminando dopo una certa ora subisce degli agguati, delle aggressioni, degli insulti.
5: Assolutamente no, quello no. Sono molto attenta, però anche con i bambini quando si va in giro ci vuole un po' di vigilanza in più.
1: Che cosa fa per sentirsi più sicura?
2: Non esco, esco con la macchina, faccio quello che devo fare e mi ritiro a casa.
5: Non esco tardi, non è, al massimo le 9 siamo a casa.
1: Che cosa chiederesti all'amministrazione per garantire ai cittadini maggiore sicurezza?
6: Maggiori controlli, perché i controlli sì li fanno, ma li fanno su noi italiani. Brutto da dire, ma è così.
4: Maggiore controllo del territorio.
1: Che cosa ti fa sentire non al sicuro?
6: Non per essere razzista, perché non lo sono, gli sguardi della gente che comunque qui ci dorme la notte, ci vive mattina e sera. Mia madre anche qui viene al mare e anche lì è molto insicura su quello che vive.
5: Se proprio devo dirla tutta, su Via Principe Amedeo, su, che c'è proprio un centro, ho sempre timore, però non si può fare sempre di tutto un erbo un fascio, come si suol dire, perché per quanto mi riguarda gli extracomunitari, come si dice, no? Che fanno, però anche la gente del posto non sempre è come si deve, io lo vedo tutti i giorni. Anche a fare la spesa, che ti passano davanti, non ti vedono. So col carrello pieno, ti passano davanti. Cioè, per le educazioni, voglio dire questo, non c'è educazione, non c'è rispetto per il lavoro altrui.
0: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo perché la RAI accende i riflettori sulla nostra città e sulla kermesse che sarà ospitata dal nostro territorio dal 21 agosto al 3 settembre con due voci di eccezione, una identitaria del nostro territorio.
7: Oltre 100 ore di programmazione per raccontare i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. La RAI conferma un impegno editoriale di primo piano per la manifestazione che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia migliaia di atleti provenienti da 26 paesi. La cerimonia inaugurale sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai 2. A raccontarla saranno la vice direttrice di Rai Sport, Arianna Secondini, e Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento Daytime della RAI e Tarantino. Mellone ha accolto con entusiasmo l'invito del direttore di Rai Sport

0: Marco Lollobrigida. Sono felice e onorato, ha dichiarato, di raccontare Taranto, la sua storia e il suo antichissimo legame con lo sport. Per la città e per l'intero territorio si tratta di una vetrina importantissima. La copertura proseguirà dal 22 agosto con una rubrica quotidiana di 30 minuti dedicata ai giochi. Rai Sport garantirà circa 55 ore di diretta delle principali competizioni, mentre altre 30 di contenuti live saranno disponibili su Rai Play. Taranto diventerà dunque per quasi due settimane il centro dello sport mediterraneo e uno dei grandi appuntamenti seguiti dal servizio pubblico. Attraverso televisioni, piattaforme digitali e approfondimenti quotidiani, la RAI accompagnerà il pubblico nelle gare e nelle storie degli atleti, valorizzando anche il territorio pugliese e i valori di inclusione, dialogo e cooperazione tra i popoli che sono alla base della manifestazione. Adesso parliamo di uno stabile storico della nostra città, parliamo del mercato di via Plinio e via Salinella, che finisce al centro di un'opera di ristrutturazione, ma ancora prima di vendita, perché è stata bandita la vendita all'asta dello stesso immobile. Prezzo base d'asta fissato a 468.000 euro. Guardiamo il servizio. L'ex mercato coperto tra via Salinella e via Plinio entra nella fase decisiva per il suo futuro. Dopo anni di inutilizzo e degrado, il comune di Taranto ha avviato la procedura per la vendita dell'immobile attraverso un'asta pubblica. La base d'asta è stata fissata a 466.560 euro. La struttura, che si estende su una superficie complessiva di oltre 2.800 metri quadrati, è inserita nel piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028. L'avvio della gara è stato formalizzato con una determinazione della Direzione Patrimonio e Demanio, che ha approvato lo schema dell'avviso pubblico e gli atti necessari alla procedura. L'ex mercato, utilizzato in passato per attività commerciali e anche per esigenze amministrative, è da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per lo stato di abbandono della struttura e dell'area circostante. La destinazione urbanistica prevista resta commerciale, sia per le attività alimentari sia non alimentari. Il bando stabilirà modalità e condizioni per la presentazione delle offerte. Dopo la valutazione da parte della commissione di gara si procederà all'eventuale aggiudicazione. L'obiettivo è restituire una funzione a un immobile pubblico inutilizzato da anni e favorire la riqualificazione di una zona importante per la città. E adesso parliamo di una segnalazione. Ha affrontato un anno di scuola con impegno e difficoltà, poi però è arrivata una bocciatura. Solo successivamente gli accertamenti hanno portato alla diagnosi del disturbo dello spettro autistico di livello 1. Parliamo della storia di uno studente del liceo scientifico Battaglini, raccontata dalla madre, il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: Una bocciatura non è mai soltanto un voto, a volte è una frattura, perché dietro una pagella ci sono mesi di studio, sacrifici, aspettative e soprattutto una persona. Un ragazzo che prova a costruire il proprio futuro e che quando arriva una sconfitta rischia di sentirsi sbagliato. È la storia che racconta una madre che ha scelto di parlare chiedendo di mantenere l'anonimato per proteggere il figlio. Lo chiameremo Marco, un nome di fantasia. Un ragazzo brillante, autonomo, con le sue passioni, amante dello sport e dei viaggi. Durante l'anno scolastico frequentato al liceo scientifico Battaglini, la famiglia ha avviato un percorso di approfondimento per comprendere alcune sue caratteristiche. Gli accertamenti si sono conclusi solo recentemente con una diagnosi di disturbo dello spettro dell'autismo di livello 1, quello che in passato veniva definito sindrome di Asperger. Una neurodivergenza, non un limite, una condizione che non riguarda l'intelligenza e che può convivere con una vita autonoma, con capacità e talenti. Ed è proprio da qui che nasce il dolore raccontato dalla madre.
2: Un ragazzo con una neurodivergenza non può essere discriminato, non può essere... uno non si può permettere di non far realizzare un sogno a un ragazzo perché ha una semplice neurodivergenza. Certo, la bocciatura non lo fermerà e proseguirà i suoi studi presso altri istituti. Le scuole non devono mettere da parte questi ragazzi, perché questi ragazzi hanno dei grandi valori, però che loro devono far emergere questi valori, non sopprimere.
1: Una decisione che la madre vive con un'ingiustizia e che racconta ha avuto un impatto profondo sul figlio, non solo per l'anno scolastico da ripetere, ma soprattutto per la ferita lasciata sul piano umano. Perché a quell'età una bocciatura non pesa soltanto sul rendimento, pesa sull'autostima,

0: sul sentirsi all'altezza, sulla paura di non aver rispettato le aspettative degli altri. La madre racconta che il figlio si è sentito tradito proprio da quelle figure adulte nelle quali riponeva fiducia. La donna riferisce inoltre di un confronto con la dirigente scolastica durante il quale, secondo il suo racconto, sarebbe stato suggerito un percorso scolastico diverso.
1: La dirigente scolastica ci consigliava un istituto tecnico, professionale, che le scuole non le dovevamo scegliere noi genitori, ma i ragazzi, perché non può volere quello che magari è desiderato per se stessi, per i figli. I figli devono scegliere loro le scuole, quando invece questa scuola l'ha scelta mio figlio. L'abbiamo scelta noi genitori, è stato un suo desiderio. Era la scuola che lui voleva frequentare e così è stato. E questo è solo un far sapere di come alcune scuole italiane funzionano. È vergognoso. È vergognoso. Le scuole dovrebbero essere inclusione, comprensione e a maggior ragione in determinate situazioni un aiuto in più, ma morale. Non si può distruggere così la vita di un ragazzo.
2: E ovviamente restiamo a disposizione di una eventuale replica da parte dell'istituto scolastico. Adesso però cambiamo argomento. La rimozione delle colonie feline avviata negli scorsi giorni dal comune relativa al decoro urbano non trova d'accordo alcune associazioni animaliste. La LAV infatti chiede un incontro urgente al sindaco Piero Bitetti, il servizio è di Marina Luzzi.
3: Cartoni e cassette in plastica a protezione dei gatti randagi. Le associazioni animaliste ne ribadiscono la necessità, mentre l'amministrazione comunale ne avvia la rimozione per migliorare il decoro urbano. È polemica tra LAV Taranto e Comune. L'associazione che tutela gli animali interviene in merito alle dichiarazioni dell'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame, che in una nota ieri aveva reso noto l'avvio delle operazioni di eliminazione dei ripari di fortuna a partire da Piazza della Libertà. Deteriorati dall'esposizione agli agenti atmosferici, alla muffa e alla sporcizia, per l'assessora Gravame rimuovere giacigli e cucce servirebbe a coniugare la tutela e il benessere degli animali con il rispetto delle norme del decoro urbano. La presenza di ricoveri improvvisati nelle aiuole e negli spazi pubblici nasce spesso dalla volontà di offrire protezione ai gatti e di creare punti di ristoro per gli animali e di questo siamo consapevoli. Tuttavia, specifica l'assessora Gravame, il progressivo deterioramento di cartoni, cassette e altri materiali utilizzati comporta criticità sotto il profilo igienico e sanitario e rende più difficoltose le operazioni di manutenzione del verde e di pulizia degli spazi pubblici. Nelle sue dichiarazioni anche un riferimento alla riunione di venerdì scorso, 31 luglio, con le associazioni che operano sul territorio e la garante comunale della tutela e benessere degli animali, Ilaria Rocchetto. Dalla sezione locale della LAV, però, in un post sui social sottolineano l'incontro riguardava esclusivamente la situazione dei gatti presenti in Città Vecchia. Non si è assolutamente discusso, pianificato, concordato un programma di rimozione sul territorio delle cucce e dei ripari che i volontari utilizzano per le loro colonie. Anzi, per quanto riguarda la situazione in piazzale della stazione, appena abbiamo saputo nei giorni precedenti la riunione che la Chima, su segnalazione di alcuni cittadini, avrebbe provveduto a rimuovere le strutture presenti sulle aiuole pubbliche, ci siamo attivati per poter ritardare tale operazione quanto possibile e avvisare così i curatori di quella colonia. Per quanto il decoro sia importante, i problemi si risolvono con la collaborazione. L'associazione ha richiesto un incontro urgente al sindaco Bitetti per la questione. Intanto sul tema della gestione della colonia felina in Villa Peripato durante i Giochi del Mediterraneo interviene il consigliere comunale Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente. Sebbene l'evento imponga inevitabilmente delle limitazioni di accesso in alcune aree sensibili per ragioni logistiche e di sicurezza, l'impegno per la salvaguardia dei felini che abitano all'interno di Villa Peripato resta una priorità inderogabile. Grazie a un rapido e proficuo lavoro di squadra con l'assessora al patrimonio Luana Riso e la garante Rocchetto, accogliendo le richieste delle associazioni animaliste, è stata strutturata un'autorizzazione speciale per l'occasione che a breve verrà rilasciata alle volontarie della colonia.
2: Tutto esaurito per il debutto del festival Gezziamoci a Martina Franca, la storica rassegna organizzata dall'Onyx Jazz Club di Matera. Ce ne parla Luciana Convertini.
4: Debutto con il tutto esaurito per Gezziamoci in Val d'Itria. Il Chiostro di San Domenico ha ospitato il concerto inaugurale dell'Alessandro Iacchini Quintet, aprendo la prima edizione martinese della storica rassegna organizzata dall'Onyx Jazz Club di Matera. Nato quasi 40 anni fa in Basilicata, il festival approda quest'anno per la prima volta a Martina Franca, prima città pugliese ad entrare nella rete di Gezziamoci, un progetto che amplia i confini della manifestazione e rafforza il dialogo culturale tra Basilicata e Puglia.
5: Questa è una rassegna che affonda le sue radici in una tradizione jazzistica che Martina ha vissuto per tanto tempo, poi è stata sospesa e siamo davvero fieri e onorati di poter ospitare queste date che stanno già coinvolgendo in grandissima parte il pubblico, i turisti e i visitatori del nostro territorio. 5 date, 3 gratuite, 2 a pagamento e nonostante appunto è un biglietto d'ingresso per le 2 date di Girotto, una, e di Aaron Goldberg per l'altra, certamente stiamo riscontrando un grandissimo successo. Non a caso quella di Girotto siamo vicini al sold out.
4: La rassegna, inserita nel cartellone dell'estate martinese, proseguirà fino al 7 agosto nel Chiostro di San Domenico.
6: Questa atmosfera è qualcosa di cui abbiamo veramente bisogno adesso, anche perché là fuori stiamo vivendo, diciamo, un periodo storico molto particolare in cui c'è molta divisione sociale per svariati motivi e situazioni come queste in realtà affermano il contrario, che è proprio bello stare qui uniti tutti sotto la stessa frequenza, a respirare musica e condividere appunto emozioni e suoni.
4: 5 serate dedicate al jazz che segnano l'esordio del Gezziamoci a Martina Franca, accolto fin dalla prima serata da una significativa partecipazione di pubblico.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione di 100 notizie. L'appuntamento è tra pochissimo con 100 Sport, con tutte le news relative al mondo dello sport del nostro territorio. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione presente sul vicino Atlantico estende ancora la sua influenza su tutto il bacino del Mediterraneo, ce ne stiamo accorgendo con temperature elevate, con giornate particolarmente calde e anche afose perché l'aria è ricca di umidità, specialmente negli strati più bassi dell'atmosfera. Solo occasionalmente ci possono essere degli episodi di instabilità dovuti a dei piccoli sbuffi di aria un po' più fresca. Nelle prossime ore non avremo neanche quelle, ve l'anticipo, pertanto il tempo si manterrà sempre stabile e soleggiato. Le grandi perturbazioni europee per il momento scorrono a latitudini molto settentrionali, una si sta adagiando sull'arco alpino sull'Europa orientale, ma non interesserà per niente le nostre zone. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, potete vedere, cielo sereno, poco nuvoloso, possibilità però sempre di qualche addensamento locale nelle ore centrali del giorno, ma ben difficilmente questi addensamenti, questi annuvolamenti potranno provocare dei fenomeni di un certo rilievo. Per quanto riguarda i venti sono deboli, di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, il mare quasi calmo o poco mosso, le temperature le potete vedere, minima 25, proprio alta, massima 35 gradi, il tutto accompagnato tra le altre cose anche da un elevato tasso di umidità, quindi bisognerà ancora stringere un pochino i denti per quanto riguarda il caldo e per quanto riguarda il tempo che non ci dà certamente una mano. Vediamo quello che succede nella giornata successiva, in quella di mercoledì, un piccolo flash, ecco, vedete, c'è giusto qualche possibilità di qualche temporale in più nelle ore centrali del giorno, ma esclusivamente lungo la dorsale appenninica. Ce ne accorgeremo perché all'orizzonte vedremo delle nubi piuttosto alte, piuttosto imponenti in lontananza. Saranno questi gli unici effetti che potremo vedere nella giornata appunto di mercoledì. Per il resto cambia poco, temperature come vedete stabili, mare sempre tranquillo, venti sempre deboli o a regime di brezza. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Bentrovati con una nuova edizione di 100 Sport. Come al solito vi portiamo al centro della notizia sportiva analizzando quelle che sono le tematiche che riguardano l'arco ionico e non solo. Apriamo ovviamente con il Taranto Calcio dopo il recap di questi giorni in diretta da Chianciano. Ci spostiamo a Taranto e parliamo dell'apertura della campagna abbonamenti. Ieri alle ore 17 ha preso il via la vendita delle tessere del Gli abbonamenti dopo poco meno di 2 ore, ben 300 quelli staccati, un numero che è salito fino a oltre 1.300. Prosegue quindi così la marcia di avvicinamento del popolo rossoblu che dimostra ancora una volta, laddove ce ne fosse bisogno, di essere sempre attaccato ai propri colori sociali. Quota 1000 superata in poche ore, non si parla di metri ma di abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Taranto nella prima giornata della campagna Fede Tarantina. Aperta ufficialmente ieri alle 17, la vendita ha fatto registrare una risposta immediata. Oltre 300 tessere già nella prima ora e circa 1100 abbonamenti acquistati tra tariffe intere e ridotte. A questi numeri si aggiungono le numerose richieste per i pacchetti famiglia e per le persone con invalidità superiore al 50%. Il dato complessivo sarebbe dunque stimabile intorno alle 1300 adesioni. Un risultato straordinario per una squadra che ripartirà ancora dall'eccellenza, ma che conferma ancora una volta la forza e la passione del proprio popolo. L'obiettivo indicato dal direttore sportivo Danilo Pagni è quello delle 5000 tessere. Dopo appena un giorno, il Taranto è già a circa un quarto del traguardo. A spingere la tifoseria, oltre alle agevolazioni previste dal club, anche la fiducia.

0: Fiducia nel lavoro della società e nella squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato. Intanto il presidente Sebastiano Ladisa ha annunciato una nuova iniziativa. Omaggeremo dell'abbonamento tutte le maestranze impegnate nel cantiere dello stadio Erasmo Iacovone. Stanno lavorando sotto il sole per consegnarci uno stadio fantastico ed è giusto ringraziarle con questo piccolo gesto. Adesso ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Martina Franca perché prosegue la marcia di avvicinamento del club biancazzurro al prossimo campionato di Serie D e la squadra continua a lavorare agli ordini di Mister La Terza, che per la prossima stagione potrà contare su un nuovo rinforzo, il classe 2002 Thomas Fibé francese che arriva dalle Havre, stessa cantera che ha sfornato un altro talento biancazzurro, ovvero quel Resouf che tanto in mostra si è messo nella scorsa stagione. Nuovo rinforzo per il centrocampo del Martina, il club biancazzurro che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D ha ufficializzato l'ingaggio di Thomas Fibé, calciatore francese classe 2002 che sarà a disposizione dello staff tecnico per la nuova stagione. Fibé è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Le Havre, società da sempre particolarmente attenta alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti. In Francia ha completato l'intero percorso nel vivaio, maturando esperienza nelle diverse categorie giovanili e consolidando le proprie qualità tecnico-tattiche. Centrocampista dotato di buona struttura e capacità di lettura di gioco, il nuovo acquisto potrà garantire equilibrio e dinamismo oltre a sostanza alla mediana biancazzurra, caratteristiche che hanno convinto la dirigenza del Martina a puntare su di lui in vista del prossimo campionato. Con l'arrivo del centrocampista francese prosegue dunque il lavoro della società per completare e rafforzare l'organico a disposizione di Mister La Terza, inserendo nuove soluzioni in un reparto fondamentale come quello del centrocampo.
1: Restiamo in Serie D perché nella giornata di ieri avrebbe dovuto prendere il via di fatto la stagione con la composizione degli organici, il tutto slittato di 24 ore. Domani il completamento delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie D e invece il 6 verranno resi noti i gironi. Guardiamo il servizio.
0: Slitta di un giorno l'ufficializzazione dei gironi del prossimo campionato di Serie D. Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunito ieri a Roma, ha esaminato la relazione della Covisod relativa alle domande di ammissione alla Serie C femminile e ai campionati nazionali organizzati dalla divisione calcio A5 per la stagione sportiva 2026-2027. I lavori proseguiranno mercoledì 5 agosto, quando il consiglio sarà chiamato a valutare le richieste di iscrizione e di ammissione al campionato di Serie D. Per questa ragione la pubblicazione dei gironi è stata rinviata a giovedì 6 agosto alle ore 13 anziché a mercoledì 5 come inizialmente comunicato. La composizione dei raggruppamenti sarà presentata in diretta attraverso la pagina Instagram ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Cresce quindi l'attesa tra società e tifosi per conoscere avversari, trasferte e geografia del prossimo torneo.
1: Sport e sociale nel prossimo nostro servizio, si sta svolgendo in questi giorni a Massafra il Memorial Marco e Niccolò, Memorial di basket 3 contro 3 che ricorda i due giovani massafresi Marco Lepore e Niccolò Scardigno scomparsi nel 2019. Guardiamo il servizio di Giuseppe Degli Santi.
2: È iniziata ieri a Massafra la settima edizione del Memorial Marco e Niccolò, il torneo di street basket 3 contro 3 dedicato al ricordo di Marco Lepore e Niccolò Scardigno, i due giovani scomparsi nel 2019. Per 3 serate consecutive la piazzetta di via Antonio Nocera ospiterà sfide, spettacolo e momenti di condivisione, con importanti novità organizzative per l'edizione 2026, tra cui l'introduzione della figura dell'allenatore per le squadre open, spazio anche ai tornei under maschile e femminile, in un evento che unisce sport, partecipazione e memoria.
3: Un evento che ormai è super confermato all'interno, diciamo, dell'ambiente massafrese. Parliamo di un torneo 3 contro 3 che vede scontrarsi in questi giorni 24 squadre della categoria senior, 12 della categoria junior e anche 5 femminili. Quindi anche quest'anno siamo riusciti a portare le femminili, che per noi è super importante. Nulla, in questi 3 giorni siamo proprio qui a ricordare questi due nostri amici che purtroppo sono scomparsi molto presto, e quindi noi per tener viva la loro memoria lo facciamo in questo modo, che da fuori può sembrare una festa, ma sono tutti gli amici che collaborano affinché tutto questo evento venga, diciamo, al meglio.
2: Il Memorial si conferma anche un'occasione di incontro capace di riunire tanti giovani cestisti del territorio e non solo, nel segno dello sport e della condivisione.
4: Cerchiamo anche di dare alla cittadina Massafrese, come ben detto, un aiuto anche sportivo.

0: positivo, perché magari nel tempo anche il valore stesso dello sport, dell'amicizia e del gioco di squadra si continua sempre a perdere. Quindi cerchiamo di valorizzare anche questo significato, questo valore in un paese che continua a crescere sotto tutti i punti di vista.
1: È un appuntamento che va avanti da 7 anni, questo è il 7° anno ed è la dimostrazione di come da eventi davvero molto tragici e difficili da spiegare possa nascere

0: che sono un momento aggregante che richiamano non soltanto i ragazzi di Massafra, anche i ragazzi un po' âgé di Massafra, ma di tutto quanto il circondario.
1: Con questa iniziativa, con questo memorial, Marco e Nicolò si chiude la nostra edizione sportiva di 100 Sport, la nostra edizione sportiva del nostro TG, l'appuntamento. E tra pochi minuti con Conto alla rovescia, condotto da Angelo Di Leo, poi ovviamente vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre frequenze e a seguire le nostre pagine social. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, mancano 17 giorni, guardo il tabellone e con me lo guarda Vincenzo,
2: Enzo
1: Genovese, che spiegaci meglio il tuo ruolo in questa grande macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo. Se uno va su Facebook, su Google, legge Planning, Director, Operation, insomma, di che ti occupi, Enzo?
2: Io mi occupo di tre cose principali. La prima è il coordinamento di tutto il comitato organizzatore a livello direttivo. La seconda è la pianificazione di tutte le attività, quindi tutto il comitato direttivo, il comitato organizzatore, per ogni singolo direttorato. E la terza, quella che più mi piace fare, ma che purtroppo diventa la terza in ordine di priorità, è quella di sviluppare tutte le attività operative negli impianti che ospiteranno i giochi del Mediterraneo, un ruolo che svolgo da anni in vari eventi internazionali.

0: è quello che di fatto fa sì che la parte sportiva sia accompagnata da tutto quel background di attività che non si vedono in televisione, non si vedono, il pubblico non
1: le vede. Tu sei nel backstage di questo grande teatro, diciamo.
0: Esatto, diciamo tutto quello che non succede in campo lo facciamo noi e Game Service.
1: Però tutto quello che succede in campo non accadrebbe se non ci fosse questo lavoro di coordinamento strutturale.
0: Assolutamente.
1: Quanti
0: no.
1: siete? Il tuo gruppo è composto da quante persone?
0: Se per mio gruppo intende il comitato organizzatore, sono più di 400.
1: Quindi parliamo
0: in questo
1: di
0: momento.
1: Tutto,
0: esatto. Il mio direttorato in questo momento annovera circa 120 persone.
1: Enzo, il tuo accento mi pare che riveli Campania, ma Avellino. Quindi ci conosciamo, insomma, sappiamo di che parliamo. Tu, la tua esperienza viene da lontano per questi giochi, magari ce lo dici, con altri ambiti di intervento internazionale, sportivo. Taranto, come la sta vivendo? E questo conto alla rovescia, come sta andando? Ormai è meno 17, cioè domani ci sono i giochi, insomma.
0: È un po' prima di domani, per noi un po' prima di domani. I giochi inizieranno ufficialmente il 21, gli atleti arriveranno il 18, ma è evidente che il nostro countdown è anticipato almeno di 7 giorni rispetto a quello che viene riportato lì. Come sta vivendo Taranto? Come la sta vivendo Taranto? Taranto, credo che la maggior parte della città abbia cominciato a comprendere, ripeto, cominciato a comprendere quello che succederà non più di 2 mesi fa, perché fino a 2 mesi fa siamo del sud, quindi in tutte le città del sud c'è molta diffidenza nei confronti di eventi di fortissimo impatto come quello. Sì, i lavori stavano andando avanti, il presidente Ferrarese ha sempre fatto un'opera di sensibilizzazione e di, se vogliamo, anche di resocontazione di tutto quello che faceva, esatto, per far comprendere gli sforzi enormi che sta facendo lo Stato italiano, il governo italiano, attraverso la struttura commissariale per realizzare gli impianti. Ma sono convinto che la città di Taranto, almeno nell'ultimo anno, non era ancora molto differente. Io sto qui a Taranto da 1 anno e mezzo ormai e posso confermarti che fino a marzo, aprile erano in pochi quelli che credevano che questo evento...
1: Però mi pare di aver colto in un tuo intervento al Castello un paio di mesi fa,
0: sì,
1: la tua abitudine a questo atteggiamento di diffidenza prudente, quasi scaramantica, quasi da serie, ma veramente si farà? È la disabitudine nostra alla positività, appunto all'intervento che poi lasci un patrimonio culturale e così importante anche edilizio in dote? O è proprio anche un modo per esorcizzare le novità?
0: Mi soffermo esatto proprio su quest'ultimo termine che hai detto, nostre. È l'Italia che funziona così, non è Taranto. Cioè, usciamo un po' da questo stereotipo che vede Taranto, o se vogliamo un po' il meridione d'Italia, come un popolo un po' diffidente, un po' non abituato a certe cose. No, non è così, non è così. Io ti posso assicurare, avendo operato in tutta Italia e anche molto fuori dall'Italia, che è una nostra caratteristica, di noi italiani, quello di non riuscire a credere finché non si vede o addirittura non
1: la
0: si vede.
1: La sindrome di San Tommaso, insomma,
0: stavo arrivando proprio a questo. Cioè, noi dobbiamo vederlo, ma non è Taranto, succede in tutta Italia, escludendo ovviamente le grandissime città come sono Milano, Roma, Torino o altro. Ma perché questo nelle grandi città non succede? Perché loro non hanno una cosa che abbiamo noi delle piccole città, noi non la viviamo la città, non la sentiamo.
1: Noi sì.
0: Noi la sentiamo nostra, la sentiamo nostra la città, e quindi tutte quelle che sono le variazioni ci vedono come parte attiva di questa variazione. Dobbiamo arrivare a somatizzare questa posizione. A Roma invece i cittadini romani, o a Milano i cittadini milanesi, sono un soggetto passivo di quella che è l'evoluzione della città. Invece no, nella piccola città...
1: Così più cosmopolita.

0: Quindi con
1: esatto,
0: varie
1: nella città di provincia, se vogliamo, certo. Un termine ormai,
0: sì, questa è una grande
1: ormai,
0: città,
1: ormai esatto, certo. Superato,
0: certo.
1: La città di provincia, noi ci sentiamo padroni di queste panchine, di questo bellissimo mare del Castello, allora siamo un pochino diffidenti quando ci vengono proposte o addirittura imposte delle variazioni al nostro status, quindi è evidente che questo ci porta ad essere un pochino diffidenti. Da due mesi a questa parte la città di Taranto ha compreso che invece i giochi si faranno.
0: Bene, allora, prego, stai finendo.
1: I giochi si faranno, però ancora non hanno compreso quello che succederà dopo Ferragosto.
0: Giovanni Talamo, io direi, raggiungiamo il tabellone del conto alla rovescia, ci segui, facciamo due passi, ecco, magari faccio segno alle persone che stiamo andando. Enzo, che succederà da oggi sino al 19, 20, 21? Quindi vedremo simboli, auto, blocchi, zone pedonali, una città che si stravolgerà sino al 3 settembre positivamente. Ma quindi vediamo quest'angolo che tra Città Vecchia e Città Nuova, qui Monumento al Marinaio, come cambierà? Cosa cambierà? Che dobbiamo aspettarci? Perché non è soltanto un fatto sportivo. Intanto raggiungiamo. Che città ti immagini? Preparaci.
1: Sì, non è facile perché noi sappiamo bene cosa succederà.
0: Accomodiamoci qui, ecco qua.
1: Succederà, ci sediamo, dai.
0: Vai.
1: Succederà che un po' alla volta cominceremo a vedere i nostri simboli ovunque. Abbiamo fatto un'installazione molto bella davanti alla casa comunale. Oggi stiamo lavorando alla rotonda davanti alla prefettura. Nella villa Peripato, nei giardini Peripato, abbiamo quasi completato la realizzazione dello stadio del basket, quindi la città nei prossimi 10 giorni comincerà e si riempirà di quelli che sono i simboli e le strutture dei giochi del Mediterraneo.
0: Qua siamo in pieno traffico, a proposito di trambusto, sì, è bellissima questa striscia quotidiana, perché la gente ci guarda mentre passa, è bello.
1: Certo.
0: È bello.
1: E poi fra 10 giorni questa attività di montaggio sarà completata, abbiamo visto quanto è bello via D'Aquino, straordinaria. Poi fra una decina di giorni questa attività di allestimento sarà completa e comincerà a viversi la vera atmosfera dei giochi, perché arriveranno le delegazioni internazionali, cominceremo a vedere tante macchine in giro brandizzate che portano
0: la prima nave
1: il 17 mi sembra.
0: 16 mattina, quindi
1: sì.
0: Poi magari ce lo direte.
1: Sì, certo. E soprattutto succederà un qualcosa che è un po' particolare per i tarantini. Perché? Perché i tarantini dovranno sacrificarsi ad esempio a non usare questo tratto di strada e vedranno invece che ci saranno gli ospiti del comitato organizzatore, quindi gli atleti, gli accompagnatori che invece lo useranno.
0: Però diciamolo, sarà una fantastica invasione di culture, colori e identità che si miscelano, ed è una grande opportunità culturale per questa città.
1: Assolutamente, noi qui lo stiamo dicendo da un bel po', però adesso ci renderemo veramente tutti conto che qui abbiamo tre continenti, cioè manca gli Stati Uniti e l'Australia
0: come potenze sportive,
1: esatto,
0: come, e la Russia per,
1: più che come potenze sportive, a me piace pensare come realtà sociali, come realtà culturali, perché la parte bella dei giochi è questa. Se noi pensiamo semplicemente
0: anche
1: che
0: la Cina, l'Asia,
1: esatto, l'Asia c'è,
0: no, l'Asia intendo l'Asia,
1: esatto, è che è grandissima,
0: sì, certo,
1: noi prendiamo solo la parte sì, occidentale. Però la parte bella, la cosa più bella dei giochi internazionali è questa. C'è il risultato sportivo, ovviamente, ma ragazzi, noi stiamo mettendo insieme tre continenti qui, stiamo mettendo insieme, soprattutto noi stiamo mettendo tutti sulla stessa nave.
0: Senti Enzo, 17 giorni, che ti manca da fare? Stanotte ti sei svegliato e hai detto, ma devo fare quella cosa. La cosa che dice, devo fare quella cosa.
1: Fammi un'altra domanda, ti prego.
0: Allora, quello di cui già vai orgoglioso, dai. E dimmi poi le tue esperienze di giochi olimpiadi.

0: Sì, di cosa vado orgoglioso? Io vado orgoglioso di una cosa che è un po' diversa da quella che ho detto prima, è molto sottile la differenza, spero che riesco a farvela cogliere. A me piace tantissimo quello che è stato l'evoluzione che ha avuto la gente di Taranto negli ultimi mesi. Siamo passati, ti ripeto, io vivo qui da un anno e mezzo, il primo anno subito siamo stati tutti accolti con grande rispetto, con grandissima disponibilità e tanti
1: come
0: sorrisi.
1: Come siamo usi fare. Cioè.
0: Esatto, e tanti sorrisi, ma non è una novità per me che vengo dal
1: certo.
0: Sud. Negli ultimi mesi invece ho cominciato a vedere uno sguardo di ammirazione verso quello che succedeva, non verso quello che è il nostro lavoro, ma di quello che stava generando il nostro lavoro. Ed è questo il percorso che porta a comprendere quello che succederà. Non è finito questo percorso, ripeto, perché l'impatto dopo Ferragosto sarà molto importante sulla città e sono certo che purtroppo non tutta la città riuscirà ad assorbirlo. Il ticket da pagare per un evento così importante è un ticket alto e quindi ci saranno sicuramente chi subirà un po' tutto quello che faremo noi. Però questa progressiva fidelizzazione della città è qualcosa che mi è piaciuta molto, mi ha colpito molto e che abbiamo visto crescere di giorno in giorno negli ultimi due mesi.
1: Quindi tu sei ai secondi, terzi giochi, hai fatto Olimpiadi Mondiali, che a questo punto
0: io ho fatto, questo è il mio settimo evento multisport internazionale che dirigo. E nuoto, atletica, due edizioni delle Universiadi, sia estive che invernali, e ho lavorato all'estero, ho lavorato in Cina per le Universiadi estive del 2021 sotto Covid in Cina, che non è proprio una cosa,
1: sì, ce ne intendiamo
0: non
1: un po',
0: è una, no? Passeggiatina,
1: ce ne intendiamo, sì. Un po' gli eventi,
0: oltre a un percorso molto lungo in Italia, sia nel mondo del calcio che nel mondo del basket di Serie A, ovviamente.
1: Sei di Avellino, quindi mi sa che la Scandone,
0: esatto,
1: è nel tuo cuore?
0: Esatto.
1: Anche il basket è anche il mio sport,
0: esatto,
1: preferito, quindi
0: esatto.
1: Grande tradizione.
0: Esatto, grande tradizione.
1: Va bene, Enzo, io ti ringrazio e ringrazio Patrizia Viola e l'organizzazione comunicazione e non solo dei giochi, che con Patrizia stiamo anche costruendo questa parte di racconto. Continua la presentazione dei, lo dico in maniera tarantina così ci capiamo, mutuando il gergo della siderurgia, i capi reparto, i capi divisione e la struttura del comitato dei giochi internazionale, quindi generale. Grazie, continuiamo, per 3-4 giorni avremo ancora ospiti, colleghi, omologhi di Enzo, grazie tante. Allora, 17 giorni, 10 ore, 21 minuti, anzi quasi 20 minuti all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo del 21 agosto. Noi ci vediamo con un altro ospite domani, dopo il TG Sport, più o meno intorno alle 14.40 su Studio 100. Ciao, grazie Enzo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors, Lavanderia Fanelli.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi.
3: Preparatevi.
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi.
3: Allora,
2: di
3: pro.
2: Di il fatto, di il
3: voglio
2: fatto.
3: Dillo tu.
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop.
3: Un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, bravo. Insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo, ciao amici.
0: Grazie, dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome e partecipano in coppia, a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lascia, vi aspettiamo là. Francesco.
0: Guarda Martina che tifo che c'ha.
3: Oi.
2: Oi.
0: Grande, grande tifo di Martina Branca stasera,
2: Vi lasciamo con Cassone, Alberto, prego.
0: Oh!
1: Anche meno freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games, azza, te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate, e cioè quali sono

0: sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comuni di Taranto. E un ringraziamento al comune di Pulsano e all'Acquafolie, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche.

0: massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito, un applauso ai giudici.
1: Sono 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche della corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Monte Mesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione. Eccoli all'opera, sono fortissimi a nuoto questi ragazzi, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati

0: No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: In questo momento ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: La paralisi. Manca un minuto.
1: Un minuto.
0: Forza, ragazzi, un minuto. Eccolo. Ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la...

0: graduatoria alla classifica di questo primo gioco, però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù, ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti, pronti, pronti.
0: C'è un segno, pronti, attenzione. Pronti concorrenti. Via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene.
0: Che paura. Ecco, ecco, no,
1: vogliamo,
0: non porta
1: niente.
0: Vogliamo
1: sapere qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo
1: siete,
0: come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina, ma io le vedo già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS ma... Estate, la concorrente femminile,
0: ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh, intanto,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto
1: e trenta.
0: Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, stanno arrivando, sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non devono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità
0: direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto,
0: Meno di un minuto. Fulzano esce perché a te.

0: Mars. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime. 2 secondi, 20 secondi. 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Vado, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria! Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi! Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, cioè, però purtroppo in questo caso.
0: Ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità, con 6 pezzi. PGS Start 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio.
1: Banderina.
0: Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura, infatti l'ho detto.

0: Eccoli che stanno arrivando.
1: No,
0: no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse è il tipo di Martina, è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per prima, per primi, i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione!

0: Sfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acqua Viva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono io.
1: Mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manca un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: No. Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come
0: minuto,
1: si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Oh, pigliacqua!
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgraziato. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir, mesdames, messieurs.
1: Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
1: Ignorante. Ah, sì,
3: hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, sir. Come si chiama che dame? Non ridere.
1: Te ne sei andato.
3: Sir.
1: Buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen.
1: Madonna.
3: Così si saluta.
1: Ah, così si saluta. Così si saluta. Lo sapevo.
3: Saluta, capdi.
1: Allenamine senti candele a tingin.
3: E che cos'è che?
1: Ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese. Ma batti
3: nel Salatino. Questa sera qua ad Acquafolì c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafolì.
4: che siamo
3: come felici. Una pasticceria.
4: Si dice che sta la crema qua.
3: La crema, disgraziata. Volevo dire il fior fiore della gente.
4: Benvenuti al fiora. Sì, è un macista. Che cosa è uno spontale? Il fior, la crema.
3: Beh, ma senti,
4: Ma vattene.
3: Lascia stare. Che è meglio che ti vedo proprio come... Come devo dire? Come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
4: È giusto, è vero. La polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì. Guardate dalle righe.
4: Bro, sì, è vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
4: A proposito
3: che cosa?
4: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi. Finalmente.
3: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
4: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
4: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, c'è mafa.
4: Che dobbiamo fare?
3: Beh,
4: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
4: Li dobbiamo far venire tutti qua.
3: Cioè tutti, dall'Albania in Italia.
4: Sì.
3: Tutti. E non avasti il che stanno.
4: No, quando arrivano tutti qua,
3: beh,
4: noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania?
4: Sì.
3: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
4: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
3: Studio 100 Tirana Libera.
4: E tutti gli albanesi dall'Italia vogliono venire da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
3: Sì,
4: e
3: sì.
4: Noi stiamo in Albania,
3: sì.
4: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
3: Sì, e che facevano gli albanesi?
4: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea.
3: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
4: Passiamo al gioco, passiamo
3: allora, al gioco. Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
4: Vado alla spiaggia.
3: Vai alla spiaggia.
4: Vado alla spiaggia.
3: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
4: Allora,
3: venite.
4: Io intanto vado.
3: Due prime concorrenti.
4: Sì.
3: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
4: Due ragazze da in mezzo alla porta. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto,
3: sì,
4: lì. Vado al bagno asciutto.
3: Tiziana e Katiuscia, dove sono?
4: Eccole,
3: accogliamole con un applauso. Venite, venite. Eccole qua.
5: Oh,
3: Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
5: Sì.
3: Manca a farlo a posto, tu saresti?
5: Katiuscia.
3: Katiuscia. Come sono?
4: Belle.
3: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
4: Sì.
3: Vi dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
4: Sì.
3: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
4: La spesa e passa il tempo.
3: Allora,
4: il bar, stanno con me.
3: Allora, potete andare direttamente là, grazie.
4: Venite qua.
3: E in bocca al lupo,
4: Venite qua spezzati di gambe. Venite qua spezzati di gambe.
3: Spezzati di gambe le cristiane.
4: Venite sul bagno asciutto.
3: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe?
4: Stati zitti.
3: Maleducato.
4: Fammi più l'acqua.
3: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
4: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza
3: buonasera, tu sei Alessio, Cudaglier Sera.
4: Aspetta.
3: Un frusco. Allora,
4: buttati dentro, lo mantengo io.
3: Sì. Vai.
4: C'è il, pronti? Possiamo
3: partire? Momento, i pronti lo dici tu, il via lo do io.
4: Allora, il pronto.
3: Pronti?
4: Puoi dare una spinta pure tu?
3: Vai.
4: Pronti?
3: Via!
4: Avanti, vai.
3: Dai, tifo, forza!
4: Giratemi,
3: Ce l'hai, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
4: Guarda come è scorretta.
3: Guarda come dondolo.
4: Guarda come è scorretta.
3: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la mocca da poveretto di Tiziana.
4: Guarda.
3: E Salatina è penalizzata al cappello, Tiziana.
4: Madonna, guarda.
3: Vai.
4: Non si capisce. Non ce ne frega niente dell'acqua.
3: Eccola! Applausi per Tiziana!
4: Brava! E che cosa è?
3: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
4: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
3: Sì. Dangi la mano.
4: Vieni.
3: Ancora!
4: Eccoci qua.
3: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
4: Andiamo a prendere il premio.
3: Madonna, santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro,
4: Non ho fatto ordine.
3: Fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina.
4: Cosa
3: allora,
4: costa pazzi!
3: Anche di più!
4: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
3: Questo
4: e
3: è
4: attuale
3: dell'Ipercop,
4: perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
3: Questo
4: a un nipote.
3: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao!
4: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao Valerio.
3: Un abbraccio da
4: grazie.
3: Tutto questo pubblico, l'applauso.
4: E noi qui
3: vi invitiamo sulla scena di nuovo.
4: Alberto
3: Mister
4: Castagna,
3: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
4: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la rase.
1: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8. Terza 7 punti TM Grottaglie. Quarta 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina e nona PGS Estate con 1 punto.
0: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
1: Il secondo gioco, eccolo qua.
0: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti.
1: Vai, corsia 1.
0: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Statte con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
1: Vestita così va benissimo.
0: Vestita così, tutta intera.
1: Eccoli i concorrenti che si stanno
0: davanti, così
1: avviando
0: li
1: a prendere gli animali,
0: vedere.
1: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
0: Mi raccomando.
1: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola Estate, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi
0: in piedi.
1: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
0: La foto non deve essere sfocata,
1: TM Grottaglie il primo flash. Eccolo qua, anche Estate, Montemesola hanno fatto via, tutti via. La fotografia benissimo.

0: una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Egidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Fate male? Perché c'è un bambino
0: piccolo. Si è fatto male il bambino?
1: No, no, si è spaventato e basta, no? Non si è fatto male. C'è il papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona calda.
0: Il bambino
1: calda.
0: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
1: Si è spaventato, no, no, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata.
1: Tutto
0: allora,
1: posto,
0: Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
1: Lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione!
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti,
1: diamo
0: giudici!
1: Via.
0: Pronti concorrenti! Pronti! Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis! Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina guarda. Franca! Martina Franca!
1: Scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti!
1: Martina ha scattato! Cristiano
0: Martina ha scattato!
1: Terminato. Che cosa è successo?
0: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza!
1: Su la terza, su!
0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti
1: pronti
0: nella
1: foto.
0: Eccola qua, anche il flash della terza.
1: Terza.
0: Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica. Perché dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. e mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura.

0: di Massafra.
1: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua, pronti, attenzione, ci siamo, via, eccoli, Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana, si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato San per primo San Giorgio,
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pubblicità
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato
0: Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Miss Villa Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica.

0: Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perdicchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo Sesto, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.

0: grazie Maggi della squadra TM Argenteria Miss Grottaglie.
1: Eccole qua le nostre miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
0: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato l'acconciatura naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
1: dopo le miss io le scusa Francesca, le miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede, le vorrei far sfilare.
0: Succede
1: per tutta la piscina,
0: fondo.
1: Giustamente.
0: Come
1: giusto,
0: no?
1: Grande, eh. È che così lontano uno non vede neanche, insomma,
0: a grande, ecco, richiesta le faremo,
1: capiscimi a me. Allora,
0: ah, abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottaglie al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
1: Sempre la classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano, secondo 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie, 14 punti San Giorgio Pubblicità, 12 punti Pulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano,

0: terzo gioco. Vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio da Rocky. Sarà questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre. Il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1, TM Grottaglie con il colore blu. Corsia 2 con il colore rosso, Martina Franca. Corsia 3 con il colore giallo, Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addosso.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione, concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là, pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua, è arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su!
0: Eccolo!
1: Ecco, il pugno deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26, quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Via! Parti subito i guantoni.
0: Bravissima la concorrente,
1: PGS
0: chi è?
1: PGS Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su. Che infila i guantoni e si... Ah, invece si tuffa per primo. PGS Estate, vai! Vai, vai, sono quasi alla pari. State Montemesola! È tardi,
0: ma non si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio.
1: Sta scoppiando rosso, rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Estate,
1: PGS
0: Montemesola.
1: Estate.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora il più forte.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1.07, PGS Estate 1.09, San Giorgio 1.10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, via, via, via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza,
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana. Eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano. Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Oh, isso, sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non sentite, no? Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Giorgio. Si sono fregati. Oh,
2: grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo. Bravissimo. Un applauso a Franco Cosa,
2: come
1: ragazzi.
2: Sempre. Vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno arrivando.
1: Attenzione.
2: Le Alberto,
1: stanno
2: qui.
1: Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua. Tutte genuine. Beate
2: io le
1: farei
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta?

0: il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano, 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
1: E partiamo subito con il quarto gioco, Alberto. Vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco che si chiama La Strega Cattiva vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
0: Allora vi spiego il gioco. Al via tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe una pozione magica, strascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare al maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
0: Eccoli!
1: Partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, è arrivato.
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
1: i tre,
0: e vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, eh.

0: c'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica. Intanto Alberto, fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte Fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca, 1:11 per San Giorgio, 1:35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti i concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
1: riscende Palagiano,
0: a Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce. Ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano,
1: risata.
0: Chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei, l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e...

0: Carmelo e Alessio. Oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua
0: sempre qui da
1: dall'inizio,
0: ieri,
1: da ieri, anzi,
0: da due giorni
1: hanno dormito qui. Facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche, attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
0: Nella corsia 1, la terza, con il colore blu. Nella corsia 2, TM Grottaglie, con il rosso. E nella corsia numero 3, Cristiano, con il colore giallo. Tutto è pronto.
1: Via!
0: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
1: In testa è Crispiano, che va velocissimo.
0: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno, si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
1: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
0: TM Grottaglie
1: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco anche

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance,
0: via.
1: Vai.
2: Uepa! 1, 2, 3, un passito.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone

0: Già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, o l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo po' scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli Arranger, hai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar. Erano i vecchi Arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una Polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi degli anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto,

0: quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
1: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni che sono, o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato. Abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99.

0: E andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
1: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo. Anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è, ad esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però cioè, è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
2: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma, richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale. Se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
3: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi, diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
4: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E T di John Williams. Diciamo Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il Sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love, love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.

0: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto, lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Choir Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare. Ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco. Non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iperprecisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50 pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Nascerà un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no. Secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna tenerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte.

Non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, nuovo tavolo tecnico al Mimit tra governo, commissari e organizzazioni sindacali dopo il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Assente il ministro Urso, i sindacati escono insoddisfatti e lanciano l'allarme. Se il governo non prenderà coscienza della gravità del problema, andremo incontro a una catastrofe industriale e occupazionale. Un vasto incendio ha devastato un ristorante sushi nella zona del Rondò di Porta Napoli. Le fiamme hanno provocato danni ingenti e una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città. Torniamo a parlare di sicurezza dopo quanto accaduto ieri sul lungomare, dove una donna è stata minacciata da un uomo armato di macete. Abbiamo raccolto le opinioni dei tarantini per capire se oggi i cittadini si sentano davvero al sicuro. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione del TG, ovviamente parlando di Ex Ilva. Quest'oggi al Mimit, tavolo tecnico, assente il ministro Urso. Palese l'insoddisfazione dei sindacati, che hanno espresso il loro disappunto riportando come il governo debba prendere coscienza che l'Ex Ilva sia una polveriera pronta ad esplodere. Guardiamo il servizio. Si è concluso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo tecnico interministeriale sull'Ex Ilva, convocato per valutare le decisioni da assumere dopo il provvedimento della Corte d'Appello di Milano sulla fermata dell'area a caldo. Al confronto però non ha partecipato il ministro Adolfo Urso. La riunione è stata presieduta dalle strutture tecniche del Mimit, nonostante la gravità della situazione e le richieste di risposte politiche avanzate dalle organizzazioni sindacali. Presenti i commissari straordinari di Ilva e Acciaierie d'Italia, Invitalia e i rappresentanti dei ministeri coinvolti. I sindacati hanno presentato proposte per salvaguardare l'integrità del gruppo, la continuità produttiva e l'occupazione, chiedendo interventi per il risanamento ambientale e la decarbonizzazione. Al termine dell'incontro però hanno espresso forte insoddisfazione per la mancanza di risposte concrete. Le organizzazioni sindacali chiedono un intervento deciso e diretto dello Stato e una piena presa di coscienza sulla portata dell'avvertenza, che non riguarda soltanto il futuro industriale dello stabilimento, ma coinvolge migliaia di lavoratori, le imprese dell'indotto e l'intero equilibrio sociale del territorio. Intanto prosegue la procedura di vendita e il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse e la volontà di restare nella gara. Le imprese interessate all'intero complesso, comprendente aria a caldo e aria a freddo, potranno presentare nuove offerte o migliorare quelle già depositate. Il percorso proseguirà domani con il tavolo Taranto sugli investimenti e sulla nuova occupazione. Le proposte raccolte saranno poi portate a Palazzo Chigi all'inizio di settembre, quando il governo sarà chiamato ad assumere decisioni nette sul futuro dell'Ex Ilva. E come abbiamo già sottolineato nel corso del nostro servizio di apertura, non sono arrivate buone nuove, non sono positivi i commenti da parte dei sindacati. Abbiamo ascoltato il loro parere proprio all'uscita del ministero. Ascoltiamo le interviste.
1: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando o cioè se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse. Quindi dal nostro punto di vista l'incontro di oggi è stato un incontro negativo, per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni. Guardate, non c'è più tempo, il conto alla rovescia è già cominciato e la garanzia è rappresentata dal fatto che ci vuole la partecipazione pubblica per mettere in sicurezza strategicamente la situazione dell'Ex Ilva. Lo dico alla Presidente del Consiglio, lo dico a tutte le forze politiche dell'opposizione, lo dico ai sindaci e ai presidenti di regione. Non è che il punto è il gioco della patata bollente o il gioco dello struzzo a mettere la testa sotto la sabbia, perché questa questione è una questione enorme per il Paese e se non si assumono la responsabilità rischiano che il conto alla rovescia poi dopo finisce, ma prima deve essere chiaro a tutti che noi non staremo a guardare.
2: No, non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
3: Noi avevamo grandi aspettative rispetto alla capacità di elaborazione di proposta da parte di questo governo, abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone, vuol dire distruggere un intero comparto siderurgico del nostro paese, fondamentale per il settore metalmeccanico. Quindi li abbiamo invitati a intervenire con una proposta politica, perché è questo che serve, il governo deve fare questo, non può pensare solo all'ascolto, una proposta politica in grado di garantire la continuità produttiva, mettere in sicurezza l'occupazione, dare risposte in termini di reddito ai lavoratori e soprattutto affrontare i temi dell'ambiente e della salute.
0: E mentre a Roma era in corso il tavolo al Mimit, a Taranto associazioni datoriali e lavoratori continuano a chiedere risposte sul futuro dell'ex Silva, il servizio di Teresa Picchierri.
4: Mentre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è in corso il tavolo tecnico convocato dopo il decreto che impone lo stop dell'aria a caldo dell'ex Silva entro 90 giorni, a Taranto la vertenza resta al centro del confronto. Confapi Taranto, Confindustria Taranto, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager, riunite alla Camera di Commercio, hanno chiesto continuità produttiva, tutela dell'occupazione e certezze per il futuro del sito e dell'indotto. All'esterno decine di operai hanno seguito l'incontro, più che una protesta, un momento di confronto segnato dalla preoccupazione per un futuro ancora senza risposte.
5: Bisogna disinnescare questa bomba sociale, significa non far chiudere l'aria a caldo di Taranto, e penso in questo momento dobbiamo essere non unite, super uniti, perché se chiude l'aria a caldo di Taranto entro 90 giorni in base alla sentenza, purtroppo significa la fine definitiva di quello stabilimento, quindi significa 15-20 mila famiglie in mezzo alla strada, e questo territorio Taranto non può permettersi assolutamente questo, quindi chiediamo un decreto immediato allo Stato italiano, quello che andremo a dire domani e dopodomani a Roma, mi sono spiegato, perché blocchi questa sentenza momentaneamente e naturalmente si faccia un programma industriale serio per Taranto, anzi noi diciamo di più, da 4 anni come Confindustria Taranto una legge speciale per Taranto che comprenda anche naturalmente la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.
6: E l'attaccamento al lavoro non è una questione filosofica, ma è una questione vitale per i nostri dipendenti. I nostri ragazzi oggi hanno dimostrato per l'ennesima volta una grande resilienza e un grande attaccamento al lavoro. Voglio ribadire che le sentenze noi le accettiamo, ma quando sono giuste, non intendiamo voler sovvarcare quella che è la decisione.

0: Azione della magistratura, ma vogliamo un intervento del governo deciso affinché si possa mettere in linea quelle che sono le necessità di una città. La necessità di questa città è quella di lavorare e siccome l'acciaieria in questo momento è la più ambientalizzata d'Europa, non ci sono emissioni di polveri sottili, non ci sono emissioni di polveri pesanti, siamo al di sotto dei limiti di soglia per quanto riguarda l'amianto e quanto altro, non capiamo il perché bisogna bloccare a tutti i costi.
1: Voltiamo pagina e chiudiamo la nostra rubrica dedicata all'Ilva, la ampia pagina dedicata all'Ilva, e torniamo a Taranto a parlare questa volta di un vasto incendio che si è sviluppato nell'area del porto mercantile in zona Porta Napoli. Un ristorante giapponese è stato colpito da un grosso incendio che ha rischiato di coinvolgere anche i locali limitrofi. A scongiurare la catastrofe ci ha pensato il pronto intervento da parte dei vigili del fuoco. Momenti di paura nella zona del Rondò di Porta Napoli a Taranto, dove un vasto incendio è divampato all'interno di un ristorante giapponese. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, interessando gran parte del locale e provocando danni ingenti alla struttura. Dal ristorante si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche da diverse zone della città, che ha destato forte preoccupazione tra residenti e automobilisti. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunte 3 autobotti dei vigili del fuoco insieme agli agenti della Polizia di Stato e al personale sanitario del 118. Le squadre antincendio hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo, evitare che le fiamme potessero propagarsi agli edifici vicini e mettere in sicurezza l'intera area. Dopo diverse ore di intervento, l'incendio è stato completamente domato. Al momento non risultano persone ferite o intossicate. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. I vigili del fuoco procederanno con i rilievi tecnici per ricostruire l'origine delle fiamme e valutare l'esatta entità dei danni subiti dal ristorante. Controlli da parte dei carabinieri nel fine settimana tra Crispiano, Mottola e Massafra. 2 le persone denunciate, segnalazioni per droga e diverse violazioni del codice stradale. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: 2 denunce, sequestri di droga e controlli sulle strade. Il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri nel corso dell'ultimo fine settimana tra Massafra, Mottola e Crispiano nell'ambito dei servizi di contrasto alla cosiddetta mala movida. A Crispiano un giovane automobilista coinvolto in un incidente stradale autonomo avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti ed è stato denunciato. A Massafra invece un 40enne agli arresti domiciliari è stato denunciato con l'accusa di evasione dopo essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre segnalato alle prefetture competenti diverse persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale. I sequestri hanno riguardato prevalentemente hashish, oltre a piccole quantità di cocaina ed eroina. L'operazione ha interessato anche la sicurezza della circolazione stradale. I carabinieri hanno identificato numerose persone e controllato diversi veicoli, contestando varie violazioni al codice della strada. Tra queste, una guida con patente revocata e un'infrazione per l'utilizzo del cellulare al volante, che ha comportato il ritiro della patente. 2 veicoli sono stati inoltre sequestrati perché privi della copertura assicurativa.
1: La vacanza è finita prima di incominciare per un 34enne tarantino arrestato nel porto di Napoli mentre stava per imbarcarsi con la famiglia su una nave da crociera. La squadra mobile di Taranto ha eseguito un ordine di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta relativa al traffico di sostanze stupefacenti. La vacanza è finita prima di cominciare. Un uomo di 34 anni originario di Taranto è stato arrestato nel porto di Napoli mentre si preparava a salire a bordo di una nave da crociera diretta nel Mediterraneo insieme ai propri familiari. Ad attenderlo però c'erano gli investigatori della squadra mobile della questura di Taranto che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria ionica nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di sostanze stupefacenti. Il 34enne era già comparso negli scorsi giorni davanti al giudice per l'interrogatorio preventivo previsto dalla nuova normativa prima dell'applicazione di alcune misure cautelari. Al termine delle valutazioni, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta avanzata dalla procura disponendo il trasferimento dell'uomo in carcere. Gli agenti della squadra mobile, dopo aver ricostruito gli spostamenti, lo hanno rintracciato direttamente nel porto partenopeo. Il provvedimento gli è stato notificato poco prima dell'imbarco, interrompendo così la partenza programmata con la famiglia. famiglia. L'arresto rappresenta

0: Un nuovo sviluppo dell'attività investigativa condotta dalla polizia sul presunto traffico di droga. Le accuse dovranno ora essere valutate nel corso del procedimento giudiziario nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. E adesso torniamo a parlare di sicurezza dopo il grave episodio accaduto ieri con una donna che è stata aggredita verbalmente da un uomo armato di macete. Quest'oggi siamo stati nel centro di Taranto per chiedere effettivamente ai cittadini se si sentono davvero sicuri. Il servizio è di Teresa Picchierri.
1: Stava passeggiando con il proprio cane sul lungomare quando è stata minacciata da un uomo con un macete. E la storia di Stefania ve l'abbiamo raccontata ieri sui nostri canali. Oggi abbiamo deciso di scendere in strada per chiedere ai tarantini se si sentono al sicuro nella propria città.
2: Vabbè, ormai non ci sentiamo sicuri da nessuna parte, non è che dobbiamo andare a Milano, a Torino per sentirci queste cose. Pensavo che Taranto fosse più, diciamo, più sicura, ma non siamo sicuri a nessuna parte.
3: La sicurezza totale non ce l'abbiamo, nessuno di noi ce l'ha, anche chi dice di averla, che è forte, che è così, che è colì, ugualmente deve temere un agguato da un momento all'altro.
4: Mi sento insicuro a Taranto.
5: Soprattutto qui in città è diventata una desolazione.
6: Assolutamente no, sono anche tornato da un mesetto circa da Reggio Emilia, che comunque è molto peggio di qui, solo che la situazione è simile. Mi sono fatto anche anch'io un giro ultimamente qui vicino e non mi sono per niente sentito a mio agio.
1: Le è capitato di vivere dei momenti spiacevoli?
2: No, a me non è capitato, per il momento no. Mi auguro che non mi capitano.
3: No, io no, perché sono molto prudente, attento agli orari, a tutte le situazioni, però c'è gente che camminando dopo una certa ora subisce degli agguati, delle aggressioni, degli insulti.
5: Assolutamente no, quello no. Sono molto attento, però anche con i bambini quando si va in giro ci vuole un po' di vigilanza in più.
1: Che cosa fa per sentirsi più sicura?
2: Non esco, esco con la macchina, faccio quello che devo fare e mi ritiro a casa.
5: Non esco tardi, non è, al massimo le 9 siamo a casa.
1: Che cosa chiederesti all'amministrazione per garantire ai cittadini maggiore sicurezza?
6: Maggiori controlli, perché i controlli sì li fanno, ma li fanno su noi italiani. Brutto da dire, ma è così.
4: Maggiore controllo del territorio.
1: Che cosa ti fa sentire non al sicuro?
6: Non per essere razzista, perché non lo sono, gli sguardi della gente che comunque qui ci dorme la notte, ci vive mattina e sera. Mia madre anche qui viene al mare e anche lì è molto insicura su quello che vive.
5: Se proprio devo dirla tutta, su Via Principe Amedeo, su, che c'è proprio un centro, ho sempre timore, però non si può fare sempre di tutto un erbo un fascio, come si suol dire, perché per quanto mi riguarda gli extracomunitari, come si dice, no? Che fanno, eh? Però anche la gente del posto non sempre è come si deve, io lo vedo tutti i giorni. Anche a fare la spesa, che ti passano davanti, non ti vedono, sono col carrello pieno, ti passano davanti, cioè per le educazioni voglio dire questo, non c'è educazione, non c'è rispetto per il lavoro altrui.
0: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo perché la RAI accende i riflettori sulla nostra città e sulla kermesse che sarà ospitata dal nostro territorio dal 21 agosto al 3 settembre con due voci di eccezione, una identitaria del nostro territorio. Oltre 100 ore di programmazione per raccontare i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. La RAI conferma un impegno editoriale di primo piano per la manifestazione che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia migliaia di atleti provenienti da 26 paesi. La cerimonia inaugurale sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai 2. A raccontarla saranno la vice direttrice di Rai Sport, Arianna Secondini, e Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento Daytime della RAI e Tarantino. Mellone ha accolto con entusiasmo l'invito del direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida. Sono felice e onorato, ha dichiarato di raccontare Taranto, la sua storia e il suo antichissimo legame con lo sport. Per la città e per l'intero territorio si tratta di una vetrina importantissima. La copertura proseguirà dal 22 agosto con una rubrica quotidiana di 30 minuti dedicata ai giochi. Rai Sport garantirà circa 55 ore di diretta delle principali competizioni, mentre altre 30 di contenuti live saranno disponibili.

0: disponibili su Rai Play. Taranto diventerà dunque per quasi due settimane il centro dello sport mediterraneo e uno dei grandi appuntamenti seguiti dal servizio pubblico. Attraverso televisioni, piattaforme digitali e approfondimenti quotidiani, la Rai accompagnerà il pubblico nelle gare e nelle storie degli atleti, valorizzando anche il territorio pugliese e i valori di inclusione, dialogo e cooperazione tra i popoli che sono alla base della manifestazione. E adesso parliamo di uno stabile storico della nostra città, parliamo del mercato di via Plinio e via Salinella, che finisce al centro di un'opera di ristrutturazione, ma ancora prima di vendita, perché è stata bandita la vendita all'asta dello stesso immobile. Prezzo base d'asta fissato a 468.000 euro. Guardiamo il servizio. L'ex mercato coperto tra via Salinella e via Plinio entra nella fase decisiva per il suo futuro. Dopo anni di inutilizzo e degrado, il comune di Taranto ha avviato la procedura per la vendita dell'immobile attraverso un'asta pubblica. La base d'asta è stata fissata a 466.560 euro. La struttura, che si estende su una superficie complessiva di oltre 2.800 metri quadrati, è inserita nel piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028. L'avvio della gara è stato formalizzato con una determinazione della Direzione Patrimonio e Demanio, che ha approvato lo schema dell'avviso pubblico e gli atti necessari alla procedura. L'ex mercato, utilizzato in passato per attività commerciali e anche per esigenze amministrative, è da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per lo stato di abbandono della struttura e dell'area circostante. La destinazione urbanistica prevista resta commerciale, sia per le attività alimentari sia non alimentari. Il bando stabilirà modalità e condizioni per la presentazione delle offerte. Dopo la valutazione da parte della commissione di gara si procederà all'eventuale aggiudicazione. L'obiettivo è restituire una funzione a un immobile pubblico inutilizzato da anni e favorire la riqualificazione di una zona importante per la città. E adesso parliamo di una segnalazione. Ha affrontato un anno di scuola con impegno e difficoltà, poi però è arrivata una bocciatura. Solo successivamente gli accertamenti hanno portato alla diagnosi del disturbo dello spettro autistico di livello 1. Parliamo della storia di uno studente del liceo scientifico Battaglini, raccontata dalla madre, il servizio e di Giovanna Calabrese.
1: Una bocciatura non è mai soltanto un voto, a volte è una frattura, perché dietro una pagella ci sono mesi di studio, sacrifici, aspettative e soprattutto una persona, un ragazzo che prova a costruire il proprio futuro e che quando arriva una sconfitta rischia di sentirsi sbagliato. È la storia che racconta una madre che ha scelto di parlare chiedendo di mantenere l'anonimato per proteggere il figlio. Lo chiameremo Marco, un nome di fantasia. Un ragazzo brillante, autonomo, con le sue passioni, amante dello sport e dei viaggi. Durante l'anno scolastico frequentato al liceo scientifico Battaglini, la famiglia ha avviato un percorso di approfondimento per comprendere alcune sue caratteristiche. Gli accertamenti si sono conclusi solo recentemente con una diagnosi di disturbo dello spettro dell'autismo di livello 1, quello che in passato veniva definito sindrome di Asperger. Una neurodivergenza, non un limite, una condizione che non riguarda l'intelligenza e che può convivere con una vita autonoma, con capacità e talenti. Ed è proprio da qui che nasce il dolore raccontato dalla madre.
2: Un ragazzo con una neurodivergenza non può essere discriminato, non può essere... uno non si può permettere di non far realizzare un sogno a un ragazzo perché ha una semplice neurodivergenza. Certo, la bocciatura non lo fermerà e proseguirà i suoi studi presso altri istituti. Le scuole non devono mettere da parte questi ragazzi, perché questi ragazzi hanno dei grandi valori, però che loro devono far emergere questi valori, non sopprimere.
1: Una decisione che la madre vive con un'ingiustizia e che racconta ha avuto un impatto profondo sul figlio, non solo per l'anno scolastico da ripetere, ma soprattutto per la ferita lasciata sul piano umano. Perché a quell'età una bocciatura non pesa soltanto sul rendimento, pesa sull'autostima, sul sentirsi all'altezza, sulla paura di non aver rispettato le aspettative degli altri. La madre racconta che il figlio si è sentito tradito proprio da quelle figure adulte nelle quali riponeva fiducia. La donna riferisce inoltre di un confronto con la dirigente scolastica durante il quale, secondo il suo racconto, sarebbe stato suggerito un percorso scolastico diverso.
2: La dirigente scolastica ci consigliava un istituto tecnico, professionale, che le scuole non le dovevamo scegliere noi genitori, ma i ragazzi, perché uno non può volere quello che magari è desiderato per se stessi, per i figli. I figli devono scegliere loro le scuole, quando invece questa scuola l'ha scelta mio figlio, e l'abbiamo scelta noi genitori. È stato un suo desiderio, era la scuola che lui voleva frequentare, e così è stato. E questo è solo un far sapere di come alcune scuole italiane funzionano. È vergognoso. È vergognoso. Le scuole dovrebbero essere inclusione, comprensione e, a maggior ragione in determinate situazioni, un aiuto in più, ma morale. Non si può distruggere così la vita di un ragazzo.
0: E ovviamente restiamo a disposizione di una eventuale replica da parte dell'istituto scolastico. Adesso però cambiamo argomento. La rimozione delle colonie feline avviata negli scorsi giorni dal comune relativa al decoro urbano non trova d'accordo alcune associazioni animaliste. La LAV infatti chiede un incontro urgente al sindaco Piero Bitetti, il servizio è di Marina Luzzi.
3: Cartoni e cassette in plastica a protezione dei gatti randagi. Le associazioni animaliste ne ribadiscono la necessità, mentre l'amministrazione comunale ne avvia la rimozione per migliorare il decoro urbano. È polemica tra LAV Taranto e Comune. L'associazione che tutela gli animali interviene in merito alle dichiarazioni dell'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame, che in una nota ieri aveva reso noto l'avvio delle operazioni di eliminazione dei ripari di fortuna a partire da Piazza della Libertà. Deteriorati dall'esposizione agli agenti atmosferici, alla muffa e alla sporcizia, per l'assessora Gravame rimuovere giacigli e cucce servirebbe a coniugare la tutela e il benessere degli animali con il rispetto delle norme del decoro urbano. La presenza di ricoveri improvvisati nelle aiuole e negli spazi pubblici nasce spesso dalla volontà di offrire protezione ai gatti e di creare punti di ristoro per gli animali, e di questo siamo consapevoli. Tuttavia, specifica l'assessora Gravame, il progressivo deterioramento di cartoni, cassette e altri materiali utilizzati comporta criticità sotto il profilo igienico e sanitario e rende più difficoltose le operazioni di manutenzione del verde e di pulizia degli spazi pubblici. Nelle sue dichiarazioni anche un riferimento alla riunione di venerdì scorso, 31 luglio, con le associazioni che operano sul territorio e la garante comunale della tutela e benessere degli animali, Ilaria Rocchetto. Dalla sezione locale della LAV, però, in un post sui social sottolineano: l'incontro riguardava esclusivamente la situazione dei gatti presenti in Città Vecchia. Non si è assolutamente discusso, pianificato, concordato un programma di rimozione sul territorio delle cucce e dei ripari che i volontari utilizzano per le loro colonie. Anzi, per quanto riguarda la situazione in piazzale della stazione, appena abbiamo saputo nei giorni precedenti la riunione che la Chima, su segnalazione di alcuni cittadini, avrebbe provveduto a rimuovere le strutture presenti sulle aiuole pubbliche, ci siamo attivati per poter ritardare tale operazione quanto possibile e avvisare così i curatori di quella colonia. Per quanto il decoro sia importante, i problemi si risolvono con la collaborazione. L'associazione ha richiesto un incontro urgente al sindaco Bitetti per dipanare la questione. Intanto, sul tema della gestione della colonia felina in Villa Peripato durante i Giochi del Mediterraneo interviene il consigliere comunale Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente. Sebbene l'evento imponga inevitabilmente delle limitazioni di accesso in alcune aree sensibili per ragioni logistiche e di sicurezza, l'impegno per la salvaguardia dei felini che abitano all'interno di Villa Peripato resta una priorità inderogabile. Grazie a un rapido e proficuo lavoro di squadra con l'assessore al patrimonio Luana Riso e la garante Rocchetto, accogliendo le richieste delle associazioni animaliste, è stata strutturata un'autorizzazione speciale per l'occasione, che a breve verrà rilasciata alle volontarie della colonia.
0: Tutto esaurito per il debutto del festival Gezziamoci a Martina Franca, la storica rassegna organizzata dall'Onyx Jazz Club di Matera. Ce ne parla Luciana Convertini.
4: Debutto con il tutto esaurito per Gezziamoci in Val d'Itria. Il chiostro di San Domenico ha ospitato il concerto inaugurale dell'Alessandro Iacchini Quintet, aprendo la prima edizione martinese della storica rassegna organizzata dall'Onyx Jazz Club di Matera. Nato quasi 40 anni fa in Basilicata, il festival approda quest'anno per la prima volta a Martina Franca, prima città pugliese ad entrare nella rete di Gezziamoci, un progetto che amplia i confini della manifestazione e rafforza il dialogo dialogo culturale tra Basilicata e Puglia.
5: Questa è una rassegna che affonda le sue radici in una tradizione

0: stagione jazzistica che Martina ha vissuto per tanto tempo, poi è stata sospesa e siamo davvero fieri e onorati di poter ospitare queste date che stanno già coinvolgendo in grandissima parte il pubblico, i turisti e i visitatori del nostro territorio. 5 date, 3 gratuite, 2 a pagamento, e nonostante appunto un biglietto d'ingresso per le 2 date di Girotto, una, e di Aaron Goldberg per l'altra, certamente stiamo riscontrando un grandissimo successo. Non a caso quella di Girotto siamo vicini al sold out.
1: La rassegna, inserita nel cartellone dell'estate martinese, proseguirà fino al 7 agosto nel chiostro di San Domenico.
2: Questa atmosfera è qualcosa di cui abbiamo veramente bisogno adesso, anche perché là fuori stiamo vivendo, diciamo, un periodo storico molto particolare in cui c'è molta divisione sociale per svariati motivi, e situazioni come queste in realtà affermano il contrario, che è proprio bello stare qui uniti tutti sotto la stessa frequenza, a respirare musica e condividere appunto emozioni e suoni.
1: 5 serate dedicate al jazz che segnano l'esordio del Jazziamoci a Martina Franca, accolto fin dalla prima serata da una significativa partecipazione di pubblico.
3: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione di 100 notizie. L'appuntamento è tra pochissimo con 100 Sport, con tutte le news relative al mondo dello sport del nostro territorio. Grazie, buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

Bentrovati con una nuova edizione di 100 Sport. Come al solito vi portiamo al centro della notizia sportiva analizzando quelle che sono le tematiche che riguardano l'arco ionico e non solo. Apriamo ovviamente con il Taranto Calcio dopo il recap di questa

0: Il via la vendita delle tessere degli abbonamenti dopo poco meno di 2 ore, ben 300 quelli staccati, un numero che è salito fino a oltre 1.300. Prosegue quindi così la marcia di avvicinamento del popolo rosso-blu che dimostra ancora una volta, laddove ce ne fosse bisogno, di essere sempre attaccato ai propri colori sociali. Quota 1000 superata in poche ore, non si parla di metri ma di abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Taranto nella prima giornata della campagna Fede Tarantina. Aperta ufficialmente ieri alle 17, la vendita ha fatto registrare una risposta immediata. Oltre 300 tessere già nella prima ora e circa 1100 abbonamenti acquistati tra tariffe intere e ridotte. A questi numeri si aggiungono le numerose richieste per i pacchetti famiglie e per le persone con invalidità superiore al 50%. Il dato complessivo sarebbe dunque stimabile intorno alle 1300 adesioni. Un risultato straordinario per una squadra che ripartirà ancora dall'eccellenza, ma che conferma ancora una volta la forza e la passione del proprio popolo. L'obiettivo indicato dal direttore sportivo Danilo Pagni è quello delle 5000 tessere. Dopo appena un giorno, il Taranto è già a circa un quarto del traguardo. A spingere la tifoseria, oltre alle agevolazioni previste dal club, anche la fiducia nel lavoro della società e nella squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato. Intanto il presidente Sebastiano Ladisa ha annunciato una nuova iniziativa. Omaggeremo dell'abbonamento tutte le maestranze impegnate nel cantiere dello stadio Erasmo Iacovone. Stanno lavorando sotto il sole per consegnarci uno stadio fantastico ed è giusto ringraziarle con questo piccolo gesto. Adesso ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Martina Franca perché prosegue la marcia di avvicinamento del club biancazzurro al prossimo campionato di Serie D e la squadra continua a lavorare agli ordini di Mister La Terza che per la prossima stagione potrà contare su un nuovo rinforzo, il classe 2002 Thomas Fibe francese che arriva dalle Havre, stessa cantera che ha sfornato un altro talento biancazzurro, ovvero quel Resuf che tanto in mostra si è messo nella scorsa stagione. Nuovo rinforzo per il centrocampo del Martina, il club biancazzurro che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D ha ufficializzato l'ingaggio di Thomas Fevé, calciatore francese classe 2002 che sarà a disposizione dello staff tecnico per la nuova stagione. Fevé è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Le Havre, società da sempre particolarmente attenta alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti. In Francia ha completato l'intero percorso nel vivaio, maturando esperienza nelle diverse categorie giovanili e consolidando le proprie qualità tecnico-tattiche. Centrocampista dotato di buona struttura e capacità di lettura di gioco, il nuovo acquisto potrà garantire equilibrio, dinamismo, oltre a sostanza alla mediana biancazzurra, caratteristiche che hanno convinto la dirigenza del Martina a puntare su di lui in vista del prossimo campionato. Con l'arrivo del centrocampista francese prosegue dunque il lavoro della società per completare e rafforzare l'organico a disposizione di Mister La Terza, inserendo nuove soluzioni in un reparto fondamentale come quello del centrocampo. Restiamo in Serie D perché nella giornata di ieri avrebbe dovuto prendere il via di fatto la stagione con la composizione degli organici, il tutto slittato di 24 ore. Domani il completamento delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie D e invece il 6 verranno resi noti i gironi. Guardiamo il servizio. Slitta di un giorno l'ufficializzazione dei gironi del prossimo campionato di Serie D. Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunito ieri a Roma, ha esaminato la relazione della Covisod relativa alle domande di ammissione alla Serie C femminile e ai campionati nazionali organizzati dalla divisione calcio A5 per la stagione sportiva 2026-2027. I lavori proseguiranno mercoledì 5 agosto, quando il consiglio sarà chiamato a valutare le richieste di iscrizione e di ammissione al campionato di Serie D. Per questa ragione, la pubblicazione dei gironi è stata rinviata a giovedì 6 agosto alle ore 13 anziché a mercoledì 5 come inizialmente comunicato. La composizione dei raggruppamenti sarà presentata in diretta attraverso la pagina Instagram ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Cresce quindi l'attesa tra società e tifosi per conoscere avversari, trasferte e geografia del prossimo torneo. Sport e sociale nel prossimo nostro servizio si sta svolgendo in questi giorni a Massafra il Memorial Marco e Niccolò, Memorial di basket 3 contro 3 che ricorda i due giovani massafresi, Antonio Nocera, pardon, Marco Lepore e Niccolò Scardigno scomparsi nel 2019. Guardiamo il servizio di Giuseppe De Lisanti.
1: È iniziata ieri a Massapro la settima edizione del Memorial Marco Nicolò, il torneo di street basket 3 contro 3 dedicato al ricordo di Marco Lepore e Nicolò.

0: Nicolo Scardigno, i due giovani scomparsi nel 2019. Per tre serate consecutive la piazzetta di Via Antonio Nocera ospiterà sfide, spettacolo e momenti di condivisione, con importanti novità organizzative per l'edizione 2026, tra cui l'introduzione della figura dell'allenatore per le squadre Open, spazio anche ai tornei under maschile e femminile, in un evento che unisce sport, partecipazione e memoria.
1: Un evento che ormai è super confermato all'interno, diciamo, dell'ambiente massa frese. Parliamo di un torneo 3 contro 3 che vede scontrarsi in questi giorni 24 squadre della categoria senior, 12 della categoria junior e anche 5 femminili. Quindi anche quest'anno siamo riusciti a portare le femminili, che per noi è super importante. Nulla, in questi tre giorni siamo proprio qui a ricordare questi due nostri amici che purtroppo sono scomparsi molto presto, e quindi noi, per tener viva la loro memoria, lo facciamo in questo modo, che da fuori può sembrare una festa, ma sono tutti gli amici che collaborano affinché tutto questo evento venga, diciamo, al meglio.
0: Il Memorial si conferma anche un'occasione di incontro capace di riunire tanti giovani cestisti del territorio e non solo, nel segno dello sport e della condivisione.
2: Cerchiamo anche di dare alla cittadina massafrese, come ben detto, un aiuto anche sportivo, perché magari nel tempo anche il valore stesso dello sport, dell'amicizia e del gioco di squadra si continua sempre a perdere. Quindi cerchiamo di valorizzare anche questo significato, questo valore, in un paese che continua a crescere sotto tutti i punti di vista.
3: È un appuntamento che va avanti da 7 anni, questo è il 7° anno, ed è la dimostrazione di come da eventi davvero molto tragici e difficili da spiegare possa nascere qualcosa di positivo. I ragazzi che organizzano il Memorial per Marco e Nicolò sono l'esempio di quello che ho appena detto. L'energia, l'entusiasmo, l'amore, la passione è tutto racchiuso in queste 3 giornate di sport, che sono un momento aggregante e richiamano non soltanto i ragazzi di Massafra, anche i ragazzi un po' âgés di Massafra, ma di tutto quanto il circondario.
4: Con questa iniziativa, con questo Memorial, Marco e Nicolò, si chiude la nostra edizione sportiva di 100 Sport, la nostra edizione sportiva del nostro TG, l'appuntamento. E tra pochi minuti con Conto alla rovescia, condotto da Angelo Di Leo, poi ovviamente vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre frequenze e a seguire le nostre pagine social. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Il programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, mancano 17 giorni, guardo il tabellone e con me lo guarda Vincenzo,
3: Enzo
2: Genovese, che spiegaci meglio il tuo ruolo in questa grande macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo. Se uno va su Facebook, su Google, legge Planning, Director, Operation, insomma, di che ti occupi, Enzo?
3: Io mi occupo di tre cose principali. La prima è il coordinamento di tutto il comitato organizzatore a livello direttivo. La seconda è la pianificazione di tutte le attività, quindi di tutto il comitato direttivo, il comitato organizzatore, per ogni singolo direttorato. E la terza, quella che più mi quello che di fatto fa sì che la parte sportiva sia accompagnata da tutto quel background di attività che non si vedono in televisione, non si vedono, il pubblico non
2: le vede. Tu sei nel backstage di questo grande teatro, diciamo.
3: Esatto, diciamo tutto quello che non succede in campo lo facciamo noi e Game Service.
2: Però tutto quello che succede in campo non accadrebbe se non ci fosse questo lavoro di coordinamento strutturale.
3: Assolutamente.
2: Quanti
3: no.
2: siete? Il tuo gruppo è composto da quante persone?
3: Se per mio gruppo intende il comitato organizzatore, sono più di 400.
2: Quindi parliamo
3: in questo
2: di
3: momento,
2: tutto,
3: esatto. Il mio direttorato in questo momento annovera circa 120 persone.
2: Enzo, il tuo

0: accento mi pare che riveli Campania, ma Avellino, quindi ci conosciamo, insomma, sappiamo certo. Di che parliamo. Certo. Tu, la tua esperienza viene da lontano per questi giochi, magari ce lo dici, con altri ambiti di intervento internazionale, sportivo. Taranto, come la sta vivendo? E questo conto alla rovescia, come sta andando? Ormai è meno 17, cioè domani ci sono i giochi, insomma.
1: Un po' prima di domani, per noi un po' prima di domani. I giochi inizieranno ufficialmente il 21, gli atleti arriveranno il 18, ma è evidente che il nostro countdown è anticipato almeno di 7 giorni rispetto a quello che viene riportato lì. Come sta vivendo Taranto? Come la sta vivendo Taranto? Taranto, credo che la maggior parte della città abbia cominciato a comprendere, ripeto, cominciato a comprendere quello che succederà non più di 2 mesi fa, perché fino a 2 mesi fa siamo del sud, quindi in tutte le città del sud c'è molta diffidenza nei confronti di eventi di fortissimo impatto come quello. Sì, i lavori stavano andando avanti, il presidente Ferrarese ha sempre fatto un'opera di sensibilizzazione e di, se vogliamo, anche di resocontazione di tutto quello che faceva, esatto, per far comprendere gli sforzi enormi che sta facendo lo Stato italiano, il governo italiano, attraverso la struttura commissariale per realizzare gli impianti. Ma sono convinto che la città di Taranto, almeno nell'ultimo anno, non era ancora molto differente. Io sto qui a Taranto da un anno e mezzo ormai e posso confermarti che fino a marzo, aprile, erano in pochi quelli che credevano che questo evento...
0: Però mi pare di aver colto in un tuo intervento al Castello un paio di mesi fa,
1: sì,
0: la tua abitudine a questo atteggiamento di diffidenza prudente, quasi scaramantica, quasi... da serie, ma veramente si farà? È la disabitudine nostra alla positività, appunto all'intervento che poi lasci un patrimonio culturale e così importante anche edilizio in dote, o è proprio anche un modo per esorcizzare le novità nostre?
1: Mi soffermo esatto proprio su quest'ultimo termine che hai detto, nostre. È l'Italia che funziona così, non è Taranto. Cioè, usciamo un po' da questo stereotipo che vede Taranto, o se vogliamo un po' il meridione d'Italia, come un popolo un po' diffidente, un po' non abituato a certe cose. No, non è così, non è così. Io ti posso assicurare, avendo operato in tutta Italia e anche molto fuori dall'Italia, che è una nostra caratteristica, una caratteristica di noi italiani, quello di non riuscire a credere finché non si vede o addirittura non
0: la
1: si vede.
0: La sindrome di San Tommaso, non, insomma, devo
1: toccare. Esatto, stavo arrivando proprio a questo. Cioè, noi dobbiamo vederlo, ma non è Taranto, succede in tutta Italia, escludendo ovviamente le grandissime città come sono Milano, Roma, Torino o altro. Ma perché questo nelle grandi città non succede? Perché loro non hanno una cosa che abbiamo noi delle piccole città, noi non la viviamo la città, non la sentiamo.
0: Noi sì.
1: Noi la sentiamo nostra. La sentiamo nostra la città, e quindi tutte quelle che sono le variazioni ci vedono come parte attiva di questa variazione. Dobbiamo arrivare a somatizzare questa posizione. A Roma invece i cittadini romani, o a Milano i cittadini milanesi, sono un soggetto passivo di quella che è l'evoluzione della città. Invece no, nella piccola città...
0: Sono più cosmopolite, quindi con varie...
1: Esatto, nella città di provincia, se vogliamo, cioè, un termine ormai...
0: Sì, questa è una grande città,
1: ormai esatto,
0: certo.
1: Superato.
0: Certo.
1: La città di provincia, noi ci sentiamo padroni di queste panchine, di questo bellissimo mare del Castello. Allora siamo un pochino diffidenti quando ci vengono proposte o addirittura imposte delle variazioni al nostro status. Quindi... è evidente che questo ci porta ad essere un pochino diffidenti. Da 2 mesi a questa parte la città di Taranto ha compreso che invece i giochi si faranno.
0: Bene, allora, prego, stai finendo.
1: I giochi si faranno, però ancora non hanno compreso quello che succederà dopo Ferragosto.
0: Giovanni Talamo, io...

0: Direi, raggiungiamo il tabellone del conto a rovescio, ci segui, facciamo due passi, ecco, magari faccio segno alle persone che stiamo andando. Enzo, che succederà da oggi sino al 19, 20, 21? Quindi vedremo simboli, auto, blocchi, zone pedonali, una città che si stravolgerà sino al 3 settembre positivamente. Ma quindi vediamo quest'angolo che tra Città Vecchia e Città Nuova, qui, Monumento al Marinaio, come cambierà? Cosa cambierà? Che dobbiamo aspettarci? Perché non è soltanto un fatto sportivo. Intanto raggiungiamo. Che città ti immagini? Preparaci.
1: Sì, no,
0: Preparaci.
1: non è facile. Non è facile perché noi sappiamo bene cosa succederà.
0: Accomodiamoci qui, ecco qua.
1: Ci sediamo, dai.
0: Vai.
1: Succederà che un po' alla volta cominceremo a vedere i nostri simboli ovunque. Abbiamo fatto un'installazione molto bella davanti alla casa comunale. Oggi stiamo lavorando alla rotonda davanti alla prefettura. Nella villa Peripato, nei giardini Peripato, abbiamo quasi completato la realizzazione dello stadio del basket. Quindi la città nei prossimi 10 giorni comincerà e si riempirà di quelli che sono i simboli e le strutture dei giochi del Mediterraneo.
0: Qua siamo in
1: Venite?
0: pieno traffico, in pieno.
1: È
0: Ma qua a proposito di
1: bellissimo.
0: trambusto, sì, è bellissima questa striscia quotidiana, perché la gente ci guarda mentre passa, è bello, è
1: Certo,
0: bello.
1: e poi fra 10 giorni questa attività di montaggio sarà completata. Abbiamo visto quanto è bello via
0: Via
1: d'Aquino,
0: d'Aquino, sì,
1: via
0: quel
1: d'Aquino,
0: percorso biondo.
1: straordinaria, esatto, straordinaria. Poi fra una decina di giorni questa attività di allestimento sarà completa e comincerà a viversi la vera atmosfera dei giochi, perché arriveranno le delegazioni internazionali, cominceremo a vedere tante macchine in giro brandizzate che
0: 16 arriva la
1: portano
0: prima nave?
1: il 17, mi sembra.
0: Ah, 16 mattina, quindi
1: Sì,
0: magari ce lo direte.
1: certo. E soprattutto succederà un qualcosa che è un po' particolare per i tarantini. Perché? Perché i tarantini dovranno sacrificarsi, ad esempio, a non usare questo tratto di strada, e vedranno invece che ci saranno gli ospiti del comitato organizzatore, quindi gli atleti, gli accompagnatori, che invece lo
0: Però
1: useranno.
0: diciamolo, sarà una fantastica invasione di culture, colori e identità che si miscelano ed è una grande opportunità culturale per questa
1: Ma
0: città.
1: assolutamente, noi qui lo stiamo dicendo da un bel po', però adesso ci renderemo veramente tutti conto che qui abbiamo tre continenti, cioè manca gli Stati Uniti e l'Australia.
0: Come potenze
1: Esatto,
0: sportive e la Russia
1: più che
0: ovviamente.
1: come potenze sportive, a me piace pensare come realtà sociali, come realtà culturali, perché la parte bella dei giochi è questa. Se noi pensiamo
0: Allora
1: semplicemente
0: anche la
1: che
0: Cina, l'Asia.
1: Esatto, l'Asia c'è,
0: No, l'Asia, intendo l'Asia,
1: esatto, è che è
0: l'Oriente.
1: grandissima,
0: Sì,
1: noi
0: certo,
1: prendiamo
0: l'Asia
1: solo
0: più, certo.
1: la
0: Sì.
1: parte occidentale. Però la parte bella, la cosa più bella dei giochi internazionali è questa. C'è il risultato sportivo, ovviamente, ovviamente, ma ragazzi, noi stiamo mettendo insieme tre continenti qui, Stiamo mettendo insieme, soprattutto noi stiamo mettendo tutti sulla stessa nave.
0: Senti Enzo, 17 giorni, che ti manca da fare? Stanotte ti sei svegliato e hai detto ma devo fare quella cosa. Come la cosa che dice, devo
1: No,
0: fare
1: no,
0: quella
1: no,
0: cosa.
1: fammi un'altra domanda, ti prego.
0: Allora, quello di cui già vai orgoglioso, dai. E dimmi poi le tue esperienze di giochi olimpiadi.
1: Sì, di cosa vado orgoglioso? Io vado orgoglioso di una cosa che è un po' diversa da quella che ho detto prima, è molto sottile la differenza, spero che riesco a farvela cogliere. A me piace tantissimo quello che è stato l'evoluzione che ha avuto la gente di Taranto negli ultimi mesi. Siamo passati, ti ripeto, vivo qui da un anno e mezzo. Il primo anno subito siamo stati tutti accolti con grande rispetto, con grandissima disponibilità e tanti
0: Come siamo usi
1: sorrisi.
0: fare, insomma.
1: Esatto, e tanti sorrisi, ma non è una novità per me che vengo dal sud. Negli ultimi mesi invece ho cominciato a vedere uno sguardo di ammirazione verso quello che succedeva, non verso quello che è il nostro lavoro, ma di quello che stava generando il nostro lavoro. Ed è questo il percorso che porta a comprendere quello che succederà. Non è finito questo percorso, ripeto, perché l'impatto dopo Ferragosto sarà molto importante sulla città, e sono certo che purtroppo non tutta la città riuscirà ad assorbirlo. Il ticket da pagare per un evento così importante è un ticket alto, e quindi ci saranno sicuramente chi subirà un po' tutto quello che faremo noi. Però questa progressiva fidelizzazione della città è qualcosa che mi è piaciuta molto, mi ha colpito molto, e che abbiamo visto crescere di giorno in giorno negli ultimi due mesi.
0: Quindi tu sei ai secondi, terzi giochi, hai fatto Olimpiadi mondiali, che a questo punto
1: io ho fatto, questo è il mio settimo evento multisport internazionale che dirigo, e nuoto, atletica, due edizioni delle Universiadi, sia estive che invernali, e ho lavorato all'estero, ho lavorato in Cina per le Universiadi estive del 2021 sotto Covid in Cina, che non è proprio una cosa,
0: ce ne intendiamo
1: non
0: un po',
1: è una passeggiatina,
0: ce ne intendiamo, sì. Un po' di eventi,
1: oltre a un percorso molto lungo in Italia, sia nel mondo del calcio che nel mondo del basket di Serie A, ovviamente.
0: Sei di Avellino, quindi mi sa che la Scandone,
1: esatto,
0: è nel tuo cuore?
1: Esatto.
0: Anche il basket è anche il mio sport, esatto, preferito, quindi esatto. Grande tradizione.
1: Esatto, grande tradizione.
0: Va bene, Enzo, io ti ringrazio e ringrazio Patrizia Viola e l'organizzazione comunicazione e non solo dei giochi, che con Patrizia stiamo anche costruendo questa parte di racconto. Continua la presentazione dei, lo dico in maniera tarantina così ci capiamo, mutuando il gergo della siderurgia, i capi reparto, i capi divisione e la struttura del comitato dei giochi internazionale, quindi generale. Grazie, continuiamo, per 3-4 giorni avremo ancora ospiti, colleghi, omologhi di Enzo, grazie tante. Allora, 17 giorni, 10 ore, 21 minuti, anzi quasi 20 minuti all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo del 21 agosto. Noi ci vediamo con un altro ospite domani, dopo il TG Sport, più o meno intorno alle 14.40 su Studio 100. Ciao, grazie Enzo.
1: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: Sapete cos'è una banca?
3: Sì! Ci sono i bancomat che stampano soldi gratis.
4: È come un salvadanaio, ma è più grande.
2: E se vi dicessi che Banca Popolare di Puglia e Basilicata aiuta a realizzare i sogni?
5: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
6: Io vorrei una bicicletta nuova.
7: Mi aiuta a comprare un unicorno?
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio ti aiutiamo a far crescere i tuoi sogni. BPPB, siamo dove sei tu.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Il super classificone, i dischi top della settimana.
11: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo

del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte. Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo ovviamente con Roma, tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit, assente il ministro Urso, l'insoddisfazione dei sindacati. Se il governo non prenderà coscienza della problematica si rischia una vera e propria bomba sociale. Ci spostiamo poi a Taranto, un grave incendio ha devastato un ristorante in zona Porta Napoli, il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato la possibilità che lo stesso potesse coinvolgere altre attività limitrofe allo stesso ristorante. Poi torniamo sull'aggressione testimoniata ieri dal nostro servizio: un uomo armato di macete avrebbe terrorizzato una donna e aggredito verbalmente una donna. Quest'oggi siamo stati tra i cittadini di Taranto per capire se davvero si sentono al sicuro. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Ex Ilva, nuovo tavolo tecnico al Mimit tra governo, commissari e organizzazioni sindacali dopo il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Assente il ministro Urso, i sindacati escono insoddisfatti e lanciano l'allarme. Se il governo non prenderà coscienza della gravità del problema, andremo incontro a una catastrofe industriale e occupazionale. Un vasto incendio ha devastato un ristorante sushi nella zona del Rondò di Porta Napoli. Le fiamme hanno provocato danni ingenti, una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città. Torniamo a parlare di sicurezza dopo quanto accaduto ieri sul lungomare, dove una donna è stata minacciata da un uomo armato di macete. Abbiamo raccolto le opinioni dei tarantini per capire se oggi i cittadini si sentano davvero al sicuro. E bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione del TG, ovviamente parlando di Ex Ilva. Quest'oggi al Mimit, tavolo tecnico, assente il ministro Urso. Palese l'insoddisfazione dei sindacati che hanno espresso il loro disappunto, riportando come il governo debba prendere coscienza che l'Ex Ilva sia una polveriera pronta ad esplodere. Guardiamo il servizio. Si è concluso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo tecnico interministeriale sull'ex Ilva, convocato per valutare le decisioni da assumere dopo il provvedimento della Corte d'Appello di Milano sulla fermata dell'aria a caldo. Al confronto però non ha partecipato il ministro Adolfo Urso. La riunione è stata presieduta dalle strutture tecniche del MIMIT. Nonostante la gravità della situazione, le richieste di risposta

0: Poste politiche avanzate dalle organizzazioni sindacali, presenti i commissari straordinari di Ilva e Acciaierie d'Italia, Invitalia e i rappresentanti dei ministeri coinvolti. I sindacati hanno presentato proposte per salvaguardare l'integrità del gruppo, la continuità produttiva e l'occupazione, chiedendo interventi per il risanamento ambientale e la decarbonizzazione. Al termine dell'incontro, però, hanno espresso forte insoddisfazione per la mancanza di risposte concrete. Le organizzazioni sindacali chiedono un intervento deciso e diretto dello Stato e una piena presa di coscienza sulla portata della vertenza che non riguarda soltanto il futuro industriale dello stabilimento, ma coinvolge migliaia di lavoratori, le imprese dell'indotto e l'intero equilibrio sociale del territorio. Intanto prosegue la procedura di vendita, il gruppo indiano Jindal ha confermato il proprio interesse e la volontà di restare nella gara. Le imprese interessate all'intero complesso, comprendente aria a caldo e aria a freddo, potranno presentare nuove offerte o migliorare quelle già depositate. Il percorso proseguirà domani con il tavolo Taranto sugli investimenti e sulla nuova occupazione. Le proposte raccolte saranno poi portate a Palazzo Chigi all'inizio di settembre, quando il governo sarà chiamato ad assumere decisioni nette sul futuro dell'ex Ilva. E come abbiamo già sottolineato nel corso del nostro servizio di apertura, non sono arrivate buone nuove, non sono positivi i commenti da parte dei sindacati. Abbiamo ascoltato il loro parere proprio all'uscita del ministero. Ascoltiamo le interviste.
1: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. L'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete, le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando, cioè se ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse. Quindi, dal nostro punto di vista, l'incontro di oggi è stato un incontro negativo. Per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni. Guardate, non c'è più tempo, il conto alla rovescia è già cominciato. E la garanzia è rappresentata dal fatto che ci vuole la partecipazione pubblica per mettere in sicurezza strategicamente la situazione dell'ex Ilva. Lo dico alla Presidente del Consiglio, lo dico a tutte le forze politiche dell'opposizione, lo dico ai sindaci e ai presidenti di regione. Non è che il punto è il gioco della patata bollente o il gioco dello struzzo a mettere la testa sotto la sabbia, eh? Perché questa questione è una questione enorme per il Paese. E se non si assumono la responsabilità, rischiano che il conto alla rovescia poi dopo finisce. Ma prima deve essere chiaro a tutti che noi non staremo a guardare.
2: No, non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
3: Noi avevamo grandi aspettative rispetto alla capacità di elaborazione di proposte da parte di questo governo, abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone, vuol dire distruggere un intero comparto siderurgico del nostro paese, fondamentale per il settore metalmeccanico. Quindi li abbiamo invitati a intervenire con una proposta politica, perché è questo che serve. Il governo deve fare questo, non può pensare solo all'ascolto. Una proposta politica in grado di garantire la continuità produttiva, mettere in sicurezza l'occupazione, dare risposte in termini di reddito ai lavoratori e soprattutto affrontare i temi dell'ambiente e della salute.
0: E mentre a Roma era in corso il tavolo al Mimit, a Taranto associazioni datoriali e lavoratori continuano a chiedere risposte sul futuro dell'ex Ilva, il servizio di Teresa Picchierri.
4: Quel decreto che impone lo stop dell'aria a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni a Taranto, la vertenza resta al centro del confronto. Confapi Taranto, Confindustria Taranto, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager, riunite alla Camera di Commercio, hanno chiesto continuità produttiva, tutela dell'occupazione e certezze per il futuro del sito e dell'indotto. All'esterno decine di operai hanno seguito l'incontro, più che una protesta, un momento di confronto segnato dalla preoccupazione per un futuro ancora senza risposta.
5: Bisogna disinnescare questa bomba sociale, significa non far chiudere l'aria a caldo di Taranto, e penso in questo momento dobbiamo essere non unite, super uniti, perché se chiude l'aria a caldo di Taranto entro 90 giorni in base alla sentenza, purtroppo significa la fine definitiva di quello stabilimento, quindi significa 15-20 mila famiglie in mezzo alla strada, e questo territorio Taranto non può permettersi assolutamente questo, quindi chiediamo un decreto immediato allo Stato italiano, quello che andremo a dire domani e dopodomani a Roma, mi sono spiegato, perché blocchi questa sentenza momentaneamente e naturalmente si faccia un programma industriale serio per Taranto, anzi noi diciamo di più, da 4 anni come Confindustria Taranto, una legge speciale per Taranto che comprenda anche naturalmente la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.
6: E l'attaccamento al lavoro non è una questione filosofica, ma è una questione vitale per i nostri dipendenti. I nostri ragazzi oggi hanno dimostrato per l'ennesima volta una grande resilienza e un grande attaccamento al lavoro. Voglio ribadire che le sentenze noi le accettiamo, ma quando sono giuste, non intendiamo voler sovvarcare quella che è la decisione della magistratura, ma vogliamo un intervento del governo deciso affinché si possa mettere in linea quelle che sono le necessità di una città. La necessità di questa città è quella di lavorare, e siccome l'acciaieria in questo momento è la più ambientalizzata d'Europa, non ci sono emissioni di polveri sottili, non ci sono emissioni di polveri pesanti, siamo al di sotto dei limiti di soglia per quanto riguarda l'amianto e quanto altro, non capiamo il perché bisogna bloccare a tutti i costi.
0: Voltiamo pagina e chiudiamo la nostra rubrica dedicata all'Ilva, la ampia pagina dedicata all'Ilva, e torniamo a Taranto a parlare questa volta di un vasto incendio che si è sviluppato nell'area del porto mercantile in zona Porta Napoli. Un ristorante giapponese è stato colpito da un grosso incendio che ha rischiato di coinvolgere anche i locali limitrofi. A scongiurare la catastrofe ci ha pensato il pronto intervento da parte dei vigili del fuoco. Momenti di paura nella zona del Rondò di Porta Napoli a Taranto, dove un vasto incendio è divampato all'interno di un ristorante giapponese. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, interessando gran parte del locale e provocando danni ingenti alla struttura. Dal ristorante si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche da diverse zone della città, che ha destato forte preoccupazione tra residenti e automobilisti. Immediato l'intervento dei soccorritori sul posto, sono giunte 3 autobotti dei vigili del fuoco insieme agli agenti della Polizia di Stato e al personale sanitario del 118. Le squadre antincendio hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo, evitare che le fiamme potessero propagarsi agli edifici vicini e mettere in sicurezza l'intera area. Dopo diverse ore di intervento, l'incendio è stato completamente domato. Al momento non risultano persone ferite o intossicate. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. I vigili del fuoco procederanno con i rilievi tecnici per ricostruire l'origine delle fiamme e valutare l'esatta entità dei danni subiti dal ristorante.
7: Controlli da parte dei carabinieri nel fine settimana tra Crispiano, Mottola e Massafra. 2 le persone denunciate, segnalazioni per droga e diverse violazioni del codice stradale. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
8: 2 denunce, sequestri di droga e controlli sulle strade. Il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri nel corso dell'ultimo fine settimana tra Massafra, Mottola e Crispiano nell'ambito dei servizi di contrasto alla cosiddetta mala movida. A Crispiano un giovane automobilista coinvolto in un incidente stradale autonomo avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti ed è stato denunciato. A Massafra invece un 40enne agli arresti domiciliari è stato denunciato con l'accusa di evasione dopo essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre segnalato alle prefetture competenti diverse persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale. I sequestri hanno riguardato prevalentemente hashish, oltre a piccole quantità di cocaina ed eroina. L'operazione ha interessato anche la sicurezza della circolazione stradale. I carabinieri hanno identificato numerose persone e controllato diversi veicoli, contestando varie violazioni al codice della strada. Tra queste, una guida con patente revocata e un'infrazione per l'utilizzo del cellulare al volante, che ha comportato il ritiro della patente. Due veicoli sono stati inoltre sequestrati perché privi della copertura assicurativa.
7: La vacanza è finita prima di incominciare per un 34enne tarantino arrestato nel porto di Napoli mentre stava per imbarcarsi con la famiglia su una nave da crociera. La squadra mobile di Taranto ha eseguito un ordine di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta relativa al traffico di sostanze stupefacenti. La vacanza è finita prima di cominciare. Un uomo di 34 anni originario di Taranto è stato arrestato nel porto di Napoli mentre si preparava a salire a bordo di una nave da crociera diretta nel Mediterraneo insieme ai propri familiari. Ad attenderlo però c'erano gli investigatori della squadra mobile della questura di Taranto che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria ionica nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di sostanze stupefacenti. Il 34enne era già comparso negli scorsi giorni davanti al giudice per l'interrogatorio preventivo previsto dalla nuova normativa prima dell'applicazione di alcune misure cautelari. Al termine delle valutazioni, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta avanzata dalla procura disponendo il trasferimento dell'uomo in carcere. Gli agenti della squadra mobile, dopo aver ricostruito gli spostamenti, lo hanno rintracciato direttamente nel porto partenopeo. Il provvedimento gli è stato notificato poco prima dell'imbarco, interrompendo così la partenza programmata con la famiglia. L'arresto rappresenta un nuovo sviluppo dell'attività investigativa condotta dalla polizia sul presunto traffico di droga. Le accuse dovranno ora essere valutate nel corso del procedimento giudiziario nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. E adesso torniamo a parlare di sicurezza. Dopo il grave episodio accaduto ieri con una donna che è stata aggredita verbalmente da un uomo armato di macete, quest'oggi siamo stati nel centro di Taranto per chiedere effettivamente ai cittadini se si sentono davvero sicuri. Il servizio è di Teresa Picchierri.
9: Stava passeggiando con il proprio cane sul lungomare quando è stata minacciata da un uomo con un macete. E la storia di Stefania ve l'abbiamo raccontata ieri sui nostri canali. Oggi abbiamo deciso di scendere in strada per chiedere ai tarantini se si sentono al sicuro nella propria città.
10: Vabbè, ormai non ci sentiamo sicuri da nessuna parte, non è che dobbiamo andare a Milano, a Torino per sentirci queste cose. Pensavo che Taranto fosse più, diciamo, più sicura, ma non siamo sicuri a nessuna parte.
11: La sicurezza totale non ce l'abbiamo, nessuno di noi ce l'ha, anche chi dice di averla, che è forte, che è così, che è colì, ugualmente deve temere un agguato da un momento all'altro.
12: Mi sento insicuro a Taranto.
13: Soprattutto qui in città è diventata una desolazione.
14: Assolutamente no, sono anche tornato da un mesetto circa da Reggio Emilia, che comunque è molto peggio di qui, solo che la situazione è simile. Mi sono fatto anche anch'io un giro ultimamente qui vicino e non mi sono per niente sentito a mio agio.
9: Le è capitato di vivere dei momenti spiacevoli?
10: No, a me non è capitato, per il momento no. Mi auguro che non mi capitano.
11: No, io no, perché sono molto prudente, attento agli orari e a tutte le situazioni. Però c'è gente che camminando dopo una certa ora subisce degli agguati, delle aggressioni, degli insulti.
13: Assolutamente no, quello no. Sono molto attento, però anche con i bambini quando si va in giro ci vuole un po' di vigilanza in più.
9: Che cosa fa per sentirsi più sicura?
10: Non esco. Esco con la macchina, faccio quello che devo fare e mi ritiro a casa.
13: Non esco tardi. Non è, al massimo le 9 siamo a casa.
9: Che cosa chiederesti all'amministrazione per garantire ai cittadini maggiore sicurezza?
14: Maggiori controlli, perché i controlli si li fanno, ma li fanno su noi italiani. Brutto da dire, ma è così.
12: Maggiore controllo del territorio.
9: Che cosa ti fa sentire non al sicuro?
14: Non per essere razzista, perché non lo sono, gli sguardi della gente che comunque qui ci dorme la notte, ci vive mattina e sera. Mia madre anche qui viene al mare e anche lì è molto insicura su quello che vive.
13: Se proprio devo dirla tutta, su via principale

Cipermedì o su, che c'è proprio un centro, ho sempre timore. Però non si può fare sempre di tutto un erbo un fascio, come si suol dire, perché per quanto mi riguarda gli extracomunitari, come si

0: cioè per l'educazione, voglio dire questo, non c'è educazione, non c'è rispetto per il lavoro altrui.
1: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, perché la RAI accende i riflettori sulla nostra città e sulla kermesse che sarà ospitata dal nostro territorio dal 21 agosto al 3 settembre, con due voci d'eccezione, una identitaria del nostro territorio.
2: Oltre 100 ore di programmazione per raccontare i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. La RAI conferma un impegno editoriale di primo piano per la manifestazione che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia migliaia di atleti provenienti da 26 paesi. La cerimonia inaugurale sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai 2. A raccontarla saranno la vice direttrice di Rai Sport, Arianna Secondini, e Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento Daytime della RAI e tarantino. Mellone ha accolto con entusiasmo l'invito del direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida. Sono felice e onorato, ha dichiarato, di raccontare Taranto, la sua storia e il suo antichissimo legame con lo sport. Per la città e per l'intero territorio si tratta di una vetrina importantissima. La copertura proseguirà dal 22 agosto con una rubrica quotidiana di 30 minuti dedicata ai giochi. Rai Sport garantirà circa 55 ore di diretta delle principali competizioni, mentre altre 30 di contenuti live saranno disponibili su Rai Play. Taranto diventerà dunque per quasi due settimane il centro dello sport mediterraneo e uno dei grandi appuntamenti seguiti dal servizio pubblico. Attraverso televisioni, piattaforme digitali e approfondimenti quotidiani, la RAI accompagnerà il pubblico nelle gare e nelle storie degli atleti, valorizzando anche il territorio pugliese e i valori di inclusione, dialogo e cooperazione tra i popoli che sono alla base della manifestazione.
1: Adesso parliamo di uno stabile storico della nostra città, parliamo del mercato di via Plinio e via Salinella, che finisce al centro di un'opera di ristrutturazione, ma ancora prima di vendita, perché è stata bandita la vendita all'asta dello stesso immobile. Prezzo base d'asta fissato a 468.000 euro. Guardiamo il servizio.
2: L'ex mercato coperto tra via Salinella e via Plinio entra nella fase decisiva per il suo futuro. Dopo anni di inutilizzo e degrado, il comune di Taranto ha avviato la procedura per la vendita dell'immobile attraverso un'asta pubblica. La base d'asta è stata fissata a 466.560 euro. La struttura, che si estende su una superficie complessiva di oltre 2.800 metri quadrati, è inserita nel piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028. L'avvio della gara è stato formalizzato con una determinazione della Direzione Patrimonio e Demanio, che ha approvato lo schema dell'avviso pubblico e gli atti necessari alla procedura. L'ex mercato, utilizzato in passato per attività commerciali e anche per esigenze amministrative, è da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per lo stato di abbandono della struttura e dell'area circostante. La destinazione urbanistica prevista resta commerciale, sia per le attività alimentari sia non alimentari. Il bando stabilirà modalità e condizioni per la presentazione delle offerte. Dopo la valutazione da parte della commissione di gara si procederà all'eventuale aggiudicazione. L'obiettivo è restituire una funzione a un immobile pubblico inutilizzato da anni e favorire la riqualificazione di una zona importante per la città.
1: E adesso parliamo di una segnalazione. Ha affrontato un anno di scuola con impegno e difficoltà, poi però è arrivata una bocciatura. Solo successivamente gli accertamenti hanno portato alla diagnosi del disturbo dello spettro autistico di livello 1. Parliamo della storia di uno studente del liceo scientifico Battaglini, raccontata dalla madre, il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Una bocciatura non è mai soltanto un voto, a volte è una frattura, perché dietro una pagella ci sono mesi di studio, sacrifici, aspettative e soprattutto una persona. Un ragazzo che prova a costruire il proprio futuro e che quando arriva una sconfitta rischia di sentirsi sbagliato. È la storia che racconta una madre che ha scelto di parlare chiedendo di mantenere l'anonimato per proteggere il figlio. Lo chiameremo Marco, un nome di fantasia. Un ragazzo brillante, autonomo, con le sue passioni, amante dello sport e dei viaggi. Durante l'anno scolastico frequentato al liceo scientifico Battaglini, la famiglia ha avviato un percorso di approfondimento per comprendere alcune sue caratteristiche. Gli accertamenti si sono conclusi solo recentemente con una diagnosi di disturbo dello spettro dell'autismo di livello 1, quello che in passato veniva definito sindrome di Asperger. Una neurodivergenza, non un limite, una condizione che non riguarda l'intelligenza e che può convivere con una vita autonoma, con capacità e talenti. Ed è proprio da qui che nasce il dolore raccontato dalla madre.
4: Un ragazzo con una neurodivergenza non può essere discriminato.

0: non può essere. Uno non si può permettere di non far realizzare un sogno a un ragazzo perché ha una semplice neurodivergenza. Certo, la bocciatura non lo fermerà e proseguirà i suoi studi presso altri istituti. Le scuole non devono mettere da parte questi ragazzi perché hanno, anzi, questi ragazzi hanno dei grandi valori, però che loro devono far emergere questi valori, non sopprimere.
1: Una decisione che la madre vive con un'ingiustizia e che racconta ha avuto un impatto profondo sul figlio, non solo per l'anno scolastico da ripetere, ma soprattutto per la ferita lasciata sul piano umano. Perché a quell'età una bocciatura non pesa soltanto sul rendimento, pesa sull'autostima, sul sentirsi all'altezza, sulla paura di non aver rispettato le aspettative degli altri. La madre racconta che il figlio si è sentito tradito proprio da quelle figure adulte nelle quali riponeva fiducia. La donna riferisce inoltre di un confronto con la dirigente scolastica durante il quale, secondo il suo racconto, sarebbe stato suggerito un percorso scolastico diverso.
0: Il dirigente scolastico ci consigliava un istituto tecnico, professionale, che le scuole non le dovevamo scegliere noi genitori, ma i ragazzi, perché uno non può volere quello che magari è desiderato per se stessi, per i figli. I figli devono scegliere loro le scuole, quando invece questa scuola l'ha scelta mio figlio, e l'abbiamo scelta noi genitori. È stato un suo desiderio. Era la scuola che lui voleva frequentare e così è stato. E questo è solo un far sapere di come alcune scuole italiane funzionano. È vergognoso. È vergognoso. Le scuole dovrebbero essere inclusione, comprensione e a maggior ragione in determinate situazioni un aiuto in più. Ma morale, non si può distruggere così la vita di un ragazzo.
2: E ovviamente restiamo a disposizione di una eventuale replica da parte dell'istituto scolastico. Adesso però cambiamo argomento. La rimozione delle colonie feline avviata negli scorsi giorni dal comune relativa al decoro urbano non trova d'accordo alcune associazioni animaliste. La LAV infatti chiede un incontro urgente al sindaco Piero Bitetti, il servizio è di Marina Luzzi.
3: Cartoni e cassette in plastica a protezione dei gatti randagi. Le associazioni animaliste ne ribadiscono la necessità, mentre l'amministrazione comunale ne avvia la rimozione per migliorare il decoro urbano. È polemica tra LAV Taranto e Comune. L'associazione che tutela gli animali interviene in merito alle dichiarazioni dell'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame, che in una nota ieri aveva reso noto l'avvio delle operazioni di eliminazione dei ripari di fortuna a partire da Piazza della Libertà. Deteriorati dall'esposizione agli agenti atmosferici, alla muffa e alla sporcizia, per l'assessora Gravame rimuovere giacigli e cucce servirebbe a coniugare la tutela e il benessere degli animali con il rispetto delle norme del decoro urbano. La presenza di ricoveri improvvisati nelle aiuole e negli spazi pubblici nasce spesso dalla volontà di offrire protezione ai gatti e di creare punti di ristoro per gli animali e di questo siamo consapevoli. Tuttavia, specifica l'assessora Gravame, il progressivo deterioramento di cartoni, cassette e altri materiali utilizzati comporta criticità sotto il profilo igienico e sanitario e rende più difficoltose le operazioni di manutenzione del verde e di pulizia degli spazi pubblici. Nelle sue dichiarazioni anche un riferimento alla riunione di venerdì scorso, 31 luglio, con le associazioni che operano sul territorio e la garante comunale della tutela e benessere degli animali, Ilaria Rocchetto. Dalla sezione locale della LAV, però, in un post sui social sottolineano l'incontro riguardava esclusivamente la situazione dei gatti presenti in Città Vecchia. Non si è assolutamente discusso, pianificato o concordato un programma di rimozione sul territorio delle cucce e dei ripari che i volontari utilizzano per le loro colonie. Anzi, per quanto riguarda la situazione in piazzale della stazione, appena abbiamo saputo nei giorni precedenti la riunione che la Chima, su segnalazione di alcuni cittadini, avrebbe provveduto a rimuovere le strutture presenti sulle aiuole pubbliche, ci siamo attivati per poter ritardare tale operazione quanto possibile e avvisare così i curatori di quella colonia. Per quanto il decoro sia importante, i problemi si risolvono con la collaborazione. L'associazione ha richiesto un incontro urgente al sindaco Bitetti per dipanare la questione. Intanto sul tema della gestione della colonia felina in Villa Peripato durante i Giochi del Mediterraneo interviene il consigliere comunale Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione.

0: Commissione Ambiente. Sebbene l'evento imponga inevitabilmente delle limitazioni di accesso in alcune aree sensibili per ragioni logistiche e di sicurezza, l'impegno per la salvaguardia dei felini che abitano all'interno di Villa Peripato resta una priorità inderogabile grazie a un rapido e proficuo lavoro di squadra con l'assessora al patrimonio Luana Riso e la garante Rocchetto. Accogliendo le richieste delle associazioni animaliste, è stata strutturata un'autorizzazione speciale per l'occasione, che a breve verrà rilasciata alle volontarie della colonia.
1: Tutto esaurito per il debutto del festival Gezziamoci a Martina Franca, la storica rassegna organizzata dall'Onyx Jazz Club di Matera. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Debutto con il tutto esaurito per Gezziamoci in Val d'Itria. Il Chiostro di San Domenico ha ospitato il concerto inaugurale dell'Alessandro Iacchini Quintet, aprendo la prima edizione martinese della storica rassegna organizzata dall'Onyx Jazz Club di Matera. Nato quasi 40 anni fa in Basilicata, il festival approda quest'anno per la prima volta a Martina Franca, prima città pugliese ad entrare nella rete di Gezziamoci, un progetto che amplia i confini della manifestazione e rafforza il dialogo culturale tra Basilicata e Puglia.
3: Questa è una rassegna che affonda le sue radici in una tradizione jazzistica che Martina ha vissuto per tanto tempo, poi è stata sospesa, e siamo davvero fieri e onorati di poter ospitare queste date che stanno già coinvolgendo in grandissima parte il pubblico, i turisti e i visitatori del nostro territorio. 5 date, 3 gratuite, 2 a pagamento, e nonostante appunto un biglietto d'ingresso per le 2 date di Girotto, una, e di Aaron Goldberg per l'altra, certamente stiamo riscontrando un grandissimo successo. Non a caso quella di Girotto siamo vicini al sold out.
2: La rassegna, inserita nel cartellone dell'estate martinese, proseguirà fino al 7 agosto nel Chiostro di San Domenico.
4: Questa atmosfera è qualcosa di cui abbiamo veramente bisogno adesso, anche perché là fuori stiamo vivendo, diciamo, un periodo storico molto particolare in cui c'è molta divisione sociale per svariati motivi, e situazioni come queste in realtà affermano il contrario, che è proprio bello stare qui uniti tutti sotto la stessa frequenza, a respirare musica e condividere appunto emozioni e suoni.
2: 5 serate dedicate al jazz che segnano l'esordio del Gezziamoci a Martina Franca, accolto fin dalla prima serata da una significativa partecipazione di pubblico.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione di 100 notizie. L'appuntamento è tra pochissimo con 100 sport, con tutte le news relative al mondo dello sport del nostro territorio. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentrovati con una nuova edizione di 100 Sport. Come al solito vi portiamo al centro della notizia sportiva analizzando quelle che sono le tematiche che riguardano l'arco ionico e non solo. Apriamo ovviamente con il Taranto Calcio dopo il recap di questi giorni in diretta da Chianciano. Ci spostiamo a Taranto e parliamo dell'apertura della campagna abbonamenti. Ieri alle ore 17 ha preso il via la vendita delle tessere, degli abbonamenti. Dopo poco meno di due ore, ben 300 quelli staccati, un numero che è salito fino a oltre 1300. Prosegue quindi così la marcia di avvicinamento del popolo rossoblu, che dimostra ancora una volta, laddove ce ne fosse bisogno, di essere sempre attaccato ai propri colori sociali. Quota 1000 superata in poche ore, non si parla di metri ma di abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Taranto nella prima giornata della campagna Fede Tarantina. Aperta ufficialmente ieri alle 17, la vendita ha fatto registrare una risposta immediata. Oltre 300 tessere già nella prima ora e circa 1100 abbonamenti acquistati tra tariffe intere e ridotte. A questi numeri si aggiungono le numerose richieste per i pacchetti famiglie e per le persone con invalidità superiore al 50%. Il dato complessivo sarebbe dunque stimabile intorno alle 1300 adesioni. Un risultato straordinario per una squadra che ripartirà ancora dall'eccellenza, ma che conferma ancora una volta la forza e la passione del proprio popolo. L'obiettivo indicato dal direttore sportivo Danilo Pagni è quello delle 5000 tessere. Dopo appena un giorno il Taranto è già a circa un quarto del traguardo. A spingere la tifoseria, oltre alle agevolazioni previste dal club, anche la fiducia nel lavoro della società e nella squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato. Intanto il presidente Sebastiano Ladisa ha annunciato una nuova iniziativa. Omaggeremo dell'abbonamento tutte le maestranze impegnate nel cantiere dello stadio Erasmo Iacovone. Stanno lavorando sotto il sole per consegnarci uno stadio fantastico ed è giusto ringraziarle con questo piccolo gesto.
4: Adesso ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Martina Franca perché prosegue la marcia di avvicinamento del club biancazzurro al prossimo campionato di Serie D e la squadra continua a lavorare agli ordini di mister La Terza, che per la prossima stagione potrà contare su un nuovo rinforzo, il classe 2002 Thomas Fibé francese, che arriva dalle Havre, stessa cantera che ha sfornato un altro talento biancazzurro, ovvero quel Resouf che tanto in mostra si è messo nella scorsa stagione.
3: Nuovo rinforzo per il centrocampo del Martina. Il club biancazzurro, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D, ha ufficializzato l'ingaggio di Thomas Fibé, calciatore francese classe 2002 che sarà a disposizione dello staff tecnico per la nuova stagione. Fibé è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Le Havre, società da sempre particolarmente attenta alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti. In Francia ha completato l'intero percorso nel vivaio, maturando esperienza nelle diverse categorie giovanili e consolidando le
5: proprie qualità tecnico-tattiche. Centrocampista dotato di buona struttura e capacità di lettura di gioco, il nuovo acquisto potrà garantire equilibrio, dinamismo, oltre a sostanza alla mediana biancazzurra. Caratteristiche che hanno convinto la dirigenza del Martina a puntare su di lui in vista del prossimo campionato. Con l'arrivo del centrocampista francese prosegue dunque il lavoro della società per completare e rafforzare l'organico a disposizione di mister La Terza, inserendo nuove soluzioni in un reparto fondamentale come quello del centrocampo.
4: Restiamo in Serie D perché nella giornata di ieri avrebbe dovuto prendere il

0: Via, di fatto la stagione con la composizione degli organici, il tutto slittato di 24 ore. Domani il completamento delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie D e invece il 6 verranno resi noti i gironi. Guardiamo il servizio. Slitta di un giorno l'ufficializzazione dei gironi del prossimo campionato di Serie D. Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunito ieri a Roma, ha esaminato la relazione della Covisod relativa alle domande di ammissione alla Serie C femminile e ai campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio A5 per la stagione sportiva 2026-2027. I lavori proseguiranno mercoledì 5 agosto, quando il consiglio sarà chiamato a valutare le richieste di iscrizione e di ammissione al campionato di Serie D. Per questa ragione, la pubblicazione dei gironi è stata rinviata a giovedì 6 agosto alle ore 13 anziché a mercoledì 5 come inizialmente comunicato. La composizione dei raggruppamenti sarà presentata in diretta attraverso la pagina Instagram ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Cresce quindi l'attesa tra società e tifosi per conoscere avversari, trasferte e geografia del prossimo torneo. Sport e sociale nel prossimo nostro servizio si sta svolgendo in questi giorni a Massafra il Memorial Marco e Niccolò, Memorial di basket 3 contro 3 che ricorda i due giovani massafresi, Antonio Nocera, pardon, Marco Lepore e Niccolò Scardinio, scomparsi nel 2019. Guardiamo il servizio di Giuseppe Deli Santi.
1: È iniziata ieri a Massafra la settima edizione del Memorial Marco Niccolò, il torneo di street basket 3 contro 3 dedicato al ricordo di Marco Lepore e Niccolò Scardinio, i due giovani scomparsi nel 2019. Per 3 serate consecutive la piazzetta di via Antonio Nocera ospiterà sfide, spettacolo e momenti di condivisione, con importanti novità organizzative per l'edizione 2026, tra cui l'introduzione della figura dell'allenatore per le squadre open, spazio anche ai tornei under maschile e femminile, in un evento che unisce sport, partecipazione e memoria.
2: Un evento che ormai è super confermato all'interno, diciamo, dell'ambiente massafrese. Parliamo di un torneo 3 contro 3 che vede scontrarsi in questi giorni 24 squadre della categoria senior, 12 della categoria junior e anche 5 femminili. Quindi anche quest'anno siamo riusciti a portare le femminili, che per noi è super importante. Nulla, in questi 3 giorni siamo proprio qui a ricordare questi due nostri amici che purtroppo sono scomparsi molto presto, e quindi noi per tenere viva la loro memoria lo facciamo in questo modo, che da fuori può sembrare una festa, ma sono tutti gli amici che collaborano affinché tutto questo evento venga, diciamo, al meglio.
1: Il Memorial si conferma anche un'occasione di incontro capace di riunire tanti giovani cestisti del territorio e non solo, nel segno dello sport e della condivisione.
3: Cerchiamo anche di dare alla cittadina massafrese, come ben detto, un aiuto anche sportivo, perché magari nel tempo anche il valore stesso dello sport, dell'amicizia e del gioco di squadra si continua sempre a perdere. Quindi cerchiamo di valorizzare anche questo significato, questo valore in un paese che continua a crescere sotto tutti i punti di vista.
4: È un appuntamento che va avanti da 7 anni, questo è il settimo anno ed è la dimostrazione di come da eventi davvero molto tragici e difficili da spiegare possa nascere qualcosa di positivo. I ragazzi che organizzano il Memorial per Marco e Nicolò sono l'esempio di quello che ho appena detto. L'energia, l'entusiasmo, l'amore, la passione, tutto racchiuso in queste 3 giornate di sport che sono un momento aggregante che richiamano non soltanto i ragazzi di Massafra, anche i ragazzi un po' âgés di Massafra, ma di tutto quanto il circondario.
0: Con questa iniziativa, con questo Memorial Marco e Niccolò si chiude la nostra edizione sportiva di 100 Sport, la nostra edizione sportiva del nostro TG. L'appuntamento è tra pochi minuti con Conto alla rovescia, condotto da Angelo Di Leo. Poi ovviamente vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre frequenze e a seguire le nostre pagine social. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Il programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, mancano 17 giorni, guardo il tabellone e con me lo guarda Enzo Genovese, che spiegaci meglio il tuo ruolo in questa grande macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo. Se uno va su Facebook, su Google, legge Planning, Director, Operation, insomma, di che ti occupi, Enzo?
3: Io mi occupo di tre cose principali. La prima è il coordinamento di tutto il comitato organizzatore a livello direttivo. La seconda è la pianificazione di tutte le attività, quindi tutto il comitato direttivo, il comitato organizzatore, per ogni singolo direttorato. E la terza, quella che più mi piace fare, ma che purtroppo diventa la terza in ordine di priorità, è quella di sviluppare tutte le attività operative negli impianti che ospiteranno i giochi del Mediterraneo. È un ruolo che svolgo da anni in vari eventi internazionali ed è quello che di fatto fa sì che la parte sportiva sia accompagnata da tutto quel background di attività che non si vedono in televisione, non si vedono, il pubblico non
2: le vede. Tu sei nel backstage di questo grande teatro, diciamo.
3: Esatto, diciamo tutto quello che non succede in campo lo facciamo noi e Game Service.
2: Però tutto quello che succede in campo non accadrebbe se non ci fosse questo lavoro di coordinamento strutturale.
3: Assolutamente.
2: Quanti
3: no.
2: Siete? Il tuo gruppo è composto da quante persone?
3: Se per mio gruppo intende il comitato organizzatore, sono più di 400.
2: Quindi parliamo
3: in questo
2: di
3: momento.
2: Tutto,
3: esatto. Il mio direttorato in questo momento annovera circa 120 persone.
2: Enzo, il tuo accento mi pare che riveli Campania, ma Avellino. Quindi ci conosciamo, insomma, sappiamo,
3: certo,
2: di che parliamo.
3: Certo.
2: Tu, la tua esperienza viene da lontano per questi giochi, magari ce lo dici, con altri ambiti di intervento internazionale, sportivo. Taranto, come la sta vivendo? E questo conto alla rovescia, come sta andando? Ormai è meno 17, cioè domani ci sono i giochi, insomma.
3: È un po' prima di domani, per noi un po' prima di domani. I giochi inizieranno ufficialmente il 21, gli atleti arriveranno il 18, ma è evidente che il nostro countdown è anticipato almeno di 7 giorni rispetto a quello che viene riportato lì. Come sta vivendo Taranto? Come la sta vivendo Taranto? Taranto, credo che la maggior parte della città abbia cominciato a comprendere, ripeto, cominciato a comprendere quello che succederà non più di 2 mesi fa, perché fino a 2 mesi fa siamo del sud, quindi in tutte le città del sud c'è molta diffidenza nei confronti di eventi di fortissimo impatto come quello. Sì, i lavori stavano andando avanti, il presidente Ferrarese ha sempre fatto un'opera di sensibilizzazione e di, se vogliamo, anche di resocontazione di tutto quello che faceva, esatto, per far comprendere gli sforzi enormi che sta facendo lo Stato italiano, il governo italiano attraverso la struttura commissariale per realizzare gli impianti, ma sono convinto che la città di Taranto, almeno nell'ultimo anno, non era ancora molto differente. Io sto qui a Taranto da un anno e mezzo ormai e posso confermarti che fino a marzo, aprile, erano in pochi quelli che credevano che questo evento...
2: Però mi pare di aver colto in un tuo intervento al Castello un paio di mesi fa,
3: sì,
2: la tua abitudine a questo atteggiamento di diffidenza prudente, quasi scaramantica, quasi... da serie, ma veramente si farà? È la disabitudine nostra alla positività, appunto all'intervento che poi lasci un patrimonio culturale e così importante anche edilizio in dote, o è proprio anche un modo per esorcizzare le
3: allora,
2: novità
3: mi nostre? Mi soffermo esatto proprio su quest'ultimo termine che ha detto, nostre. È l'Italia che funziona così, non è Taranto. Cioè usciamo un po' da questo stereotipo che vede Taranto o se vogliamo un po' il meridione d'Italia come un popolo un po' diffidente, un po' non abituato a certe cose. No, non è così, non è così. Io ti posso assicurare, avendo operato in tutta Italia e anche molto fuori dall'Italia, che è proprio fa parte, è una nostra caratteristica, è una nostra caratteristica, una caratteristica di noi italiani, quello di non riuscire a credere finché non si vede o addirittura non
2: la
3: si
2: sindrome di San Tommaso, non insomma, devo
3: esatto,
2: toccare.
3: Esatto, stavo arrivando proprio a quello, stavo arrivando proprio a questo. Cioè noi dobbiamo vederlo, ma non è Taranto, succede in tutta Italia, escludendo ovviamente le grandissime città come sono Milano, Roma,
2: più
3: Torino o altro. Ma perché questo nelle grandi città non succede? Perché loro non hanno una cosa che abbiamo noi delle piccole città, noi non la viviamo la città, non la sentiamo.
2: A Roma,
3: noi sì,
2: noi
3: la sentiamo nostra, la sentiamo nostra la città, e quindi tutte quelle che sono le variazioni ci vedono come parte attiva di questa variazione. Dobbiamo arrivare a somatizzare questa posizione. A Roma invece i cittadini romani, o a Milano i cittadini milanesi, sono un soggetto passivo di quella che è l'evoluzione della città. Invece no, nella piccola città
2: più cosmopolita, quindi con varie
3: nella città di provincia, se vogliamo, un termine ormai
2: questa è una grande
3: superato.
2: Certo.
3: La città di provincia, noi ci sentiamo padroni di queste panchine, di questo bellissimo mare del Castello. Allora siamo un pochino diffidenti quando ci vengono proposte o addirittura imposte delle variazioni al nostro status. Quindi è evidente che questo ci porta ad essere un pochino diffidenti. Da due mesi a questa parte la città di Taranto ha compreso che invece i giochi si faranno.
2: Bene, allora, prego, stai finendo.
3: I giochi si faranno, però ancora non hanno compreso quello che succederà dopo Ferragosto.
2: Giovanni Talamo, io direi, raggiungiamo il tabellone del conto a rovescio, ci segui, facciamo due passi, ecco, magari faccio segno alle persone che stiamo andando. Enzo, che succederà da oggi sino al 19, 20, 21? Quindi vedremo simboli, auto, blocchi, zone pedonali, una città che si stravolgerà sino al 3 settembre positivamente. Ma quindi vediamo quest'angolo che tra città vecchia e città nuova, qui monumento al marinaio, come cambierà, cosa cambierà, che dobbiamo aspettarci? Perché non è soltanto un fatto sportivo, intanto raggiungiamo. Che città ti immagini? Preparaci.
3: Sì, non è facile perché noi sappiamo bene cosa succederà.
2: Accomodiamoci qui, ecco qua.
3: Succederà, ci sediamo, dai.
2: Vai.
3: Succederà che un po' alla volta cominceremo a vedere i nostri simboli ovunque. Abbiamo fatto un'installazione molto bella davanti alla casa comunale. Oggi stiamo lavorando alla rotonda davanti alla prefettura. Nella villa Peripato, nei giardini Peripato, abbiamo quasi completato la realizzazione dello stadio del basket, quindi la città nei prossimi 10 giorni comincerà e si riempirà di quelli che sono i simboli e le strutture dei giochi del Mediterraneo.
2: Qua siamo in pieno traffico, a proposito di trambusto, sì, è bellissima questa striscia quotidiana, perché la gente ci guarda mentre passa, è bello.
3: Certo.
2: È bello.
3: E poi fra 10 giorni questa attività di montaggio sarà completata. Abbiamo visto quanto è bello via D'Aquino, straordinaria. Poi fra una decina di giorni questa attività di allestimento sarà completa e comincerà a viversi la vera atmosfera dei giochi, perché arriveranno le delegazioni internazionali, cominceremo a vedere tante macchine in giro brandizzate che portano
2: la prima nave
3: il 17 mi sembra
2: 16 mattina, quindi
3: sì,
2: poi magari ce lo direte.
3: Sì, certo. E soprattutto succederà un qualcosa che è un po' particolare per i tarantini. Perché? Perché i tarantini dovranno sacrificarsi a, ad esempio, non usare questo tratto di strada, e vedranno invece che ci saranno gli ospiti del comitato organizzatore, quindi gli atleti, gli accompagnatori, che invece lo useranno.
2: Però diciamolo, sarà una fantastica invasione di culture

0: colori e identità che si miscelano, ed è una grande opportunità culturale per questa città.
1: Assolutamente, noi qui lo stiamo dicendo da un bel po', però adesso ci renderemo veramente tutti conto che qui abbiamo tre continenti, cioè manca gli Stati Uniti e l'Australia
0: come potenze sportive,
1: esatto,
0: come, e la Russia per,
1: più ovviamente. Che come potenze sportive, a me piace pensare come come realtà sociali, come realtà culturali, perché la parte bella dei giochi è questa. Se noi pensiamo semplicemente
0: che la Cina, l'Asia,
1: esatto, l'Asia c'è,
0: no, l'Asia intendo, l'Asia,
1: esatto, è che è grandissima, sì, certo, noi prendiamo l'Asia solo più, la parte sì, occidentale. Però la parte bella, la cosa più bella dei giochi internazionali è questa. C'è il risultato sportivo, ovviamente, ovviamente. Ma ragazzi, noi stiamo mettendo insieme tre continenti qui, Stiamo mettendo insieme, soprattutto noi stiamo mettendo tutti sulla stessa nave.
0: Senti Enzo, 17 giorni, che ti manca da fare? Stanotte ti sei svegliato e hai detto, ma devo fare quella cosa. Come la cosa che dice, devo fare quella cosa.
1: Fammi un'altra domanda, ti prego.
0: Allora, quello di cui già vai orgoglioso, dai. E dimmi poi le tue esperienze di giochi olimpiadi.
1: Sì, di cosa vado orgoglioso? Io vado orgoglioso di una cosa che è un po' diversa da quella che ho detto prima, è molto sottile la differenza, spero che riesco a farvela cogliere. A me piace tantissimo quello che è stato l'evoluzione che ha avuto la gente di Taranto negli ultimi mesi. Siamo passati, ti ripeto, vivo qui da un anno e mezzo. Il primo anno subito siamo stati tutti accolti con grande rispetto, con grandissima disponibilità e tanti
0: come
1: sorrisi.
0: Come siamo usi fa.
1: Esatto, e tanti sorrisi, ma non è una novità per me che vengo dal sud. Negli ultimi mesi invece ho cominciato a vedere uno sguardo di ammirazione verso quello che succedeva, non verso quello che è il nostro lavoro, ma di quello che stava generando il nostro lavoro. Ed è questo il percorso che porta a comprendere quello che succederà. Non è finito questo percorso, ripeto, perché l'impatto dopo Ferragosto sarà molto importante sulla città e sono certo che purtroppo non tutta la città riuscirà ad assorbirlo. Il ticket da pagare per un evento così importante è un ticket alto, e quindi ci saranno sicuramente chi subirà un po' tutto quello che faremo noi. Però questa progressiva fidelizzazione della città è qualcosa che mi è piaciuta molto, mi ha colpito molto e che abbiamo visto crescere di giorno in giorno negli ultimi due mesi.
0: Quindi tu sei ai secondi, terzi giochi, hai fatto Olimpiadi Mondiali, che a questo punto
1: io ho fatto, questo è il mio settimo evento multisport internazionale che dirigo, e nuoto, atletica, due edizioni delle Universiadi, sia estive che invernali, e ho lavorato all'estero, ho lavorato in Cina per le Universiadi estive del 2021 sotto Covid in Cina, che non è proprio una cosa,
0: ce ne intendiamo,
1: non
0: un po',
1: è una, no? Passeggiatina,
0: ce ne intendiamo, sì, un po' di eventi,
1: oltre a un percorso molto lungo in Italia, sia nel mondo del calcio che nel mondo del basket di Serie A, ovviamente.
0: Sei di Avellino, quindi mi sa che la Scandone,
1: esatto,
0: è nel tuo cuore,
1: esatto,
0: perché il basket è anche il mio sport, esatto, preferito, quindi esatto, grande tradizione,
1: esatto, grande tradizione.
0: Va bene Enzo, io ti ringrazio e ringrazio Patrizia Viola e l'organizzazione, comunicazione e non solo dei giochi, che con Patrizia stiamo anche costruendo questa parte di racconto. Continua la presentazione di, lo dico in maniera tarantina così ci capiamo, mutuando il gergo della siderurgia, i capi reparto, i capi divisione e la struttura del comitato dei giochi internazionale, quindi generale. Grazie, continuiamo, per 3-4 giorni avremo ancora ospiti, colleghi, omologhi di Enzo, grazie tante. Allora, 17 giorni, 10 ore, 21 minuti, anzi quasi 20 minuti all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo del 21 agosto. Noi ci vediamo con un altro ospite domani, dopo il TG Sport, più o meno intorno alle 14.40 su Studio 100. Ciao, grazie Enzo.
1: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Ci siamo ritrovate un mesetto fa, forse un po' di più, eravamo tutte e tre sulla terrazza, inoltre che ancora doveva iniziare le sue attività, e adesso siamo qui con un mare splendido e siamo qui per raccontare ancora come sta andando questa stagione, e lo facciamo nuovamente con Marcella Alessano e Paola Alessano. Allora, chiaramente all'inizio, l'altra volta eravamo ancora un po' tesi, quel tempo grigio non ci aveva proprio tanto entusiasmato, però adesso siamo a metà stagione, insomma vediamo anche un mare meraviglioso alle spalle che ci rinfranca. Allora Marcella, dal tuo punto di vista come sta andando questa stagione?
1: Una bella stagione sicuramente, con delle punte di lavoro importanti nel sabato e la domenica. La cosa positiva è che abbiamo tanti turisti francesi, inglesi, tedeschi, questo ci fa molto piacere. E niente, il caldo importante ha un po' diciamo rallentato, ma proprio questi ultimi giorni, perché io ritengo che giustamente se si sta a casa con l'aria condizionata forse è anche più comodo, però non possiamo lamentarci, la stagione va come sempre bene qui a Lido Gandoli, per cui siamo comunque contenti di questa estate, di come sta andando. Adesso ci aspetta una fase importante, che chiaramente è agosto, che è un mese nel quale c'è un'affluenza maggiore. Vedremo che cosa accadrà con i giochi del Mediterraneo, se ci sarà un innalzamento delle prestazioni.

0: assenze o magari vedremo, però diciamo che siamo, possiamo ritenerci soddisfatti insomma a questo punto della stagione.
1: Senti Marcella, tu parlavi della presenza degli stranieri, dei turisti, quindi questa cosa chiaramente tramite le app di prenotazione è una cosa che voi vedete che è un trend che continua anche per le prossime settimane?
0: Assolutamente sì, le nostre app sono prese d'assalto, noi non abbiamo tantissimissimi posti perché chiaramente la nostra, come già ho riferito nella scorsa edizione, è una spiaggia soprattutto di abbonati, però diciamo che quelle postazioni libere vengono prese d'assalto e c'è, ripeto a dire, questo grosso traffico di turisti, alcuni dei quali vengono senza prenotazione e riusciamo in qualche modo a sistemarli perché noi abbiamo anche delle disdette all'ultimo momento, quindi c'è anche questo turnover degli ombrelloni, per cui insomma siamo abbastanza contenti. La cosa, ripeto, positiva è che ci sia il turismo che finalmente è approdato a Taranto e non è un turismo occasionale come era quello degli anni passati, magari dovuti alla nonna, alla zia che era qua, è proprio un turismo vero e proprio di gente che viene a Gandoli perché magari si guarda Google, si guarda il sito e vengono a Gandoli, così come su tutta la litoranea, certo. Per l'amor di Dio, non sono solo qui da noi, questo non può che farci piacere perché chiaramente il turista che poi viene da fuori e porta un indotto, cioè porta un aumento nell'economia di un territorio che non siamo solamente noi, quindi ovviamente da operatori non può che farci piacere, certo. Per noi e anche per tutti gli operatori della litoranea.
1: Diventa anche più stimolante, no? Confrontarsi con un pubblico differente.
0: Assolutamente, la cosa che ci fa piacere è che sono proprio i turisti quelli che rimangono più estasiati dalle nostre bellezze, perché magari i locali sono abituati ormai a questi, sono dei panorami scontati per i tarantini, perché li conoscono da sempre, per cui sono un po' scontati. Invece il turista che viene rimane, ogni volta che entra da quell'ingresso rimane proprio sbalordito della meraviglia e addirittura qualcuno pensa che ci sia una piscina naturale, invece poi si accorgono che c'è il mare, semplicemente il mare, meravigliosamente il mare.
1: Allora, con Paola invece all'inizio della stagione avevamo fatto un po' il punto di quello che sarebbero stati i vari eventi, anche per te siamo a metà stagione, abbiamo qualche chicca insomma pronta per venire fuori nelle prossime settimane, una di queste è proprio questa settimana, tra 30 e 31 ci sono due eventi.
2: Sì, allora stiamo proseguendo la nostra rassegna Hit the Beat e nell'ambito di questa rassegna, come abbiamo spiegato all'inizio quando ci siamo incontrate, abbiamo un appuntamento molto molto bello e divertente che è con gli Adica Pongo e con Marika Tisei che aprirà appunto la serata con gli Adica Pongo, per cui una serata con un doppio live sulla terrazza principale di Gandoli, quella che è la più nota a tutti, e quindi ci aspettiamo di fare comunque una serata divertente, coinvolgente ed esplosiva. Poi la sera prima in realtà abbiamo una doppietta questa settimana, Sabri, perché il 30 c'è anche la Hendrix Night, quindi ci saranno delle tapas preparate con il Gin Hendrix, due special drink e uno spettacolo di live painting. Le tapas saranno fatte dalla chef Valentina De Palma, che credo che comunque tante persone conoscono, e il live painting invece è una novità assoluta, perché ci sarà la ragazza che dipinge farfalle, che poi è Giusy Tamburrano, che eseguirà questa pittura su questa tela molto, molto grande, molto bella, proprio in associazione ad una musica di sottofondo che ispirerà la sua tela e i suoi colori, quindi uno spettacolo particolare. E oltre a questo poi chiaramente ci avremo i nostri soliti appuntamenti con
1: c'è la musica anche il 30, musica, il 30 c'è anche la musica,
2: non manca mai e quindi insomma saranno due serate molto molto carine, con due tagli differenti chiaramente, perché la serata dell'Hendrix è una serata comunque con la musica stare, è una serata particolare di degustazione, verrà fatta sulla terrazzina quella più piccola, che appunto è inoltre,
1: e credo che l'accompagnamento musicale sia di Don Ciccio, da quello che so, e quindi chiaramente insomma dopo la Piazza della Vittoria per la festa dei Giochi del Mediterraneo, Don Ciccio lo ritroviamo qui a Gandoli.
2: Benissimo, e poi il 31 appunto Marika,
1: questa serata
2: aprirà,
1: particolare.
2: Sì, aprirà la serata a Parlia di Capongo e quindi lì ci divertiremo in maniera un pochino più ballereccia.
1: Sì. Andiamo incontro ad agosto, dove ovviamente ci sarà l'importante appunto.
3: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo, tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete, siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso, ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Star. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa Peripato e quindi schiamazzi, bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un piccolo diamante,
0: sì. Un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6-schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamano la pelotica di gomma, insomma ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
0: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi.
1: Siamo al debutto come disciplina dimostrativa, dal prossimo Giochi del Mediterraneo sarà disciplina a tutti gli effetti. Ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi Giovanili a Dakar 2026. È presente già nei giochi asiatici, nei giochi panamericani, insomma è una disciplina in fortissima ascesa.
0: Noi siamo all'interno della Villa Peripato, come vi dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sotto?
1: Certo, assolutamente
0: andiamo,
1: sì.
0: Andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che
1: sì.
0: È stato creato ad hoc, appositamente per questo torneo, per questo spin-off dei Giochi del Mediterraneo che vede protagoniste diverse nazioni proprio qui, su questo terreno di gioco.
1: Qui, sì, sì, ieri c'è stata la cerimonia di apertura dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato un All-Star Game, due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
0: Quindi al di là dei Giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
1: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
0: sempre
1: che si affacciano, però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'asta ci sono la Siria e la Turchia e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia, soprattutto la nostra Italia.
0: Ma tu giochi?
1: No,
0: tu no.
1: Ma che?
0: No,
1: no, no, no,
0: no.
1: Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
0: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
1: Sì, sì, sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
0: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo, anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
1: Sì, sì, sì. Allora, il campo è identico.
2: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di 120 Estate. Anche per questo appuntamento abbiamo scelto un evento grosso che si è tenuto la scorsa settimana dal 30 di luglio al 2 di agosto presso il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico. Sto parlando del Fiorino Future Festival che abbiamo raccontato nelle 4 giornate in cui Studio 100 ha seguito quelli che sono stati i protagonisti principali di questa seconda edizione del festival ideato da Luca Fiorino e noi abbiamo seguito tanto il palco quanto il backstage di questo evento e quindi vi raccontiamo le 4 giornate del Fiorino Future Festival. Prima serata del Fiorino Future Festival, quella che si è tenuta giovedì 30 luglio con ingresso libero a seconda della precisa scelta di Luca Fiorino, ideatore della manifestazione, di permettere a tutte le famiglie di trascorrere una serata nel Parco Due Mari di San Giorgio Ionico per assistere a questo importante primo evento. Protagonisti della serata inaugurale sono stati Frezza e Dipinto, due giovanissimi rapper napoletani che, cresciuti nelle stesse strade, sul palco del Fiorino Future Festival hanno proposto tutti i brani che li hanno resi popolarissimi. Dipinto, pseudonimo di Armando Dipinto, noto per la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2023, si è imposto all'attenzione del pubblico e della critica per il suo stile personale in cui fonde rap con sonorità e le storie della Napoli urbana. Il rapper Frezza, che ha aperto la serata, è riconosciuto come una delle figure più significative della scena rap partenopea, spesso definito l'enfant prodige del rap napoletano per via del suo talento e della sua giovane età che lo vede nato nel 2004. Fiorino Future Festival 2026 è organizzata dall'associazione Apulian Food and Drink APSTS in collaborazione con AFOSEI e lo stesso Luca Fiorino, main sponsor del Fiorino Group SRL, ci ha raccontato in queste sere come è nato questo festival che vede appunto per quest'anno la sua seconda edizione. Una manifestazione che gode del patrocinio del comune di San Giorgio Ionico e della provincia di Taranto ed è sostenuto dalla Regione Puglia. Noi di 120 Estate abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti della serata, tra cui i DJ Claudia Cesaroni e Marco Guacci di Radio Nova.
1: È passato un anno e ci ritroviamo perché ormai è diventata una tradizione di vedersi di tanto in tanto. Claudia Cesaroni, Marco Guacci, cari ragazzi, che è sempre bellissimo rivedervi sul palco e fuori dal palco in
2: Grazie,
1: modalità relax.
2: rilassata. Oggi siamo in modalità rilassata, ma solo perché siamo appena scesi dal palco, quindi abbiamo fatto questo pieno di energia bellissima qui a Taranto.
3: Sempre bellissimo tornare qui al Fiorino Future, è bellissimo ritrovarti.
1: Grazie.
3: E, ed

0: no? Perché cambiano un po' le mode, cambiano i generi, e riuscendo ad accettare il gusto dei ragazzi delle nuovissime generazioni, perché qui ci saranno sicuramente dai 13 ai 30-40, è una sfida, e credo che questa sera insomma abbiamo fatto il meglio che potevamo e mi sembra che sia andata bene.
1: Ma infatti io vi sentivo da lontano e mi dicevo, ma guarda,
2: le conosco tutte,
1: però dicevo, guarda questi ragazzi come sono sul pezzo, meravigliosi, anche perché non è facile stare no, con un pubblico così giovane.
3: È cambiato il modo di fruire la musica, è cambiata proprio la musica, è cambiato il mondo, tutto è molto veloce, quindi una cosa accomuna però anche le nuovissime generazioni, al di là dei gusti musicali, di quello che cambia, è la voglia di stare insieme e di divertirsi in occasioni come queste. Quindi quando poi tutte le cose si uniscono come le tesserine del puzzle, allora diventa un mix esplosivo come quello di stasera.
1: Allora, li ritroviamo anche domani con il loro DJ set, domani più o meno sarà più o meno in linea.
0: Sì, oddio, ho qualche novità. Questa sera ho appreso qualcosa e domani credo che cambierò qualcosina.
1: Non
0: e
1: si smette mai di imparare.
0: No,
1: e allora grazie Claudia Cesaroni, grazie Marco Guacci, Radio Norma, ragazzi grazie davvero, è sempre bellissimo sentirvi e vedervi.
4: Seconda serata del Fiorino Future Festival, di scena con le loro band, i rapper Nerissima Serpe e 22 Simba, con i loro unici live in Puglia in esclusiva regionale. Concerto che si è tenuto presso il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico, ha visto un numeroso pubblico molto giovane che segue ormai dalla loro nascita i due rapper. Nato nel 2000 a Siziano, Nerissima Serpe è il nome d'arte del rapper Matteo Di Falco, uno pseudonimo scelto associando Nerissima, il colore che lo rappresenta, al tag da writer usato dall'artista da adolescente. Headliner della straordinaria serata rap al Fiorino Future Festival, Nerissima Serpe si è ormai affermato come uno dei rapper italiani più rappresentativi nella nuova generazione, anche grazie ai numerosi singoli e collaborazioni di successo, nonché all'Identità, il suo primo album uscito qualche anno fa e ora che lo vede protagonista di un terzo album, Nerissima, in testa a tutte le classifiche. Classe 2002, originario di Saronno, il rapper italiano invece 22 Simba, nome d'arte di Andrea Meazza, dopo aver approcciato il mondo del rap con i freestyle, il rap a stile libero in cui domina l'improvvisazione, da tempo si è imposto sulla scena rap italiana grazie ad un personalissimo stile e soprattutto ai suoi testi crudi e diretti. 22 Simba è portavoce degli adolescenti e dei ragazzi che vivono l'emarginazione della provincia e di quelli immersi nel degrado delle periferie delle metropoli. Il Fiorino Future Festival 2026, giunto alla seconda edizione, organizzato dall'associazione Apulian Food and Drink APS ed è stato ideato dal Luca Fiorino della Fiorino Group SRL. La manifestazione gode del patrocinio del comune di San Giorgio Ionico e della provincia di Taranto ed è sostenuto dalla Regione Puglia.
1: Siamo all'interno del Parco Due Mari a San Giorgio Ionico per raccontarvi quella che è l'avventura del Fiorino Future Festival seconda edizione. Qui alle nostre spalle un palco meraviglioso pieno di musica e pieno soprattutto della poesia e della grande canzone italiana rappresentata da Gaetano Curreri. Questa sera per la terza serata del Fiorino Future Festival, uno spettacolo davvero unico nel suo genere che però ci riporta a passeggio nei ricordi di quella che è stata davvero la grande canzone italiana. Noi ci rivediamo tra un po' con altri ospiti qui per Studio 100 TV 100 eventi speciale Fiorino Future Festival.
5: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Allora, siamo qui nel camerino del Fiorino Future Festival sull'onda lunga dell'entusiasmo di questo concerto che ha travolto tutti. Grazie al maestro.
1: Grazie, grazie. E... anche a me ha travolto. Mi ha travolto perché questa città ha il potere proprio di entusiasmarmi, di darmi la carica. Poi è piena di amici musicisti, da Beppe Donghi a Roberto Guarino, Vince Pastano...

0: c'è proprio, io so un sacco di tarantini che vivono a Bologna, che ormai frequento e conosco, ho collaborato, con i quali ho collaborato.
1: Io una sola domanda volevo fare, ho visto una produzione assolutamente moderna, bella.
0: Questo è merito della mia manager, nonché socia.
1: Bella, moderna, interattiva e davvero coinvolgente, e che mi ha fatto pensare che la musica poi italiana, noi parliamo tanto di storia della musica, in realtà questa musica è proprio moderna, cioè davvero ha capacità di coinvolgere tutti.
0: Ci vuole solo, bisogna solo dare la possibilità a persone giovani come Laura di dire la propria, se no purtroppo il mondo della musica rimane sempre blindato a quei 3-4 personaggi che fanno le cose tutte uguali. E noi di conseguenza facciamo concerti più uguali. Lei invece ha avuto il coraggio di estrapolare una cosa che secondo me è importante della mia storia, cioè che sono le mie canzoni. Io delle volte non sono riconoscibile come persona, ma appena accenni una mia canzone, quello divento subito riconoscibile. E le mie canzoni non sono solo quelle che io ho cantato e scritto per gli stadi, ma sono tutte quelle che ho scritto per gli altri. Cioè, se vuoi ti faccio un elenco, rimaniamo qui 10 giorni. E qualcuna la faccio, cioè da Vasco, Dalla, Carboni, Irene Grandi, Noemi, Raff, ma ne ho, poi ne dimentico sicuramente qualcuno. Perché io ho sempre pensato alla musica così, come qualcosa da condividere. E lei ha trovato questo grandissimo richiamo, che io sono le mie canzoni, io non sono altro che le mie canzoni, tutto il resto potete anche scordarvelo di me, ma le mie canzoni farete molta fatica a dimenticarle.
1: Allora dobbiamo fare Io sono le mie canzoni parte 2 per il ritorno a Taranto con tutto il resto.
0: Ma c'è il repertorio, sì.
1: c'è il repertorio. Grazie Caetano Curreri di questa splendida serata qui al Fiorino Future Festival. Grazie.
0: La conosco da tanti
1: visto?
0: Anni.
1: C'è un ritorno.
0: Claudio Frascella.
1: Lo risalutiamo volentieri.
0: Quando lo incontrate.
1: Grazie.
0: Abbracciatevelo.
1: Grazie. Grazie ancora. E all'interno del Fiorino Future Festival parliamo di un altro festival che vedrà i giorni dal 15 al 18 di agosto Carosino, protagonista di questa Carosino Beer Fest. Ne parliamo con Francesco Sapio dell'associazione Il Simposio dello Ionio, che è qui presente all'interno del Fiorino Future Festival e che in realtà, insomma, ha una doppia funzione, e adesso ce ne parlerà direttamente lui. Ciao Francesco.
2: Buonasera a tutti. Allora, noi vi aspettiamo innanzitutto al Carosino Beer Fest dal 15 al 18 agosto per vivere delle serate all'insegna del divertimento, della musica dal vivo e soprattutto della birra freschissima. Oggi noi siamo qui dell'associazione perché stiamo curando uno stand senza glutine per celiaci all'interno del Fiorino Future Festival, però ovviamente noi abbiamo un nostro evento ormai consolidato nella sua quinta edizione quest'anno, che ha dato il via a tantissime altre iniziative simili, diciamo, in tutta la provincia di Taranto. Noi ne siamo estremamente orgogliosi. E quest'anno, insomma, noi vi aspettiamo, ci sono prevendite sul Live Ticket oppure direttamente al botteghino d'ingresso con un piccolissimo contributo che chiediamo per sostenere, diciamo, le nostre attività. Vi aspettiamo il 15 con i Banana Republic, e poi un format dagli anni, diciamo, 70, 90, 2000, tutta quella che è la musica del passato. Poi il 16 agosto abbiamo un evento speciale che abbiamo inaugurato proprio noi dell'associazione, il Carosino Comics, e noi vi aspettiamo con i Genki Dama perché sarà una giornata veramente all'insegna del divertimento sia per grandi ma anche per piccini. Il 17 agosto Vega 80, vabbè, in prima serata, e poi Ciccio Riccio, assolutamente no. E poi chiudiamo col botto con i Party Salento, che ci avete chiesto in tantissime, noi li abbiamo riportati nella quinta edizione.
1: Allora, un Ferragosto proprio alternativo e particolare quello organizzato. Voi invece, come il Simposio dello Ionio, no? Come associazione, qual è la vostra mission principale?
2: Beh, sicuramente creare movimento, fare in modo che le attività economiche del territorio si sviluppino sempre di più. Riprendiamo quelle che sono le tradizioni locali, culturali e culinarie, quindi noi siamo per la promozione del nostro territorio, noi vogliamo che tutta l'economia si sviluppi nella provincia e nel Tarantino.
1: E allora da questa casetta all'interno del Fiorino Future Festival ringraziamo Francesco Sapio, lo ritroveremo magari per questo Carosino Beer Fest dal 15 al 18 agosto a Carosino. Buon lavoro.
2: Ci aspettiamo in tantissimi, grazie.
3: Ultima serata del Fiorino Future Festival, quella che si è tenuta domenica 2 agosto sul palco del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico, una straordinaria The Legends Night che ha visto protagonisti alcuni dei DJ più famosi del panorama inglese. Per la prima volta insieme in una grande esclusiva alla console si sono alternati Leroy Tornhill from The Prodigy, OEB, Andy Smith from Portishead, Russell Leach e Elliot Lyon from Editors, infiammando e trascinando il pubblico del Fiorino Future Festival, un'occasione più unica che rara per ascoltare e ballare sulle note di questi famosi DJ del Regno Unito. Noi al termine delle quattro giornate abbiamo incontrato l'ideatore del festival, Luca Fiorino, che aveva annunciato questo closing party appunto spiegando che aveva voluto per la serata finale della seconda edizione una festa appunto da dedicare al pubblico che ha seguito e ha ballato sulle note dei famosi DJ.
1: Finalmente ci siamo in un momento raro di tranquillità, quasi al termine di questa seconda edizione del Fiorino Future Festival qui al Parco Due Mari di San Giorgio. Finalmente sono riuscita a bloccare alla quarta serata Luca Fiorino, che è un po' più rilassato perché comunque la realizzazione di questi eventi è impegnativa e ti porta via tante energie. Come stai oggi?
4: Oggi diciamo meglio, ormai siamo in fase di scarico, di tensione, di adrenalina. È stata la seconda edizione che è molto molto impegnativa nell'organizzazione, un tour de force, però sinceramente mi avvalgo di altre persone che lavorano non per me ma con me. Faccio il nome di Associazione Afosei e loro sono il vero vero motore di questo festival. Io sì, l'organizzatore, però è giusto dare il merito anche a loro, soprattutto non anche ma a loro.
1: Allora, intanto grazie. Ieri sera ti abbiamo visto particolarmente emozionato.
4: Ieri sera? l'anno scorso la prima edizione, quindi agitato, prima volta. Quest'anno la seconda edizione, le prime due sere sempre in movimento, a controllare che tutto sia perfetto, però ieri sera ho fatto una cosa. Mi sono preso una sedia, sono andato sotto il palco, mi sono seduto e mi sono visto e goduto tutto lo spettacolo. Tutto, sapete, quando è iniziato a quando è finito, un'emozione unica. Poi Gaetano Curieri, tutti hanno visto quello che ha fatto, umiltà, tutti emozionati, quindi me lo sono goduto tutto ieri.
1: È stata una bella emozione, è stato bello vederti proprio sdraiato sulla sedia della serie a un certo punto, basta, adesso me lo godo, perché effettivamente insomma c'era tanta gente, c'era l'amore di tante persone nei confronti di un grande artista. E immagino insomma che salutiamo e ringraziamo anche tutti coloro che hanno lavorato all'interno, coloro che ti hanno sostenuto.
4: Non è facile ricordare tutti, perché sì, infatti, molte persone, certo. Molte persone lavorano a quell'interno. E, a partire dallo staff di Albano Marino per quanto riguarda palchi, allestimenti e tutto, Pierluigi Provinciali come sound, quindi molte persone. E poi dobbiamo ringraziare anche tutto lo staff, tutto di Gianfranco Messinese, perché guardate, stare dentro e vivere questo festival in sicurezza è in merito loro. Da quando varco il cancello c'erano dappertutto. Abbiamo dato possibilità ai bambini di divertirsi in sicurezza, ai ragazzi di 20 anni, di 30, quindi non vicino ai bar, non possiamo dire nulla, tutto in sicurezza. E molta gente ci ha chiamato, ci hanno fatto i complimenti per come è stato organizzato, per la sicurezza. Dobbiamo fare anche i complimenti alle forze dell'ordine, perché ci hanno dato anche loro la sicurezza fuori, tutto sotto controllo. I vigili urbani hanno fatto un lavoro strepitoso, cioè la comandante Miriana, sempre sul pezzo, siamo sentiti mattina, pomeriggio, sera e anche la notte per coordinare tutte le viabilità. E un grazie speciale va anche alla Protezione Civile di San Giorgio, e qui ricordiamo sempre il nostro Corrado, è venuto a mancare qualche mese scorso, pochi giorni fa, quindi lo ricordiamo sempre perché lui era parte dell'Associazione Civile di San Giorgio, quindi dobbiamo ringraziare tutti, perché non so soltanto io, l'Associazione Afosei, c'è un mondo qui che lavora dietro, sai? Ma veramente, le persone degli stand, tutto lo staff del Simposio dello Ionio, il Beer Fest di Carosino, quindi
1: A parte il comune di San Giorgio, il comune,
4: comune
1: di
4: San Giorgio, comune, infatti avete il comune di San Giorgio, il comune di Carosino, la regione Puglia che ci ha sovvenzionato in una maniera particolare quest'anno e siamo rientrati nel bando grande.

0: grande evento, quindi dobbiamo ringraziare tutti.
1: E allora, con questi ringraziamenti e con la stanchezza, ma insomma la gioia, insomma, che esprime quest'uomo nella persona di Luca Fiorino, noi magari diamo l'appuntamento all'anno prossimo.
0: Non magari, diamo l'appuntamento l'anno prossimo, perché faremo la terza edizione, come faremo anche la quarta, la quinta, la sesta. È un festival che siamo alla seconda edizione, quindi sta crescendo. L'anno scorso, quest'anno già abbiamo visto una crescita, quindi è un festival giovane che sta crescendo. Quindi non magari, diamo l'appuntamento all'anno prossimo. Non so, magari troveremo delle sorprese in corso dell'anno ancora. Mai dire mai nella vita, però il Fiorino Food Festival, la terza edizione, è già confermata. Sempre lo stesso periodo dell'anno prossimo,
1: Sempre tra la
0: con la gente, per
1: gente
0: la gente
1: e tra la
0: e tra la
1: gente.
0: gente.
1: Grazie a Luca Fiorino, Fiorino Future Festival. Allora, l'appuntamento l'anno prossimo. E siamo a tarda notte, quasi il 3 di agosto, e qui al Parco Due Mari il Fiorino Future Festival sta per chiudere questa seconda edizione con una serata dedicata alla grande musica internazionale proposta da ben 5 DJ provenienti dalla Gran Bretagna e provenienti da grandi gruppi ormai famosi tra gli anni 90 e gli anni 2000. Tanta gente che si è divertita, un'edizione davvero che ha accontentato un po' tutti i gusti musicali e come sempre ha fatto sì che attraverso la musica fosse ancora una volta valorizzato il nostro territorio. Grazie Fiorino Future Festival, noi ci vediamo presto.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: Pino Luzzi, ovvero alias Pino di Basile. Pino, ti chiedevo, ma tu come tanti altri ristoratori, però questa è una tua caratteristica che è nota in tutta la città e non solo. Tu ricordi tutte le comande anche di tavoli di 20-30 persone, ma è una memoria che hai soltanto per il lavoro o in generale sei
1: No,
0: picco della mirandola della ristorazione?
1: solo per il lavoro. È una memoria visiva, nel senso che mi ha abituato mio nonno, soprattutto mio zio. Mio zio mi ha abituato a guardare sempre i tavoli e guardando i tavoli mi ha fatto capire che uno può ricordarsi quello che devi portare, se manca qualcosa al tavolo e soprattutto tutte le comande te le riesci a ricordare se guardi i tavoli.
0: Guardare i tavoli.
1: Guardando sempre, i tavoli bisogna tenerli sempre sott'occhio, guardarli e tenere sotto controllo la situazione se va bene o se va male. Quindi è una
0: Questa.
1: questione che mi è diventata un'abitudine grazie alla scuola di mio zio.
0: Guardare i tavoli.
1: Guardare i
0: No, può
1: tavoli.
0: essere una metafora per tante cose, guardare i tavoli. È come il sindaco che deve guardare i cittadini,
1: Benissimo, deve guardare la
0: come
1: città, deve
0: l'amministratore che deve
1: passare
0: guardare i dipendenti.
1: il sindaco che si deve fare una passeggiata per la
0: Per
1: città,
0: guardare i tarantini.
1: per guardare i tarantini, guardare la città e guardare i difetti che ci
0: Tu i
1: sono, che magari
0: tarantini
1: non
0: che
1: te ne
0: incontri
1: accorgi.
0: qua, Pino, come li vedi i tarantini
1: Favolosi,
0: oggi? Favolosi.
1: persone per bene, persone garbate. Poi abbiamo anche dei difetti,
0: Vabbè,
1: difetti ce
0: ce l'abbiamo
1: l'abbiamo
0: tutti.
1: come tutti quanti, e
0: Però
1: c'è una parte
0: sei
1: della città. Io
0: ottimista tu, sei.
1: sono ottimista perché a me le cose vanno bene, perché devo essere pessimista? Lo sai quante proposte ho avuto io di andare a lavorare fuori? Mi hanno chiamato per andare a lavorare a Roma, ad altre città, con proposte molto allettanti economiche. Io amo la mia città, io dico non mi sono mai mosso e non mi muoverò mai.
0: Questo ragazzino non si è mai mosso, non si è mosso mai. Dov'è? Sei tu questo? Quanti
1: Io
0: anni hai e dove sei?
1: qui avevo 15-16 anni, avevamo un locale, mio padre e mio zio, insieme alla società di un altro mio zio, avevamo aperto un locale, avevano costruito un locale a San Vito, come attualmente c'è il Pink, all'epoca si chiamava La Novia, perché loro
0: La
1: avevano,
0: Novia.
1: sì, La Novia. La Novia significa sposa in spagnolo. All'epoca questi locali andavano molto, facevano matrimoni. Poi abbiamo avuto un problema di salute di mio padre, mio padre non poteva più lavorare, quindi c'è stata una scelta di lasciarci solo questo locale, perché mio zio non riusciva a stare in tutti e due, perché queste sono attività che comunque devi stare dentro. Quindi mio zio
0: Ma tu hai
1: Giuseppe ha
0: cominciato lì a
1: deciso,
0: San
1: io ho
0: Vito?
1: cominciato lì, cioè abbiamo la villa a fianco e
0: Ah.
1: quindi ero piccolino, dicevo 12 anni, 13 anni, mio
0: Tra l'altro, un
1: zio.
0: altro ristorante storico della città che
1: Sì,
0: lavora ed è un punto di riferimento a
1: non di
0: San
1: San
0: Vito.
1: Vito, anche là è una
0: Ma non è
1: scelta
0: un'attività
1: strategica.
0: vostra?
1: Attualmente non è più nostra, anzi, da un bel po' di anni, diciamo che è durata poca, 5-6 anni è durato la
0: Parliamo di
1: Novia, che ha
0: tante.
1: lavorato tantissimo, ha dato tanto, però diciamo, fra
0: Era
1: virgolette,
0: difficile.
1: era difficile tenere due locali, era anche un periodo difficile dove Taranto ha vissuto anche un periodo buio per la delinquenza, che grazie a Dio si è risolta. Oggi, con tutti i problemi che si
0: Parliamo di
1: possono dire,
0: 35 anni
1: sì,
0: fa.
1: oggi viviamo in maniera
0: Allora,
1: un po' più
0: quello fu un
1: tranquilla.
0: periodo buio per tutti quanti, per tutti i cittadini,
1: Come
0: però l'abbiamo
1: no?
0: superato, fortunatamente. Un'altra foto allegra, tanti sorrisi, qui con, mi pare che sia pesce.
1: Sì.
0: Dove siamo?
1: È sempre in questo locale. Queste
0: Qui.
1: sono fotografie, sì. Gli inizi degli anni 60,
0: Qui ci
1: questi
0: sei
1: qua.
0: tuo
1: Sempre mio
0: padre,
1: padre e tutti i
0: tuo
1: cugini, i
0: zio, c'è tuo zio
1: procugini.
0: qui.
1: In questa foto, no.
0: No,
1: No.
0: questo, tuo padre al centro del
1: Al centro,
0: sorriso. Sempre
1: sì.
0: sorridente
1: È
0: tuo
1: sempre sorridente
0: padre?
1: mio padre, sì, è
0: Beh,
1: vero. È sempre stato sorridente nella
0: io lo
1: vita.
0: ricordo qui alla cassa negli ultimi
1: Sì,
0: anni.
1: sempre una persona positiva. Positiva anche per noi figli, ci ha fatto vivere in maniera positiva la vita.
0: Senti, a proposito, ma i tuoi fratelli, tue sorelle, com'è la tua famiglia?
1: Io ho tre fratelli, però tutti e tre hanno scelto di fare altro. La verità pure mio padre con me voleva farmi fare altro, non
0: Ah,
1: voleva che
0: ecco.
1: io rimanevo in questa attività, mi ha chiesto parecchie volte di fare altro, però io ho troppo la passione, a me piace troppo, è
0: Beh, ma si vede
1: inutile.
0: questo.
1: Mio padre non mi ha mai costretto di stare qui, l'ho fatto in maniera volontaria anche in periodi più
0: Dice, tuoi fratelli
1: bui.
0: altre strade.
1: Hanno scelto altro, sono
0: Ma ogni tanto vengono
1: scelte.
0: a mangiare.
1: Sì, come no, vengono. C'è un ottimo rapporto, grazie a Dio, e siamo
0: Senti,
1: fratelli e
0: ma sui social
1: fratelli.
0: come ti trovi? Le tue figlie hanno avuto ragione, ti piace?
1: Hanno avuto ragione, no, super ragione.
0: Prima hai detto pubblicità, vi aspettiamo. Vedi, vedo Carmen Valletta come un professionista, vi aspettiamo. Quindi, ormai sei entrato
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: mondo.
1: Nell'ottica, no?
0: È vero. Ma come fai a dire a un cantante o un attore, senti, facciamo un video? Cioè, si prestano subito? Sono...
1: Si prestano super subito.
0: Non me lo dire, qualche no l'hai avuto però, non mi dire il nome, qualche no l'hai avuto, dai, fisiologico.
1: Diciamo quelli un po' più grandi, che sono un po' più scettici.
0: Ah, quelli meno avvezzi.
1: Sì, sì, ma non, però sempre in maniera garbata mi hanno detto di no. Però i più giovani, ma anche i meno giovani, fino a quando c'hanno fino a una cinquantina d'anni, dicono tutti di sì. E non ti nascondo, posso dirti una cosa
0: aneddoto?
1: Che mi succede molto, molto spesso, che i manager, quando mi mandano gli artisti, che mi chiamano, mi fanno le
0: prenotazioni... No, non me lo dico, ti dicono, ma c'è il video?
1: No, al contrario. Mi raccomando, niente video,
0: beh,
1: niente,
0: ma il manager c'ha questa forma di tutela.
1: Sì, deve stare di spalle agli ospiti, non deve essere infastidito agli ospiti.
0: Fa parte del pacchetto. Poi però...
1: Quando vengono... C'è stato più di qualche artista che io seguo in maniera... giusta, come le linee che gli hanno detto, perché rispetto, no, le volontà.
0: Certo.
1: Mi chiamano e mi dicono, senti, ma che ti ho fatto?
0: Ah, ecco.
1: Ho detto, perché? E perché a me niente foot e niente video?
0: Ah, vedi?
1: E quindi sono cose anche però, belle che rimangono.
0: Sì, poi te lo chiedo, è bello.
1: Come
0: sì,
1: no,
0: vero,
1: come
0: vero.
1: No.
0: Qui abbiamo proprio una sorta di museo della, non della ristorazione, della partecipazione collettiva di questo ristorante.
1: Sì, sì, sì,
0: ci sono
1: sì,
0: almeno
1: sì.
0: 200 foto a naso.
1: E andate sul mio sito e vedete quanti video, quante persone cantano, quante persone...
0: La pagina Facebook.
1: In maniera molto...
0: Qualcosa la mandiamo in onda perché è interessante.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi, senti, qua stanno passando regite di ragazzi. Intanto, se c'è qualche rumore di fondo è perché fuori è pieno di studenti,
1: no,
0: e le cucine
1: teatro,
0: stanno...
1: perché stanno facendo degli spettacoli mattutini.
0: Stanno passando per andare a teatro. Come? Certo, vabbè, saranno i tuoi prossimi clienti.
1: No, ma sono clienti
0: infatti
1: anche a tua.
0: Ci stanno guardando, sono ragazzini, è bello vederli.
1: Come no, come.
0: Senti, oggi c'è il sole a Taranto, però io questa ventata di ottimismo da te me l'aspettavo, ma non ti facevo così, proprio convinto anche consapevole di una possibilità di crescita della città. E
1: fuori
0: il
1: cresce.
0: Dibattito oggi invece è
1: dipende tutto da noi.
0: I giochi del Mediterraneo.
1: No. Allora, per
0: che
1: i giochi
0: pensi? Avrai tante clienti.
1: Io con giochi del Mediterraneo già ho lavorato tantissimo. Cosa significa? Tante aziende che sono venute qui per lavorare, tante ditte che vengono. Io ho fatto tante convenzioni.
0: Ti stanno salutando gli studenti, facciamo i bambini.
1: Ho fatto tante convenzioni con queste ditte, quindi i miei frutti li ho già avuti. Nel senso che tutto ciò che si muove, dico sempre,

0: diventa positivo anche per noi. Se il teatro funziona, funziona anche il ristorante Basile. Se il museo funziona, come sta funzionando molto bene, e io ne posso garantire che abbiamo degli ottimi risultati, funzioniamo anche noi. Il castello, qualsiasi cosa. L'unica cosa che pecca del centro è che stanno sparendo i negozi. Ci vuole un po' più di forza nel riaprire i negozi del centro. Però è abbinato a una volontà anche del comune.
1: Ci sono anche fitti molto alti e il problema parcheggio da affrontare.
0: No, io ritengo che non è questione dei fitti che sono molto alti. La questione è che dovrebbero i tarantini che hanno le proprietà nel centro rivalutarle, cioè risistemarle, perché stanno abbandonando questi appartamenti e palazzi. Quindi il palazzo e il borgo si è invecchiato troppo. E dall'altra parte la volontà del comune di aprire, la solita parola, i parcheggi. Qua se non si creano dei parcheggi, qua non, la gente non viene in centro. Possiamo studiare qualsiasi cosa, come farli arrivare con i pullman, con i tram. No, ci vogliono i parcheggi. Vediamo Bari, vediamo altre città, anche piccole realtà. Con i parcheggi la gente si sposta. Oggi la gente vuole stare comoda, vuole arrivare con la macchina, anche a 300-400 metri, però sapere di parcheggiare, non di tornare indietro perché non riuscite a parcheggiare.
1: Senti, ma una volta che io ho trovato parcheggio, anche Carmen, no? È presto per pranzare, ma oggi che ci faresti mangiare? Cioè, arrivano da Verona, da Vicenza?
0: Beh, io quando vengono da fuori ci amano per quello, per i nostri antipasti, perché noi nel nostro antipasto...
1: Terra e mare, cosa preferisci?
0: Facciamo il terramare di solito, perché facciamo assaggiare tanti piatti nostri, tanti assaggini nostri, e facciamo capire cos'è la nostra terra, le nostre melanzane.
1: Ma ti chiedono più il mare Taranto o anche la Puglia in generale, una cucina pugliese? Cosa chiede di più il turista che viene da fuori?
0: Cucina pugliese, ama la nostra cucina.
1: Fave cicoria, quello per esempio.
0: Noi vendiamo tanto di quel fave cicoria.
1: Carlo Solino dice, è presto.
0: Vendiamo tanto di quel fave cicoria che è inimmaginabile. Molte volte poi se viene il tarantino rimane sbalordito che io propongo il purè di fave con verdura, però io ce l'ho per la gente che viene da fuori.
1: Amano che è Puglia.
0: La Puglia, amano la nostra pasta e fagioli con le cozze.
1: Senti, ma tu posso farti una domanda?
0: Sì.
1: Ma un ristoratore dove va a pranzare con la famiglia?
0: Dappertutto.
1: Dall'amico? Oppure ti piace anche testare, vedere cosa fanno gli altri?
0: No, io non vado mai per vedere quello che fanno gli altri. A me piace proprio...
1: Ma vai a pranzo fuori, sì.
0: Sì, ogni lunedì con la mia famiglia. No, con la mia famiglia.
1: Lo fai?
0: Sì, no. A me piace molto uscire. Apprezzo molto anche i colleghi che lavorano e so che
1: ogni tanto hai copiato, hai preso spunto.
0: Perché no? Se una cosa è positiva... copri i miei errori, perché gli errori si fanno, chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia, quindi se vedi delle cose positive in altre attività è inutile che ci pigliamo in giro e tentiamo anche di copiare, di farle in maniera...
1: Senti, ma i pezzi duri che tu alla fine, no?
0: Arrivo col vassoio.
1: Arrivi con questo vassoio. Ecco, quella era un'idea di tuo nonno, di tuo padre, di tuo zio o tua, di tuo cugino?
0: Allora, è un'idea mia...
1: Certo, non abbiamo inventato un dolce, per carità, però qui è un must.
0: Ti spiego, tutto nasce per caso... E poi è stato un nostro grande cavallo di battaglia. Tutto nasce dal fatto del mio cervello a pensare come dare i gelati e dare assortimento sul gelato.
1: Ma quelli fai tu?
0: Sì, non avendo spazio per avere un banco gelati, perché io sono un amante che dopo che finisco di mangiare, io personalmente a me piace mangiare il gelato.
1: A chi lo dici?
0: E quindi sono entrato in questa idea, dato che c'avevo... Io ora ti parlo della storia, dei dottori venivano a mangiare qui, che ogni giorno venivano, ogni venerdì venivano a mangiare da noi e che mi chiedevano la cassata dell'Algida, non so se si può dire il nome, la cassata dell'Algida, perché mi ricordavo i pezzi duri. Poi mi sono messo seduto a tavolino con mio zio mi ha spiegato che mio nonno li faceva anche lui, come li faceva, il vero pezzo duro, come era fatto, tutto quello che c'era dietro.
1: Ma chi l'ha chiamato così?
0: Il pezzo duro non l'abbiamo chiamato.
1: Perché c'è spumone,
0: nella storia, no, nella storia del gelato tarantino. Sì. Grandi pasticci, grandi gelaterie e pasticceria soprattutto, più che altro pasticceria degli anni 50, 60 facevano questo pezzo duro. Cioè, io non ho inventato
1: niente.
0: Quindi
1: il nome viene da là.
0: Poi naturalmente ho fatto delle varianti, perché servendo a tavola, stando io ai tavoli, chi piace un tipo, un gusto, l'altro.
1: Coglievi.
0: Anche i difetti del gelato che io facevo al momento, o con dei bungusti abbinati, vedevo quello che va di più, va quello che va di meno.
1: Ogni tanto togli qualcosa e aggiungi qualcosa.
0: Esatto. Mi diverto, diciamo, a fare questi gelati qua. È, diciamo, un grande cavallo di battaglia. Poi come si chiama, è una legge del marketing, arrivare col vassoio a tavola coinvolge tutti gli altri commensali.
1: Qualche aneddoto? Quella volta che quel cantante, quell'attrice, quella cantante...
0: Ce ne sono tanti, magari ora in questo momento non riesco, però per esempio Cocciante, che è stata una cosa un po' più recente, la cosa bella è che ha mangiato qui 3 giorni da noi, dopo che ha fatto il concerto a Piazza a Lungomare...
1: con l'orchestra Magna Grecia, sì.
0: L'orchestra Magna Grecia, mi ha telefonato lui personalmente, che è una cosa che mi rimane nell'orecchio. Mi ha detto, da che io devo portarli da mangiare in albergo, mi ha detto: senti, una cortesia, lo spettacolo finisce a mezzanotte, vogliamo fare una mangiata tutti insieme con tutti quelli dello spettacolo, ci aspetti. È stata una cosa eccezionale, per me è una bella soddisfazione. Li abbiamo aspettati e non vi dico come
1: ci siamo... Cioè, te l'ha chiesto lui personalmente?
0: Sì. E non vi dico come ci siamo divertiti, perché non è solo lavoro. Io quando sto a che fare con tutti questi grandi artisti, poi c'è sempre un po' di divertimento, un po' di gioia, perché li ascolti in diretta, la loro vera vita vissuta, quindi parlano anche con
1: lui. A tavola
0: poi
1: ci si lascia.
0: Sì, si
1: diventa amici per un'ora, vero?
0: Sì. Lo stesso con Claudio Baglioni quando sono andato a servirlo qui nel teatro. Poi dopo che hanno fatto i concerti, prima dei concerti non tanto, li vedi molto tesi, ma dopo i concerti parlano di tutto, e forse perché loro poi... al contrario di quello che si può pensare, no? Fanno una vita molto chiusa, cioè nel senso che non hanno la libertà di stare con le persone, dialogare molto con le persone, quindi poi a quel punto, quando si siedono a tavolino, hanno anche un rapporto con noi eccezionale.
1: Entra lui,
0: una bella soddisfazione.
1: Il personaggio rimane fuori, entra
0: come
1: la persona in gioco.
0: Come no?
1: Senti, no, ho visto Russell Crowe anche, no?
0: Russell Crowe.
1: Che di fronte si è esibito come musicista, però,
0: musicista,
1: di fronte
0: sì,
1: in villa.
0: Sì. È un'altra persona eccezionale, quando l'ho servito ha apprezzato molto la nostra cucina, ci ha fatto un sacco di complimenti, però alla fine però non ha scelto un piatto nostro, dopo che ha mangiato la pasta e fagioli e cozze, ha chiesto orecchiette rape, si può avere spaghetti carbonara.
1: Vabbè, italiano, e gliel'hai fatti però.
0: Sì, come no, sono partito, gli ho
1: però
0: fatto
1: prima fagioli e cozze.
0: Sì, si è mangiato di tutto, dalla
1: e poi anche gli spaghetti alla carbonara.
0: Poi alla fine a luna
1: sarebbe
0: di notte
1: il tuo cliente
0: mangiato.
1: Ideale.
0: Sì, una cosa. Buona forchetta.
1: Eccoci qui, 50 anni di storia cittadina e non solo, attraverso le celebrazioni del cinquantenario di Studio 100, che comincia il 6 maggio del 76 con la prima trasmissione radiofonica. Ne stiamo parlando con Ugo Briganti, qui in studio, storico, direttore tecnico e non solo. Qua ti hanno accolto i cameraman e i tecnici di Studio 100 proprio come un amico, come un fratello maggiore, e non è da tutti i giorni, quindi è stato bellissimo vedere. Ti hanno portato anche l'acqua, ti hanno usato questa cortesia che si usa proprio al saggio o al capo. È un riconoscimento di un grado che non vediamo, ma che il cui peso si avverte in tutto il suo spessore professionale. Pino Campanelli, avvocato a Roma, ma Tarantino Doc, che a un certo punto ha sfoderato un adesivo che sarebbe questo, ma Pino l'ha inquadrato meglio, perché questo era quello che si applicava ai parabrezza. Pino invece c'ha quello proprio frontale. Allora, la Briola in regia, vediamo qualche foto insieme, qualche foto ricordo, e la commentiamo con... Oh, allora, io qui riconosco subito Frascella, il primo guardando da sinistra quasi sdraiato, vero? È lui? Claudio Frascella e poi tanti altri.
2: Allora,
1: che
2: vediamo.
1: Foto è, Briganti? Dove siamo? Pino,
2: qua
1: anche tu.
2: Qua siamo in via Campania 146
1: okay.
2: E vedo io qua forse Angelo Esposito, Andrea Iannotti, poi quello con i baffetti basso e Antonio Convertino. Mariano Menucci è il terzo okay. Dietro.
1: C'è una donna.
2: Aspetta, vediamo.
1: Ma tu dove sei? Non ti
2: no,
1: vedo.
2: No, qua non ci sono.
1: Campanelli, io. Neanche te vedo
2: no,
1: qui.
2: No. Credo che Campanelli sia, se cioè, avete quello del trentesimo.
1: Ma forse non è Frascella.
2: No, non è Frascella,
1: ho sbagliato.
3: No,
1: andiamo
3: Frascella
1: avanti.
2: Angelo Esposito forse il penultimo sopra.
1: Uh-huh. Andiamo avanti. Non lo so, questa foto...
2: Vabbè, questa
1: me l'hai mandata tu questa foto.
2: Sì,
1: ieri,
2: sì. Questa è Ada Friuli.
1: No, quel gruppo di ragazzi. Sì, hai riconosciuto gli ambienti almeno?
2: Sì, l'ambiente
1: no,
2: lo conosce.
1: Perché sembra un'altra comitiva,
2: sai,
1: un altro completo.
2: Sai quante ce n'è?
1: Immagino.
2: Allora, questa è Ada Friuli, che sì. Era la segretaria, che stava, cioè, riceveva le telefonate, insomma, gestiva un
1: con
2: po'.
1: Con Gino Paoli e Califano che campeggiano sui muri.
2: Tieni presente che c'era un via vai di personaggi.
3: All'epoca c'era Giulio Milella, non so se tu l'hai mai sentito nominare.
1: No, il nome.
3: Ecco, Giulio Zuccorto lo chiamava. Che era una specie
1: di...
3: detto
1: fra noi poi, sì. Siamo uguali, siamo... stessa categoria.
3: Lui portava i personaggi, no? Quelli che facevano gli spettacoli, poi li portava in radio e noi li intervistavamo, no? Quindi c'era un via vai di queste persone. Ecco, questo è il primo adesivo di Studio Cesare.
1: Questo ce l'hai, Pino?
3: 24 ore di stereofonia.
4: Eccolo.
1: Ce l'hai questo? Vediamolo. Non mi dire che c'è. Ah, è quello lì di prima.
3: No,
1: no, vedi, quello è 24 ore.
3: Questa
1: di
3: è già televisione, perché FM 100 più 41 e 65 che erano i canali che avevamo.
1: Addirittura questo, precedente a quello che
3: questo qua è stato il primo. Ti racconto anche un aneddoto a proposito di questo. Il primo adesivo che fu realizzato, all'epoca le serigrafie non erano molto attrezzate.
1: Vabbè, siamo...
3: Attacchiamo la prima pioggia,
1: ecco.
3: si squagliò tutta la stampa, no? E quindi poi l'ho rifatta, ecco perché me lo ricordo bene.
1: Cioè fu un tabellone pubblicitario questo?
3: No, questi erano gli adesivi che si attaccavano alla macchina.
1: Ah, dalla macchina si staccò?
3: No, si staccò, si sciolse, praticamente si sciolse.
1: Hanno liquefazione.
3: Sì, diciamo, ciò che era blu, praticamente.
1: Andiamo avanti, la Briola, vediamo cosa ci riserva. Questo è il gruppo, un altro...
3: Allora, qua riconosco più di qualche allora,
1: qua Frascella lo vedo.
3: E c'è anche Pino Campanelli, il primo a sinistra in basso, poi ci sono io, Andrea Iannotti.
1: Tu sei il secondo con i baffi.
3: Esatto,
1: sì.
3: Io sempre baffi da quando tengo 16 anni. Cioè,
1: qui abbiamo 5 donne, 4
3: sì,
1: donne.
3: Allora, poi c'è Andrea Iannotti, Angelo Esposito, a sinistra Franco Dulcamare, Francesco Gentile.
1: Ma Angelo Esposito è il futuro avvocato?
3: No, Angelo Esposito è il fratello di Sandro Esposito.
1: Ah, il fratello di Sandro Esposito.
3: È ingegnere.
1: Ah, ok, no, allora ho sbagliato Angelo Esposito. No.
3: Poi sopra Rosellina Abruzzese, Francesca Frascella, Nelly Guardone, Ada Friuli e Maria Lazzaro. Gli altri due non me li ricordo.
1: Sì.
3: Allora, Francesco Gentile, che è stato mio compagno di scuola a Righi, ha collaborato con noi per un po' di tempo ed era un altro ragazzo intelligentissimo, no? Che organizzò una caccia al tesoro con l'ausilio della radio, no? Praticamente tutti che andavano in cerca del tesoro, diciamo così, devono sentire la radio e seguire un certo percorso, no? E se mi ricordo in diretta, però non mi ricordo per quanto tempo, stavamo in via Campania 146, poi lui, altro genio, ha lavorato al un centro meccanografico per tanto tempo, poi credo ci siamo sentiti ultimamente perché avevamo lo stesso acconciatore
1: di capelli. Vedo tanti capelli neri e lunghi là.
3: Sì, vabbè, ormai.
1: La moda era quella,
3: insomma, questo è uno dei tanti.
1: Pino, questa foto ti riconosci? Rivediamola.
4: Sì, dunque, io mi pare di vedere in alto a sinistra Lino Inglese, probabilmente Lino Inglese.
1: E poi... Signore, sì.
4: E invece per quanto riguarda le donne, si conferma esattamente, sono proprio loro, e fra l'altro sì, esattamente nell'ordine in cui le ha indicate Ugo e Andrea Iannotti lo vedo fra Ugo e Angelo Esposito. Non riesco a ricordare la persona che sta a fianco ad Andrea, per il resto riconosco tutti.
1: Facciamo un appello, se ti riconosci, non dico telefonaci, ma fatti sentire, che sarebbe bello anche sapere nome, cognome e salutarti, o anche i parenti e gli amici. Pino, quanti anni avevi in quella foto?
4: 18.
1: Tu?
3: Io 22.
1: Tu per 4 anni vi passate.
3: Sì, io ho 72 anni.
1: Andiamo avanti con la carrellata, vediamo cosa ci riserva la Briola. Oh, qui stiamo in studio, vedo Frascella.
3: E Francesca Scarcella, quell'altra ragazza
1: accanto,
3: che si vede dietro.
1: E invece al microfono,
3: non mi ricordo questo qua chi fosse.
1: Baffi e capelli ricci tipici dei fine anni 70.
3: Comunque, però, quello c'era sicuramente un personaggio.
1: Andiamo avanti, c'è anche un poster rosé dell'epoca.
4: Pierino Montalbetti dei Dick Dick.
1: Pierino Montal
4: dei Dick Dick.
1: Ok, ok. Dick Dick, come no? Andiamo avanti. Quindi gli ospiti che venivano anche.
3: Sì.
1: Bello. Frascella, che salutiamo, grande Claudio, grande collega, giornalista e scrittore, recentemente un bellissimo libro anche dedicato ai ricordi del Taranto Calcio. Cimpel, Biondi, ecco qui di nuovo la coppia
3: E qua sempre via
1: Campanella. Briganti Guardone.
3: Allora, vedi,
1: in regia c'è qualcuno, vedo due facce dietro
3: allora,
1: il vetro.
3: Quella persona che si vede in trasparenza dietro il vetro era, purtroppo dico era perché purtroppo non c'è più, il fratello di Mariano Melucci, morto tragicamente in circostanze diciamo non belle. E là più o meno chi stava si metteva in regia, cioè c'era anche la gara perché era piacevole, no? Era un divertimento. Io personalmente quando stavamo in via Campania facevo una trasmissione che incominciava alle 8 la mattina e finiva alle 4.
1: Quindi tu anche sei stato all'altro lato del vetro?
3: Sì.
1: Cioè, ti è piaciuto?
3: Ho fatto anche il DJ
1: però poi
3: nelle discoteche, allo yachting.
1: Allo yachting.
3: insieme a mia moglie.
1: Pino ogni volta che viene l'estate, Pino farai una grande festa quest'estate con Paolo e gli altri?
4: Ma vediamo se ci saranno i presupposti, certo è che è ovvio che è bella questa citazione che ha fatto Ugo perché io poi ricordo che presi io il loro posto perché loro ebbero un incidente di moto e quindi presi io il loro posto in questa discoteca che non nominiamo, ma è molto divertente e quando metto piede per qualche festa o per qualche cosa, mi piace dire guardate che io qui nell'estate del 77 ero il DJ resident.
1: Resident, adesso sei guest quando arrivi, guest.
4: Ormai sono ASL.
1: questa è bella, DJ ASL non è male, eh? Tieni conto che io ho una trasmissione sull'ospedale, sul nuovo ospedale di Taranto, magari DJ ASL potrei lanciare il brand. Allora, il nuovo ospedale magari, siccome è immenso, un angolo per radiofonia e canale televisivo, si potrebbe anche organizzare, perché no? Perché comunque fa parte del benessere, la comunicazione, la musica soprattutto. Quella foto, bravo Labriola, bellissima, che foto è? Qui c'è Briganti con?
3: Alberto DJ si chiamava, era un ragazzo che frequentava, no? Che veniva, mi dava una mano, noto sempre queste belle camicie a quadri.
1: Sì, è la tavola di una trattoria che ti sei messo addosso, però andiamo avanti, un'altra foto, ne abbiamo
3: ce ne sta un'altra, qua con Nelly.
1: Nelly sì. Con sguardo quasi stupito dalla foto, tu stai parlando qua.
3: Sì, e noi facevamo il quiz a tavola dalle 13 alle 14.
1: Ecco, può essere l'ufficio anche di un CAF, no? Perché abbiamo la lampada,
3: il microfono come quelle che si usano nelle chiese.
1: È vero, sì. Bello, le lampade proprio d'ufficio.
3: Vintage proprio. C'è una fotografia con un'altra
1: un
3: persona.
1: Quiz a tavola, dalle 13 alle 14.
3: Esatto, sì. Considera, ecco, racconto sta cosa velocemente, che in quell'ora arrivavano decine di telefonate. Il numero che avevamo, il numero di telefono, era in PBX all'epoca, cominciava col 37. Le centrali...
1: Il numero di Taranto col 3 cominciava.
3: Esatto, quello di quella zona 37. Che cosa succedeva? Che per poter prendere la linea a casa facevano i primi quattro numeri, l'ultimo lo lasciavano, appena sentivano che chiudevi il telefono dalla radio, tu facevano il numero per avere diciamo, la possibilità di andare in diretta.
1: Cioè avevano imparato?
3: Il problema qual è? Che tutti facevano così. Si bloccò la centrale, la centrale diciamo analogica con permutatori, quindi diciamo non si poteva più telefonare. Chi aveva un numero che iniziava col 37 non poteva telefonare. Un giorno ci vediamo arrivare due funzionari della SIP che dicono scusate, vedi che c'è questo problema qua, come possiamo risolvere? Ve lo risolviamo noi, dissero. Vi diamo un numero unico, 3200. E noi telefonate a go praticamente
1: 3200.
3: Sì, che poi è diventato il numero forse proprio del Corriere del Giorno, se non sbaglio. Pensate. Dopo, se non sbaglio.
1: Vedi?
3: Quattro cifre, facilissima
1: forse
3: da ricordare.
1: Quella della Beni Stabili, forse,
3: sì,
1: posso immaginare.
3: O dei vigili urbani, se non mi ricordo.
1: Okay.
3: Un numero facile, no? Facile da ricordare e da fare, no? E quindi io ho distribuito casse di aranciata Fabia a tonnellate, regali della gioielleria
1: Caruso.
3: Chiaramente
1: gli sponsor mettevano a disposizione i regali.
3: Chi indovinava l'indovinello, diciamo così, aveva diciamo, il regalo.
1: Poi tra l'altro nasceva TV Taranto, che poi diventò Video Levante, esatto. Nasceva un'altra realtà, quindi c'era anche la concorrenza che stimolava.
3: Certo,
1: mi ricordo anche i giochi e quiz di Video Levante al pomeriggio, era bello, era una città, ragione Pino, e c'era un fermento. c'era fermento.
3: Ti devo dire un'altra cosa.
1: Se la possiamo dire, se la possiamo dire. Lo sguardo che stai facendo già.
3: No. Sempre questo l'invento, quando sono via campagna, no? Cioè, non possiamo parlare di studi televisivi, no? Gli venne in mente a Mariano Melucci di fare un gioco che si chiamava Tiro al piccione.
1: Ho capito dove stai andando a parare. I tarantini hanno già capito.
3: Sì, ma era avuto un successo
1: incredibile. Immagino, un bellissimo vino, certi titoli, eh? Andiamo avanti? Allora ragazzi, io starei qui a parlare con voi ore e ore. Vedo anche la Briola che ecco, di solito... Chi è?
3: Questo è Ettore D'Aleo. Questo ragazzo qui aveva diciamo una collezione di dischi 78 giri.
1: E 78 giri.
3: Infatti si chiama Un tuffo nel passato, si chiama questa trasmissione. Questo veniva con i dischi, mi scriveva i testi dei dischi che mettevamo, io facevo, cioè praticamente era un'ora dedicata a tutte queste...
1: Diciamolo ai non boomer, c'era il 45, il 33 e il 78.
3: 78 giri che era tra l'altro pesantissimo, largo, cioè, grosso, largo, grosso, la grandezza più o meno del 33 giri, no? Però era di un materiale tipo bakelite, insomma una cosa del genere.
1: Quando ero bambino io ricordo che la musica sinfonica e la musica classica girava, esatto, sui 78,
3: vero? Infatti erano tutte, quasi tutte opere liriche, no? Sì. E diciamo non se ne trovavano più, e non è che tutti i giradischi avevano il 78 giri, il Lenco L75S ce l'avevano, mi ricordo anche la sigla del giradischi che utilizzavamo noi, non come adesso che non fanno niente.
1: Vorrei chiudere con una domanda, Pino, che musica ascolti oggi?
4: Ma oggi ascolto naturalmente musica nuova, ovviamente, perché non mi piace fossilizzarmi, però la novità, anche per questi trattamenti che fanno con l'intelligenza artificiale, è andare a rivedere proprio i dischi di quel periodo. Quindi ci sono dei remix di Philadelphia, di tutto il movimento di Philadelphia, quindi MFSB, Salt Soul Orchestra, ci sono dei remix anche di pezzi disco bellissimi. Beh, sai, la disco era una musica stupenda. In quel momento, per restare sull'argomento della celebrazione, altra caratteristica della radio che è il fatto che ci fosse musica stupenda, perché c'era la disco che andava alla grande, c'era la musica soul funky che andava molto alla grande, c'era la musica italiana d'autore,
1: c'è il cantautore d'autore,
4: tanta roba, il jazz elettronico, tipo parlavamo di Francesco Gentile, di Weather Report, cioè, e devo dire che Studio 100 da questo punto di vista si distingueva, ma anche altri, come diciamo a Taranto, per non fare mancamento.
1: Sì, sì. Anche altri. Che musica ascolti?
3: Adesso diciamo non molto, tieni presente che io ho dei trascorsi anche da musicista, perché suonavo la chitarra, c'avevo un gruppo prima di partire al militare e facevamo Black Sabbath, Deep Purple.
1: Ah beh, tu andavi sulla, sul rock. E quindi,
3: adesso sono un po' influenzato da quello che ascolta mio figlio, che suona anche tra l'altro, quindi Pink Floyd, roba vecchia. Insomma, ti devo dire che la musica attuale non tanto mi piace.
1: Che è giusto, perché le nuove generazioni devono sviluppare il loro sentiment, no? Socioculturale.
3: Sarò forse un boomer, però...
1: No, ma per fortuna...
3: Il rap, per esempio, non lo digerisco.
1: Diciamo proprio. Che dai tamburi delle tribù sino al... tranne l'autotune, che non ci piace, però la musica è sempre bella ed è giusto che racconti il periodo. Allora, Pino, grazie.
4: Ti
1: aspettiamo a Taranto.
4: Se abbiamo 30 secondi, volevo
1: anche
4: chiudere
1: un minuto, Pino, vai.
4: Benissimo, no, intanto io volevo, noi abbiamo citato qualcuno, non abbiamo citato tutti e ovviamente non avremmo potuto, includiamo in questa celebrazione sia le persone che non abbiamo citato, sia quelle che purtroppo abbiamo perso per strada e naturalmente chi non è stato citato, voglio dire che sta comunque nei nostri cuori e questo è un primo discorso. Secondo discorso, volevo raccontare, per chiudere col sorriso, un fatterello divertente legato agli antipodi della televisione, no? E quindi qui chiedo l'aiuto di Ugo e naturalmente da bravo avvocato non farò nomi, ma ci fu un episodio che io racconto sempre che fa ridere da morire, e anche Studio 100 TV trasmetteva la notte e quindi succedeva che magari l'addetto ogni tanto avesse qualche momento di defiance, di sobbo, eccetera. E capitò ad una persona che non nomino il seguente episodio. Stava mandando, da un certo punto stava mandando un film, sentiva il rumore di spari e quant'altro ed era tranquillo nella fase di dormiveglia. A un certo punto squilla il telefono e dall'altra parte della cornetta si sente dire: scusa, ma che è successo al film? E lui dice: no, guarda, il film sta andando, io lo sento benissimo, sento che stanno sparando. E quello il telespettatore dice: sì, vabbè, ma prima stai vedendo un film con i cowboy, mo hanno assunto le tedesche. E praticamente nelle cassette VHS in cui c'erano registrati i film, naturalmente si duplicavano, si sovrapponevano. Allora lo sfortunatissimo tecnico sentiva con la coda dell'occhio un rumore di sparatorie, sì, solo dal film western erano passati a un film di guerra,
1: un salto di due secoli abbondanti probabilmente.
4: E questo per e chiudere
1: vabbè, poi la vita delle radio e delle TV è piena di aneddoti, è piena di gaffe storiche e di errori meravigliosi,
4: stare fino a notte. Però ecco, certo. Ho voluto unire nel ricordo delle persone che non abbiamo citato, ma soprattutto nel ricordo degli amici anche carissimi che abbiamo perso, ho voluto unire a quello questo episodio divertente, proprio per dire come sono cambiate le cose.
1: Grazie, ti aspettiamo qui in studio e a Taranto in generale, perché
5: ciao Pino.
1: Comunque andiamo, casa nostra è sempre Taranto, e Pino è uno di quelli che lo sa benissimo. Per raccontarci meglio, per raccontare meglio questa città, quindi, ecco, vedi, Pavone non abita a Taranto, no? È un esempio, e tanti altri, Cosimo Argentina, che ha scritto tanto su Via Calabria, su Taranto, su questa zona, e non solo. Bisogna allontanarsi per guardarla meglio, vale per tutto o per Taranto uno sguardo in più in questo periodo, l'oggettività di uno sguardo più lontano può servire?
6: Sicuramente allontanarsi ti dà la possibilità di guardare dal generale al particolare, e per Taranto sicuramente allontanarsi ti astrae da quelle emozioni forti che noi viviamo, noi tarantini viviamo quando siamo dentro il territorio. La questione dell'Ilva la sentiamo sulla nostra pelle, la questione della grande fabbrica non è per i tarantini gli operai contro i cittadini sono stati e sono operai e sono anche contemporaneamente cittadini. Il deprezzamento del valore degli immobili del quartiere Tamburi o di altri quartieri, di altri immobili in altri siti, in altri quartieri, è una cosa che riguarda tutta la comunità tarantina. Quindi astrarsi, staccarsi un attimo da queste emozioni così forti, dal dolore della malattia che in ogni famiglia è presente, ci aiuta a...
1: Se non la cura, la diagnosi giusta.
6: Ci aiuta a fare un'analisi più fredda, più attenta, e anche a capire come fanno gli altri di fronte a queste grandi crisi. Si parla tanto di Genova, per esempio, in questo momento, della sindaca di Genova. Io vorrei che si parlasse della sindaca di Genova e vorrei che si parlasse della comunità e del sindaco di Taranto, perché noi abbiamo bisogno anche di venire fuori nella narrazione nazionale del paese, perché Taranto può rappresentare una risorsa importantissima a livello nazionale per la rinascita del Mezzogiorno d'Italia e dell'Italia in generale.
1: Noi abbiamo dei cliché, no? Che ci accompagnano. Ricordo che quando viaggiavamo da ragazzi negli anni 80 fino alla fine anni 90, ovunque si andasse, Taranto, cito, no? Eri subito brandizzato come quel periodo storico, era talmente iconico, l'allora sindaco, il parlamentare, che poi adesso girando per l'Italia, non solo Taranto, la questione Ilva, siamo dal punto di vista positivo da più di un secolo, è la città della Marina, siamo sempre stati collocati in un alveo, no? Di rappresentazione, e spesso si parla di una nuova narrazione per la città, ma non è un rischio tentare di battere continuamente sull'esigenza di una nuova narrazione? Non rischiamo di lasciarci le zavorre alle spalle o di tornare a mettere la polvere sotto il tappeto?
6: Dobbiamo
1: da editore.
6: Nella costruzione della nuova narrazione dobbiamo risolvere i nostri problemi. Dobbiamo parlare della risoluzione del problema della questione ambientale, delle bonifiche, per esempio, se vogliamo ricostruire la narrazione dal punto di vista della costruzione di una industria turistica e culturale. Sicuramente la leva economica può essere rilanciata dal turismo culturale, dal turismo religioso. Noi non dobbiamo dimenticarci che siamo la città di un brand e di un nome chiamato Paesiello. Abbiamo un festival Paesiello che ancora non decolla, abbiamo un conservatorio e un festival che dovrebbero lavorare ad una ribrandizzazione di questo marchio fortissimo su cui possiamo lavorare.
1: Siamo la ottimista?
6: Città? Io sono ottimista che ci sia tanto lavoro da fare e che dobbiamo

0: possiamo farlo.
1: Quindi sei possibilista, non sei ottimista.
0: Sono possibilista.
1: È diverso.
0: Sono un possibilista che guarda il bicchiere mezzo pieno. Siamo la città del convegno della Magna Grecia, che è un convegno che è diventato una partita per pochi. Dobbiamo utilizzare la parola chiave che per un editore, come io aspiro ad essere, mettiamola così, è quella è la parola divulgativo. Noi abbiamo bisogno di puntare sul teatro classico, sul modello di Siracusa, abbiamo bisogno del teatro stabile di Taranto, che faccia portare l'attenzione delle istituzioni superiori, come il Ministero dei Beni Culturali, verso la nostra comunità. Abbiamo bisogno che il Museo Archeologico di Taranto, che è l'istituzione principale del nostro territorio, si rivolga alla città, si apra alla città e che insieme, come dicevamo prima...
1: Non credi che siano stati fatti passi avanti in questo
0: senso? Sono stati fatti
1: tantissimi. Cioè il museo è diventato,
0: sono
1: è tornato.
0: Sono stati fatti tantissimi passi avanti. Io ti riporto al Palazzo degli Uffici, alla questione del borgo.
1: A proposito di...
0: E al fatto che ancora oggi, per esempio, il museo archeologico non veda il suo catalogo, la sua collezione completamente esposta. Forse bisogna ripensare gli spazi del museo archeologico e nel rilancio del Palazzo degli Uffici, che sicuramente vedrà la luce nei prossimi 15 anni, io voglio almeno sperarlo, dobbiamo pensare di dare spazio ad un dialogo costante tra tutte le collezioni del museo archeologico e la possibilità di dialogare con l'arte contemporanea. Chiudo dicendoti che noi siamo la città di Gio Ponti, della Concattedrale. Questo è il terzo asset che io ritengo importantissimo per dare slancio all'immagine narrativa di Taranto, perché Gio Ponti è un nome internazionale. Noi abbiamo tutto il diritto di rilanciarlo e di rivendicarlo, ma per dare rilancio anche a delle aree della città che possono essere rivalorizzate. Queste leve culturali ci possono aiutare a ricostruire la narrazione di Taranto, anche però in chiave di costruzione di posti di lavoro, perché dalla cultura si può mangiare, solo che bisogna sapere come farlo.
1: E mangiare anche bene,
0: se possibile. Dobbiamo lavorarci un po'.
1: Senti, qui stai tornando alla storia di Antonio Mandese, qui sei comunque un po' più giovane, con un carrozzino e col Duomo di Milano sullo sfondo.
0: E questa foto ci dà tre elementi.
1: I bambini sono nati a Milano?
0: La mia prima figlia Isabella è nata a Milano e questo elemento ci dice anche che crescere i propri figli dentro una comunità educante come quella milanese ti dà la possibilità di fare dei paragoni. Noi abbiamo tantissime risorse, è chiaro che Milano è una metropoli europea e che Taranto è una città di 200.000 abitanti e quindi dobbiamo fare le dovute proporzioni, ma in chiave positiva, da possibilista che vede il bicchiere mezzo pieno, ti dico che non ci manca nulla per poter invertire questa narrazione e trasformare quei punti di debolezza in punti di forza, riscoprendo il nostro patrimonio, riscoprendo le leve culturali e trasformandole in leve economiche.
1: Senti, portando i tuoi figli poi a Taranto, o tua figlia e l'altro poi magari è nato a Taranto,
0: sì.
1: L'altro, credi di aver dato o tolto qualcosa? Cioè, tua figlia avrebbe avuto più possibilità, lo chiedo al genitore tarantino, tua figlia avrebbe avuto più possibilità lì o qui gli hai concesso la possibilità di essere una tarantina del domani, che è una bella sfida?
0: Ti rispondo con il motto della casa editrice che ho creato nel 2019, e quindi di recente...
1: Fresco.
0: Fresca. Radici e ali. Le avremmo lasciato solo le ali senza le radici. Ma dove vai senza le radici? Le nostre radici sono queste, sono qui. E quindi credo di averle dato la possibilità di riconoscersi fra 20 anni appartenente ad un territorio che è la terra di Tito Livio. E ricordo a me stesso che Tito Livio è il primo autore in letteratura latina che si studia nei programmi dei licei classici. Ecco, da questo dobbiamo ripartire. Il patrimonio, che cos'è un patrimonio? È quello che i padri lasciano ai figli. È la cosa più importante dentro una famiglia, e io di famiglia voglio parlare perché oggi abbiamo parlato di questo, è il patrimonio della nostra comunità, della nostra storia e della nostra terra.
1: Senti, tua moglie ha detto il nome?
0: Catherine.
1: Catherine. Tua moglie inglese di quale città?
0: Di Londra.
1: Di Londra, quindi neanche la più piccola dell'Inghilterra, insomma, una delle città più grandi del mondo. Questo microcosmo che in quella città ogni giorno vive con tutte le sue contraddizioni, dopo la Brexit soprattutto, no? Catherine a Taranto, di Taranto,

0: Hanno un'idea e un approccio funzionale e quindi tutto quello che di questo territorio è oggetto di critica da parte sua è la disfunzionalità,
1: Spiega meglio.
0: il poco senso civico che in Inghilterra invece ha un altissimo valore, il rispetto delle regole e poco senso civico significa non tanto il fatto che ci si ritenga poco civili, ma che si accetti poco l'inciviltà dell'altro e che quindi questo
1: Magari
0: senso,
1: giustificando la propria.
0: giustificando la propria, ecco, questo senso di impunità allargato, che è proprio tipico del nostro essere
1: Magnogreci. Ecco,
0: magnogreci.
1: lei è del nord Europa. E invece cosa ha apprezzato e cosa apprezza? Se apprezza,
0: È
1: ecco.
0: assolutamente innegabile la cultura, il patrimonio culturale che
1: Ora la
0: loro,
1: cogli. Vabbè,
0: che qua respiri.
1: io potrei dire grazie, sposa Mandese, quindi alla fine.
0: No, ma no, no, non, stacchiamo il patrimonio culturale di Taranto per un attimo dall'idea del nome
1: Ma questo è il
0: Mandese,
1: contesto, no?
0: però per una famiglia e per una persona come lei che viene da un livello culturale già alto, riesce ad apprezzare il museo archeologico, riesce ad apprezzare la bellezza della nostra città vecchia, del nostro castello aragonese, la possibilità di vivere sul mare.
1: Insomma, lasciare Londra è stato un sacrificio calcolato e ben riposto.
0: Accettabile.
1: Anche lì è accettabile. Ok. Quindi la chiudiamo qui, sul possibilismo del futuro. Che domani, che Taranto sarà secondo te? O che po Taranto potrà essere?
0: Sarà una Taranto che se riscopre la sua identità vera, il suo patrimonio, potrà invertire la narrazione, ricostruire e ricucire le ferite, perché noi abbiamo da ricucire le ferite con le nostre periferie e ristrutturare il nostro centro. Il borgo in questo momento, il borgo di Taranto conosce un momento
1: Ci sono delle
0: duro,
1: strade in difficoltà.
0: difficile.
1: Sì.
0: Ci sono ragioni complesse che non possono essere analizzate in pochi minuti e che non possono essere oggetto di colpevolizzazione di questa o di quella persona. Bisogna riscoprire la comunità, bisogna riscoprire e ricucire la comunità e le periferie col centro per ritrovare quello spirito. Taranto sarà una città che basa il suo futuro, la propria economia, sul patrimonio che possiede. È il patrimonio che noi possediamo in questo momento più evidente davanti ai nostri occhi, prima ancora delle economie che potremo attirare nel territorio da qui a 10 anni, è il patrimonio culturale. E io su quello confido che noi, i nostri figli, le future generazioni potranno costruire il loro benessere e il loro futuro.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito

schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonikova, Laura Macchia e Maria Samorokova, mentre Taroto risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taroto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore, un tentativo della distanza da parte di Betta Moro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori. Pubblico delle grandi occasioni, in prevendita tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Diciamo, alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete tutto esaurito praticamente al Palazzo San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini, i primi due punti sono per Betta Moro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia. Si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra. Ci prova Mary Andrade, trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati. Uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2, Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Betta Moro. Nieves Anula, Tari Phillips, c'è un fallo da parte di Tari Phillips, 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro, si prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara, c'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samorokova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per Samorokova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dalla Ucraina, ma avendo sposato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pool Comense, in attacco la squadra bianconera di coach Fossati. Antonikova, Mary Andrade si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro, ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Betta Moro e poi Simona Tassara va a concludere, bravissima davvero Simona Tassara. Ancora un fisco degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, ha arbitrato Taranto 3 volte in questa stagione con 3 vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips. Primi due punti per lei. Più 4 il vantaggio di Taranto quando restano da giocare i 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza, Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta 2 punti per Mary Andrade, 4° punto personale per lei.

più 2 per Taranto che è in attacco in questo momento. Bettamoro, attenzione, con fallo fischiato ad Eva Antonikova, primo fallo personale per lei, numero 12, e Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia, 3 scudetti vinti, ma ne ha vinti anche 2 con l'esperienza avuta in Brasile, precisamente dalla squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento al RaiSat che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova, non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rossoblu di coach Molino. Vediamo i risultati delle 4 gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pull Comense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Bettamoro, quinto punto personale per lei, un tiro da due, un tiro da 3. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati. Avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati, da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete Taranto si pone già meglio, è a più 5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Bettamoro in attacco per i colori rosso-blu, Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Vicky Bullet, il tempo di girarsi, serve. Ancora Taranto in possesso di palla, Nieves Anula, prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da 2 anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è preda di Tari Phillips, ripartenza di Bettamoro, lo scarico sull'angolo, viene fermata Michela Tassara, riparte velocissima Francesca Zara. 3 primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri, questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala. Ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e 3 supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco adesso per Como. È il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Macchi. Spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla sua

La Dadas ha cercato di trovare il canestro, non l'ha trovato, riparte veloce Taranto. Si marca in maniera molto stretta, sulla palla adesso è Tari Phillips, più 5 per Taranto. Subisce fallo Michela Tassara. Non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le due partecipazioni nel massimo campionato, ma poi purtroppo il sogno lì è svanito. Qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da bordo campo e proverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto, prima vi stavamo dicendo delle gare disputate fino a questo momento, due vittorie per parte. Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84-75. Si lotta intanto a centro aria, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al mille invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio trofeo in questa stagione dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pulco Mense ed essere aggiudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per Raffaella Masciadri che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da rendersi, come dicevamo, proprio a Taranto. 4 scudetti vinti per Raffaella Masciadri, 3 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, è un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto. Mieve Sanila. Elisabetta Moro. Vicky Bullet. Lo scarico per Michela Tassara. Nei 6:20 e 25 non trova il canestro di parte Mary Andrade. Sulla palla è Francesca Zara, Mary Andrade. E in palleggio Masciadri, si fa vedere ancora Anthony Come in questo momento, prova a girarsi, buona la guardia su di lei di Vicky Bullet, recupera brillantemente Nieves, annulla, supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione Tari Phillips, prova questo morbido canestro, Tari Phillips, quarto punto personale per lei e prova ad allungare Taranto. Più 7 il vantaggio per Taranto quando restano a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo periodo di gioco. Sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia che finalmente si è accorta di Taranto, ha messo a disposizione 3 pullman che sono partiti questa mattina per attenzione. C'è Samuro Cova che va a segno, terzo punto personale per lei. In attacco Taranto. Nieves Sanula. Bullet, lo scarico e poi ancora una volta si fa trovare prontissima. Avete visto una inquadratura del pubblico tarantino, tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Palo San Pietro di Casnate, vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti. Ma attenzione, c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Anthony Cova, secondo fallo personale di Vicky Bullet e possibilità del tiro supplementare per la cieca Anthony Cova. Eva Anthony Cova, ultima esperienza avuta a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana. Anthony Cova, Mary Andrade, Masciadri, si fa vedere Francesca Zara, circolazione di palla

0: per la squadra nerostellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesco Azzara, ma non trova il canestro, può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle Lariane. Beccamoro. Ottimo questo assist per Taranto, peccato davvero. C'è un'inflazione di passi da parte di Vicky Bullet. E siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'inflazione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14-7, pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione. E Francesca Azzara che ha provato, ancora una volta il fischio degli arbitri. Si lamenta Francesca Azzara, 5 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppa Italia e una Coppa Ronchetti conquistate con Purcomense e una Guardia Play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sentiamo la Molino.
1: Blocco in vetta per Nieves. Dari, tassa, blocco di qua, lancio lungo, ok? Se la prende è vetta uguale, abbiamo 3 secondi 85, va bene? Lancio lungo e vai. Se non prestano, palla e andiamo in palla di trazione.
0: Avete sentito, Molino ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco. Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato a seguire questa partita, anche se Aldo Corno ha lanciato un appello di autocandidatura per la nazionale. Riparte Taranto, prova, ma chiaramente finisce qui il primo quarto di gioco. Si conclude per 14-7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Beccamoro, 3 punti da Simona Castara con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2, 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi. Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 il vantaggio di Taranto con 2 triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Tassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati. Mary Andrade, si va a vedere, riceve Eva Antonikova, prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macca nel suo primo fallo personale in questo incontro. Una tifoseria davvero in gran fermento, quella rossoblu, avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona che sta soffrendo le pene d'inferno lì insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Eva Antonikova. A segno il tiro supplementare di Eva Antonikova. Prova ad accorciare Como. In attacco adesso Beccamoro. Tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati. E adesso un errore da parte di Beccamoro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips. Riparte Beccamoro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare. Si porta la palla fuori. Beccamoro, chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni.

per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera. Eva Antonikova prova a girarsi. Nel frattempo è entrata Teresa Palmisano per Taranto al suo posto. Ha preso il posto di Vicky Bullet. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Tassara che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone subentrata a Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonikova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade, prova a penetrare, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play, ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto del 76, 1,70 di altezza, play della squadra bianconera di coach Fossati. Il fallo lo ha commesso Betta Moro. In lunetta si porta Mary Andrade che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. Assegna il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capo Verde. 2-2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti, prova dalla distanza Betta Moro, non va, si riparte con questa rimessa affidata alle nero stellate. 11-14 il risultato, più 3 per Taranto, ha accorciato adesso Como che vanta un break di più 4. In attacco Moro con Masciadri e assieme altri 2 punti. Masciadri, sui primi 2 punti di questa partita. Masciadri si porta a meno 1 adesso la squadra di Como. Un break di 6 punti per Como, momento di impasse per la squadra rosso-blu. In attacco con Nieve Sanula, Palmisano, Tari Filips, prova Tari Filips, c'è infrazione da parte di Tari Filips. Vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere, vedete, questo parziale di Como 6-0, non ci voleva assolutamente. Sentito coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine. Si riparte con questa rimessa affidata al numero 11 Raffaella Masciadri. Vedete 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Cirone, Antonikova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonikova, non va, ed è sempre Como in

trattamento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento. Vedete, i tifosi di Taranto provano a farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciadri, ma è sempre Como in possesso di palla. Ci prova con Cirone, su di lei Beccamoro, Anthony Cova per Raffaella Masciadri, prova la penetrazione, non va. Vediamo la decisione degli arbitri. C'è un fallo da parte di Tari Phillips, numero 15. Lo ha commesso su Masciadri, vedete, lo rivediamo questo fallo. E in lunetta si porta per i tiri liberi Raffaella Masciadri. Assegna il suo primo tiro libero. Siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei. Break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianconero Raffaella Masciadri. Coach Molino non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. Assegno e disegniamo il sorpasso da parte di Como, che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale su Taranto, che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Beccamoro, lo scarico per Michela Franchetti e ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro dall'angolo da parte di Michela Franchetti, che nell'ultima partita disputata. Ancora un tiro da tre vincente per Taranto, adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14, Maria Samorokova, ucraina con passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle comasche, si porta a più 2 in attacco con Beccamoro. Sotto le planche per Tari Phillips, che va a segno e subisce anche fallo. Tari Phillips, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist per Tari Phillips, che subisce fallo, va a segno e va a tiro supplementare. E Anthony Cova intanto è fuori, un primo fallo segnalato a Maria Samorokova. Tari Phillips in lunetta, peccato, non va, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 primi e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno ma risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mario Andrade prova. Mario Andrade finora la migliore della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più 1 il vantaggio di Taranto. Beccamoro prova, c'è il fallo su Beccamoro, lo commette Mariangela Cirone, la play bianconera. Primo fallo personale per Cirone. Più 1, si gioca punto su punto, peccato perché Taranto, dopo aver condotto benissimo il primo quarto, chiudendola 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale, più 8, che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Phillips e Michela Franchetti con una tripla, vedete Vicky Bullock insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto, Tari Phillips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria. Nieves Anula prova, subisce fallo, ma c'è un'infrazione

0: di passi da parte di Nieves, nulla segnalata prontamente dagli arbitri, si riparte con questa rimessa Comasca, 4 primi e 48 secondi da giocare, porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra, Mary Andrade, Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7, Elena Paparazzo, primi 2 punti personali per lei, entrata sul parquet Elena Paparazzo, una pivot è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia e anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non trova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Phillips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Phillips. Secondo fallo personale per Maria Samorukova. E Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto, c'è Teresa Palmisano, l'italo-americana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullet. Vantaggio per Como 20-19. Taranto in attacco con Tari Phillips. Prova a destreggiarsi. Belle piroette, ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casadio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13, ala della squadra di coach Fossati, del 79-1-88. Cirone in attacco, prova i suoi primi 2 punti personali, adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto quando restano da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana, attenzione, ancora un errore, vediamo ora questa palla rubata a Casadio e poi è facile questa costruzione da parte di Massadri. Quinto fallo personale per lei, prova ad allungare adesso Como. Metamorfosi in questo secondo quarto da parte di Taranto, che adesso è in svantaggio di 5 punti. Una parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto, 21-24, 2 primi e 50, Como in attacco con Masciadri. Attenzione, Paparazzo non trova il canestro, vediamo la decisione degli arbitri. La decisione che prendono, ricordiamoli, gli arbitri di questa sera. Intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti. Paparazzo si porta in lunetta per Como, sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Taranto in attacco con Betta Moro, Tari Phillips, Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Betta Moro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como, riparte Mary Andrade. Uno scambio con la sua compagna, poi prova e prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade. Secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra, 26-21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio prova, attenzione, Tari Phillips vincente, 2 punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, 10° punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone, ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. ancora una volta Taranto si segnala con questa ottima azione di Giulio Casadio. Giulio Casadio va a prendere i suoi primi tre punti. Primo tiro da tre per Giulio Casadio. E siamo in parità. Meno male, Taranto è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulio Casadio.
1: Fa il blocco per l'esterna che pendola e poi si apre fino a quando la palla è centrale, stai sulla linea di passaggio, ok? E quando prendono la palla cerca di chiudere il fondo, quando la vediamo sul pick and roll prima aiuta il recupero. Teresa esce in forte, se il paparazzo va per il canestro, dai, e tu puoi fuori sotto, va bene?
0: Un aiuto in panchina lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni e Teresa Palmisano, finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete, 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra va anche Cari Phillips. Taranto ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo sui 26 pari. Un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como, Laura Macchi prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va. Il fallo lo ha commesso Cari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli. Adesso in lunetta si porta Laura Macchi. A segno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2 su 2 per Laura Macchi, 28-26. Chiama schema nel frattempo Bettamoro. Giulia Casadio, Bettamoro, tiene palla Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete, bellissimo, bravissima davvero Tari Phillips, 12° punto personale per lei, ancora situazione di parità, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, c'è rimessa in attacco per Como, 12 punti personali di Tari Phillips. 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per... non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio. Bettamoro chiama schema ma la difesa è già piazzata da parte delle lariane. Solitamente si predispongono con un 1-1-3 ma... e la migliore difesa del campionato quella di Como, mentre Taranto è molto più brava sotto porta. Tifo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione, pochi secondi al termine, attenzione, ha provato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per Cari Phillips in questo momento con il punteggio di 28-26 segnaliamo il vantaggio di Full Comense. In questo momento si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti, ricordiamo i due quarti, il punteggio 7-14, 28-26, conduce di due punti come avete vedete l'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro, le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003 tra Pul Comense e il Cras Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nel campionato per aggiudicarsi il tricolore. Taranto al suo secondo anno di Serie A1, davvero una grandissima realtà oramai del panorama del basket femminile. L'anno prossimo parteciperà all'Eurolega, la Champions League delle... per fare un paragone con il calcio, in diretta televisiva dal Palazzo San Pietro con Maurizio Gravina al microfono. Un primo quarto eccezionale da parte di Taranto, che è partito veramente molto molto bene, aggiudicandosi i primi 10 minuti dell'incontro con il punteggio di 14-7. Poi un break davvero inspiegabile da parte delle Tarantine ad inizio secondo quarto, con un break, un parziale di più 8 per Como, che addirittura è passato in vantaggio, ma in chiusura di quarto Taranto è riuscita a recuperare. Si riparte 28 pari. Pala San Pietro completamente gremito, tantissimi i tifosi presenti questa sera qui a Como, molti dei quali sono sobbarcati un viaggio davvero allucinante in pullman da questa mattina. Davvero encomiabile l'amore per questa squadra che sta conquistando un po' tutti. Partiti. Nel frattempo vediamo lo schieramento di Taranto, che riparte con Moro, Anula, Bullet, Phillips. Quindi c'è il rientro di Vicky Bullet con Michela Franchetti al posto di Tassara. Vicky Bullet, su di lei la guardia di Macchi. Dall'altra parte non va questo tentativo di Taranto, il rimbalzo difensivo favorisce Como, che riparte velocemente con Cirone. In palleggio per la squadra bianconera Francesca Zara, nel frattempo rientrata, e poi prova la conclusione Samurokova, non va, ed è lestissima adesso Betta Moro, servita da Vicky Bullet. Chiama schema il capitano rossoblu, prova a liberarsi di Cirone, e poi c'è questa rimessa in attacco. Cirone per un pelo riesce a mettere fuori la palla. Ecco, rivediamo dal nostro monitor di servizio, scippa letteralmente la palla dalle mani di Bettamoro, e poi Bettamoro, settimo punto personale per lei. Taranto si porta in vantaggio più 2, lo scarico all'angolo da parte di Macchi, poi ancora Francesca Zara, il tentativo non va, ed è Michela Franchetti che ha provato a salvare questa palla, ma si deve ripartire da questa rimessa in attacco per la squadra bianconera di coach Fossati. 14 di scudetti vinti da Como, Taranto invece che prova a strappare questo scudetto alla squadra comasca. Circolazione di palla, Samurokova per Francesca Zara, prova poi lo scarico per Macchi, non va, ma è sempre Como in attacco. Cirone, Cirone sulla palla, Paparazzo con il numero 7, lo scarico di Francesca Zara, prova con questo tentativo, ma c'è una infrazione di passi fischiata dagli arbitri all'avversaria, la cosa non va giù assolutamente a coach Fossati, che teme di dover perdere questo incontro. Vedete l'infrazione di passi da parte dell'atleta bianconera, rimessa per Taranto. Il secondo fallo lo ha commesso Mariangela Cirone, numero 8 della squadra bianconera allenata da coach Fossati. Cirone del 76, 1,70, regista, una delle due registe della squadra bianconera, l'altra è Francesca Zara, nazionale italiana. Bettamoro in attacco per Taranto, pubblico che ci sovrasta, mi auguro che da casa voi riusciate a sentire bene la mia voce, il tifo incessante da parte di entrambi i sostenitori delle due squadre. Più 2 per Taranto, 8 primi ancora da giocare. In attacco Como, Cirone, Macchi, lo scarico per Francesca Zara, il tentativo non riuscito, il rimbalzo difensivo è di Vicky Bullet, riparte veloce Bettamoro, lo scarico nell'angolo, attenzione Vicky Bullet, Michela Franchetti che prova, non va, ma è sempre tardi in attacco con Vicky Bullet. Bettamoro chiama schema per le sue compagne, il numero 5 della squadra rosso-blu. Taranto in attacco, Vicky Bullet, circolazione di palla, Michela Franchetti, vediamo cosa decide. Michela Franchetti prova e subisce fallo, Michela Franchetti da un suo avversario, il fallo lo commette Laura Macchi, giunto al suo primo fallo personale in questa gara. Rimessa in attacco per Taranto, una partita davvero palpitante.

Ecco, c'è un cambio per Como. Bettamoro prova, Tari Phillips, non va, c'è un'infrazione di passi tra l'altro segnalata dagli arbitri a Tari Phillips, siamo sempre sul vantaggio di +2 per Taranto sulle Lariane, 30-28, meno male che Taranto è riuscita a recuperare da quell'amnesia che le era successo. 7 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone per Macchi. Si fa vedere, trova questo canestro, è il quarto punto personale per Laura Macchi, siamo in situazione di parità adesso, a nulla è valso il contrasto di Taranto. Bettamoro riporta in avanti la propria squadra, perde palla goffamente che scivola via come un sapone, riparte veloce l'azione d'attacco di Como, ma l'arbitro fischia per questa infrazione commessa da Laura Macchi, si riparte con la rimessa delle tarantine. Dicevamo degli oltre 50 giornalisti accreditati per questa partita, un ringraziamento da parte della nostra televisione alla RAI che ha concesso la diretta televisiva per Studio 100 e per Espansione TV della zona di Como, proprio per garantire questa bella partita ai tifosi. Ma a me preme sottolineare l'arrivo qui a Como da parte dei tantissimi tifosi tarantini partiti in pullman con mezzo proprio, alcuni in aereo addirittura, e molti invece che gravitano in zona, mentre qui vedete il fallo che ha subito Tari Phillips ad opera del numero 12 Eva Antonikova. Si riparte, vedete la percentuale dei tiri da due che premia sicuramente Taranto rispetto a Como. Como in attacco adesso con Cirone, saranno sul 30 pari lo scarico e circolazione di palla. Laura Macchi per Cirone, marcature strettissime soprattutto nei 6 e 25, poi adesso c'è questo recupero da parte di Vicky Bullet. Bettamoro, lo scarico per Michela Franchetti, al centro per Vicky Bullet, serve la sua compagna Bettamoro, ancora Vicky Bullet, vediamo, c'è un fallo da parte di Vicky Bullet, mi pare di capire, anzi no, è Eva Antonikova che commette fallo, giunta al suo secondo fallo, e che vedete tocca Vicky Bullet, e quindi c'è il fallo per Taranto, si dovrà ripartire. Michela Franchetti nel frattempo si raccomoda in panchina mentre va a vuoto questo tentativo da parte di Bettamoro. Nel frattempo è rientrata sul perché Nieve Samula, si è accomodata in panchina Michela Franchetti con la Pulcomense in attacco. Laura Macchi che prova e trova il suo sesto punto personale, mandando in visibilio il pubblico di casa, ma l'importante è rimanere attaccati alla partita punto su punto. In attacco Taranto, +2 per Como, 5 primi ancora da giocare, c'è questa rimessa per Taranto, non riesce questa combinazione in attacco per le tarantine, peccato davvero. Como in attacco, vedete, sono più le palle perse per Taranto che non per la squadra di casa. Ancora in attacco la squadra di casa, adesso prova con questo tentativo ma è lestissima Tari Phillips a recuperare il rimbalzo difensivo, prova tanto in attacco, adesso c'è un fallo di Simona Cassano, si riparte. Il cambio, vedete, Cirone si accomoda in panchina, la rimessa è per Como, Francesca Zana per Mary Andrade, nel frattempo rientrata al posto di Cirone, prova a penetrare Francesca Zana, che con un arcobaleno ottiene altri 2 punti importanti per la sua squadra,
12 su 31 in fili di 2 per la squadra di casa che adesso conduce più 4 sul campo, ma Nunes annulla, che riesce a conquistare i suoi primi due punti personali. C'è una grandissima tensione che si taglia a fette questa sera al Palo San Pietro, amici sportivi, che state soffrendo insieme a noi da casa. Rimessa in attacco per Francesca Zara. In attacco sempre un errore da parte di Samu Lukoma che favorisce il contrattacco tarantino, ma Betta Moro, a cui spesso e volentieri scivola via la palla, adesso si porta la palla fuori. Non è d'accordo assolutamente il pubblico tarantino. Mario Andrade che continua ancora una volta a comare. Non mi sembra assolutamente che la palla sia uscita fuori. Vediamo che sia una cantonata da parte degli arbitri di Roma e Tinozzi rispettivamente di Viterbo e Bologna. Più 2 a 3 prime, 40 secondi ancora da giocare con questo quinto punto andato a segno da parte di Anthony Cova. Quinto punto personale per lei e più 4 per la Como. Si sta giocando il terzo quarto di gioco. 3 primi ancora da disputare. Tutto può succedere, amici sportivi. Betta Moro, lo scarico per Nunes annulla, non trova il canestro, ma è lestissima Tarik Filiz. Ma in questo momento è fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione. Si riparte con la rimessa affidata a Francesca Zara che chiama schema per la sua squadra. Più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento. Francesca Zara, circolazione di palla, Mary Andrade. Si va a vedere Anthony Cova sotto la tabellone, ma è bravissima Vicky Bullet a rubare palla all'avversaria. Riceve adesso la nulla, lo scambio tra le due, prova adesso Vicky Bullet. Non trova il canestro l'altra americana, Vicky Bullet, ma ottiene il fallo di Elena Paparazzi. Ricordiamo Elena Paparazzi, prima di Roma, da diverse stagioni in forza a Pugno Tennis, 6 scudetti vinti e 4 Coppa Italia. A segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bullet. 2 su 2 per lei, più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bullet. Si riporta a meno 2 Taranto. In attacco la squadra di casa, Francesca Zara. Il tifo del pubblico stordisce letteralmente. In attacco adesso con questa azione personale di Lara Matti che non trova canestro e riparte veloce. Adesso Taranto, Betta Moro, Vicky Bullet, Tari Phillips. Penetrazione di Tari Phillips, non trova canestro ma è bravissima a conquistare ancora palla in attacco per Taranto. Vicky Bullet, prova da 3, non va. Non va questo tiro da 3, si riparte dalla rimessa per Pulco Mense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre. Due confronti disputati nella regular season con due vittorie per Como. Poi c'è stata la finale a Venezia di Coppa Italia con la Coppa Italia conquistata da Taranto ai danni di Como. E poi ancora 4 partite, questa è la quinta per le finali scudetto. 2 vittorie a testa, ma ricordiamolo, Taranto è stata la prima squadra dopo 2 anni a violare il parquet di Pallacasinate. Nel frattempo terzo fallo personale per Tari Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai 5 falli. È fondamentale l'apporto che può dare sia in difesa nei rimbalzi difensivi Tari Phillips che per le conclusioni in attacco. In attacco la squadra di casa, un primo e 55 secondi ancora da giocare. Laura Matti, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa dentro l'area del 6-25. Paparazzo conquista il suo quarto punto personale che decide il quarto punto di vantaggio per

come commessa adesso con fallo per Taranto, il fallo lo commette la stessa Paparazzo, giunto al suo secondo fallo personale in questa partita. Vedete il fallo commesso ai danni di Tari Felix, non è d'accordo, era una Paparazzo

assegna il suo primo tiro libero. Assegna il secondo, 14° punto personale per Tari Phillips. Taranto che si riporta a meno 2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. In palleggio il playmaker Francesca Zara, che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi che tenta questo improbabile tiro da 3. Ed è pronta Becca Moro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Becca Moro in palleggio. Guardia strettissima di Francesca Zara su di lei. Niente se nulla, si fa vedere. Prova a superare Mary Andrade ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Antonikova. Sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Becca Moro. Provano la marcatura già dall'altra parte del campo Como, proprio per disturbare. È una prerogativa, una caratteristica di Como che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38 a 36 amici sportivi e si sta giocando per il terzo quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno, qui si decide tutto. Sentiamo adesso coach Molino. Avete sentito la raccomandazione di coach Molino, si riparte. Mi preme ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui con bandiere, striscione ma soprattutto tantissimi cuori di incitamento per il quintetto rosso-blu. In attacco Taranto. Non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Becca Moro, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa per la Pulco Mense, più 2 il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo terzo quarto. Vediamo se c'è il tempo di una conclusione. Francesca Zara per Paparazzo, Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova altri 2 punti. Elena Paparazzo, 6° punto personale per lei e si va al riposo del terzo quarto con il punteggio di 40 a 36. Nuovamente in diretta la palla a San Pietro di Casinate, ultimo quarto di gioco, ultimi 10 minuti dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulco Mense e Taranto. Diamo un'occhiata ai due schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna lo scudetto, i 10 minuti più palpitanti della storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino chiaramente. Più 4 per Como che prova ad affondare. Francesca Zara, da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo un fallo in attacco da parte di Francesca Zara. Comunque vada sarà un successo per la squadra tarantina che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà
alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare

paragone con il calcio. In attacco Nieves anula per le rossoblù. Prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara, che riceve molto bene, penetrazione che non trova il canestro, e riparte Mary Andrade per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade. Uno scambio con una sua compagna di squadra, riceve Francesca Zara, Bacchi prova la combinazione sotto canestro adesso. Antonikova che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieves annulla, buono il suggerimento per Vicky Bullet, bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino. Vicky Bullet molto brava a concludere a canestro, si riporta a meno 2 adesso Taranto. Antonikova, i due roster sono al meglio, adesso abbiamo assistito a questo canestro vincente da parte di Francesca Zara, quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como, 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Nieves Anula, lo scarico per Tari Phillips, ci fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. Gli arbitri hanno fischiato questa palla contesa. Taranto in attacco. Betta Moro. Per Nieves Anula. Ci fa vedere Vicky Bullet. Prova, non trova Bullet, ma è ancora Taranto in attacco. Caparbio. Il lavoro di Taranto in attacco. Adesso c'è un fallo subito da Nieves Anula. Mentre tagliava dall'angolo, il fallo lo ha commesso Mary Andrade, che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va questo tiro libero di Nieves Anula. I suoi primi due tiri liberi, il primo lo sbaglia, Nieves Anula a segno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves Anula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria. Como in attacco con Paparazzo, recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, peccato. Non ci voleva davvero, Taranto non solo va a canestro, ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Tassara. Azioni confuse in gioco, si arrabbia Vicky Bullet. Riceve adesso, molto concentrata Vicky Bullet. Vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips. Terzo fallo per Paparazzo. Pivot da diversi anni in forza alla squadra del Pulco Mensa, che nella scorsa stagione, è vero, ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma si è avvantaggiata della crescita delle italiane molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre tentato da Betta Moro, che non va, recupera Samurukova, lentamente si avvia al contrattacco adesso Como con la playmaker Francesca Zara. Su di lei Betta Moro, lo scarico per Paparazzo. Laura Macchi, Simona Tassara su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e trova il suo ottavo punto personale Laura Macchi. Betta Moro in attacco, 44-39, più 5 per Como, Taranto a 6 primi e 20 secondi per raddrizzare questa partita. C'è tutto il tempo, ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi sulla squadra avversaria, Taranto a meno 3, Mary Andrade.

0: Laura Macchi. Bene, riesce a recuperare e a soffiare questa palla Simona Tassara, Laura Macchi, che un po' ingenuamente se la lascia scivolare via. C'è un secondo fallo personale da parte di Laura Macchi, nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati, sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta, non abbiamo mai fatto una situazione di corna andando in penetrazione, non vogliamo niente ragazze, non vogliamo niente, andiamo niente volta a rimbalzo adesso così, e abbiamo bisogno anche di due azioni difensive,
0: eccoci, ancora dopo aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio. Ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto. 16 su 40 i tiri dei due per Como, e come vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti. 44 a 41, gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita. Nieve Stanula in attacco per le rossoblù, porta a spasso palla stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere, ma su di lei si è portata Elena Paparazzo. Si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto, mentre Nieve Stanula cercava di concludere. Betta Moro, Vicky Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Pulcomense. Quarto fallo personale per Elena Paparazzo, lo ha commesso su Tari Phillips, ormai è arrivata al bonus dei falli Elena Paparazzo, il quinto fallo la costringerà ad accomodarsi in panchina. Rimessa in attacco intanto per Taranto. Betta Moro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo periodo della regular season per Taranto, si è già segnalata dopo un brutto infortunio. Tentativo di andare a canestro da parte di Vicky Bullet, rimbalzo difensivo per Como. Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Nieve Semula, lo ha commesso su Laura Macchi. Rimessa in attacco per le Nero Stellate. 14 scudetti vinti, 5 Supercoppe, 2 Eurolega e anche 2 Coppa Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima ancora da giocare. Bravissima Betta Moro che se ne va via in contropiede. Betta Moro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino. Così Betta, ti vogliamo, così, bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Bara. Zara e conquista il suo 9° punto personale. Meno 1, più 1 il vantaggio per Pulcomense. Siamo nei minuti decisivi. Nel frattempo Simona Tassara si macchia del suo primo fallo personale. Rimessa in attacco per Laura Macchi, lo scarico intercettato molto bene da Vicky Bullet. Buon momento da parte di Taranto. Betta Moro all'impostazione dell'attacco della sua squadra. Ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu, lo scarico verso Nieve Stanula sotto le planche per Tari Phillips. 18° punto per Tari Phillips, ma amici sportivi che state a casa, Taranto in un grandissimo momento in questo frangente. Attacco da parte di Como, lo scarico non va, ma è sempre Como in attacco, c'è questo parziale di più 6 di Taranto, davvero eccezionale, ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto, questo parziale di più 6 per Taranto. Vedete coach Fossati, mentre c'è il fallo di Betta Moro, si accomoda in panchina Mary Andrade. Siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como.

0: Simona Tassara ruba palla, ancora una volta contropiede vincente per Bettamoro. Bettamoro va in doppia cifra, Bettamoro scatena l'entusiasmo di tutti i tifosi rossoblù presenti al Paris San Pietro di Casnate questa sera. Che emozioni in diretta, Bettamoro per la seconda volta lestissima a scattare in contropiede, più 3 per Taranto. Si arrabbia di brutto coach Fossati, sentiamolo.
1: Dai, non facciamo male!
0: Amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia, a questo Palo San Pietro granitissimo, un parziale di Taranto di più 8 davvero eccezionale, che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como. Taranto è in vantaggio e siamo nei minuti finali. Striscioni, cori rosso-blu, scenografia da parte del tifo rosso-blu presente. Taranto è a più 3, 47 a 44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero, ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como. E c'è tra l'altro un fallo fiscato dagli arbitri Aron di Viterbo e Tinozzi di Bologna proprio a Francesca Zana. C'è questa rimessa per Taranto. Sono i 3 minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Se ne incarica Tari Phillips, che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tari Phillips, primo tiro libero per lei. Non ne ha sbagliato uno sino a questo, anzi ne ha sbagliato uno Tari Phillips. E questo è il secondo, 19° punto personale per Tari Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco. Mary Andrade, circolazione di palla per Samurukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco, su di lei Simona Tassara, non perde un centimetro, ma è Como con Masciadri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo, niente se nulla. In attacco la squadra rosso-blu, più 4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda. Attenzione, non si avvede di questo passaggio Tari Phillips, ma se ne accorge prontamente. Ne resta nulla, lo scarico per Simona Tassara, non va. Simona Tassara non va a concludere nei 24 secondi. Un indiavolato, adesso coach Fossati rimanda in panchina Mary Andrade. Sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone. Rimessa da parte di Como, 9-0 il parziale di Taranto, più 4 il vantaggio, 2 primi e 20 secondi da giocare. Como in attacco, attenzione, Francesca Zara non va, ma è sempre Como in attacco che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto, Bettamoro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vedendo alla Pala Casnate. E Bettamoro con un parziale di approvato questo canestro, più 4 sempre il vantaggio di Taranto. Ancora una volta Tari Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tari Phillips. Taranto in attacco, Bettamoro, su di lei Francesca Zara, forza Kras, un primo e 38 secondi ancora da giocare. Nieve Sanula va a segno, Nieve Sanula, più 11 il parziale per Taranto. Non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antone insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Palo San Pietro. Un ottimo break di Taranto, il più 11 non sta davvero con la testa. Como più 6 il vantaggio.

0: vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva. Molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche in contropiede da parte di Taranto. Un break di più 11 da parte del Kras, e il Kras, quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto di gioco, mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Bettamoro mentre era in attacco. Bettamoro, speriamo non è successo niente, Bettamoro è caduta per terra, le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre Fra Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay, mentre Bettamoro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Bettamoro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Bettamoro. Non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta! Due errori su due per Bettamoro, che grandissimo peccato, sono importantissimi i tiri liberi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11, Como in attacco, pubblico di Taranto che si fa sentire, deve farti sentire, meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero, 45 secondi ad un passo dalla storia. Terzo fallo nel frattempo per Mariangela Cirone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima bolgia, in questo catino infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commette questa volta Miele Sanura. Taranto non deve commettere questi errori, sono calci di rigore, uno su due per Miele Sanura. Nel frattempo break di 12 punti per Taranto, siamo a 40 secondi dalla storia, 51 a 44, ancora un errore da parte di Como, mamma mia quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Bettamoro di un'avversaria, subisce anche fallo. Vedete Vicky Mullet contentissima, non sta nella pelle, tutto il pubblico tarantino presente qui a Palla San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini e le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine, ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa. Nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiani, due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Bettamoro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo alcuni errori commessi. 2 su 2 per Bettamoro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53 a 44 per Taranto, ancora una volta un Como nel pallone. Siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciatecelo dire, ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14. Tutti contenti, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, evviva! Evviva! Taranto conquista il primo scudetto della sua storia, che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che fa letteralmente emozionare tutti, più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui a Palla San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete il nostro monitor di servizio, il pianto di Tari Phillips, un grandissimo Taranto, sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine, è davvero una partita eccezionale. Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questo importantissima stagione. Un Taranto eccezionale, eccezionale davvero. Il Crastano è partito benissimo nel primo quarto, aggiudicandosi il break di 14-7. Poi una buona rimonta da parte di Como, 28 pari. Poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
1: per la seconda volta in campionato, in gara 5, non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua, sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
2: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
1: Sì, è lo scudetto.
3: Quest'anno se ne deve andare.
1: E lo conservo con grande, ovviamente con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In 2 anni questa squadra ha fatto grandi cose.
2: Avete fatto i miracoli, in 5 anni dalla C alla, allo scudetto, sì, in 3 anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
1: Sì, sì, sì, cioè, abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato. I miracoli li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula. Abbiamo giocato a completo i playoff, e nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra, al di là della Comenza che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle 5 partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
2: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
1: No, che potevamo far molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno. Poi la vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, e poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
2: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica,
1: sì,
2: di questa,
1: sì,
2: serie.
1: Sì, sicuramente. Oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza Bullet e a tenere Como sul 28 pari. Quella è stata la svolta di questa gara 5.
2: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
1: Sì, la Comenza non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona per bene che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
2: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
1: Ma chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo. Un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
2: Grazie a Nino Molino, nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
0: Molino, l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento. Questa sera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pool Comense, ovvero la squadra italiana più blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni, 2 Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C, al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto, sempre con Como, e semifinale in Coppa Italia. Quest'anno invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia. E poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze del Taranto sono riuscite a ribaltare il tutto. Grande accoppiata del Taranto. Scudetto e Coppa Italia in questa stagione e nella prossima stagione Eurolega. Dovranno fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. prima di salutarci mi preme ricordarvi il grande

grande apporto che ha dato il pubblico, giunto in circa sicuramente più di 400, non riesco a contarli, non sono riuscito a contarli, ma più di 400 con pullman messi a disposizione dalla società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri. Sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe, perché ci sono molti tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché fanno il militare, vuoi per ragioni di studio. Tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Nieve Sanula, Simona Tassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnti, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky Bullet e Tari Phillips, le protagoniste di questo primo scudetto della storia di Taranto. Hanno arbitrato i signori Arona di Viterbo, 28enne, che porta sempre bene a Taranto. Infatti è la quarta volta che arbitra il Taranto in questa stagione e per quattro volte Taranto è uscito vincente. Primo scudetto di Taranto, vi ricordiamo, gli oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida, ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo il tempo nella prima edizione del Centro Sport, a darvi lo speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della CRAS Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori della coach Molino, Palagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza, insomma veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa. E io non trascurerei tra l'altro neanche Studio 100 TV, che segue ormai da due anni la grande impresa come esclusivista del CRAS Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare. Siamo per chiudere dal Palo San Pietro di Casnate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite del Pool Comense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi, saluto anche il nostro collega Alberto Pomone a bordo campo. Grazie a voi tutti per averci seguito in diretta su Studio 100 TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto dal Palo San Pietro. Grazie e buona serata e forza classe!

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo ovviamente con Roma, tavolo tecnico sull'ex Ilva al Mimit, assente il ministro Urso, l'insoddisfazione dei sindacati. Se il governo non prenderà coscienza della problematica si rischia una vera e propria bomba sociale. Ci spostiamo poi a Taranto, un grave incendio ha devastato un ristorante in zona Porta Napoli, il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato la possibilità che lo stesso potesse coinvolgere altre attività limitrofe allo stesso ristorante. Poi torniamo sull'aggressione testimoniata ieri dal nostro servizio: un uomo armato di macete avrebbe terrorizzato una donna e aggredito verbalmente una donna. Quest'oggi siamo stati tra i cittadini di Taranto per capire se davvero si sentono al sicuro. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: Sono scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Ex Ilva, nuovo tavolo tecnico al Mimit tra governo, commissari e organizzazioni sindacali dopo il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Assente il ministro Urso, i sindacati escono insoddisfatti e lanciano l'allarme. Se il governo non prenderà coscienza della gravità del problema, andremo incontro a una catastrofe industriale e occupazionale. Un vasto incendio ha devastato un ristorante sushi nella zona del Rondò di Porta Napoli. Le fiamme hanno provocato danni ingenti e una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città. Torniamo a parlare di sicurezza dopo quanto accaduto ieri sul lungomare, dove una donna è stata minacciata da un uomo armato di macete. Abbiamo raccolto le opinioni dei tarantini per capire se oggi i cittadini si sentano davvero al sicuro. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione del TG, ovviamente.

0: Parlando di ex Ilva, quest'oggi al Mimit, tavolo tecnico, assente il ministro Urso. Palese l'insoddisfazione dei sindacati che hanno espresso il loro disappunto riportando come il governo debba prendere coscienza che l'ex Ilva sia una polveriera pronta ad esplodere. Guardiamo il servizio.
1: Si è concluso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo tecnico interministeriale sull'ex Ilva, convocato per valutare le decisioni da assumere dopo il provvedimento della Corte d'Appello di Milano sulla fermata dell'aria a caldo. Al confronto però non ha partecipato il ministro Adolfo Urso. La riunione è stata presieduta dalle strutture tecniche del Mimit, nonostante la gravità della situazione e le richieste di risposte politiche avanzate dalle organizzazioni sindacali. Presenti i commissari straordinari di Ilva e Acerie d'Italia, Invitalia e i rappresentanti dei ministeri coinvolti. I sindacati hanno presentato proposte per salvaguardare l'integrità del gruppo, la continuità produttiva e l'occupazione, chiedendo interventi per il risanamento ambientale e la decarbonizzazione. Al termine dell'incontro però hanno espresso forte insoddisfazione per la mancanza di risposte concrete. Le organizzazioni sindacali chiedono un intervento deciso e diretto dello Stato e una piena presa di coscienza sulla portata dell'avvertenza, che non riguarda soltanto il futuro industriale dello stabilimento, ma coinvolge migliaia di lavoratori, le imprese dell'indotto e l'intero equilibrio sociale del territorio. Intanto prosegue la procedura di vendita e il gruppo Indiano Jindal ha confermato il proprio interesse e la volontà di restare nella gara. Le imprese interessate all'intero complesso, comprendente aria a caldo e aria a freddo, potranno presentare nuove offerte o migliorare quelle già depositate. Il percorso proseguirà domani con il tavolo Taranto sugli investimenti e sulla nuova occupazione. Le proposte raccolte saranno poi portate a Palazzo Chigi all'inizio di settembre, quando il governo sarà chiamato ad assumere decisioni nette sul futuro dell'ex Ilva.
0: E come abbiamo già sottolineato nel corso del nostro servizio di apertura, non sono arrivate buone nuove, non sono positivi i commenti da parte dei sindacati. Abbiamo ascoltato il loro parere proprio all'uscita del Ministero. Ascoltiamo le interviste.
2: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando, cioè se ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse. Quindi dal nostro punto di vista l'incontro di oggi è stato un incontro negativo, per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni. Guardate, non c'è più tempo, il conto alla rovescia è già cominciato e la garanzia è rappresentata dal fatto che ci vuole la partecipazione pubblica per mettere in sicurezza strategicamente la situazione dell'ex Ilva. Lo dico alla Presidente del Consiglio, lo dico a tutte le forze politiche dell'opposizione, lo dico ai sindaci e ai presidenti di regione. Non è che il punto è il gioco della patata bollente o il gioco dello struzzo a mettere la testa sotto la sabbia, perché questa questione è una questione enorme per il Paese e se non si assumono la responsabilità rischiano che il conto alla rovescia poi dopo finisce, ma prima deve essere chiaro a tutti che noi non staremo a guardare.
3: No, non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
4: Noi avevamo grandi aspettative rispetto alla capacità di elaborazione di proposta da parte di questo governo, abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere

0: Attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone, vuol dire distruggere un intero comparto siderurgico del nostro paese, fondamentale per il settore metalmeccanico. Quindi li abbiamo invitati a intervenire con una proposta politica, perché è questo che serve. Il governo deve fare questo, non può pensare solo all'ascolto. Una proposta politica in grado di garantire la continuità produttiva, mettere in sicurezza l'occupazione, dare risposte in termini di reddito ai lavoratori e soprattutto affrontare i temi dell'ambiente e della salute.
1: E mentre a Roma era in corso il tavolo al Mimit, a Taranto associazioni datoriali e lavoratori continuano a chiedere risposte sul futuro dell'ex Ilva, il servizio di Teresa Picchierri.
2: Il decreto che impone lo stop dell'aria a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni a Taranto, la vertenza resta al centro del confronto. Confapi Taranto, Confindustria Taranto, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager, riunite alla Camera di Commercio, hanno chiesto continuità produttiva, tutela dell'occupazione e certezze per il futuro del sito e dell'indotto. All'esterno decine di operai hanno seguito l'incontro, più che una protesta, un momento di confronto segnato dalla preoccupazione per un futuro ancora senza risposta.
3: Bisogna disinnescare questa bomba sociale, significa non far chiudere l'aria a caldo di Taranto. E penso in questo momento dobbiamo essere non unite, super uniti, perché se chiude l'aria a caldo di Taranto entro 90 giorni, in base alla sentenza, purtroppo significa la fine definitiva di quello stabilimento. Quindi significa 15-20 mila famiglie in mezzo alla strada. E questo territorio, Taranto, non può permettersi assolutamente questo. Quindi chiediamo un decreto immediato allo Stato italiano, quello che andremo a dire domani e dopodomani a Roma. Mi sono spiegato perché blocchi questa sentenza momentaneamente e naturalmente si faccia un programma industriale serio per Taranto. Anzi, noi diciamo di più, da 4 anni come Confindustria Taranto, una legge speciale per Taranto che comprenda anche naturalmente la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.
4: L'attaccamento al lavoro non è una questione filosofica, ma è una questione vitale per i nostri dipendenti. I nostri ragazzi oggi hanno dimostrato per l'ennesima volta una grande resilienza e un grande attaccamento al lavoro. Voglio ribadire che le sentenze noi le accettiamo, ma quando sono giuste, non intendiamo voler sovvarcare quella che è la decisione della magistratura, ma vogliamo un intervento del governo deciso affinché si possa mettere in linea quelle che sono le necessità di una città. La necessità di questa città è quella di lavorare e siccome l'acciaieria in questo momento è la più ambientalizzata d'Europa, non ci sono emissioni di polveri sottili, non ci sono emissioni di polveri pesanti, siamo al di sotto dei limiti di soglia per quanto riguarda l'amianto e quant'altro, non capiamo il perché bisogna bloccare a tutti i costi.
1: Voltiamo pagina e chiudiamo la nostra rubrica dedicata all'Ilva, l'ampia pagina dedicata all'Ilva, e torniamo a Taranto a parlare questa volta di un vasto incendio che si è sviluppato nell'area del porto mercantile in zona Porta Napoli. Un ristorante giapponese è stato colpito da un grosso incendio che ha rischiato di coinvolgere anche i locali limitrofi. A scongiurare la catastrofe ci ha pensato il pronto intervento da parte dei vigili del fuoco. Momenti di paura nella zona del Rondò di Porta Napoli a Taranto, dove un vasto incendio è divampato all'interno di un ristorante giapponese. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, interessando gran parte del locale, provocando danni ingenti alla struttura. Dal ristorante si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche da diverse zone della città, che ha destato forte preoccupazione tra residenti e automobilisti. Immediato l'intervento dei soccorritori sul posto, sono giunte 3 autobotti dei vigili del fuoco insieme agli agenti della Polizia di Stato e al personale sanitario del 118. Le squadre antincendio hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo, evitare che le fiamme potessero propagarsi agli edifici vicini e mettere in sicurezza l'intera area. Dopo diverse ore di intervento, l'incendio è stato completamente domato. Al momento non risultano persone ferite o intossicate. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. I vigili del fuoco procederanno con i rilievi tecnici per ricostruire l'origine delle fiamme e valutare l'esatta entità dei danni subiti dal ristorante. Controlli da parte dei carabinieri nel fine settimana tra Crispiano, Mottola e Massafra. 2 le persone denunciate, segnalazioni per droga e diverse violazioni del codice stradale. Ce ne

0: Parla Giovanna Calabrese.
1: Due denunce, sequestri di droga e controlli sulle strade. Il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri nel corso dell'ultimo fine settimana tra Massafra, Mottola e Crispiano nell'ambito dei servizi di contrasto alla cosiddetta mala movida. A Crispiano, un giovane automobilista coinvolto in un incidente stradale autonomo avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti ed è stato denunciato. A Massafra, invece, un quarantenne agli arresti domiciliari è stato denunciato con l'accusa di evasione dopo essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre segnalato alle prefetture competenti diverse persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale. I sequestri hanno riguardato prevalentemente hashish, oltre a piccole quantità di cocaina ed eroina. L'operazione ha interessato anche la sicurezza della circolazione stradale. I carabinieri hanno identificato numerose persone e controllato diversi veicoli, contestando varie violazioni al codice della strada. Tra queste, una guida con patente revocata e un'infrazione per l'utilizzo del cellulare al volante, che ha comportato il ritiro della patente. Due veicoli sono stati inoltre sequestrati perché privi della copertura assicurativa.
0: La vacanza è finita prima di incominciare per un 34enne tarantino arrestato nel porto di Napoli mentre stava per imbarcarsi con la famiglia su una nave da crociera. La squadra mobile di Taranto ha eseguito un'ordine di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta relativa al traffico di sostanze stupefacenti. La vacanza è finita prima di cominciare. Un uomo di 34 anni, originario di Taranto, è stato arrestato nel porto di Napoli mentre si preparava a salire a bordo di una nave da crociera diretta nel Mediterraneo insieme ai propri familiari. Ad attenderlo però c'erano gli investigatori della squadra mobile della Questura di Taranto che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria ionica nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di sostanze stupefacenti. Il 34enne era già comparso negli scorsi giorni davanti al giudice per l'interrogatorio preventivo previsto dalla nuova normativa prima dell'applicazione di alcune misure cautelari. Al termine delle valutazioni, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta avanzata dalla procura disponendo il trasferimento dell'uomo in carcere. Gli agenti della squadra mobile, dopo aver ricostruito gli spostamenti, lo hanno rintracciato direttamente nel porto partenopeo. Il provvedimento gli è stato notificato poco prima dell'imbarco, interrompendo così la partenza programmata con la famiglia. L'arresto rappresenta un nuovo sviluppo dell'attività investigativa condotta dalla polizia sul presunto traffico di droga. Le accuse dovranno ora essere valutate nel corso del procedimento giudiziario nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. E adesso torniamo a parlare di sicurezza dopo il grave episodio accaduto ieri con una donna che è stata aggredita verbalmente da un uomo armato di macete. Quest'oggi siamo stati nel centro di Taranto per chiedere effettivamente ai cittadini se si sentono davvero sicuri. Il servizio è di Teresa Picchierri.
2: Stava passeggiando con il proprio cane sul lungomare quando è stata minacciata da un uomo con un macete. E la storia di Stefania ve l'abbiamo raccontata ieri sui nostri canali. Oggi abbiamo deciso di scendere in strada per chiedere ai tarantini se si sentono al sicuro nella propria città.
3: Vabbè, ormai non ci sentiamo sicuri da nessuna parte, non è che dobbiamo andare a Milano, a Torino per sentirsi queste cose. Pensavo che Taranto fosse più, diciamo, più sicura, ma non siamo sicuri a nessuna parte.
4: La sicurezza totale non ce l'abbiamo, nessuno di noi ce l'ha, anche chi dice di averla, che è forte, che è così, che è colì, ugualmente deve temere un agguato da un momento all'altro.
5: Mi sento insicuro a Taranto.
6: Soprattutto qui in città è diventata una desolazione.
7: Assolutamente no, sono anche tornato da un mesetto circa da Reggio Emilia, che comunque è molto peggio di qui, solo che la situazione è simile. Mi sono fatto anche anch'io un giro ultimamente qui vicino e non mi sono per niente sentito a mio agio.
2: Le è capitato di vivere dei momenti spiacevoli?
3: No, a me non è capitato, per il momento no. Mi auguro che non mi capitano.
4: No, io no, perché sono molto prudente, attento agli orari, a tutte le situazioni, però c'è gente che camminando dopo una certa ora subisce degli agguati, delle aggressioni, degli insulti.
6: Assolutamente no, quello no. Sono molto attento, però anche con i bambini quando si va in giro ci vuole un po' di vigilanza in più.
2: Che cosa fa per sentirsi più sicura?
3: Non esco, Esco.

0: Ho la macchina, faccio quello che devo fare e mi ritiro a casa.
1: Non esco tardi, non è, al massimo le 9 siamo a casa.
2: Che cosa chiederesti all'amministrazione per garantire ai cittadini maggiore sicurezza?
3: Maggiori controlli, perché i controlli si li fanno, ma li fanno su noi italiani. Brutto da dire, ma è così.
4: Maggiore controllo del territorio.
2: Che cosa ti fa sentire non al sicuro?
3: Non per essere razzista, perché non lo sono, gli sguardi della gente che comunque qui ci dorme la notte, ci vive mattina e sera. Mia madre anche qui viene al mare e anche lì è molto insicura su quello che vive.
1: Se proprio devo dirla tutta, su via Principe Almedio, su che c'è proprio un centro, ho sempre timore, però non si può fare sempre di tutto un erbo un fascio, come si suol dire. Perché per quanto mi riguarda, gli extracomunitari, come si dice, no? Che fanno, però anche la gente del posto non sempre è come si deve, io lo vedo tutti i giorni, anche a fare la spesa, che ti passano davanti, non ti vedono, so col carrello pieno ti passano davanti, cioè per l'educazione voglio dire. Questo, non c'è educazione, non c'è rispetto per il lavoro altrui.
5: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, perché la RAI accende i riflettori sulla nostra città e sulla kermesse che sarà ospitata dal nostro territorio dal 21 agosto al 3 settembre, con due voci d'eccezione, una identitaria del nostro territorio.
6: Oltre 100 ore di programmazione per raccontare i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. La RAI conferma un impegno editoriale di primo piano per la manifestazione che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia migliaia di atleti provenienti da 26 paesi. La cerimonia inaugurale sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai 2. A raccontarla saranno la vice direttrice di Rai Sport, Arianna Secondini, e Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento Daytime della RAI e tarantino. Mellone ha accolto con entusiasmo l'invito del direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida. Sono felice e onorato, ha dichiarato, di raccontare Taranto, la sua storia e il suo antichissimo legame con lo sport. Per la città e per l'intero territorio si tratta di una vetrina importantissima. La copertura proseguirà dal 22 agosto con una rubrica quotidiana di 30 minuti dedicata ai giochi. Rai Sport garantirà circa 55 ore di diretta delle principali competizioni, mentre altre 30 di contenuti live saranno disponibili su Rai Play. Taranto diventerà dunque per quasi due settimane il centro dello sport mediterraneo e uno dei grandi appuntamenti seguiti dal servizio pubblico. Attraverso televisioni, piattaforme digitali e approfondimenti quotidiani, la RAI accompagnerà il pubblico nelle gare e nelle storie degli atleti, valorizzando anche il territorio pugliese e i valori di inclusione, dialogo e cooperazione tra i popoli che sono alla base della manifestazione.
5: Adesso parliamo di uno stabile storico della nostra città, parliamo del mercato di via Plinio e via Salinella, che finisce al centro di un'opera di ristrutturazione, ma ancora prima di vendita, perché è stata bandita la vendita all'asta dello stesso immobile. Prezzo base d'asta fissato a 468.000 euro. Guardiamo il servizio.
6: L'ex mercato coperto tra via Salinella e via Plinio entra nella fase decisiva per il suo futuro. Dopo anni di inutilizzo e degrado, il comune di Taranto ha avviato la procedura per la vendita dell'immobile attraverso un'asta pubblica. La base d'asta è stata fissata a 466.560 euro. La struttura, che si estende su una superficie complessiva di oltre 2.800 metri quadrati, è inserita nel piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028. L'avvio della gara è stato formalizzato con una determinazione della Direzione Patrimonio e Demanio, che ha approvato lo schema dell'avviso pubblico e gli atti necessari alla procedura. L'ex mercato, utilizzato in passato per attività commerciali e anche per esigenze amministrative, è da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per lo stato di abbandono della struttura e dell'area circostante. La destinazione urbanistica prevista resta commerciale, sia per le attività alimentari sia non alimentari. Il bando stabilirà modalità e condizioni per la presentazione delle offerte. Dopo la valutazione da parte della commissione di gara si procederà all'eventuale aggiudicazione. L'obiettivo è restituire una funzione a un immobile pubblico inutilizzato da anni e favorire la riqualificazione di una zona importante per la città.
5: Adesso parliamo di una segnalazione. Ha affrontato un anno di scuola con impegno e difficoltà, poi però è arrivata una bocciatura. Solo successivamente gli accertamenti hanno portato alla diagnosi del disturbo dello spettro autistico di livello 1. Parliamo della storia di uno studente del liceo scientifico Battaglini, raccontata dalla madre, il servizio, e di Giovanna Calabrese.
7: Una bocciatura non è mai soltanto un voto, a volte è una frattura, perché dietro una pagella ci sono mesi di studio, sacrifici, aspettative e soprattutto una persona, un ragazzo che prova a costruire il proprio futuro e che quando arriva una sconfitta

0: Un ragazzo brillante, autonomo, con le sue passioni, amante dello sport e dei viaggi. Durante l'anno scolastico frequentato al liceo scientifico Battaglini, la famiglia ha avviato un percorso di approfondimento per comprendere alcune sue caratteristiche. Gli accertamenti si sono conclusi solo recentemente con una diagnosi di disturbo dello spettro dell'autismo di livello 1, quello che in passato veniva definito sindrome di Asperger. Una neurodivergenza, non un limite, una condizione che non riguarda l'intelligenza e che può convivere con una vita autonoma, con capacità e talenti. Ed è proprio da qui che nasce il dolore raccontato dalla madre.
1: Un ragazzo con una neurodivergenza non può essere discriminato, non può essere, uno non si può permettere di non far realizzare un sogno a un ragazzo perché ha una semplice neurodivergenza. Certo, la bocciatura non lo fermerà e proseguirà i suoi studi presso altri istituti. Le scuole non devono mettere da parte questi ragazzi perché hanno, anzi, questi ragazzi hanno dei grandi valori, però che loro devono far emergere questi valori, non sopprimere.
0: Una decisione che la madre vive con un'ingiustizia e che racconta ha avuto un impatto profondo sul figlio, non solo per l'anno scolastico da ripetere, ma soprattutto per la ferita lasciata sul piano umano. Perché a quell'età una bocciatura non pesa soltanto sul rendimento, pesa sull'autostima, sul sentirsi all'altezza, sulla paura di non aver rispettato le aspettative degli altri. La madre racconta che il figlio si è sentito tradito proprio da quelle figure adulte nelle quali riponeva fiducia. La donna riferisce inoltre di un confronto con la dirigente scolastica durante il quale, secondo il suo racconto, sarebbe stato suggerito un percorso scolastico diverso.
1: Il dirigente scolastico ci consigliava un istituto tecnico, professionale, che le scuole non le dovevamo scegliere noi genitori, ma i ragazzi, perché uno non può volere quello che magari è desiderato per se stessi, per i figli. I figli devono scegliere loro le scuole, quando invece questa scuola l'ha scelta mio figlio, l'abbiamo scelta noi genitori. È stato un suo desiderio. Era la scuola che lui voleva frequentare e così è stato. E questo è solo un far sapere di come alcune scuole italiane funzionano. È vergognoso. È vergognoso. Le scuole dovrebbero essere inclusione, comprensione e a maggior ragione in determinate situazioni un aiuto in più, ma morale. Non si può distruggere così la vita di un ragazzo.
2: E ovviamente restiamo a disposizione di una eventuale replica da parte dell'istituto scolastico. Adesso però cambiamo argomento. La rimozione delle colonie feline avviata negli scorsi giorni dal comune relativa al decoro urbano non trova d'accordo alcune associazioni animaliste. La LAV infatti chiede un incontro urgente al sindaco Piero Bitetti, il servizio è di Marina Luzzi.
3: Cartoni e cassette in plastica a protezione dei gatti randagi. Le associazioni animaliste ne ribadiscono la necessità, mentre l'amministrazione comunale ne avvia la rimozione per migliorare il decoro urbano. È polemica tra LAV Taranto e Comune. L'associazione che tutela gli animali interviene in merito alle dichiarazioni dell'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame, che in una nota ieri aveva reso noto l'avvio delle operazioni di eliminazione dei ripari di fortuna a partire da Piazza della Libertà. Deteriorati dall'esposizione agli agenti atmosferici, alla muffa e alla sporcizia, per l'assessora Gravame rimuovere giacigli e cucce servirebbe a coniugare la tutela e il benessere degli animali con il rispetto delle norme del decoro urbano. La presenza di ricoveri improvvisati nelle aiuole e negli spazi pubblici nasce spesso dalla volontà di offrire protezione ai gatti e di creare punti di ristoro per gli animali e di questo siamo consapevoli. Tuttavia, specifica l'assessora Gravame, il progressivo deterioramento di cartoni, cassette e altri materiali utilizzati comporta criticità sotto il profilo igienico e sanitario. orario e rende più difficoltose le operazioni di manutenzione del verde e di pulizia degli spazi pubblici. Nelle sue dichiarazioni anche un riferimento alla riunione di venerdì scorso, 31 luglio, con le associazioni che operano sul territorio e la garante comunale della tutela e benessere degli animali, Ilaria Rocchetto. Dalla sezione locale della LAV, però, in un post sui social, sottolineano l'incontro riguardava esclusivamente la situazione dei gatti presenti in Città Vecchia. Non si è assolutamente discusso, pianificato, concordato un programma di rimozione sul territorio delle cucce e dei ripari che i volontari

0: utilizzano per le loro colonie. Anzi, per quanto riguarda la situazione in piazzale della stazione, appena abbiamo saputo nei giorni precedenti la riunione che la Chima, su segnalazione di alcuni cittadini, avrebbe provveduto a rimuovere le strutture presenti sulle aiuole pubbliche, ci siamo attivati per poter ritardare tale operazione quanto possibile e avvisare così i curatori di quella colonia. Per quanto il decoro sia importante, i problemi si risolvono con la collaborazione. L'associazione ha richiesto un incontro urgente al sindaco Bitetti per dipanare la questione. Intanto sul tema della gestione della colonia felina in Villa Peripato durante i Giochi del Mediterraneo interviene il consigliere comunale Gian Domenico Vitale, presidente della commissione ambiente. Sebbene l'evento imponga inevitabilmente delle limitazioni di accesso in alcune aree sensibili per ragioni logistiche e di sicurezza, l'impegno per la salvaguardia dei felini che abitano all'interno di Villa Peripato resta una priorità inderogabile. Grazie a un rapido e proficuo lavoro di squadra con l'assessora al patrimonio Luana Riso e la garante Rocchetto, accogliendo le richieste delle associazioni animaliste, è stata strutturata un'autorizzazione speciale per l'occasione, che a breve verrà rilasciata alle volontarie della colonia.
1: Tutto esaurito per il debutto del festival. Gettiamoci a Martina Franca, la storica rassegna organizzata dall'Onyx Jazz Club di Matera. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Debutto con il tutto esaurito per Gettiamoci in Val di Itria. Il chiostro di San Domenico ha ospitato il concerto inaugurale dell'Alessandro Iacchini Quintet, aprendo la prima edizione martinese della storica rassegna organizzata dall'Onyx Jazz Club di Matera. Nato quasi 40 anni fa in Basilicata, il festival approda quest'anno per la prima volta a Martina Franca, prima città pugliese ad entrare nella rete di Gettiamoci, un progetto che amplia i confini della manifestazione e rafforza il dialogo culturale tra Basilicata e Puglia.
3: Questa è una rassegna che affonda le sue radici in una tradizione jazzistica che Martina ha vissuto per tanto tempo, poi è stata sospesa e siamo davvero fieri e onorati di poter ospitare queste date che stanno già coinvolgendo in grandissima parte il pubblico, i turisti e i visitatori del nostro territorio. 5 date, 3 gratuite, 2 a pagamento e nonostante appunto è un biglietto d'ingresso per le 2 date di Girotto, una, e di Aaron Goldberg per l'altra, certamente stiamo riscontrando un grandissimo successo. Non a caso quella di Girotto siamo vicini al sold out.
2: La rassegna, inserita nel cartellone dell'estate martinese, proseguirà fino al 7 agosto nel chiostro di San Domenico.
4: Questa atmosfera è qualcosa di cui abbiamo veramente bisogno adesso, anche perché là fuori stiamo vivendo, diciamo, un periodo storico molto particolare in cui c'è molta divisione sociale per svariati motivi e situazioni come queste in realtà affermano il contrario, che è proprio bello stare qui uniti tutti sotto la stessa frequenza, a respirare musica e condividere appunto emozioni e suoni.
2: 5 serate dedicate al jazz che segnano l'esordio del Gettiamoci a Martina Franca, accolto fin dalla prima serata da una significativa partecipazione di pubblico.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione di 100 notizie. L'appuntamento è tra pochissimo con 100 Sport, con tutte le news relative al mondo dello sport del nostro territorio. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentrovati con una nuova edizione di 100 Sport. Come al solito vi portiamo al centro della notizia sportiva analizzando quelle che sono le tematiche che riguardano l'arco ionico e non solo. Apriamo ovviamente con il Taranto Calcio dopo il recap di questi giorni in diretta da Chianciano. Ci spostiamo a Taranto e parliamo dell'apertura della campagna abbonamenti. Ieri alle ore 17 ha preso il via la vendita delle tessere, gli abbonamenti, dopo poco meno di due ore ben 300 quelli staccati, un numero che è salito fino a oltre 1300. Prosegue quindi così la marcia di avvicinamento del popolo rossoblu, che dimostra ancora una volta, laddove ce ne fosse bisogno, di essere sempre attaccato ai propri colori sociali. Quota 1000 superata in poche ore, non si parla di metri ma di abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Taranto nella prima giornata della campagna Fede Tarantina. Aperta ufficialmente ieri alle 17, la vendita ha fatto registrare una risposta immediata. Oltre 300 tessere già nella prima ora e circa 1100 abbonamenti acquistati tra tariffe intere e ridotte. A questi numeri si aggiungono le numerose richieste per i pacchetti famiglie per le persone con invalidità superiore al 50%. Il dato complessivo sarebbe dunque stimabile intorno alle 1300 adesioni. Un risultato straordinario per una squadra che ripartirà ancora dall'eccellenza, ma che conferma ancora una volta la forza e la passione del proprio popolo. L'obiettivo indicato dal direttore sportivo Danilo Pagni è quello delle 5000 tessere. Dopo appena un giorno il Taranto è già a circa un quarto del traguardo. A spingere la tifoseria, oltre alle agevolazioni previste dal club, anche la fiducia nel lavoro della società e nella squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato. Intanto il presidente Sebastiano Ladisa ha annunciato una nuova iniziativa. Omaggeremo dell'abbonamento tutte le maestranze impegnate nel cantiere dello stadio Erasmo Iacovone. Stanno lavorando sotto il sole per consegnarci uno stadio fantastico ed è giusto ringraziarle con questo piccolo gesto.
4: Adesso ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Martina Franca perché prosegue la marcia di avvicinamento del club biancazzurro al prossimo campionato di Serie D e la squadra continua a lavorare agli ordini di mister La Terza, che per la prossima stagione potrà contare su un nuovo rinforzo, il classe 2002 Thomas Fibé, francese, che arriva dalle Havre, stessa cantera che ha sfornato un altro talento biancazzurro, ovvero quel Resouf che tanto in mostra si è messo nella scorsa stagione.
3: Nuovo rinforzo per il centrocampo del Martina. Il club biancazzurro, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D, ha ufficializzato l'ingaggio di Thomas Fevé, calciatore francese classe 2002 che sarà a disposizione dello staff tecnico per la nuova stagione. Fevé è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Le Havre, società da sempre particolarmente attenta alla formazione e alla valorizzazione dei giovani talenti. In Francia ha completato l'intero percorso nel vivaio, maturando esperienza nelle diverse

0: Categorie giovanili e consolidando le proprie qualità tecnico-tattiche. Centrocampista dotato di buona struttura e capacità di lettura di gioco, il nuovo acquisto potrà garantire equilibrio e dinamismo oltre a sostanza alla mediana biancazzurra. Caratteristiche che hanno convinto la dirigenza del Martina a puntare su di lui in vista del prossimo campionato. Con l'arrivo del centrocampista francese prosegue dunque il lavoro della società per completare e rafforzare l'organico a disposizione di mister La Terza, inserendo nuove soluzioni in un reparto fondamentale come quello del centrocampo.
1: Restiamo in Serie D perché nella giornata di ieri avrebbe dovuto prendere il via di fatto la stagione con la composizione degli organici, il tutto slittato di 24 ore. Domani il completamento delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie D e invece il 6 verranno resi noti i gironi. Guardiamo il servizio.
0: Slitta di un giorno l'ufficializzazione dei gironi del prossimo campionato di Serie D. Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunito ieri a Roma, ha esaminato la relazione della Covisod relativa alle domande di ammissione alla Serie C femminile e ai campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio A5 per la stagione sportiva 2026-2027. I lavori proseguiranno mercoledì 5 agosto, quando il consiglio sarà chiamato a valutare le richieste di iscrizione e di ammissione al campionato di Serie D. Per questa ragione la pubblicazione dei gironi è stata rinviata a giovedì 6 agosto alle ore 13 anziché a mercoledì 5 come inizialmente comunicato. La composizione dei raggruppamenti sarà presentata in diretta attraverso la pagina Instagram ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Cresce quindi l'attesa tra società e tifosi per conoscere avversarie, trasferte e geografia del prossimo torneo.
1: Sport e sociale nel prossimo nostro servizio. Si sta svolgendo in questi giorni a Massafra il Memorial Marco e Niccolò, Memorial di basket 3 contro 3 che ricorda i due giovani massafresi Marco Lepore e Niccolò Scardigno scomparsi nel 2019. Guardiamo il servizio di Giuseppe Degli Santi.
2: È iniziata ieri a Massafra la 7ª edizione del Memorial Marco Niccolò, il torneo di street basket 3 contro 3 dedicato al ricordo di Marco Lepore e Niccolò Scardigno, i due giovani scomparsi nel 2019. Per 3 serate consecutive la piazzetta di via Antonio Nocera ospiterà sfide, spettacolo e momenti di condivisione, con importanti novità organizzative per l'edizione 2026, tra cui l'introduzione della figura dell'allenatore per le squadre open, spazio anche ai tornei under maschile e femminile, in un evento che unisce sport, partecipazione e memoria.
3: Un evento che ormai è super confermato all'interno, diciamo, dell'ambiente massafrese. Parliamo di un torneo 3 contro 3 che vede scontrarsi in questi giorni 24 squadre della categoria senior, 12 della categoria junior e anche 5 femminili. Quindi anche quest'anno siamo riusciti a portare le femminili, che per noi è super importante. Nulla, in questi 3 giorni siamo proprio qui a ricordare questi due nostri amici che purtroppo sono scomparsi molto presto, e quindi noi, per tener viva la loro memoria, lo facciamo in questo modo, che da fuori può sembrare una festa, ma sono tutti gli amici che collaborano affinché tutto questo evento venga, diciamo, al meglio.
2: Il Memorial si conferma anche un'occasione di incontro capace di riunire tanti giovani cestisti del territorio e non solo, nel segno dello sport e della condivisione.
4: Cerchiamo anche di dare alla cittadina massafrese, come ben detto, un aiuto anche sportivo, perché magari nel tempo anche il valore stesso dello sport, dell'amicizia e del gioco di squadra si continua sempre a perdere. Quindi cerchiamo di valorizzare anche questo significato, questo valore, in un paese che continua a crescere sotto tutti i punti di vista.
5: È un appuntamento che va avanti da 7 anni, questo è il 7º anno, ed è la dimostrazione di come da eventi davvero molto tragici e difficili da spiegare possa nascere qualcosa di positivo. I ragazzi che organizzano il Memorial per Marco e Niccolò sono l'esempio di quello che ho appena detto. L'energia, l'entusiasmo, l'amore, la passione è tutto racchiuso in queste 3 giornate di sport, che sono un momento aggregante che richiamano non soltanto i ragazzi di Massafra, anche i ragazzi un po' âgés di Massafra, ma di tutto quanto il circondario.
1: Con questa iniziativa, con questo Memorial Marco e Niccolò, si chiude la nostra edizione sportiva di 100 Sport, la nostra edizione sportiva del nostro TG. L'appuntamento è tra pochi minuti con Conto alla rovescia, condotto da Angelo Di Leo. Poi ovviamente vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre frequenze e a seguire le nostre pagine social. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, mancano 17 giorni, guardo il tabellone e con me lo guarda Vincenzo, Enzo,
2: Enzo, Enzo.
1: Genovese, che spiegaci meglio il tuo ruolo in questa grande macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo. Se uno va su Facebook, su Google, legge Planning, Director, Operation, insomma, di che ti occupi, Enzo?
2: Io mi occupo di tre cose principali. La prima è il coordinamento di tutto il comitato organizzatore a livello direttivo. La seconda è la pianificazione di tutte le attività, quindi tutto il comitato direttivo, il comitato organizzatore, per ogni singolo direttorato. E la terza, quella che più mi piace fare, ma che purtroppo diventa la terza in ordine di priorità, è quella di sviluppare tutte le attività operative negli impianti che ospiteranno i giochi del Mediterraneo, un ruolo che svolgo da anni in vari eventi internazionali ed è quello che di fatto fa sì che la parte sportiva sia accompagnata da tutto quel background di attività che non si vedono in televisione, non
1: televisione.
2: si vedono, il pubblico
1: Tu
2: non
1: sei
2: le
1: nel
2: vede.
1: backstage di questo grande teatro, diciamo.
2: Esatto, diciamo tutto quello che non succede in campo lo facciamo noi e game
1: Però
2: service,
1: tutto
2: quindi.
1: quello che succede in campo non accadrebbe se non ci fosse questo lavoro di coordinamento strutturale.
2: Assolutamente
1: Quanti
2: no.
1: siete? Il tuo gruppo è composto da quante persone?
2: Se per mio gruppo intendo il comitato
1: Ah, guarda.
2: organizzatore, sono più di
1: Quindi
2: 400 in
1: parliamo di
2: questo
1: tutti,
2: momento,
1: insomma.
2: esatto. Il mio direttorato in questo momento annovera circa 120 persone.
1: Enzo, il tuo accento mi pare che riveli Campania, ma Avellino, quindi ci conosciamo, insomma, sappiamo di che
2: Certo,
1: parliamo. Tu,
2: certo.
1: la tua esperienza viene da lontano per questi giochi, magari ce lo dici, con altri ambiti di intervento internazionale, sportivo. Taranto, come la sta vivendo? E questo conto alla rovescia, come sta andando? Ormai è meno 17, cioè domani ci sono i giochi, insomma.
2: È un po' prima di domani, per noi un po' prima di domani. I giochi inizieranno ufficialmente il 21, gli atleti arriveranno il 18, ma è evidente che il nostro countdown è anticipato almeno di 7 giorni rispetto a quello che viene riportato lì. Come sta vivendo Taranto? Come la sta vivendo Taranto? Taranto credo che la maggior parte della città abbia cominciato a comprendere, ripeto, cominciato a comprendere quello che succederà non più di 2 mesi fa, perché fino a 2 mesi fa siamo del sud, quindi in tutte le città del sud c'è molta diffidenza verso, nei confronti di eventi di fortissimo impatto come quello. Sì, i lavori stavano andando avanti, il presidente Ferrarese ha sempre fatto un'opera di sensibilizzazione e di, se vogliamo, anche di resocontazione di tutto
1: Sì,
2: quello
1: devo
2: che
1: dire anche
2: faceva,
1: continua.
2: esatto, per far comprendere gli sforzi enormi che sta facendo lo Stato italiano, il governo italiano, attraverso la struttura commissariale per realizzare gli impianti, ma sono convinto che la città di Taranto, almeno nell'ultimo anno, non era ancora molto diffidente. Io sto qui a Taranto da un anno e mezzo ormai e posso confermarti che fino a marzo-aprile erano in pochi quelli che credevano che questo
1: Però mi pare di
2: evento.
1: aver colto in tuo intervento al Castello un paio di mesi fa
2: Sì.
1: la tua abitudine a questo atteggiamento di diffidenza prudente, quasi scaramantica, quasi da serie, ma veramente si farà? È la disabitudine nostra alla positività, appunto all'intervento che poi la.

0: lasci un patrimonio culturale e così importante anche edilizio in dote, o è proprio anche un modo per esorcizzare le
1: Allora,
0: novità nostre?
1: mi soffermo esatto proprio su quest'ultimo
0: Ah.
1: termine che ha detto, nostre. È l'Italia che funziona così, non è Taranto. Cioè, usciamo un po' da questo stereotipo che vede Taranto o, se vogliamo, un po' il meridione
0: Meridione.
1: d'Italia come un popolo un po' diffidente, un po' non abituato a certe cose. No, non è così, non è così. Io ti posso assicurare, avendo operato in tutta Italia, e anche molto fuori dall'Italia, che è proprio, fa parte, è una nostra caratteristica, è una nostra caratteristica, una caratteristica di noi italiani, quello di non riuscire a credere finché non si vede o addirittura non
0: La
1: si.
0: sindrome di San Tommaso,
1: Non,
0: insomma, devo toccare.
1: esatto, stavo arrivando proprio a quello,
0: Devo toccare.
1: stavo arrivando proprio a questo. Cioè, noi dobbiamo vederlo, ma non è Taranto, succede in tutta Italia,
0: Sì. Più
1: escludendo ovviamente le grandissime città come sono Milano, Roma,
0: avvezze
1: Torino o
0: alla.
1: altro. Ma perché questo nelle grandi città non succede? Perché loro non hanno una cosa che abbiamo noi delle piccole città, noi non la viviamo alla città, non la sentiamo. A
0: Mentre noi
1: Roma,
0: sì.
1: noi sì.
0: È
1: Noi
0: casa nostra.
1: la sentiamo nostra la città, e quindi tutte quelle che sono le variazioni ci vedono come parte attiva di questa variazione. Dobbiamo arrivare a somatizzare questa posizione. A Roma invece i cittadini romani, o a Milano i cittadini milanesi, sono un soggetto passivo di quella che è l'evoluzione della città. Invece no, nella piccola città.
0: Cosa più cosmopolita, quindi con
1: Esatto,
0: varie
1: nella città
0: identità.
1: di provincia, se vogliamo, un termine
0: Sì, questa è una grande città, ma comunque di
1: ormai
0: provincia. Certo.
1: esatto, superato.
0: Certo.
1: La città di provincia, noi ci sentiamo padroni di queste panchine, di questo bellissimo mare del Castello. Allora siamo un pochino diffidenti quando ci vengono proposte o addirittura imposte delle variazioni al nostro status. Quindi è evidente che questo ci porta ad essere un pochino diffidenti. Da 2 mesi a questa parte la città di Taranto ha compreso che invece i giochi si faranno.
0: Bene, allora, prego, stai
1: I
0: finendo.
1: giochi
0: Ce ne
1: si
0: saranno?
1: faranno, però ancora non hanno compreso quello che succederà dopo Ferragosto.
0: Giovanni Talamo, io direi, raggiungiamo il tabellone del conto a rovescio, ci segui, facciamo due passi, ecco, magari faccio segno alle persone che stiamo andando. Enzo, che succederà da oggi sino al 19, 20, 21? Quindi vedremo simboli, auto, blocchi, zone pedonali, una città che si stravolgerà sino al 3 settembre positivamente. Ma quindi vediamo quest'angolo che tra Città Vecchia e Città Nuova, qui, Monumento al Marinaio, come cambierà? Cosa cambierà? Che dobbiamo aspettarci? Perché non è soltanto un fatto sportivo. Ogni tanto raggiungiamo. Che città ti immagini? Preparaci.
1: Sì, no,
0: Preparaci.
1: non è facile perché noi sappiamo bene cosa succederà.
0: Accomodiamoci qui, ecco qua.
1: Ci sediamo, dai.
0: Vai.
1: Succederà che un po' alla volta cominceremo a vedere i nostri simboli ovunque. Abbiamo fatto un'installazione molto bella davanti alla casa comunale. Oggi stiamo lavorando alla rotonda davanti alla prefettura. Nella villa Peripato, nei giardini Peripato, abbiamo quasi completato la realizzazione dello stadio del basket. Quindi la città nei prossimi 10 giorni comincerà e si riempirà di quelli che sono i simboli e le strutture dei giochi del Mediterraneo.
0: Qua siamo in
1: Finita?
0: pieno traffico, in pieno.
1: È
0: A proposito di
1: bellissimo.
0: trambusto, sì, è bellissima questa striscia quotidiana, perché la gente ci guarda mentre passa, è bello, è
1: Certo.
0: bello.
1: E poi fra 10 giorni questa attività di montaggio sarà completata. Abbiamo visto quanto è bello via
0: Via
1: d'Aquino,
0: D'Aquino, sì,
1: via
0: quel
1: d'Aquino,
0: percorso ghiombico.
1: straordinaria, esatto, straordinaria. Poi fra una decina di giorni questa attività di allestimento sarà completa e comincerà a viversi la vera atmosfera dei giochi, perché arriveranno le delegazioni internazionali, cominceremo a vedere tante macchine in giro brandizzate che
0: 16 arriva.
1: portano.

0: prima nave?
1: Il 17, mi sembra. Ah,
0: 16 mattina, quindi?
1: Sì.
0: Poi magari ce lo direte.
1: Sì, certo. E soprattutto succederà un qualcosa che è un po' particolare per i tarantini. Perché? Perché i tarantini dovranno sacrificarsi a, ad esempio, non usare questo tratto di strada, e vedranno invece che ci saranno gli ospiti del comitato organizzatore, quindi gli atleti, gli accompagnatori, che invece lo useranno.
0: Però diciamolo, sarà una fantastica invasione di culture, colori e identità che si miscelano, ed è una grande opportunità culturale per questa città.
1: Assolutamente, noi qui lo stiamo dicendo da un bel po', però adesso ci renderemo veramente tutti conto che qui abbiamo tre continenti, cioè manca gli Stati Uniti e l'Australia
0: come potenze sportive,
1: esatto,
0: come, e la Russia per,
1: più che come potenze sportive, a me piace pensare come realtà sociali, come realtà culturali, perché la parte bella dei giochi è questa. Se noi pensiamo semplicemente
0: anche
1: che
0: la Cina, l'Asia,
1: esatto, l'Asia c'è,
0: no, l'Asia intendo l'Asia,
1: esatto, è che è grandissima,
0: sì, certo,
1: noi prendiamo
0: l'Asia
1: solo
0: più,
1: la parte sì, occidentale. Però la parte bella, la cosa più bella dei giochi internazionali è questa. C'è il risultato sportivo, ovviamente, ma ragazzi, noi stiamo mettendo insieme tre continenti qui, stiamo mettendo insieme, soprattutto noi stiamo mettendo tutti sulla stessa nave.
0: Senti Enzo, 17 giorni, che ti manca da fare? Stanotte ti sei svegliato e hai detto, ma devo fare quella cosa. La cosa che dice, devo fare quella cosa.
1: Fammi un'altra domanda, ti prego.
0: Allora, quello di cui già vai orgoglioso, dai. E dimmi poi le tue esperienze di giochi olimpiadi.
1: Sì, di cosa vado orgoglioso? Io vado orgoglioso di una cosa che è un po' diversa da quella che ho detto prima, è molto sottile la differenza, spero che riesco a farvela cogliere. A me piace tantissimo quello che è stato l'evoluzione che ha avuto la gente di Taranto negli ultimi mesi. Siamo passati, ti ripeto, vivo qui da un anno e mezzo. Il primo anno subito siamo stati tutti accolti con grande rispetto, con grandissima disponibilità e tanti
0: come
1: sorrisi.
0: Come siamo usi fa, diciamo.
1: Esatto, e tanti sorrisi, ma non è una novità per me che vengo dal,
0: certo,
1: sud. Negli ultimi mesi invece ho cominciato a vedere uno sguardo di ammirazione verso quello che succedeva, non verso quello che è il nostro lavoro, ma di quello che stava generando il nostro lavoro. Ed è questo il percorso che porta a comprendere quello che succederà. Non è finito questo percorso, ripeto, perché l'impatto dopo Ferragosto sarà molto importante sulla città, e sono certo che purtroppo non tutta la città riuscirà ad assorbirlo. Il ticket da pagare per un evento così importante è un ticket alto, e quindi ci saranno sicuramente chi subirà un po' tutto quello che faremo noi. Però questa progressiva fidelizzazione della città è qualcosa che mi è piaciuta molto, mi ha colpito molto, e che abbiamo visto crescere di giorno in giorno negli ultimi due mesi.
0: Quindi tu sei ai secondi, terzi giochi, hai fatto Olimpiadi mondiali, che a questo punto di
1: vista? Questo è il mio settimo evento multisport internazionale che dirigo, e nuoto, atletica, due edizioni delle Universiadi, sia estive che invernali, e ho lavorato all'estero, ho lavorato in Cina per le Universiadi estive del 2021. Sotto Covid in Cina, che non è proprio una cosa,
0: ce ne intendiamo,
1: non
0: un po',
1: è una, no? Passeggiatina,
0: ce ne intendiamo,
1: sì,
0: un po' di eventi.
1: Oltre a un percorso molto lungo in Italia, sia nel mondo del calcio che nel mondo del basket di Serie A, ovviamente.
0: E sei di Avellino, quindi mi sa che la Scandone,
1: esatto,
0: nel tuo cuore,
1: esatto,
0: anche il basket è anche il mio sport, esatto, preferito, quindi,
1: esatto,
0: grande tradizione.
1: Esatto, grande tradizione.
0: Va bene Enzo, io ti ringrazio e ringrazio Patrizia Viola e l'organizzazione comunicazione e non solo dei giochi, che con Patrizia stiamo anche costruendo questa parte di racconto. Continua la presentazione dei, lo dico in maniera tarantina così ci capiamo, mutuando il gergo della siderurgia, i capi reparto, i capi divisione e la struttura del comitato dei giochi internazionale, quindi generale. Grazie, continuiamo, per 3-4 giorni avremo ancora ospiti, colleghi, omologhi di Enzo, grazie tante. Allora, 17 giorni, 10 ore, 20

0: 21 minuti, anzi quasi 20 minuti, all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo del 21 agosto. Noi ci vediamo con un altro ospite domani, dopo il TG Sport, più o meno intorno alle 14.40 su Studio 100. Ciao, grazie Enzo.
1: Ciao, grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
0: Cosa?

0: galera. Quanta galera hai fatto?
1: Ti ho detto che è a posto.
2: Non sono mai stato in prigione.
1: Dì un po', sei uno studente per caso?
2: No.
1: Cos'è quella lettera?
2: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
0: Hai partecipato ad altri colpi?
2: No, signore.
0: Ah. Andiamo bene.
3: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
0: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
3: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
0: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
3: Dai, fammi vedere, di.
1: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
0: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
1: Quanto credi che ci sarà?
0: 100.000 o più.
3: Agli sportelli?
0: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
3: E come si divide?
0: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
3: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
1: E la polizia?
0: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
3: Puoi finanziarci?
0: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
3: A quando il colpo?
0: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
3: Il tempo stringe per me.
0: Quando è il processo?
3: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
0: Faremo prima possibile.
1: Cos'è che dobbiamo fare, John?
0: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni. 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto. Autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
3: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
1: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
3: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
3: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
3: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
1: E il nostro studentello?
4: Chi?
3: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
3: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Oh,
3: calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
3: Ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
3: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
3: Sai, Anne abita qui.
4: E allora?
3: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
3: Mi chiedi qualcosa? Che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
3: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
3: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
3: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
3: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paolo?
4: Sì, signore.
3: A più tardi.
0: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.

0: Sì, signore. Io farò la mia parte, ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
1: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì.

Beh, non so. Oh. Ah. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.

0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata. Capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stata una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati.

0: ci resisto.
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: Che ci fai qui?
1: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
1: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10.15 alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti hanno notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
2: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema. Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
3: Chiedilo allo studente. Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
4: Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
0: Senti un po', John.
2: Dimmi.
0: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
0: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo.
0: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
5: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
0: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
2: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico.
2: Statemi a sentire.

0: tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
1: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
1: Che hai? Devo parlarti.
2: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: tanto a Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, 5.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. Scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, Porta?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta, vieni George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
3: Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
4: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
4: Ah, certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
4: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
5: Non sta bene.
4: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.
5: Non levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle!
0: Troppo tardi.
4: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
5: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
4: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
4: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
4: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
4: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
4: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok.

0: Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
1: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
0: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
0: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
3: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
7: Thank you.

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Già mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile...
0: Usciremo e prenderemo una.

0: Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
1: Non avete possibilità allora, di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
1: Arrendetevi.
2: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
3: Oh, la prego. Non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
3: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
2: Comprate la strada.
1: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
1: Arrendetevi.
4: Che hai fatto?
1: Sorvegliamo tutte le uscite.
4: Aen.
1: Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
1: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
3: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
1: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
4: L'ha ammazzata!

0: Jimmy!
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitto?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché?

0: Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
0: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così. E ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

subito le formazioni che tra poco andranno a calcare l'erba dello storico stadio Potentino. Vi ricordo che la temperatura è bassissima, è oltre i 5 gradi, ma di poco, siamo sui 6-7 al massimo. Vento forte che soffia in maniera trasversale sul rettangolo di gioco. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali. Il Potenza indosserà la maglia bianca. Formazione ionica che deve rinunciare quest'oggi a due juniores titolari, vale a dire Guardiglio squalificato, Ammirati infortunato, non c'è neanche Pambianchi rimasto a Taranto per noie di natura muscolare. Vediamo la formazione: il numero 1 Pizzaleo, il numero 2 Lecce, il numero 3 Verdone, il numero 4 Voltasio, il numero 5 Manganelli, il numero 6 Ibogio, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 capitano Genchi, numero 10 Chiavazzo, numero 11 Impa,

Prota in panchina, il tecnico Campilongo ha portato Pardo, portiere, poi D'Angelo, Cascone, Pietro Cascone che è il nuovo volto rossoblù, poi Fonzino, Cimino, Bottiglione, Russo, Gori e Vincenzo Esposito. Il Potenza scenderà in campo con questa formazione: numero 1 Napoli, numero 2 Stefano Riccio, ex rossoblù, numero 3 Blandi, numero 4 Fabio.

Simeri, numero 10, Miocchi, numero 11, De Stefano. La panchina del tecnico Salvatore Marra si comporrà dei seguenti calciatori: il portiere di Costanzo, poi Lolaico, Campanella, Vitale, Bitancourt, Tommasiello, Neves, Marco Esposito e Lorenzo 5. L'arbitro è il signor Riccardo Turchet di Pordenone, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Battista, Vittorio Del Greco, e Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. È la sfida numero 35 nella storia fra queste due squadre. La prima fu giocata addirittura nel lontanissimo 1936. Il Taranto, lo stadio Viviani, ha vinto 7 volte nella storia, l'ultima 9 anni fa, nel 2005-2006, e cioè nel campionato di serie C2, che il Taranto vinse con Papagni alla guida in panchina. Quella partita fu risolta da Andrea De Florio, che trasformò un calcio di rigore. Quella è stata l'ultima vittoria in termini cronologici del Taranto qui allo stadio Viviani. C'è un giocatore di grande esperienza in panchina con il Potenza, Neves Geda, che ha giocato anche in Serie A con le maglie del Lecce e del Cagliari, che ha 36 anni, e il tecnico Marra lo manda in panchina. Dunque il Taranto che gioca con la terza maglia, non con quella tradizionale, quella blu con i richiami sulle spalline. Ci sono circa 300 tifosi del Taranto intervenuti per l'occasione, che vediamo nel settore ospiti di fronte alla nostra postazione in tribuna stampa. Dunque, per quel che riguarda l'atteggiamento tattico, il Taranto giocherà con il 4-3-3. Davanti al portiere Pizzaleo ci saranno i due esterni bassi, a destra Ivan Lecce, a sinistra con il numero 3 Verdone, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Ibojo e Manganelli. Marsili è il mediano centrale con Chiavazzo e Voltasio, quest'ultimo classe 96, sugli esterni di centrocampo, nel centrocampo a 3, mentre il tridente sarà composto da Genchi centrale, Alvino a destra, Improta a sinistra. 3-5-2 dovrebbe essere l'atteggiamento tattico di mister Marra, con i tre difensori davanti al portiere Napoli, che saranno Riccio, Pasqualino, Esposito e Riccardi, mentre a centrocampo gli esterni, due ragazzi del 97, vale a dire il numero 7 Navas e il numero 3 Blandi. Il triangolo di centrocampo vedrà Fabio Oretti, vertice centrale, vertice alto centrale, Miocchi con il numero 10 a destra, Giacinti con il numero 8 a sinistra, mentre Simeri e De Stefano, rispettivamente maglie 9 e 11, saranno le due punte a disposizione dell'allenatore Marra. Ricordiamo che Giacinti ha vinto 4 anni fa il campionato di Serie D con la maglia della Salernitana, e in quella circostanza era compagno di squadra di Francesco Montervino, attualmente direttore sportivo del Taranto. Vediamo che la formazione ionica va a disporsi nella metà campo, alla destra della nostra postazione qui in tribuna stampa, in maglia blu pantaloncini, calzettoni blu con richiami rossi, mentre il Potenza in maglia bianca con pantaloncini rossi, calzettoni bianchi. 16 punti in classifica, un Potenza letteralmente rinato dopo l'arrivo di Marra, allenatore che ha sostituito Agovino, che ha iniziato la stagione, prima parte davvero disastrosa per la squadra potentina, mentre vengono intonate le note della Marsigliese anche qui allo stadio Viviani di Potenza per celebrare e ricordare le vittime di Parigi della scorsa settimana. Applausi da parte del pubblico convenuto quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza. Tutto è pronto, sarà la formazione lucana a battere il calcio d'avvio. Potenza che, come dicevamo, da quando è arrivato Marra in 8 partite ha vinto 4 volte, 3 pari e una sola sconfitta, quella rimediata a San Severo per 0-2. Ma c'è da dire che il Potenza in queste 8 partite con Marra alla guida ha giocato 5 volte fuori casa e 3 in casa. E ha fermato, mentre la partita è iniziata in questo istante con il Potenza che ha battuto il calcio d'avvio. Pallone che è terminato direttamente in affaro laterale. Due ex, anche freschi, e cioè Stefano Riccio che ha la maglia numero 2 e Fabio Oretti che ha la casacca numero 4. Taranto in possesso del pallone adesso con Marsili. C'è il tentativo di lancio per Improta, intercetta Navas e rinvia. Ibojo di testa, poi cerca di staccare il numero 10 rosso-blu Chiavazzo, pallone che è terminato fuori, si alza la bandierina dell'assistenza dell'assistente del signor Turchet di Pordenone, che comanda questa rimessa con le mani in favore del Taranto. Se ne incarica Verdone, che ha scambiato con Improta, cerca di andarsene lungo la riga laterale, allontana la difesa del Potenza, pallone che è terminato ancora fuori sul tentativo di Simeri.
centravanti ex viterbese ed ex Akragas, rimessa con le mani in favore del

Taranto che batte Verdone ancora per Improta, che cerca di proteggere il possesso di palla, poi commette fallo su Oretti e calcio di punizione in favore del Potenza, che dovrà essere battuto adesso dal numero 2 Stefano Riccio. Andiamo a vedere la numerazione: il Taranto gioca con il numero 1 Pizzaleo, numero 2 Lecce, numero 3 Verdone, numero 4 Voltasio, numero 5 Manganelli, numero 6 Bojo, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 Genchi, numero 10 Chiavazzo. Attenzione, adesso Pizzaleo esce, blocca, ma c'era la bandierina alzata dell'assistente di destra Lorenzo Battista di Torre del Greco. L'altro guardalinea è Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. Calcio di punizione che batte adesso il portiere del Taranto, Pierluca Pizzaleo, classe 97, sta per effettuare questo rinvio. L'estremo difensore rossoblu sul calcio piazzato, pallone collocato al limite dei 16 metri. Nel Potenza è assente lo juniores Di Lucchio per infortunio. Nel Taranto, ricordiamo, Guardiglio, che è stato squalificato dopo l'espulsione di domenica scorsa in occasione della gara col Gallipoli, mentre gli infortunati sono Pambianchi e Ammirati, che non ci sono. Se ne va Genchi sulla destra, due uomini su di lui, difende bene il possesso del pallone il centravanti, poi scambia con Voltasio, che ha cambiato gioco per Improta o Chiavazzo, intercetta però Navas, che poi riesce a dare il pallone in profondità, viene attaccato irregolarmente da Verdone, che si becca il primo cartellino giallo della partita per questo intervento con i tacchetti sulla coscia dell'avversario. Quindi dopo due minuti di gioco, primo cartellino giallo della partita combinato da direttore di gara ai danni di Verdone, che è arrivato in ritardo sull'avversario, e pertanto cartellino giallo ammonito Verdone, che Campilongo ha avuto con sé per un breve periodo nel Rimini. Calcio di punizione nel frattempo fischiato dal direttore di gara, è facilmente intuibile guardando anche come vengono sventolate le magliette l'intensità del vento, che comunque soffia in maniera trasversale. Mi pare che comunque ci sia nel corso di questo primo tempo un leggero favore di vento a favore del Taranto, perché il vento soffia in maniera intensa, impetuosa, in maniera orizzontale sul terreno di gioco. Rimessa con le mani in favore del Taranto, se ne carica Verdone, che è stato ammonito poco fa. Siamo nei pressi dell'area di rigore del Taranto con la rimessa con le mani per Improta, troppo lungo, cerca di intervenire Genchi, allontana la minaccia Riccio, pallone che è terminato in fallo laterale. Il capitano della formazione di casa è Fabio Oretti, il vice capitano è proprio Stefano Riccio, cioè i due ex. Rimessa con le mani in favore del Taranto, anzi no, si tratta di punizione per i rosso-blu, che stanno guadagnando metri nel frattempo. Siamo giunti al terzo minuto e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco, 0-0, tredicesima giornata fra Potenza e Taranto. Si gioca al Viviani, Max Marsili va a battere questo calcio di punizione con la difesa del Potenza, che vedete si schiera in linea 5 metri al di fuori della propria area di rigore, tutto il Potenza dietro, detenzione di De Stefano. Attenzione al liscio da parte della difesa, riesce comunque ad allontanare la retroguardia, insegue il pallone Voltasio, lo raggiunge, lo rimette nel mucchio dove però non c'è nessuno, blocca Napoli senza difficoltà, Andrea Napoli, classe 94. Adesso ha il compito di far salire i suoi, appoggia sulla destra per Riccio. Avanza il giocatore del Potenza, poi ha scambiato per linee centrali con Pasqualino Esposito, che all'anagrafe si chiama proprio così, Pasqualino. Lo chiamiamo anche per nome perché nel Potenza c'è un altro Esposito, Marco, che però è in panchina con la casacca numero 19. Il lancio in profondità, il pallone che giunge a De Stefano, poi l'intervento buono è di Bojo, che recupera un buon pallone. Lo scambia con Verdone, che rilancia prontamente, il colpo di testa di Oretti, che ha anticipato Genchi, Navas sul pallone, fermato dalla difesa rossoblu, che va al rinvio, cerca di intercettare Alvino, ma c'è stato l'intervento da parte del numero 6 Liccardi, che ha sparato via la sfera mandandola direttamente in fallo di fondo. Quinto minuto di gioco al Viviani, 0-0 fra Potenza e Taranto, rimessa da fondo campo in favore della formazione lucana, due squadre che nel recente passato si sono spesso affrontate anche nel campionato di Lega Pro in Serie C1. Pizzaleo non vuole rilanciare lungo e pertanto chiama in causa Verdone, che cerca di servire Genchi, il passaggio è corto. A centrocampo rimedia il Taranto con questo rinvio di Bojo, poi Genchi di testa, Improta di spalle alla porta, prova a difendere il possesso della sfera, guadagna un calcio di punizione, è stato stretto in sandwich da Giacinti, anzi da Miocchi, ex Spezia, prelevato un mese fa dalla formazione lucana. Potenza che oggi gioca con il lutto al braccio per la scomparsa del fratello del co-presidente lucano, Umberto Vangone. Calcio di punizione in favore del Taranto, tre quarti campo, zona d'attacco per la formazione ionica, batte Marsili al sesto minuto in corso, 0-0 risultato, il numero 8 della formazione rossoblu
osserva il piazzamento, poi fa partire questo traversone, pallone che risulta alla fine troppo lungo per tutti.